0: R1.
1: Intesa San Paolo rilancia sul Monte dei Paschi, aumentata di 25 centesimi per azione la quota in contanti della sua offerta. In caso di adesione totale il valore raggiungerà 31 miliardi e 400 milioni di euro, ma il gruppo pone una condizione: se l'assemblea dei soci darà il via libera alle operazioni alternative previste dal piano dell'amministratore delegato Lovaglio, la proposta verrà ritirata. Il delitto di Garlasco: il nuovo indagato Andrea Sempio continua a respingere ogni accusa, mentre la difesa di Alberto Stasi annuncia nuovi elementi utili a ottenere la revisione del processo.
2: Una prova nuova in grado di incidere in modo determinante su uno dei 7 punti che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi sarà contenuta nell'istanza di revisione del processo alla quale lavorano i legali dell'ex fidanzato della vittima, Antonio De Renzis e Giada Boccellari.
3: Ci sono degli elementi che non sono ancora usciti, che ha fatto la difesa di Stasi, che vi stupiranno molto.
2: La prova non arriverebbe da una nuova consulenza tecnica, spiega la legale, e non riguarda neanche le indagini svolte subito dopo il delitto nel 2007, come l'altra novità eclatante emersa dalla chiusura delle indagini sul nuovo indagato Andrea Sempio. Le due controanalisi effettuate dal RIS sul materiale trovato sui pedali della bicicletta di Stasi, un primo test lo aveva indicato come sangue della vittima, salvo poi essere smentito dagli esami effettuati il giorno dopo, risultati negativi e mai finiti agli atti dell'inchiesta. Intanto Sempio continua a professare la sua innocenza, dicendosi scettico sulla possibilità che le prove raccolte contro di lui bastino a rinviarlo a giudizio. L'impronta 33, sostiene, non è attribuibile a nessuno e io ho sempre portato scarpe numero 44, mentre l'assassino, ricorda, lasciò a terra un'impronta taglia 42. Simone Zazzera, GR1.
1: Meteo: fine settimana prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale, rovesci anche tra bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature sopra la media del periodo con picchi fino a 28 gradi. Sport: Formula 1, il Gran Premio del Bahrain, Verstappen in polla davanti a Hamilton, Antonelli e Leclerc in seconda fila. MotoGP: Marc Marquez su Ducati vince la sprint in Giappone. Per il tennis, nuovo problema per Sinner che salterà anche il Masters 1000 di Shanghai. È tutto, ora torna Stereonote Brasil.
4: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
5: No, non mi basta.
4: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
5: No, non mi basta.
4: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
6: Il mondo non basta.
5: Luoghi, scoperte, avventure.
4: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9 con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
5: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Stereo Notte.

Eccoci qui, siamo tornati dopo la GR1 delle ore 2, Rai Radio 1 con Stereonate Brasil. Momento molto importante per Marisa Monchi, che abbiamo appena ascoltato con Sua Onda, perché questa canzone è candidata al Latin Grammy 2026 nella categoria miglior canzone in lingua portoghese. Questo brano Sua Onda è stato scritto da Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monchi. Voi che frequentate questa trasmissione da tantissimo tempo dedurrete che questo trio ovviamente è il trio dei Tribalistas. Loro scrivono canzoni da tantissimo tempo insieme, hanno scritto i brani insieme dei due album di Tribalistas, però insomma continuano a lavorare insieme, anche se poi una canzone come Sua Onda non fa parte e non farà parte di un eventuale prossimo album dei Tribalistas. 27esima edizione del Latin Grammy, il 12 novembre 2026 si svolge a Las Vegas. Vi parlo adesso di una coppia che purtroppo si è separata drammaticamente nel 2002, Claudinho e Buchecha. Claudinho, in una notte al termine di un concerto in una strada brasiliana, purtroppo ha avuto un bruttissimo incidente ed è morto. Quindi Buchecha è rimasto da solo. Però insomma, con tante canzoni che avevano scritto insieme, la carriera di questo ragazzo, ormai non più facente parte di un duo ma cantando da solo, è comunque stata una carriera, ed è ancora adesso una carriera molto importante, perché è un artista estremamente amato di musica pop brasiliana. Le loro canzoni, le loro composizioni, come questa che stiamo per ascoltare, l'hanno scritta insieme. Insomma, è davvero un inno nazionale della musica pop. Buchecha da Ao Vivo, 15 anni di successo. Diciamo che questo album è stato realizzato ovviamente dopo la morte di Claudinho e racconta i 15 anni di successi di questa coppia di grandi cantanti pop e compositori pop della musica brasiliana. So Love You. E poi piano piano ci stiamo avvicinando all'importante appuntamento con Francesco Bettini, perché Francesco Bettini, considerato tra l'altro uno dei più importanti, se non il più grande organizzatore artistico, direttore artistico dei festival italiani, interverrà al termine del brano, perché ci colleghiamo con lui, con Bologna, per parlare di Bologna Jazz Festival al termine di Buchecha con So Love You.

0: come abbiamo detto in apertura, ci colleghiamo con Francesco Bettini, il responsabile artistico di Bologna Jazz Festival, anche del Jazz Club di Ferrara, eventi musicali importantissimi che vengono realizzati in Emilia-Romagna, che mi sembra sempre più attenta alla musica di qualità. Buonanotte Francesco.
1: Buonanotte a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Sei d'accordo con me che l'Emilia-Romagna è sempre più attenta alla musica jazz e alla musica di qualità?
1: Beh, insomma, è una regione che ha uno storico rilevantissimo sia nell'ambito, diciamo, della musica classica che delle musiche contemporanee. E per dire, il Bologna Jazz Festival è stato uno dei primissimi festival jazz internazionali organizzati in Italia, per cui la tradizione c'è. Poi del fatto che la tradizione si sia mantenuta e che ci siano tantissime realtà, parlando proprio del Bologna Jazz Festival edizione 26, sì. È un network dove convergono tanti produttori musicali che tutto l'anno lavorano sulla musica contemporanea. Per cui questo dà l'idea, essendoci una quantità infinita di club, circoli, piccoli auditorium e associazioni, sì, che convergono proprio il progetto del festival, dà l'idea di quanto sia vitale la scena.
0: Sì, quindi se non sbaglio il vostro è un festival diffuso.
1: Assolutamente sì. Beh, il centro focale è Bologna, certo, e la sua città. Come dicevo, ci sono diciamo un'ossatura principale determinata da concerti in teatri e auditorium, sì, quelli tra virgolette più prestigiosi, perché poi è una questione più di numeri che altro.
0: Indubbiamente, certo.
1: E poi una rete fittissima di club, Cantina Ventivoglio, Bravo Caffè, sì, Camera Jazz Music Club, il Locomotive, Sghetto, Binario 69, Dude, Bauhaus, adesso forse ne ho dimenticato qualcuno, il Torrione come satellite ferrarese, certo, e da lì poi magari facendo due chiacchiere anche su quello, e un gemellaggio col Festival di Forlì e alcuni concerti in città metropolitana, cioè quello che era sostanzialmente una volta detta la provincia, sì, e quindi è settantina di appuntamenti circa in luoghi che vanno dalla saletta da 50 posti fino al teatro da 1200, insomma.
0: Sì, sì, sì, immagino un grande flusso. Ed è bello anche vedere che tutti questi locali in qualche modo sono collegati l'uno con l'altro, no? In occasione di questo festival, che è una motivazione importante, non si fanno concorrenza ma collaborano tra di loro.
1: Esatto, proprio questo credo che sia il risultato più eclatante, diciamo, nel creare una sorta di spirito comunitario tra tutti gli organizzatori. Sì. Per dire, la linea, chiamiamola editoriale, sì, di artistica di taluni è molto diversa da altri, qualcuno è più orientato sul modern mainstream, puramente, sì, jazzistico, sì, sì, in altri contesti si guarda più ai linguaggi, che so, dell'afrobeat o della scena inglese, più interconnessa con l'R&B, sì, il Bravo Caffè ha una sua linea a parte, e tutti loro comunque, anche se talvolta appunto nel corso dell'anno fanno iniziative concomitanti e diciamo in qualche modo concorrono l'uno all'altro, in questo caso si concorre tutti a fare, certo, di Bologna, per la durata di 4 settimane, una città ad ampia densità musicale e ovviamente di qualità e con tante sfaccettature artistiche, proprio perché tutte queste diversità vengono a convergere pur appunto nel loro essere mondi non necessariamente interconnessi dal punto di vista musicale.
0: Sì. Francesco Bettini, il festival inizia il 13 ottobre e termina l'8 di novembre, quindi insomma, come hai detto te, 3 settimane importanti, intense. Come avete organizzato questo? Nel senso che è stato anche complicato dal punto di vista logistico ricevere tanti musicisti?
1: Ah beh, indubbiamente, poi Bologna oltretutto negli ultimi anni sempre più ha una forte vocazione turistica, per cui è anche difficile, appunto, riuscire ad ospitarli fisicamente talvolta,
0: certo,
1: però al di là di questo è sempre un lavoro in cui si parte da un'ossatura principale attorno alla quale si costruiscono tutti gli spazi di azione dei e tutti i partner, per intenderci, sulla settantina di concerti, sì, che si organizzano,
0: 70 concerti,
1: a produzione, sì, diretta, ce ne sono meno della metà fatti proprio dall'associazione che sottende il Bologna Jazz Festival, sì, tutto il resto sono iniziative che vanno a convergere nel palinsesto, inserendosi in tutti gli spazi disponibili, ma talvolta anche senza, diciamo, premurarsi di contemporaneità, perché comunque l'offerta, sì, è talmente ampia, che certo, gli spettatori, che siano, diciamo, di Bologna o dell'Emilia Romagna o che vengano da fuori, hanno comunque la possibilità di scegliere sulla base dei propri gusti, ma anche sulla base di ciò che c'è a disposizione ogni giorno, perché sono quantomeno 3-4 cose. E c'è una cosa molto importante a monte di tutto ciò, che la prerogativa, al di là appunto del network tra i vari soggetti di cui abbiamo abbondantemente parlato, sì, la prerogativa principale del Bologna Jazz Festival è che non si fanno solo concerti. Mi spiego meglio, c'è una serie di attività molto ricca, sì, e molto articolata, che fa parte, diciamo, di un progetto didattico divulgativo, chiamiamolo così,
0: sì,
1: in cui ci sono workshop dedicati agli studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio, del Liceo Musicale, dove ci sono incontri aperti al pubblico, ripresentazioni di saggi o addirittura conferenze. Ce n'è una molto importante al MAST sul rapporto tra jazz e intelligenza artificiale, sì, ma che so, si passa dalla presentazione del libro di Sess su Eric Dolphy a una conferenza di Stefano Zeni su Coltrane, a una residenza artistica di Alex Piagin che darà non solo, diciamo, a dei stagi in forma di concerto dei giovani musicisti, ma anche a un progetto per big band con gli arrangiamenti di Corcella, di Michele Corcella, su, ovviamente c'è il centennale, su Miles Davis, in particolare col focus su Miles Ahead. E quest'anno ci ha prodotto tutta una serie di immagini che utilizzeremo in tutti i canali comunicativi del Bologna Jazz Festival. L'artista è Tanino Liberatore, che non so se ti ricordi, Lang Xerox, sì, è stato il suo, sì, marchio. Sì. E quindi, ripeto, non ci sono solo tanti concerti, ma ci sono tante iniziative.
0: Tanti altri incontri che danno la possibilità di avvicinarsi, alla musica.
1: Musicisti, e si fa produzione del pubblico, insomma, si racconta un po' che cos'è che poi si andrà ad ascoltare in qualche modo.
0: Sì. Allora, ascolta un attimo, sentiamo un po' di musica e poi torniamo a parlare. Tra l'altro, la musica che arriva dal Brasile e dal Sud America è molto presente in questa edizione del Bologna Jazz Festival. Adesso ci ascoltiamo Chico Pinheiro con Bocca Gisiri e poi torniamo a parlare di cose che riguardano proprio strettamente i concerti del Bologna Jazz Festival. Già mi...

0: Filippo Pignero con Bocca di Siri. Stiamo parlando con Francesco Bettini, direttore artistico del Bologna Jazz Festival, dell'importante manifestazione jazzistica che si svolge nel capoluogo emiliano romagnolo, ma attenzione anche della grande diffusione sul territorio della musica jazz, una musica che noi definiamo di alta qualità, così come quella che, diciamo, ci permettiamo di definire e che trasmettiamo ogni fine settimana, sabato e domenica, qui su Rai Radio 1. Chico Pignero è un elemento importante della musica brasiliana, che, se non sbaglio, vive qui in Europa, che comunque è un artista che presenta sempre puntuale nel suo modo di offrire la musica del suo paese, la bossa nova, il samba, la musica cantautorale brasiliana. Davvero un eccellente artista. Sei d'accordo con me, giusto?
1: Ah beh, assolutamente, l'abbiamo ingaggiato con immenso piacere, ma lui si divide tra il Brasile, il Portogallo, credo, e gli Stati Uniti, dove sì, infatti è stato ed è di scena con una certa frequenza, perché ha un'anima fortemente jazzistica, tant'è che lo definirei proprio come un grande specialista del jazz samba, ecco, in questo senso, esatto. Pur avendo ovviamente incrociato tutti i linguaggi che hai poc'anzi menzionato. E lui sabato 24 ottobre in questo splendido club a Ferrara, che è dentro una torre rinascimentale
0: meraviglioso. Io ho avuto l'onore di essere lì ospite da voi, ed è stata veramente una bellissima esperienza dal punto di vista architettonico. Il torrione è semplicemente meraviglioso. Ero lì a vedere e ad ascoltare Jacques Morellenbaum un po' di anni fa.
1: Infatti ricordo. E quindi niente, verrà ospitato all'interno di questo contesto, che è un club che poi ha tutta una sua vita, una sua storia, tant'è che dopo probabilmente ci ritorneremo, cioè diciamo in connessione col Bologna Festival, ma anche in totale autonomia. E che dire, lui

0: ci sono diverse iniziative collegate al centennale di questi due artisti fondamentali e iconici della storia del jazz,
1: Senti,
0: e quindi è giustissimo celebrarli in più di un'occasione in forme diverse.
1: Francesco, ho letto che sei stato nominato il miglior direttore artistico d'Italia. È vero o no?
0: Era il referendum dei lettori di Jazzit, ma è passato un po' perché poi questi, diciamo, Jazzit Award sono stati fatti per una decina d'anni, mi pare, forse qualcosa di meno o
1: Sì.
0: forse qualcosa di più, e attualmente, diciamo, non sono più la rivista non li sta più facendo, per cui sarò stato sicuramente già abbondantemente
1: Sei
0: scavalcato
1: superato.
0: da altri più bravi di me. Se
1: Però,
0: ci
1: insomma, è una
0: fossero
1: bella
0: ancora, però sì,
1: soddisfazione,
0: è
1: no?
0: stata una cosa molto, molto piacevole, un bel riconoscimento, insomma. Ma anche lo stesso Bologna Festival è sempre stato citato tra le manifestazioni più
1: Bene,
0: importanti.
1: ti volevo chiedere invece qualche cosa sulla storia del Bologna Jazz Festival, perché se non sbaglio, appunto, quando tu in apertura mi hai detto che è uno dei festival più antichi, immagino insieme a Pescara, forse anche Umbria Jazz, Udine Jazz, che quest'anno è la 35esima, 36esima edizione. Quindi, insomma, sono tanti anni che il pubblico dell'Emilia-Romagna e di Bologna è abituato ad approcciare con questa musica, no?
0: Assolutamente sì, perché la prima edizione credo sia del 58,
1: Quindi molti anni fa.
0: quindi è tra i primissimi insieme
1: Ah, bene.
0: forse alla Spezia, Sanremo,
1: Sì.
0: Milano, mi pare di ricordare che si parli proprio della fine degli anni 50, metà fine anni 50,
1: Bello.
0: per le primissime
1: Sì.
0: kermesse, diciamo, intitolate come Festival, Festival
1: Sì.
0: Internazionale del Jazz o come lo vogliamo chiamare.
1: Sì.
0: E quindi c'è
1: Certo.
0: una fortissima tradizione, anche perché è uno dei grandi impresari e nonché fondatore insieme a Carlo Pagnotta di Umbria Jazz nel 73, era Alberto Alberti, che è bolognesissimo e che è stato anche il fondatore del Festival Internazionale del Jazz. Non ha avuto sempre continuità. Ci
1: Sì.
0: sono state delle pause, insomma, anche determinate da cambi di rotta delle amministrazioni
1: Certo.
0: o da momenti, diciamo, in cui era più complesso organizzare concerti, vedi un certo momento degli anni 70 e via dicendo. Però, insomma,
1: Certo.
0: diciamo che con qualche breve interruzione è arrivato fino al giorno d'oggi e come Fondazione Bologna in Musica lo organizziamo dal 2006 continuativamente.
1: Bene. Allora, ascoltiamo un altro brano di un artista che partecipa proprio come big al Festival Jazz di Bologna, Fabrizio Bosso, in questo album intitolato Vamos, dedicato anche un po' ai ritmi, al clima sudamericano-argentino di Javier Girotto. Il brano è un classico di Chico Navarro, si intitola Algo Contigo. E poi torniamo a parlare con Francesco Bettini.

0: Fabrizio Bosso, Javier Girotto, Algo Contigo. Stiamo parlando con Francesco Bettini di Bologna Jazz Festival. Molta musica brasiliana, molta musica latinoamericana. L'abbiamo sentito, Fabrizio Bosso, tra l'altro, è uno dei big che partecipano a questo festival. E quando è il concerto di Fabrizio Bosso?
1: Allora, il concerto di Fabrizio Bosso, adesso con il faccennone 70, sì, ragazzi, a memoria, il venerdì 16 ottobre all'Unipol Auditorium.
0: Bene, poi c'è Monica Salmaso, che è una delle più belle voci della musica brasiliana, alma lirica brasilera con Teco Cardoso ai fiati e Nelson Aires al piano il 9 ottobre. Tu sai che Monica Salmaso in questo momento è forse una delle cantanti della musica brasiliana della tradizione più amata al mondo, anche perché ha fatto una tournée con Chico Buarque di Holanda.
1: Certo che lo so, intanto sono felicissimo di poterla riospitare perché era già venuta diverse volte in passato, sì, all'interno del Torrione San Giovanni. In questo caso non è inserito nel circuito del festival perché è precedente, si tratta di un concerto di prossimo, insomma, venerdì 9 ottobre. Sì. E poi, che dire, è una musicista che qua, anche quando era meno nota, riuscivo a incrociare in tournée in Europa, sì, e che negli anni, insomma, si è creata anche una prossimità, un'amicizia. Tant'è che, tornando da un meraviglioso trekking all'isola di Madeira, sì, facendo scalo a Lisbona, sono andato a trovarla proprio nel concerto, in uno dei 4-5 concerti che facevano in auditorium, sì, con Chico Buarque, in quelle poche date europee che aveva fatto, soprattutto in Portogallo,
0: sì,
1: in,
0: sì,
1: 3-4
0: sì,
1: anni fa,
0: un paio,
1: insomma,
0: un paio,
1: lanciava,
0: sì, sì, sì,
1: l'ultimo singolo, e dove lei era, aveva un ruolo paritetico sostanzialmente,
0: sì,
1: produceva, faceva tutta la prima parte del concerto, poi duettavano, poi rimaneva lui, poi un grande finale assieme, una cosa,
0: è vero,
1: perché chi ama la musica brasiliana, la musica popolare brasiliera, i massimi, insomma, perché stiamo parlando di Chico Buarque,
0: sì,
1: è stato emozionantissimo e sono ben felice di poterla rincontrare così a breve qui al Torrione.
0: Bene, sentiamoci Monica Salmaso, A volta d'un malandro, un classico di Chico Buarque di Holanda, da Noi ci sdigala Samba da Rua, e poi torniamo a parlare con Francesco Bettini, Bologna Jazz Festival, e lo salutiamo anche perché abbiamo preparato un brano di un artista che non conoscevamo e che ci ha davvero sorpreso, che partecipa a questo festival.

0: Monica Salmaso a Volta d'un Malandro, stiamo parlando con Francesco Bettini di Bologna Jazz Festival. Abbiamo conosciuto tramite voi questo Miguel Zenón, sassofonista portoricano che realizza un duetto con Luis Perdomo, che è un pianista americano, se non sbaglio che addirittura sta cominciando a lavorare ad un progetto sulla musica brasiliana. Loro si esibiscono il 4 novembre a Bologna Jazz Festival. Davvero interessante questo sassofonista.
1: Ah beh, lui, allora entrambi sono di base a New York.
0: Sì.
1: Perdomo è venezuelano e, sì, e Miguel, come hai detto tu, è portoricano.
0: Sì.
1: E poi hanno fatto due dischi dedicati, ed è anche il titolo dello spettacolo, all'arte del bolero, no? L'arte del bolero.
0: Eh sì.
1: E il secondo credo che abbia vinto il Grammy come miglior disco strumentale di jazz latino.
0: Sì.
1: Quindi stiamo parlando comunque di musicisti estremamente affermati nei loro paesi natali, ma sì, anche nella scena newyorkese.
0: Sì.
1: E hai detto giustamente che sta preparando una tournée, credo che toccherà l'Europa in marzo.
0: Sì.
1: 27, perché lì avrai di Bendonde,
0: sì,
1: sai benissimo che il centennale di Antonio Carlos Jobim sarà
0: Jobim,
1: proprio,
0: certo,
1: un progetto dedicato al grande compositore,
0: al grande
1: brasiliano, padre della bossa nova, ma non solo.
0: Prossima edizione di Bologna Jazz Festival non può non esserci un omaggio a Jobim.
1: Il prossimo anno però,
0: certo,
1: assolutamente
0: sì, sì, sì, sì,
1: sì.
0: Certo.
1: No, beh, dobbiamo, è necessario, è dovuto e doveroso. So che al Teatro Comunale,
0: sì,
1: mi sa in gennaio, quindi proprio appena varcato
0: appena,
1: la del 27,
0: che poi è il mese del compleanno di Jobim,
1: il Teatro Comunale di Bologna,
0: sì,
1: farà un progetto speciale dedicato a Jobim,
0: che bello,
1: proprio con Jacques Morellenbaum, di cui parlavamo prima, che è stato poi tra l'altro uno dei partner, insomma, di Jobim in diverse occasioni.
0: Sì, sì, ha suonato tantissimo, tanti anni con lui, senz'altro. Bene, Francesco Bettini, in bocca al lupo per questo festival davvero eccitante, Bologna Jazz Festival, in, ovviamente nel capoluogo emiliano romagnolo, ma anche in tutta quanta la regione, che si apre al jazz in maniera davvero eclatante, molto, in maniera molto presente. Grazie davvero, in bocca al lupo, ci sentiamo poi nelle prossime settimane, magari se ci saranno nuovi sviluppi o interviste con gli artisti, va bene?
1: Certo, grazie Max, grazie a tutti gli ascoltatori, vi invitiamo a venire numerosi ai tanti concerti che stiamo organizzando, e devo dire crepi il lupo quando...
0: Maraviglia, maraviglia.
1: Grazie ancora, ciao.
0: Un abbraccio a voi, buona serata.

È così con Francesco Bettini, direttore artistico di Bologna Jazz Festival, e abbiamo conosciuto la programmazione musicale sia del Bologna Jazz Festival che di tutte quante le altre degli altri club che in qualche modo sono collegati alla programmazione jazz di questa nostra Emilia Romagna. Ebbene, i brani che abbiamo ascoltato, un brano brasiliano di Chico Pinheiro, Bocca di Siri. Chico Pinheiro, che è comunque un artista brasiliano che vive in Europa e che da tempo si fa apprezzare molto per questa sua capacità di sedurre il pubblico europeo con lo stile tipicamente brasiliano, ma anche comunque con un atteggiamento estremamente moderno. Fabrizio Bosso con Javier Girotto, mi piace tantissimo questa coppia, con Algo Contigo, un brano di Chico Navarro, un brano molto antico, molto romantico. Algo Contigo è una canzone che ha un testo davvero molto bello. Mi piacerebbe essere tuo amico per cercare di farti capire quanto ti amo, più o meno dice questo il testo. Monica Salmaso, A volta un malandro, quando parliamo di lei gli ascoltatori si scatenano e ovviamente scrivono degli elogi enormi, grandissimi, nei confronti di questa voce che è molto amata soprattutto da Chico Buarque Giolanda, con il quale lei ha realizzato una tournée molto lunga in tutto il Brasile. Miguel Zanon con Luis Perdomo, De Que Callada Maneira di Pablo Milanés, un'altra canzone molto importante del mondo latinoamericano. Miguel Zanon, sassofonista portoricano, Luis Perdomo, pianista americano, con un atteggiamento molto legato alla musica caraibica. Adesso, visto che abbiamo parlato di tradizione, ascoltiamo un po' di modernità, un artista che abbiamo ascoltato moltissimo a Stereonotte Brasil e che tutte le volte che noi vi proponiamo so che fa piacere agli ascoltatori, fa piacere anche molto a me, io lo ascolto in cuffia mentre sto realizzando il programma e mi perdo nel note. Il titolo dell'album di Bad Bunny, dal quale abbiamo tratto questa Baile Inolvidable, si intitola Debía Tirar Más Fotos, dovevo scattare più fotografie. Il mondo latinoamericano, come abbiamo detto tante volte, non seduce moltissimo la musica brasiliana, anche se ci sono compositori come per esempio Chico Buarque Giolanda che amano moltissimo il Latino America, ma in particolare amano molto Cuba. Chico Buarque Giolanda ama Cuba da tantissimi anni, recentemente c'è stato per cantare insieme a Silvio Rodriguez, se non sbaglio, a Pablo Milanés. Comunque da tempo Chico Buarque Giolanda frequenta Cuba, l'ha cominciato a frequentare quando in Brasile c'era la dittatura militare e i militari non desideravano, non volevano assolutamente che i loro cittadini conoscessero Cuba e il governo cubano, e quindi quando qualcuno di loro andava a Cuba, ritornando in Brasile, i militari vedevano che c'era il timbro del passaporto, sul passaporto il timbro di Cuba, e diciamo cominciavano una sorta di inchiesta sul viaggio e sul perché era stato realizzato questo viaggio. Adesso ovviamente le cose non sono più così, però mi ricordo che Chico Buarque Giolanda mi raccontava che quando andò a Cuba per la prima volta, uscendo da Cuba, il funzionario cubano che timbrava i passaporti gli mise un timbro molto molto forte, molto evidente, nel centro di una pagina. A quel punto Chico si ricordò che non doveva assolutamente ritornare in Brasile con il timbro di Cuba. E allora sapete che fece? Gli disse al funzionario: guardate che io purtroppo non posso tornare nel mio paese con il timbro cubano perché io vivo in Brasile e in quel momento c'era la dittatura. Allora sapete che ha fatto il funzionario cubano? Ha detto: un momento signor. Ha preso il passaporto ed è entrato in una stanza chiudendo la porta. Chico Buarque si è pure spaventato perché dice: adesso mi hanno preso il passaporto, non mi fanno nemmeno più partire. Dopo 3 minuti il funzionario dell'immigrazione cubano esce di nuovo da questa stanza, arriva al vetro presso il quale Chico Buarque Giolanda stava aspettando la riconsegna del passaporto e il funzionario disse a Chico: tutto a posto, todo listo. Chico l'ha guardato con uno sguardo abbastanza perplesso, lui ha aperto il passaporto e gli ha mostrato che nella pagina in cui c'era il timbro aveva rovesciato una boccetta intera di inchiostro nero, cancellando completamente il timbro di Cuba. Ebbene, vi ho raccontato questa storia perché è una storia carina, perché comunque a partire da oggi noi racconteremo
le storie che stanno dietro alle canzoni, ma anche perché Cuba e Chico Barchigiolando in un certo senso sono una cosa sola, tant'è che Chico ha scritto una canzone, un album molto bello che si intitola Para vivere un gran amore, una colonna sonora, canzone cantata da Djavan, una salsa cubana che si intitola Tanta Saudade. Da poi c'è il GR delle 3 e poi torniamo noi di Stranotte Brasile.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Manovra al via all'iter, la maggioranza rivendica le misure di governo, mentre nel centro-sinistra si accende il confronto sulle primarie.
3: Se vince la destra aumenteranno la spesa militare, con noi il governo porteremo al 7% del PIL la spesa sanitaria, così la segretaria del PD Elly Schlein. Cambieremo la politica estera, rincara Giuseppe Conte, che sulle spese per gli armamenti aggiunge: con l'inflazione che abbiamo, dice, destinare 14 miliardi nella difesa è follia pura. Poi, rispondendo alla segretaria Dem, dice, dopo le sue parole non c'è alternativa alle primarie. La leadership del centro-sinistra è l'ultimo dei problemi. Taglia corto Matteo Renzi dalla Leopolda.
4: Io dico a Conte e a tutti gli altri: se volete stare sulle discussioni di merito, noi ci siamo. Facciamo un contratto alla tedesca, dove sappiamo cosa fai tu, quando lo fai, perché lo fai. Ma smettiamola con queste discussioni interne che lasciano il tempo che trovano.
3: Dalla maggioranza Fratelli d'Italia insiste su responsabilità e conti in ordine e sul taglio delle tasse in difesa del potere d'acquisto dei cittadini, sostenendo chi lavora e produce. La Lega invoca una legge di bilancio coraggiosa e che vada oltre la flessibilità voluta dall'Europa. Claudio Borghi.
5: Più scelta per l'età in cui andare in pensione e un allargamento delle possibilità per la flat tax per gli autonomi. Il tutto finanziato con una piccola tassa sulle banche.
3: Extra profitti su cui frena Forza Italia, che guarda invece alla riduzione delle tasse per il ceto medio e alla detassazione delle tredicesime. Alessandra Allegra, GR1.
2: Intesa San Paolo rilancia su Monte dei Paschi, aumentata di 25 centesimi per azione la quota in contanti della sua offerta, ma pone una condizione: se l'assemblea dei soci darà il via libera al piano dell'amministratore delegato Lovaglio, la proposta verrà ritirata. Un fiume di persone si è riversato per le strade di Madrid per manifestare per il diritto alla casa dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. Il premier socialista Sanchez pensa al voto anticipato, ma gli alleati della maggioranza frenano prima le misure sulla casa. Le elezioni in Brasile, testa a testa tra i due candidati, Lula e Bolsonaro. L'inviata Stefania Battistini.
6: Il presidente in carica Lula ha scelto São Paulo, il più grande collegio elettorale del Brasile, con oltre 34 milioni di elettori, per chiudere la campagna per la presidenza. Il Partito dei Lavoratori in questi ultimi giorni ha dimostrato ancora una grandissima capacità di mobilitazione. São Paulo è uno stato chiave, dove la sfida è apertissima. I sondaggi danno qui Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair, al 41%, davanti a Lula col 40%. A livello nazionale, invece, il presidente registrare 5 punti di vantaggio, ma sotto la soglia per vincere al primo turno. Flavio Bolsonaro ha scelto invece l'Interno Paulista, una motocarreata nell'area tradizionalmente più conservatrice, insieme al popolare governatore Tarcísio de Freitas, per andare poi a Rio de Janeiro ad attendere i risultati del voto. Il Brasile arriva alle urne quasi perfettamente diviso, il secondo turno resta apertissimo, i sondaggi fotografano un paese spaccato, descrivono un'elezione di rigetto più che un entusiasmo per uno dei due candidati. Si parla di voto del rifiuto e voto del male minore.
2: Mosca attacca il ponte nord di Kiev. Colpiamo infrastrutture usate per far passare le truppe ucraine, spiegano dal Cremlino. Poi nuovo monito a diplomatici e cittadini stranieri affinché lasciano la capitale ucraina. La replica di Zelensky: aumenteremo i raid sulle raffinerie russe. Abbiamo documenti che provano che Putin mira a colpire i civili. Torniamo in Italia con la cronaca. Un'aggressione in pieno centro davanti a centinaia di persone che non sono intervenute. A Siderno, in Calabria, un minorenne di origine indiana è stato picchiato da un gruppo di giovanissimi.
7: Un ragazzo a terra, altri suoi coetanei che lo riempiono di calci. Tutto ripreso col telefonino per un video destinato a diventare virale. L'aggressione sul corso di Siderno, se non fosse stato per l'eco sui social, sarebbe passata inosservata.
8: Eravamo chiusi e quindi non ci siamo accorti di nulla.
7: I carabinieri hanno identificato i ragazzi coinvolti, 5 giovani dai 12 ai 17 anni. Le loro posizioni sono ora al vaglio della procura per i minorenni di Reggio Calabria e i carabinieri che indagano dovranno rivedere l'accaduto al rallentatore. Il video documenta una parte dell'accaduto, resta da chiarire cosa abbia preceduto il pestaggio e se il ragazzo fosse già stato preso di mira. La sindaca Maria Teresa Fragomeni ha condannato l'episodio e ha richiamato il ruolo delle famiglie e della scuola nella prevenzione.
9: Bisogna stare ancora più accanto a questi ragazzi, ognuno, ripeto, per la propria parte.
7: Il ragazzo, vittima dell'aggressione, residente a Bianco, sarebbe domiciliato a Siderno. Nei prossimi giorni i servizi sociali del comune lo contatteranno per prospettare un intervento d'aiuto.
0: Michele Carlino, GR1.
2: Gerlasco, l'avvocata di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, ha annunciato nuovi elementi per dimostrare l'innocenza del suo assistito. Presenteremo una prova in grado di incidere in modo determinante, ha detto Giada Bocellari. Sport, Formula 1, oggi il Gran Premio del Bahrain, Verstappen in pole davanti a Hamilton, Antonelli e Leclerc in seconda fila. MotoGP, Marc Marquez vince la sprint in Giappone. Per il tennis, nuovo problema per Sinner, che salterà anche il Masters 1000 di Shanghai. E tutto ora torna a Stereonotte Brasil.
10: Stereonotte,

Questa era Simone Bittencourt de Oliveira, una grande cantante brasiliana. Vi ho detto diverse volte che lei è molto amata da Renato Zero, che più di una volta ha cercato di incontrarla. Tra l'altro Renato Zero è stato in Brasile molti anni fa e si è comprato tutti i vinili della grande Simone, che adesso in un certo senso ha ripreso con maggiore forza la sua carriera di cantante in Brasile, ha registrato da poco tempo un album dal vivo che ascolteremo prossimamente a Serenotte Brasil, e questo brano si intitola Ai Ai Ai Ai Ai ed è un brano scritto da Ivan Lins, contenuto in un album intitolato Raio de Luz. Tra l'altro è una salsa brasiliana, ne parleremo nel corso di questo fine settimana di salse brasiliane, quindi ascolteremo anche delle cose che vengono dal Brasile ma che sono molto vicine al mondo latinoamericano. Per esempio l'abbiamo fatto prima nell'ora precedente quando abbiamo ascoltato Djavan cantare quella canzone Tanta Saudade, è un brano totalmente registrato, o scusate, realizzato da due artisti brasiliani, Chico Buarque de Holanda e Djavan, ma avete sentito, ha un profumo molto latinoamericano. Ebbene, Simone Ai Ai Ai Ai da questo Raio de Luz, un album molto bello, anche molto profondo, ci sono delle canzoni davvero molto intense, meno festive di questa Ai Ai Ai Ai Ai, che parla appunto della passione che una persona ha nei confronti di un'altra, si racconta un amore in questa canzone. Ebbene, adesso invece vorrei raccontarvi l'amore che il sottoscritto e anche l'amico Carlo Massarini, giornalista, presentatore televisivo, una persona molto vicina alla musica del mondo, da un po' di tempo lui si è avvicinato alla musica brasiliana e spesso dialoghiamo proprio, lui così mi chiede quali sono i nuovi nomi della musica brasiliana, mi chiede consigli su qualche cosa da ascoltare, e un po' di tempo fa lui si è innamorato, così come il sottoscritto, della bellezza estetica ma anche e soprattutto della bravura di questa ragazza di San Paolo che si chiama Seu, che tra l'altro è sposata con un carissimo amico che è batterista dei Nação Zumbi e il batterista anche di Marisa Monchi, che si chiama Pupilo, ha questo nome così, così bello, così curioso, così solare. Bene, il brano che ascoltiamo di Seu si intitola Etilica ed è tratto da un album che secondo me è il più bello della sua carriera, che si intitola Tropics.

Questa voce così seducente, così romantica, così intensa di Seo in questo album Tropix, con questo brano intitolato Etilica. C'è anche una canzone che si intitola A Navi Vai, La Nave Va, che è sicuramente una canzone ispirata al film di Fellini. Adesso vorrei inaugurare questa nuova rubrica che si intitola La Canzone Si Racconta, perché trovo molto interessante fornire agli ascoltatori e anche a me stesso gli elementi che hanno costruito una canzone, le storie che ci sono dietro ogni canzone. Mi è venuta questa idea un po' di tempo fa, quando in rete, su Instagram, ho visto il lavoro di questo scrittore che si chiama Raul Ruffo, evidentemente di origini italiane, non vive in una città importante del Brasile, una metropoli come San Paolo, come Rio de Janeiro, come Belo Horizonte. Vive in una città dell'interno ed è una persona molto molto interessata alla storia delle canzoni. Ce ne sono tantissime in questo libro, che si intitola Como as músicas foram feitas, as histórias por trás dos grandes sucessos da música brasileira, cioè come sono state fatte le canzoni, le storie dietro i grandi successi della musica brasiliana. Questa idea mi è venuta, quella di raccontare anche quello che lui scrive nel libro, mi è venuta anche perché spesso quando racconto le storie delle canzoni che conosco io, no? Quelle storie che in qualche modo mi hanno coinvolto. Per esempio, la settimana scorsa raccontavo la storia della macchina sporca di sabbia del Sahara, del fatto che Gal Costa, alla quale ho offerto un passaggio, si era lamentata del fatto che la macchina era sporca, e io spiegai a lei che questa sabbia del Sahara piove qui in Italia periodicamente, quando arriva il vento del Sahara che trasporta questa sabbia che sporca le nostre automobili. Non so se a Milano succede, ma a Roma, a Napoli, nel sud succede spessissimo. E quindi lei si è meravigliata e ha raccontato questa storia a Caetano Veloso, che ha scritto Reconvexo, facendo questa citazione iniziale: e o so a chuva que lança area do Sahara sobre os automóveis de Roma. Io sono la pioggia che lancia, che butta la sabbia del Sahara sulle automobili di Roma. Ebbene, quindi questa qui è la storia che c'è dietro una canzone. Ma oggi, come debutto a questa rubrica che si intitola appunto La Canzone Si Racconta, io ho scelto un brano di Cidade Negra. Sono un gruppo di ragazzi di Rio de Janeiro che fanno soprattutto musica reggae, hanno avuto grandissimo successo negli anni 90, adesso sono sicuramente un gruppo molto rappresentativo di quello stile musicale, samba e reggae, però possiamo dire che non hanno proprio la stessa attenzione da parte del pubblico che avevano negli anni 90. Loro hanno scritto molte canzoni. Iniziamo ascoltando un brano di Cidade Negra, che tra l'altro è stato scritto da Nando Reis e da Marisa Monchi quando avevano una storia insieme. L'album si intitola Sobre Todas as Forças e questo brano di Cidade Negra si intitola Onde Você Mora.

Cidade Negra, onde você mora? Ed entriamo in questa realtà, in questa nuova realtà di Serenotte Brasil, che è questa rubrica intitolata La canzone si racconta. Un brasiliano che ha camminato in un bosco per due settimane ha scritto un vero inno di così resilienza che è diventato un grande successo. Forse questa che stiamo per ascoltare e di cui stiamo raccontando la storia è la canzone più suonata di tutti i tempi nelle feste di laurea. Bene, questo signore, questo ragazzo, era molto giovane, ha fatto questa canzone, stava studiando per essere ufficiale dell'esercito brasiliano e in una delle prove doveva camminare in una foresta per due settimane e sopravvivere con le poche risorse che aveva a disposizione. Ha scalato montagne, ha sentito molto freddo, ha sofferto, ha pianto, ma è riuscito a completare questa missione. E in tutto questo, in questa azione, era praticamente pronto il primo verso, il primo passo di questo successo. Dopo che lui ha lasciato l'esercito, ha messo in piedi una band con un po' di amici. Un certo giorno questi amici sono andati a Pontal do Atalaia, vicino a Arraial do Cabo, vicino Rio de Janeiro, per isolarsi e comporre canzoni per un album destinato alla banda, a questa band. Lui ha condiviso l'inizio di questo testo che aveva scritto, scritto appunto in questa camminata in mezzo al bosco, in mezzo alla foresta. L'ha condiviso con questi ragazzi della band. Il gruppo ha deciso di completare il testo con storie che tutti avevano in comune. Erano figli di collaboratrici domestiche, di padri operai, hanno avuto una vita difficile, di molte battaglie, ma sempre hanno capito che tutto questo faceva parte della loro strada per la vittoria. Quindi loro hanno cominciato a scrivere il testo, hanno chiuso il testo e poi hanno cominciato a fare la melodia durante una sessione di prove in uno studio di Rio de Janeiro, studio di registrazione che si chiama Studio Vergi, che si trova nel quartiere di Laranjeiras a Rio de Janeiro. Ebbene, la canzone è venuta fuori durante un corso di questa canzone che è venuta fuori durante un corso di formazione degli ufficiali dell'esercito brasiliano è diventata poi uno dei più grandi successi di questo gruppo ed è la colonna sonora della storia di molta gente, perché potete immaginare, essendo la canzone più suonata nelle feste di laurea, potete pensare quanti giovani, quante ragazze, quanti ragazzi hanno pensato a inserire questa canzone nella loro festa di laurea e quindi attraverso la canzone ricordare i passi, il cammino, la strada che hanno dovuto fare per arrivare a questo importante traguardo didattico. Ci sono alcune strofe che adesso vi leggo, per esempio questa: «Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, percorri milhas e milhas antes de dormir, eu nem cochilei, os mais belos montes escalei». Nas noites escuras de frio chorei. Il versetto dice: tu non sai quanto ho camminato per arrivare fino a qui. Ho percorso miglia e miglia prima di dormire. Non sono riuscito nemmeno ad appisolarmi. I più bei monti, le più belle montagne sono riuscito a scalare e nelle notti fredde ho pianto tantissimo per l'oscuro e per il freddo che c'era. Quindi questa sessione di scrittura è stata in qualche modo influenzata da questo primo viaggio di Lazão, che era questo ragazzo, questo componente della banda Cidade Negra, che voleva appunto diventare ufficiale dell'esercito. Due settimane di camminata di questo batterista della Cidade Negra che appunto hanno influenzato questo testo. A un certo punto, fino a metà del testo, lui descrive come sono andati queste giornate in mezzo alla foresta. I più bei monti ho scalato, nelle notti scura di freddo ho pianto. E poi Tony Garrido, Bino e Da Gama, gli altri tre componenti, hanno cominciato a raccontare storie su questo testo del loro percorso, della loro resilienza comune tra tutti quanti i membri della banda.
con a fé no dia a dia incontro a solução, cioè con la fede di ogni giorno trovo la soluzione. E poi il mare di questo lugare, di questo luogo dove loro sono andati, a Raial do Cabo, vicino a Rio de Janeiro, dove si sono isolati, in qualche modo ha influenzato una parte della canzone. Quando baci a saudade, eu vou pro mar. Quando arriva la nostalgia, io vado verso il mare. A Estrada, questo è il titolo della canzone che adesso ascoltiamo, è uno dei più grandi successi di Cidade Negra, e il videoclip della canzone è stato uno di quelli che sono rimasti di più, per più tempo, al primo posto nella top 20 Brasil della MTV.

E così abbiamo conosciuto questa canzone intitolata Hai strada, la storia che c'è dietro questa canzone di Sidaggi Negra, un gruppo che comunque noi qui a Stereonotte Brasile abbiamo ascoltato tanto, no? Del resto noi andiamo in onda dal 2001, sono 26 anni, il 27esimo anno è questo in cui siamo entrati adesso, siamo già alla quarta puntata, alla terza puntata di questa nuova serie, e quindi di Sidaggi Negra ne ascolteremo sicuramente anche nel futuro. Ebbene, adesso è il momento di ascoltare un brano scritto da Chico Buarque e Giollanda, tradotto in italiano e cantato da Bungaro, il nostro amico Bungaro, che ha fatto un album veramente meraviglioso che si intitola Fuoco Sacro. Presto Bungaro tornerà a trovarci, perché sicuramente il prossimo anno sarà un anno importante per lui, per così un possibile viaggio in Brasile, noi glielo auguriamo chiaramente. Il brano si intitola Tempo Presente ed è tratto da questo Fuoco Sacro. Bungaro e Chico Buarque Giollanda si sono incontrati a Rio de Janeiro e hanno cantato insieme. Al termine del brano vi raccomando di stare all'ascolto di Stereonotte Brasil, perché arriva Fabiola Ferrero, che vedo già dall'altra parte del vetro. Dal 1 ottobre al 22 novembre il Museo di Roma in Trastevere ospita Las Grietas, sulle tracce di una fantasia. È una mostra personale della fotografia di questa fotografa e giornalista venezuelana Fabiola Ferrero, che è di Caracas, vincitrice del premio ILA Fotografia, promosso appunto dall'ILA, Istituto Italo-Latinoamericano. È una organizzazione internazionale che promuove l'interscambio culturale fra l'Italia, i paesi di lingua ispanica e quelli di lingua portoghese, quindi appunto da Miami in giù, diciamo, è un territorio interamente coperto dall'ILA, così come la Spagna, così come il Portogallo. Quindi al termine

di questa canzone di Chico Buarque con Bungaro. Parleremo con Fabiola Ferrero. La mostra di Fabiola Ferrero, Las Grietas, è dedicata alla memoria delle migliaia di vittime e dei dispersi del terremoto del 24 giugno scorso in Venezuela.

0: Ed eccola qui, Fabiola Ferrero. Buonanotte, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Ah, che bene, che bella pronuncia. Venezuelana, giovanissima, sei qui in Italia per questa mostra in programma dal 1 ottobre al 22 novembre al Museo di Roma in Trastevere. La mostra è intitolata Las Grietas. Ti sei già preparata sulla versione, sulla traduzione esatta di questa parola, Las Grietas?
1: Sì, che significa le crepe.
0: Sì.
1: Esatto, sulle tracce di una fantasia.
0: Sì, tu parli di un evento tragico che è successo in Venezuela, nel tuo paese, un po' di tempo fa, e anche se comunque las grietas possono anche significare, non so, le ferite che ognuno di noi porta all'interno del cuore. Quindi queste grietas, che sono poi il risultato di un terremoto terribile che è avvenuto in Venezuela, possono essere anche delle grietas invece nel cuore dei venezuelani, no? Delle persone che come te hanno sofferto questo dramma.
1: Sì, la mostra c'è la parte che parla del terremoto,
0: sì,
1: sicuramente, che non è stata prevista questa parte all'inizio, perché sì, non sapevamo che
0: certo,
1: veniva questa tragedia.
0: Perché tu, la tragedia è avvenuta poco tempo fa, no? Qualche
1: sì,
0: mese
1: il 24
0: fa.
1: Giugno.
0: Esattamente.
1: Noi sapevamo.
0: Tu invece le fotografie che appartengono a questa mostra le hai fatte molto tempo prima, immagino.
1: Come?
0: La fotografia tu
1: sì,
0: la tiraste molto tempo atrás.
1: La mostra aveva tre progetti,
0: sì,
1: che sono I Can Hear the Birds,
0: sì,
1: Reinas e poi quello che
0: sì,
1: ho fatto l'anno scorso qui a Roma.
0: Certo.
1: Dopo il 24 giugno io ho detto non si può fare una mostra sul Venezuela se non
0: certo,
1: parliamo di questa
0: appunto
1: tragedia.
0: Queste fotografie invece di Reinas e degli altri temi erano
1: sì,
0: fatte
1: sì,
0: prima.
1: Sì, molto
0: okay,
1: prima.
0: Perfetto,
1: sì, sì,
0: benissimo. Senti, con questa tua macchina fotografica hai raccontato uno dei drammi più devastanti che può subire l'essere umano, un terremoto. Sei riuscita ad estraniarti emotivamente nella descrizione di questo evento con la tua macchina fotografica per concentrarti sul tuo lavoro, oppure la sofferenza umana che era tangibile vicino a te ti ha coinvolto fino a influenzare questo tuo racconto?
1: Secondo me sempre c'è un'influenza,
0: sì, e
1: c'è sempre anche un po' di emozione nella mia fotografia, anche se io non voglio, per me è un po' quasi impossibile. Ma poi sì, è vero che ho rimasta, secondo me, per tutto il mese che ho fatto questo lavoro alla Guaira,
0: sì,
1: in un stato di concentrazione.
0: Uno stato di concentrazione.
1: Sì, sì, perché in realtà anche nella mia vita personale è stato un evento importante.
0: Certo.
1: E quindi se io rimango in quella idea di come ti affetta a livello personale,
0: sì,
1: è molto difficile di fare il lavoro, quindi sì, ho fatto un po' un detachment.
0: Certo, sì, comunque sei stata sì, toccata assolutamente. Che cosa è successa quella notte, nel momento in cui c'è stato il terremoto? Cioè, tu ti sei svegliata, hai vissuto questo dramma personalmente con la tua famiglia, sei fuggita da casa, come ti ha sorpreso questo evento naturale?
1: Allora, il terremoto è venuto alle 6:04
0: sì, della mattina?
1: Del
0: pomeriggio.
1: Quindi 18.
0: Okay. Sì.
1: 18:04. Io ero in montagna quasi, avevo appena uscito di montagna, una montagna che si chiama Sorte,
0: sì,
1: perché stavo facendo un lavoro lì su una dea che si chiama Maria Lionza, così.
0: Sì.
1: E ho finito questa era una giornata di festa in Venezuela, il 24
0: sì,
1: giugno.
0: Sì.
1: E quindi
0: San Giovanni?
1: San Juan, esatto, sì. E quindi dopo fare le foto di questa celebrazione sono andata a questo posto dove ero lì, che non era in Caracas,
0: sì,
1: e quindi ha cominciato il terremoto
0: a tremare. L'epicentro
1: uscito.
0: È stato vicino Caracas, se non sbaglio, giusto?
1: Allora erano due, quindi uno è stato vicino alla Guaira e l'altro mi pare che è vicino dove ero io, che
0: sì,
1: è Yaracuy,
0: sì, però ha colpito anche Caracas, soprattutto
1: anche,
0: perché,
1: sì, sì,
0: perché ci sono degli edifici molto alti,
1: sì,
0: e quindi
1: sì, sì, e neanche lì non mi ricordo. Ricordo se sono 2, 3 o 4 palazzi che sono
0: crollati, l'abbiamo visto in televisione, sì,
1: ecco,
0: sì.
1: E niente, ho chiamato
0: la tua gente,
1: sì,
0: i tuoi parenti,
1: e i miei parenti, in realtà quelli che sono più vicino, diciamo mamma, papà, fratelli, così non,
0: sì,
1: non sono già in Venezuela, quindi
0: sì,
1: questo mi ha fatto un po' essere più tranquilla, però sì, ho chiamato ai miei e poi Il giorno dopo sono andata alla Guaira e ho cominciato a lavorare.
0: Sì. Sentiamo una canzone che Simon Diaz, che è un importante compositore del tuo paese, i brani che sono stati scelti in questo spazio dedicato a questa giovane ragazza venezuelana, Fabiola Ferrero, sono brani scelti da lei perché evidentemente, oltre ad essere una brava fotografa, è anche una eccellente selezionatrice musicale. Grazie. Simon Diaz, Guillermina.
2: Userò

0: Simon Díaz, artista venezuelano, con questo brano intitolato Guillermina, scelto da Fabiola Ferrero, che ovviamente è chiaramente di origine italiana, no? Questo cognome da dove arriva?
1: In realtà il mio cognome italiano è quello di mia mamma, che è Caffiero, che è ancora più italiano.
0: Calabrese.
1: Sì.
0: O siciliano.
1: Esatto. Sì. È del sud.
0: Sì.
1: Però,
0: questo Ferrero è del nord invece.
1: Sì, però questo Ferrero, questa parte mia, della mia famiglia, è di Spagna.
0: Quindi, sì. Quindi c'è un Ferrero anche in Spagna,
1: sì,
0: giustamente.
1: Sì, sì.
0: Tu hai vinto questo importante premio, no? Il premio ILA Fotografia. E sei venuta qui proprio per questo, per ricevere questo premio. Sai com'è l'importanza dell'ILA dal punto di vista della unione culturale fra il Sud America, i paesi di lingua ispanica e portoghese e l'Italia?
1: Mm-hmm.
0: Che esperienza hai avuto te?
1: Allora, per me è stata un'esperienza molto interessante, perché questo è il premio che ho vinto l'anno scorso e loro ti portano qua a Roma a fare un progetto sulla città di Roma.
0: Sì.
1: Secondo me, come una fotografa che sono nata, cresciuta a Caracas, che noi siamo sempre abituati a avere una visione straniera sul nostro paese, del nostro paese, e quindi questa è un'opportunità anche per fare l'esercizio contrario, che possiamo anche noi venire qua al centro di uno dei centri del potere mondiale. Non so se sto parlando molto bene oggi.
0: No, va bene. Dal potere culturale mondiale, dici?
1: Esatto.
0: Va benissimo.
1: E noi possiamo anche guardare da vicino questo mondo e fare
0: giustamente
1: un progetto. E secondo me questa è stata la parte più interessante della residenza.
0: Senti, come hai iniziato a interessarti di fotografia e perché hai cominciato a scattare?
1: Perché io volevo essere scrittora.
0: Sì, quindi perfetto, la macchina fotografica.
1: Sì, ho cominciato come giornalista, diciamo, facevo le storie, ma portavo sempre con me la macchina fotografica.
0: Sì.
1: E non so, una giornata mi hanno chiesto di fare storie solo con la macchina fotografica e così ho cominciato, e adesso faccio tutto.
0: Sei la fotografa.
1: Sì,
0: ti piace fotografare con il tuo device, con la reflex, in pellicola, in digitale?
1: Ah, tutto.
0: Ah, sì?
1: Piace tantissimo con il telefono, in realtà. Sì, lo faccio molto.
0: Sì.
1: Mi piace anche. È un modo diverso con ogni macchina fotografica. Se uso il telefono è un modo di guardare.
0: Certo.
1: Se uso quella che è la camera, diciamo, la professionale che uso per lavorare, è un altro tipo di fotografia. E poi se voglio usare una macchina analogica, per esempio, è anche un altro modo di guardare.
0: Senti, possiamo dire che il tuo paese, il Venezuela, fra quelli sudamericani, negli ultimi anni è quello che ha vissuto più difficoltà sia dal punto di vista sociale che politico?
1: Sì, secondo me sì, però
0: paese bellissimo dal punto di vista naturalistico,
1: sì, esatto.
0: Un paese ricchissimo dal punto di vista delle risorse minerali,
1: sì.
0: Ricordiamo, una delle più grandi risorse di petrolio è di proprietà del Venezuela,
1: esatto.
0: Però insomma nello stesso tempo avete avuto
1: molto
0: problemi
1: colpito.
0: Politici,
1: sì.
0: Il terremoto,
1: sì.
0: non riuscite ad avere un attimo di pace?
1: Quest'anno particolarmente no, quest'anno secondo me è stato molto molto difficile per il Venezuela, sì.
0: Senti, hai scelto un'altra canzone che si intitola Maria Lionza, che hai citato qualche minuto fa.
1: Sì.
0: Tra l'altro, ad interpretare questo brano è Rubén Blades, che è un artista panamense, se non sbaglio, ed è un attore meraviglioso, un grandissimo compositore. Tra l'altro, questo brano è tratto da un omaggio ad un suo album antico che è stato omaggiato recentemente nel 2022. Chi è questa Maria Lionza?
1: Maria Lionza è una dea venezuelana molto complessa, che questa è una risposta un po' lunga, non so se riesco a farla in italiano, però è una dea che molti, come si dice?
0: Habla in spagnolo?
1: Pues la veneran en esta...
0: La venerano?
1: In questa montagna che si chiama
0: Sorte. Su questa montagna che si chiama
1: Sorte,
0: che non ha nulla a che vedere con la fortuna. Perché sarebbe suerte in spagnolo,
1: no.
0: Giusto?
1: Esatto. Lei era una dea indigena.
0: Sì.
1: E con il no, dai, lo faccio in spagnolo. Questa domanda perché è molto complessa.
0: Ma non so se riesco a tradurre.
1: Okay.
0: Vai.
1: Comenzò come una diosa indigena.
0: Ah.
1: Ora, in cambio, ha ido cambiando su mito.
0: Aspetta. Ha iniziato come una diosa indigena?
1: Sì.
0: Quindi una vecchietta indigena?
1: No. Idosa. Non è una vecchietta, è molto giovane, infatti. È una
0: appunto.
1: Bella donna.
0: E idosa che cos'è? Cosa vuol
1: dire?
0: Invece
1: adesso è?
0: hai detto, ha iniziato con una idosa indigena?
1: Il suo mito, diciamo,
0: sì. Ah.
1: Originalmente.
0: Sì.
1: Ma poi adesso sembra più un simbolo del mestizaje.
0: Ah sì, quindi è adesso un simbolo della mescolanza.
1: Della mescolanza culturale che esiste, sì, nel Venezuela. Quindi lei è un po' ha un po' afro, un po' europeo,
0: sì,
1: un po' indigena.
0: Bene.
1: E quindi è una habla de nuestra mezcla.
0: Parla della vostra mescolanza culturale ed etnica.
1: Grazie.
0: María Leonza, Rubén Blades.
2: A los venezolanos esperando que tengan la oportunidad de regresar a su país.

0: Rubén Blades, Maria Leonza, stiamo parlando con Fabiola Ferrero di Caracas, che viene qui in Italia a farci conoscere la sua mostra, che viene esposta dal 1 ottobre al 22 novembre di quest'anno. La mostra si intitola Las Grietas, sulle tracce di una fantasia, la mostra personale della fotografa venezuelana che ha vinto il premio ILA Fotografia qui a Roma. La mostra è stata inaugurata mercoledì 30 settembre scorso alle ore 18. Ti piace Roma?
1: Sì.
0: Non è la prima volta?
1: No, non è la prima volta. Sono stata qua quattro volte.
0: Bene. E quindi parli benissimo italiano anche per questo?
1: No, perché mia nonna era italiana. Sono stata anche con una persona d'Italia per 5 anni.
0: Finalmente.
1: Si può praticare un
0: po'. Sì. Certo. Senti, la tua residenza qui a Roma, hai vissuto un po' di tempo qui a Roma per
1: un mese.
0: E questi quattro percorsi della tua mostra, Whispering Walls, I Can Hear the Birds, Reignas e Contramonumento. Che cosa raccontano?
1: Whispering Walls è il progetto sul terremoto.
0: Certo.
1: Quindi sono solo fotografie dal 24 giugno fino al 24 luglio, così.
0: Sì.
1: E poi c'è un altro spazio dove c'è I Can Hear the Birds e Rain insieme.
0: Sì, sì.
1: Che sono le due cose che secondo me sono i cliché, o si chiamano cliché,
0: sì,
1: se lo vedi in modo superficiale, sul Venezuela, che sono il petrolio
0: e le bellezze.
1: La bellezza.
0: Certo.
1: E poi c'è il contramonumento, che è stato questo esercizio creativo che ho fatto qua nella città di Roma quando sono venuto qua,
0: sì,
1: con la residenza di Ila.
0: Sì.
1: È così. Mm. È una forma di cercare la idea contraria al monumento. Il monumento è questa performance di potere, ed io ho fatto una ricerca su tutto quello che è il contrario, l'intimità, la tenerezza, il passo, il tempo.
0: Così. Che impressione ti hanno fatto gli occhi degli italiani sulle tue fotografie? Erano interessati più a Whispering Walls, Reinas, Contramonumento?
1: Secondo me Reinas,
0: sì,
1: è la più...
0: Vabbè.
1: Non so
0: cioè,
1: se
0: noi sappiamo benissimo,
1: però,
0: quanto sono belle le venezuelane e quanto anche sono belli gli uomini venezuelani, dobbiamo dirlo, no? La gioventù venezuelana, grazie appunto a questa miscigenazione, no? A questa mescolanza, è sicuramente, che è poi secondo me la bellezza anche delle donne venezuelane, no? C'è questa mescolanza fra l'indio, fra l'europeo, il caucasico,
1: sì,
0: l'afrodiscendenza.
1: Sì, forse sì, è questo che ha fatto che noi abbiamo adesso la maggior quantità,
0: sì,
1: di titoli di bellezza internazionale.
0: Di bellezza nel mondo.
1: Però c'è anche tanto dietro di questa cifra, diciamo.
0: Sì, che cosa c'è dietro?
1: C'è tutta una narrativa di paese,
0: sì,
1: che è stata un po' costruita grazie al petrolio anche.
0: Certo.
1: Di queste donne affascinanti che incarnavano un sonno e un,
0: sì,
1: mito nazionale, no?
0: Certo.
1: di un paese glorioso.
0: Quindi c'è chi attrae, c'è chi viene attratto dal petrolio e c'è chi viene attratto dalle bellezze del Venezuela.
1: Sì. Sì, possiamo dirlo così.
0: Si sente l'influenza dell'emigrazione italiana in Venezuela ancora,
1: sì,
0: oggi?
1: Sì, tantissimo. Ancora
0: ad esempio?
1: Oggi sì. Per esempio l'architettura, si vede molto un'architettura molto europea.
0: Sì.
1: Se vai in Caracas, i palazzi, secondo me, sono, quando sono qua, per esempio, sono anche in Spagna, Barcellona,
0: sì,
1: per esempio.
0: Ti sembrano molto europei e molto italiani.
1: Sì, in alcune
0: sì,
1: parti della città sì.
0: È un'emigrazione che è arrivata nel Venezuela all'inizio del secolo passato, giusto?
1: Sì, ma soprattutto
0: a
1: metà, sì,
0: sì,
1: un po' all'inizio, ma soprattutto dopo gli anni 50.
0: Sì, e si vede anche nell'alimentazione, per esempio?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi
1: la pasta,
0: pizza, spaghetti,
1: si mangiava
0: pasta.
1: Tantissimo, sì, sì, sì, sì, si mangia tantissimo, ma anche per esempio il baguette,
0: sì,
1: che è
0: un po' francese,
1: Portogallo,
0: sì, sì.
1: I portoghesi che sono in Venezuela,
0: certo,
1: hanno fatto tantissime
0: panaderias, sì, panetterie,
1: sì, esatto.
0: Bene, grazie tantissimo di questa presenza, cara Fabiola Ferrero, buon ritorno in Venezuela. Quando torni, anzi tu vivi qui in Europa?
1: No,
0: no,
1: a Caracas.
0: Quando torni a Caracas?
1: Domani.
0: domani mattina. Bene, allora buon viaggio.
1: Grazie.
0: E grazie di questa presenza. Noi ci salutiamo con una canzone bellissima di Agustín Lara, che è un grande poeta, compositore messicano dell'inizio del secolo scorso, al quale ha reso omaggio Natalia Lafourcade, che insieme ad Adrián Dargelos cantano questa canzone, che si intitola proprio in onore, in omaggio alle reinas, si intitola Mujer Divina, cioè ecco. Donna Divina. Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie Fabio.
1: Grazie a lei.
0: Vi salutiamo. Vi diamo appuntamento a domani, appunto, con Serenotte Brasil. Io ringrazio Luciano Pecoraro alla parte tecnica, il nostro regista Federico Scoppio e Andrea Cacciagrano, curatore di Serenotte Brasil. GR delle 4, ciao a tutti da Max De Tomassi.

0: ore 4.
1: GR1. Ben trovati da Pier

0: gli ultimi sondaggi si tratta di un testa a testa. E anche la Bosnia al voto oggi per le elezioni generali, circa 3 milioni e 400 mila elettori sono chiamati alle urne per innovare le istituzioni nate dagli accordi di pace del 95. In un clima di forti tensioni e profonde divisioni comunitarie pesano la crisi economica e la forte perdita del potere d'acquisto. E torniamo in Italia con la manovra al via l'iter, la maggioranza rivendica le misure di governo, la Lega chiede una legge di bilancio coraggiosa, le opposizioni all'attacco invece sulle spese per il riarmo, nel campo largo nodo leadership e primarie, ma facciamo il punto sulla manovra.
1: Lo scostamento di bilancio da circa 29 miliardi nel prossimo biennio servirà a finanziare, in parti uguali, energia e difesa. Sul fronte energetico sono previsti circa 14 miliardi per sostenere famiglie, studenti, imprese e pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione alle aziende energivore, allo sviluppo delle rinnovabili e all'efficientamento energetico di scuole e ospedali. Le risorse destinate alla difesa, invece, andranno a rafforzare capacità operative e tecnologiche militari, in linea con gli impegni assunti dall'Italia in sede NATO. Il governo conferma inoltre l'obiettivo di riportare il rapporto deficit-PIL sotto il 3%, un passaggio che potrebbe favorire l'uscita del paese dalla procedura europea per deficit eccessivo. Resta però l'incognita dello scenario internazionale. Le tensioni geopolitiche potrebbero mantenere elevati i prezzi di petrolio e gas, con ripercussioni sull'inflazione e sulla crescita. Secondo uno degli scenari ipotizzati dall'esecutivo, un nuovo shock energetico potrebbe costare all'Italia fino a 0,3 di punto del PIL nella biennio 2027-2028. Lorenzo Opice, GR1.
0: Le stragi mafiose del 92, in cui morirono i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. Accogliendo la richiesta della procura, il GIP di Caltanissetta a Santi Bologna ha archiviato il filone relativo alle infiltrazioni mafiose negli appalti come causa degli attentati. Una decisione arrivata per insufficienza di prove in un'indagine rimasta senza indagati. Ma nel provvedimento il giudice descrive il clima di ostilità ed emarginazione all'interno della procura di Palermo nel biennio 1990-92, in cui furono costretti a lavorare i due magistrati uccisi. A Roma ha fermato un uomo accusato di aver ferito al volto un poliziotto della Digos durante una manifestazione anarchica del 18 aprile scorso. Nei suoi dispositivi elettronici trovate istruzioni per la preparazione di ordigni e tecniche di sabotaggio. E a Salerno è stato arrestato uno studente universitario di 21 anni e anche nel suo caso sono stati trovati dei suoi dispositivi elettronici, documenti con istruzioni per la fabbricazione di ordigni, oltre al possesso di due pistole e due coltelli. E veniamo al meteo. Domenica all'insieme del tempo prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale, rovesci anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna, Sicilia meridionale. Temperature sopra la media del periodo, con picchi fino a 28 gradi. Ma sentiamo cosa aspettarsi sul fronte meteo per i prossimi giorni. Il punto con Viviana Cretella, tenente dell'Aeronautica Militare.
2: Ancora tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio, faranno eccezione rovesci che durante le ore centrali interesseranno le zone alpine centro-occidentali, la Sicilia meridionale e alcune aree tra Toscana centro-meridionale e Lazio. Situazione che a inizio settimana tenderà a peggiorare, specie al nord, temperature ancora superiori alla media del periodo.
0: Marcello Fois ha vinto il premio Campiello 2026 con l'immensa distrazione di Einaudi, la proclamazione al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia, 83 voti. Al centro romanzo la saga dei Manfredini, famiglia emiliana che dalla povertà costruisce un impero. La sua morte Ettore ripercorre in pochi secondi quasi un secolo di vita tra successi, legami, segreti e colpe irrisolte. E oggi 4 ottobre, festa nazionale, l'Italia celebra San Francesco. Assisi è pronta per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte del poverello.
3: Eccezionali celebrazioni quest'anno ad Assisi per la ricorrenza di San Francesco, tornato ad essere festa nazionale. Ad 800 anni esatti dalla morte del patrono d'Italia, a rendergli omaggio nella sua basilica arriva anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con lui, per la prima volta, i rappresentanti istituzionali di tutte le regioni d'Italia. Eccezionalmente, in questo ottocentenario, infatti, non sarà una sola regione ad offrire l'olio per la lampada che arde sulla tomba del santo, ma l'Italia intera. L'accensione avverrà nel corso della cerimonia che sarà caratterizzata dalla celebrazione eucaristica officiata alle 9.45 dal presidente della CEI, Cardinal Matteo Zuppi, e trasmesso in diretta dalla RAI. Poi, alle 11.20, dalla loggia della Basilica, il presidente Mattarella rivolgerà il suo discorso per la festa di San Francesco, così come farà il custode del Sacro Convento Fra Marco Moroni a nome della famiglia francescana. A mezzogiorno verrà trasmesso l'Angelus, in cui Papa Leone farà

0: riferimento all'ottocentenario del transito di San Francesco. Da Assisi, Osvaldo Baldacci per il GR1.
1: E chiudiamo con lo sport e Formula 1, il Gran Premio del Bahrain, Verstappen in pole davanti a Hamilton, Antonelli e Leclerc in seconda fila. Moto Gran Premio, la Marquez su Ducati vince lo sprint in Giappone. Infine il tennis, nuovo problema per Sinner che salterà anche il Masters 1000 di Shanghai. È tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la crisi abitativa e il caro affitti in Spagna. Ancora manifestazioni di protesta dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. In piazza a Madrid anche decine di esponenti di estrema destra che hanno tentato di raggiungere l'accampamento degli attivisti alla Puerta del Sol. Il primo ministro Sanchez valuta elezioni anticipate, ma gli alleati frenano prima le misure sulle abitazioni, poi il voto.
3: Si marcia con le chiavi di casa sollevate verso il cielo e cartelli che riassumono l'aumento degli affitti negli ultimi anni. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì delle misure proposte dal governo socialista di Sanchez per affrontare la crisi abitativa. Cortei da Madrid a Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ha ospitato un convegno sugli investimenti immobiliari. Il congresso spagnolo è stato completamente sequestrato dagli speculatori immobiliari. Per anni abbiamo visto un'enorme disconnessione tra la realtà delle strade e quella che i deputati percepiscono dai loro attici di lusso, ci dice Valeria Rasu, portavoce del sindacato delle inquiline, che raggiungiamo al telefono mentre marcia per le vie della capitale. Abbiamo visto una sinistra piegata di fronte agli speculatori, incapace di fare passi avanti sul diritto alla casa, ma anche i partiti di destra non sono stati all'altezza nel fare opposizione. Abbiamo quindi deciso di uscire dalle logiche di partito, spiega, annunciando che si lavora ora a uno sciopero generale. Lunedì Sanchez dovrebbe decidere se indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E aumenta la pressione russa su Kiev. Mosca conferma di aver colpito il ponte nord sul Dnipro che, secondo il Cremlino, veniva utilizzato per il trasferimento delle truppe ucraine e invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di colpire infrastrutture e obiettivi civili per spingere la popolazione ad abbandonare le città e annuncia una risposta. Più attacchi contro le raffinerie oltre i confini. E altro fronte, nuova escalation in Medio Oriente, attacchi crociati e forti tensioni tra lo Yemen e Arabia Saudita. Raid sauditi hanno colpito la città di Habs nella provincia yemenita, un attacco giunto poche ore dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen verso il territorio saudita. Esplosioni sono state avvertite a Burj Khalifa, nei pressi dell'aeroporto della capitale Riyadh. E in Brasile oggi seggi aperti per il primo turno con la sfida tra il capo di Stato uscente Lula e il figlio dell'ex presidente Bolsonaro. Secondo un sondaggio, il leader progressista è dato al 47% dei voti validi, mentre il senatore di estrema destra raggiungerebbe il 44%. E anche la Bosnia al voto oggi per le elezioni generali. Circa 3.400.000 elettori sono chiamati alle urne per rinnovare le istituzioni nate dagli accordi di pace del 95. Tutto in un clima di forti tensioni e profonde divisioni comunitarie, e pesano la crisi economica e la forte perdita del potere d'acquisto. E torniamo in Italia con la manovra. Al via l'iter, la maggioranza rivendica le misure di governo, la Lega chiede una legge di bilancio più coraggiosa, le opposizioni invece all'attacco sulle spese per il riarmo. Nel campo largo, nodo leadership e primarie.
4: Se vince la destra aumenteranno la spesa militare, con noi il governo porteremo al 7% del PIL la spesa sanitaria, così la segretaria del PD Elly Schlein. Cambieremo la politica estera, rincara Giuseppe Conte, che sulle spese per gli armamenti aggiunge: con l'inflazione che abbiamo, dice, destinare 14 miliardi nella difesa è follia pura. Poi, rispondendo alla segretaria Dem, dice: dopo le sue parole non c'è alternativa alle primarie, la leadership del centrosinistra è l'ultimo dei problemi, taglia corto Matteo Renzi dalla Leopolda.
5: Io dico a Conte e a tutti gli altri: se volete stare sulle discussioni di merito, noi ci siamo. Facciamo un contratto alla tedesca, dove sappiamo cosa fai tu, quando lo fai, perché lo fai, ma smettiamola con queste discussioni interne che lasciano il tempo che trovano.
4: Dalla maggioranza Fratelli d'Italia insiste su responsabilità e conti in ordine e sul taglio delle tasse in difesa del potere d'acquisto dei cittadini, sostenendo chi lavora e produce. La Lega invoca una legge di bilancio coraggiosa e che vada oltre la flessibilità voluta dall'Europa. Claudio Borghi.
6: Più scelta per l'età in cui andare in pensione e un allargamento delle possibilità per la flat tax per gli autonomi, il tutto finanziato con una piccola tassa sulle banche.
4: Extra profitti su cui frena Forza Italia, che guarda invece alla riduzione delle tasse per il ceto medio e alla detassazione delle tredicesime. Alessandra Allegra, GR1.
2: La cronaca, un'aggressione in pieno centro davanti a centinaia di persone che non sarebbero intervenute. A Siderno, nella Locride, un minorenne di origine indiana è stato picchiato da un gruppo di giovanissimi. Le violenze filmate e diffuse sui social.
7: un ragazzo a terra, altri suoi coetanei che lo riempiono di calci. Tutto ripreso col telefonino per un video destinato a diventare virale. L'aggressione sul corso di Siderno, se non fosse stato per l'eco sui social, sarebbe passata inosservata.
8: Eravamo chiusi e quindi non ci siamo accorti di nulla.
7: I carabinieri hanno identificato i ragazzi coinvolti, 5 giovani dai 12 ai 17 anni. Le loro posizioni sono ora al vaglio della procura per i minorenni di Reggio Calabria e i carabinieri che indagano dovranno rivedere l'accaduto al rallentatore. Il video documenta una parte dell'accaduto, resta da chiarire cosa abbia preceduto il pestaggio e se il ragazzo fosse già stato preso di mira. La sindaca Maria Teresa Fragomeni ha condannato l'episodio e ha richiamato il ruolo delle famiglie e della scuola nella prevenzione.
9: Bisogna stare ancora più accanto a questi ragazzi, ognuno, ripeto, per la propria parte.
7: Il ragazzo, vittima dell'aggressione, residente a Bianco, sarebbe domiciliato a Siderno. Nei prossimi giorni i servizi sociali del comune lo contatteranno per prospettare un intervento d'aiuto.
10: Chiele Carlino, GR1.
2: Le inchieste sulle stragi mafiose del 92, in cui morirono i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. Accogliendo la richiesta della procura, il GIP di Caltanissetta, Santi Bologna, ha archiviato il filone relativo alle infiltrazioni mafiose negli appalti come causa degli attentati. Una decisione arrivata per insufficienza di prove in un'indagine rimasta senza indagati. E veniamo all'economia. Intesa San Paolo rilancia sul Monte dei Paschi, aumentata di 25 centesimi per azione la quota in contanti della sua offerta. In caso di adesione totale il valore raggiungerà i 31 miliardi e 400 milioni di euro, ma il gruppo pone una condizione: se l'assemblea dei soci darà il via libera alle operazioni alternative previste dal piano dell'amministratore delegato Lovaglio, la proposta verrà ritirata. E vediamo lo sport. Formula 1, il Gran Premio del Bahrain, Verstappen in pole davanti a Hamilton, Antonelli e Leclerc in seconda fila. MotoGP, Marquez su Ducati vince lo sprint in Giappone. Il tennis rinuncia anche al Master 1000 di Shanghai. Sinner, per i problemi al ginocchio, avanza l'ipotesi di un rientro solo il prossimo anno.
11: La strada rimane quella della massima prudenza, nessun rientro affrettato finché l'infiammazione ai tendini del ginocchio destro continuerà a dare fastidio. Ma con il forfè a Shanghai diventano 3 i mesi dall'ultima partita ufficiale di Sinner, la finale di Wimbledon, e una data certa per rivederlo in campo ancora non c'è. Nebulosa la situazione anche per chi lo conosce perfettamente, come il suo primo allenatore Massimo Sartori.
12: Probabilmente l'infortunio è un pochettino più grave del previsto, sarebbe una cosa bella se lui rientrasse prima di Torino, però secondo me ancora non c'è chiarezza di quanto tempo ci vuole per sistemare questo infortunio.
11: Un tennis così a lungo senza Sinner non fa stare tranquilla neanche una campionessa della racchetta come Roberta Vinci.
13: Sicuramente il fatto di non vederlo sui campi preoccupa, però se non è al 100% è giusto e corretto non rientrare per accelerare magari i tempi di recupero.
11: La missione di Sinner: ripartire dopo l'infortunio, e nessuno potrebbe spiegarlo meglio di Federica Brignone.
14: Allora, visto al J-Medical, non ha bisogno sicuramente del mio consiglio e ha gente intorno a lui che sa consigliargli meglio di me, quindi un grandissimo in bocca al lupo a Gianni, che se non sarà questo torneo sarà il prossimo, ma rientrerà fortissimo.
11: Emanuele Granelli, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5:30. Vi lascio di nuovo alla musica di Radio 1.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la manovra, la maggioranza rivendica le misure di governo, la Lega parla di una legge di bilancio che deve essere più coraggiosa, le opposizioni sono all'attacco sulle spese per riammo. Nel campo largo, in nodo invece, leadership e primarie. Ma facciamo il punto sulla manovra.
3: La manovra non sarà espansiva, viste le turbolenze che arrivano dallo shock energetico e la necessità di uscire dalla procedura di infrazione europea. Parte la caccia alle risorse per i tre pilastri della legge di bilancio, l'allargamento della fascia IRPEF al 33%, le misure fiscali per i giovani, il bonus casa. L'IRPEF dovrebbe scendere dal 43 al 33% tra i 40.000 e i 50.000 euro di reddito. Per gli under 35 si valuta la flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio e la possibile proroga dell'esonero contributivo per l'assunzione. Lo sgravio per le ristrutturazioni per l'efficientamento energetico dovrebbe passare dal 50 al 65%. C'è poi il nodo pensioni, il cui adeguamento al costo della vita richiede 10 miliardi. Intanto il documento programmatico di finanza pubblica sarà esaminato al prossimo Ecofin. Che valuterà l'attivazione della

0: ucraine e invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin invece di colpire infrastrutture e obiettivi civili per spingere la popolazione ad abbandonare le città e annuncia più attacchi ucraini contro le raffinerie oltre confine. E nuova escalation in Medio Oriente, attacchi incrociati e forti tensioni tra Yemen e Arabia Saudita. Riyadh, raid sauditi hanno colpito la città di Habs nella provincia yemenita di Hajjah, un attacco giunto poche ore dopo il lancio di missili balistici dallo Yemen verso il territorio saudita. Esplosioni sono state avvertite a Bouchak e nei pressi dell'aeroporto della capitale Riyadh. E in Brasile oggi seggi aperti per il primo turno con la sfida tra il capo di Stato uscente Lula e il figlio dell'ex presidente Bolsonaro. Secondo un sondaggio il leader progressista è dato al 47% dei voti validi, mentre il senatore di estrema destra raggiungerebbe il 44%. E anche la Bosnia al voto oggi, circa 3.400.000 elettori sono chiamati alle urne per rinnovare le istituzioni nate dagli accordi di pace del 95 in un clima però di forti tensioni e profonde divisioni comunitarie. Pesano la crisi economica e la forte perdita del potere d'acquisto. E veniamo alla cronaca, il delitto di Garlasco, il nuovo indagato Andrea Sempio continua a respingere ogni accusa mentre la difesa di Alberto Stasi annuncia nuovi elementi utili a ottenere la revisione del processo per l'unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi.
1: Una prova nuova in grado di incidere in modo determinante su uno dei 7 punti che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi sarà contenuta nell'istanza di revisione del processo alla quale lavorano i legali dell'ex fidanzato della vittima, Antonio De Renzis e Giada Boccellari.
2: Ci sono degli elementi che non sono ancora usciti, che ha fatto la difesa di Stasi e che vi stupiranno molto.
1: La prova non arriverebbe da una nuova consulenza tecnica, spiega la legale, e non riguarda neanche le indagini svolte subito dopo il delitto nel 2007, come l'altra novità eclatante emersa dalla chiusura delle indagini sul nuovo indagato, Andrea Sempio. Le due controanalisi effettuate dal RIS sul materiale trovato sui pedali della bicicletta di Stasi, un primo test lo aveva indicato come sangue della vittima, salvo poi essere smentito dagli esami effettuati il giorno dopo, risultati negativi e mai finiti agli atti dell'inchiesta. Intanto Sempio continua a professare la sua innocenza, dicendosi scettico sulla possibilità che le prove raccolte contro di lui bastino a rinviarlo a giudizio. L'impronta 33, sostiene, non è attribuibile a nessuno e io ho sempre portato scarpe numero 44, mentre l'assassino, ricorda, lasciò a terra un'impronta taglia 42. Simone Zazzera, GR1.
0: E sarà una domenica all'insegna del tempo prevalentemente stabile, tranne qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale, rovesci anche tra Bassa Toscana e Alta Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature sopra la media del periodo con picchi fino a 28 gradi. Ma sentiamo cosa aspettarsi sul fronte medio per i prossimi giorni. Il punto con Viviana Cretella, tenente dell'Aeronautica Militare.
3: Ancora tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio, faranno eccezione rovesci che durante le ore centrali interesseranno le zone alpine centro-occidentali, la Sicilia meridionale e alcune aree tra Toscana centro-meridionale e Lazio. Situazione che a inizio settimana tenderà a peggiorare, specie al nord, temperature ancora superiori alla media del periodo.
0: E oggi 4 ottobre, festa nazionale, l'Italia celebra infatti San Francesco. Assisi è pronta per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte del poverello.
4: Eccezionali celebrazioni quest'anno ad Assisi per la ricorrenza di San Francesco, tornato ad essere festa nazionale. Ad 800 anni esatti dalla morte del patrono d'Italia, a rendergli omaggio nella sua basilica arriva anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con lui, per la prima volta, i rappresentanti istituzionali di tutte le regioni d'Italia. Eccezionalmente, in questo ottocentenario, infatti, non sarà una sola regione ad offrire l'olio per la lampada che arde sulla tomba del santo, ma l'Italia intera. L'accensione avverrà nel corso della cerimonia che sarà caratterizzata dalla celebrazione eucaristica officiata alle 9.45 dal presidente della CEI, Cardinal Matteo Zuppi, e trasmesso in diretta dalla RAI. Poi alle 11.20 dalla loggia della Basilica il presidente Mattarella rivolgerà il suo discorso per la festa di San Francesco, così come farà il custode del Sacro Convento Fra Marco Moroni a nome della famiglia francescana. A mezzogiorno verrà trasmesso l'Angelus, in cui Papa Leone farà riferimento all'ottocentenario del transito di San Francesco. Da Assisi, Osvaldo Baldacci per il GR1.
0: E chiudiamo con lo sport e Formula 1, il Gran Premio del Bahrain, Verstappen in pole davanti a Hamilton, Antonelli e Leclerc in seconda fila. MotoGP, Marquez su Ducati vince lo sprint in Giappone. Tennis, Sinner rinuncia anche al Master 1000 di Shanghai per problemi al ginocchio, avanza l'ipotesi di un rientro solo il prossimo anno. Ed è tutto, prossimo appuntamento, un'informazione alle 6, la linea torna alla musica di Radio 1.

0: settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi il Gran Premio del Giappone.
3: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
2: Oggi alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti nel nostro spazio dedicato alle previsioni meteo sui mari italiani. In studio con noi il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare, che ci illustra le previsioni meteo sui nostri mari per la giornata odierna.
2: È ancora l'alta pressione a condizionare il tempo sul nostro paese, conseguentemente anche sui nostri mari. Una giornata che trascorrerà sui bacini orientali e su quelli meridionali, Adriatico e Ionio, con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Su quelli più occidentali con cielo a tratti velato, con nubi solo localmente più consistenti attorno alla Sardegna, attorno alla Sicilia e sull'area del Mar Ligure.
1: E che effetti avranno i venti sul mare?
2: Con l'alta pressione il vento è molto scarso o del tutto assente su buona parte dei nostri mari. Si mantiene un po' più sostenuto solo tra Basso Adriatico, area ionica, canale di Sardegna, dove è più accentuato il moto ondoso del mare, che quindi è mosso, mentre tutti gli altri bacini attorno al paese saranno calmi o quasi calmi.
1: Infine, colonnello, può farci una proiezione sulle condizioni meteo per i prossimi giorni?
2: Inizio della settimana con tempo stabile, prevalentemente soleggiato. Poi già a partire da martedì inizierà un graduale peggioramento per le regioni del Medio e Basso Adriatico, per il Meridione Tirrenico, per la Sicilia. Qui seguirà nella seconda parte della settimana un peggioramento che coinvolgerà anche le regioni di Ponente, la Sardegna e l'area tirrenica. Una settimana, la prossima quindi, che si annuncia più instabile di quanto non sia stato quella che abbiamo appena concluso.
1: Bene, ringraziamo il colonnello Guido Guidi per essere stato con noi. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza in mare potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In Spagna ancora manifestazioni per la crisi abitativa e il caro affitti, dopo che i decreti sull'emergenza casa sono stati respinti dal Congresso. Il premier Sanchez valuta elezioni anticipate, ma gli alleati di sinistra frenano e nelle piazze si invoca lo sciopero generale.
3: Si marcia con le chiavi di casa sollevate verso il cielo e cartelli che riassumono l'aumento degli affitti negli ultimi anni. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì delle misure proposte dal governo socialista di Sanchez per affrontare la crisi abitativa. Cortei da Madrid a Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ha ospitato un convegno sugli investimenti immobiliari. Il congresso spagnolo è stato completamente sequestrato dagli speculatori immobiliari. Per anni abbiamo visto un'enorme disconnessione tra la realtà delle strade e quella che deputati percepiscono dai loro attici di lusso, ci dice Valeria Rasu, portavoce del sindacato delle inquiline, che raggiungiamo al telefono mentre marcia per le vie della capitale. Abbiamo visto una sinistra piegata di fronte agli speculatori, incapace di fare passi avanti sul diritto alla casa, ma anche i partiti di destra non sono stati all'altezza nel fare opposizione. Abbiamo quindi deciso di uscire dalle logiche di partito, spiega, annunciando che si lavora ora a uno sciopero generale. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Aumenta la pressione russa su Kiev. Mosca conferma di aver colpito il ponte nord sul Dnipro, che secondo il Cremlino veniva utilizzato per il trasferimento delle truppe ucraine, e invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di colpire infrastrutture e obiettivi civili per spingere la popolazione ad abbandonare la città, e in risposta annuncia più attacchi contro le raffinerie oltre confine. Il cardinale segretario di Stato Vaticano Parolin, intervistato su Repubblica, ribadisce il diritto dell'Ucraina a difendersi, ma anche la necessità di sostenere ogni iniziativa per un cessate il fuoco immediato. Nuova escalation in Medio Oriente, attacchi incrociati e forti tensioni tra Riad e i ribelli Houthi. Raid sauditi hanno colpito la città yemenita di Habs, attacco giunto poche ore dopo il lancio di missili dallo Yemen verso il territorio saudita. Esplosioni avvertite a Bukaik e nei pressi dell'aeroporto della capitale. La cronaca, caso Garlasco. Andrea Sempio, il nuovo indagato, si dice scettico sulla possibilità che le prove raccolte contro di lui siano sufficienti a rinviarlo a giudizio. La difesa di Alberto Stasi ne annuncia una chiave che può scagionare il loro assistito. Sarà contenuta nell'istanza di revisione del processo alla quale i legali stanno lavorando. Aggredito in pieno centro senza che nessuno intervenisse. Filmate le violenze. È accaduto a Siderno, nella Locride, dove un ragazzo, un minorenne, è stato picchiato da un gruppo di giovanissimi.
4: Un ragazzo a terra, altri suoi coetanei che lo riempiono di calci. Tutto ripreso col telefonino per un video destinato a diventare virale. L'aggressione sabato scorso sul corso di Siderno, se non fosse stato per l'eco sui social, sarebbe passata inosservata.
5: Eravamo chiusi e quindi non ci siamo accorti di nulla.
4: I carabinieri hanno identificato i ragazzi coinvolti. Cinque giovani dai 12 ai 17 anni. Le loro posizioni sono ora al vaglio della procura per i minorenni di Reggio Calabria e i carabinieri che indagano dovranno rivedere l'accaduto al rallentatore.
6: Il video documenta una parte dell'accaduto, resta da chiarire cosa abbia preceduto il pestaggio e se il ragazzo fosse già stato preso di mira.
4: La sindaca Maria Teresa Fragomeni ha condannato l'episodio e ha richiamato il ruolo delle famiglie e della scuola nella prevenzione.
7: Bisogna stare ancora più accanto a questi ragazzi, ognuno, ripeto, per la propria parte.
4: Il ragazzo vittima dell'aggressione, residente a Bianco, sarebbe domiciliato a Siderno. Nei prossimi giorni i servizi sociali del comune lo contatteranno per prospettare un intervento d'aiuto.
1: Chiele Carlino, GR1.
2: Sarà una domenica di sole con temperature al di sopra della media stagionale su quasi tutto il paese e isolati e brevi rovesci pomeridiani sulle Alpi occidentali. Domani le nubi si allargheranno alle zone alpine, martedì le perturbazioni atlantiche inizieranno a interessare più ampiamente il nord e poi il resto d'Italia. Marcello Fois ha vinto la 64esima edizione del premio Campiello con L'immensa distrazione, edito da Einaudi. La proclamazione al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Al centro del romanzo la saga dei Manfredini, famiglia emiliana che dalla povertà costruisce un impero. Nel ringraziare per il premio, Fois ha dedicato la vittoria a Michela Murgia, la scrittrice morta nel 2023. Con le campane a festa, a mezzanotte si sono aperte ad Assisi le celebrazioni per San Francesco a 800 anni. anni dalla morte. Da quest'anno è di nuovo festa nazionale. Questa mattina in città la messa con il presidente della CEI Zuppi, poi il discorso del presidente Mattarella. Speciale sulla nostra rete a partire dalle 9.40. Ora lo sport tra tennis, Formula 1 e Moto Mondiale.
0: A Motegi Marc Marquez domina la gara breve davanti a Martin, poi retrocesso in terza posizione per una sanzione all'ultimo giro. Ne approfitta Moreira che si prende la seconda piazza del podio. Bezzecchi chiude sesto, penalizzato dalla scelta delle gomme. Fra poco alle 7 la partenza del Gran Premio della MotoGP in Giappone. Formula 1 sul circuito di Sepang si recupera il Gran Premio del Bahrain. Alle 9 il via della gara. In pole per la prima volta nel 2026 ci sarà Verstappen su Red Bull, al suo fianco la Ferrari di Hamilton, terzo tempo per Ajar che è stato però penalizzato di 5 posizioni per cambio motore, e allora in seconda fila vedremo il leader del mondiale Antonelli con la Mercedes e la rossa di Leclerc. Tennis rallenta ancora il rientro di Jannik Sinner, il tennista azzurro non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai, ancora prudenza quindi sul noto problema dell'infiammazione al ginocchio destro, una patologia non grave ma dalla guarigione lunga e soprattutto con grandi rischi di ricadute. Giacomo Prioreschi, GR1.
2: Prossimo GR1 alle 7. Buon ascolto, buona domenica.
8: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
9: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
10: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
11: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
12: Che ci pensa a fermarsi?
10: Una serie di Michele Placido.
13: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare, ma so che il mio dovere è questo.
10: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
14: Le emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
15: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
14: Oggi alle 7, la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
2: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 4 ottobre. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per oggi. Sarà infatti una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio. E la Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
5: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
6: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
7: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Culto evangelico. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto all'appuntamento con il culto evangelico da Elisa Baglieri. Anche nella Bibbia esistono dei racconti dai toni cupi e impressionanti. È il caso della guarigione dell'indemoniato di Gerasa, raccontata nel Vangelo secondo Marco al capitolo 5. E tuttavia, proprio questo racconto, fa notare il pastore Luca Baratto nella sua predicazione, ci mostra come un miracolo sia un momento di verità e che talvolta dietro un matto che si incontra sulla via si nasconde un intero villaggio. Dopo la predicazione, il nostro programma proseguirà con il notiziario evangelico e con la rubrica Essere Chiesa Insieme a cura di Paolo Naso. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e tutti voi.
1: Cantate al Signore un cantico nuovo. Cantate al Signore, abitanti di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. Proclamate la sua gloria fra le nazioni e i suoi prodigi fra tutti i popoli. Signore, ricevi la nostra lode, tu che hai fatto l'universo e ti prendi cura di ogni creatura che in esso vive. In Gesù Cristo hai portato la gioia della tua salvezza a ognuno e ognuna di noi. Donaci di saper cantare un cantico nuovo in un mondo che ogni giorno tu ricrei nel tuo amore. Rinnova le nostre vite con il tuo Spirito. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.

0: Ascoltiamo dal Vangelo secondo Marco al capitolo 5 i versetti da 1 a 17.
1: Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora. Nessuno poteva più tenerlo legato, neppure con una catena, poiché spesso era stato legato con ceppi, con catene, ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di domarlo. Di continuo, notte e giorno, andava fra i sepolcri e su per i monti, urlando e percotendosi con delle pietre.
0: Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti e a gran voce disse: «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi». Gesù infatti gli diceva: «Spirito immondo, esci da quest'uomo». Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?». Egli rispose: «Il mio nome è Legione, perché siamo molti», e lo pregava con insistenza: «Esci da quest'uomo». Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?». Egli rispose: «Il mio nome è Legione, perché siamo molti», e lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese.

Care ascoltatrici e ascoltatori, mi immagino che forse alcuni di voi si stiano chiedendo se la lettura di questo racconto cupo e inquietante del Vangelo secondo Marco fosse davvero il modo migliore per iniziare la giornata. Sarà forse perché ci troviamo in terra straniera, Gerasa, il paese in cui Gesù e i suoi si avventurano, è fuori dai confini di Israele, e tutto sembra più strano ed equivoco, ma è vero che il nostro è forse uno dei racconti più impressionanti di tutta la Bibbia. Impressionante è la descrizione dell'uomo di Gerasa, vive nudo tra i sepolcri del cimitero, grida giorno e notte, terrorizza chi gli si para davanti, spezza le catene e i ceppi con cui lo legano e si percuote con delle pietre. Un uomo che ha perso se stesso, tutto rabbia e furore. Anche Gesù sembra in difficoltà. Lo affronta sgridandolo, dicendogli «Spirito immondo, esci da quest'uomo!» Una frase che ci aspetteremo sulle labbra del prete Walter Matthau, che cerca di esorcizzare il piccolo diavolo Giuditta nel film di Roberto Medigni, se lo ricordate, piuttosto che invece sulle labbra di Gesù. Lo sgrida, ma inutilmente. E in effetti come si può affrontare un ossesso del genere? Non con la violenza, perché la sua forza è indomabile, non con ceppi o catene perché è capace di spezzarli, e neppure con ordini o proibizioni perché non riconosce alcun potere, se non quello della sua furia. Anche se, e questo è un altro elemento inquietante del testo, è in grado di riconoscere Gesù. Dice, che c'è fra me e te Gesù, figlio del Dio Altissimo? Una perfetta confessione di fede se a pronunciarla non fossero i demoni che lo abitano. Come si affronta un uomo così? Finalmente Gesù trova il modo giusto, la domanda giusta. Qual è il tuo nome? Gli chiede. Cioè, chi sei? Cosa sai di te stesso? Non quello che gli altri dicono di te, ma quel che dici tu, quel che senti tu di te stesso. E allora lo stesso si calma. Perché anche un presunto mostro, anche l'uomo di Gerasa, sa riflettere su di sé, se qualcuno gliene dà la possibilità, se qualcuno lo sta davvero ad ascoltare. Il mio nome è Legione, risponde, perché siamo molti. Sono Legione perché dentro di me c'è una moltitudine che si agita e mi dilania, ed io non so chi sono. Quando parlo si odono 100.000 altre voci, ma non la mia. Io sono Legione perché ho perso me stesso. È una risposta di una chiarezza impressionante, di un uomo che guarda con lucidità dentro di sé, sa dire la verità su se stesso, anche se da solo non sa trovare la via della guarigione. Ecco, veniamo al momento della guarigione, che è impressionante tanto quanto il resto del racconto. I demoni che possiedono l'uomo chiedono a Gesù di poter trasferirsi in un branco di maiali che pascolano lì vicino. Gesù lo permette. E gli animali, così posseduti, si gettano in un lago affogando. Una scena tra il comico e il raccapricciante. Però, tra tutte queste stranezze, la cosa più raccapricciante deve ancora venire e riguarda gli abitanti del villaggio di Gerasa. Vennero da Gesù, dice il testo, e quando videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, furono presi da spavento e pregarono Gesù di andarsene via. Quand'è che queste persone si mettono davvero paura? Quando vedono lo stesso tranquillo, vestito e sano di mente. La verità è che, come cantava anni fa Fabrizio De André, dietro a ogni matto c'è spesso un villaggio. Forse se Gesù avesse avuto tempo di fare un salto in paese, nelle sue vie, avrebbe riconosciuto i demoni che agitavano lo stesso, le voci della legione che si agitava in lui. Magari i demoni della sua famiglia, che probabilmente l'ha rifiutato e abbandonato. In altri racconti, persone possedute vengono portate a Gesù da familiari. L'uomo di Gerasa è invece completamente solo. I demoni di chi decide cosa è normale e cosa no. Quante persone nel corso del tempo sono finite in manicomio solo perché non corrispondevano a ciò che la società imponeva o accettava. E in manicomio sono diventate matte per davvero. Demoni che camminano alla luce del sole nelle vie del paese.

perché, come dicevamo, dietro ogni matto molto spesso c'è un villaggio che accetta la presenza inquietante di un ossesso, ma ha paura di vederselo restituito sano e savio. Poi naturalmente c'è anche il risvolto economico. Se si deve scegliere tra la cura di una persona disturbata mentalmente e la fonte di guadagno che viene da un branco di maiali, beh, la scelta è chiara, la cura delle persone viene dopo il profitto economico. Alla fine cosa possiamo dire di questo testo? È un testo che racconta un miracolo e ci dice che un miracolo in fondo è anche un esercizio di verità. E la capacità di restituire ogni uomo e ogni donna a se stesso, a se stessa, e mettere a tacere quella legione di voci e poteri che talvolta ci vogliono rubare l'anima. Ed è anche un esercizio di verità non solo sul matto, ma anche sul villaggio e su di noi. Sediamoci dunque accanto a Gesù e all'uomo, ora seduto tranquillo e sano di mente, e facciamoci raccontare la sua storia. Amen.

0: Signore, quando la notte ci minaccia, che il tuo spirito renda viva la tua presenza. Quando la paura ci atrofizza, che la tua pace ci ridia fiducia. Quando la sofferenza ci sfigura, che la tua forza gentile ci aiuti a superare la prova. E quando la morte ci distrugge, che il tuo nome ci ricordi, che tu ci accogli. Donaci per mezzo del tuo spirito gli sguardi che calmano, i gesti che accarezzano, le parole che guariscono e ricostruiscono un legame. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il Signore che guarisce e accoglie. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Luca Baratto. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. È in studio con noi Simona Petracca, in regia Alessandro Rosi. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Notiziario dal mondo evangelico.
1: A Fiumicino un nuovo sbarco dei corridoi umanitari.
2: Gli Atenei protestanti in Italia, la Facoltà Valdese di Teologia.
1: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
2: Mercoledì 30 settembre sono sbarcate all'aeroporto di Fiumicino 22 persone giunte in Italia dalla Turchia con i corridoi umanitari. Si tratta di 5 famiglie, 4 uomini di origine afghana, iraniana e somala. Tra di loro si contano un filmmaker, 2 grafici e informatici, un ricercatore, un contabile, 2 saldatori e un meccanico. Alcuni di loro hanno già avuto da remoto dei colloqui di lavoro con aziende italiane, con l'intento di velocizzare il loro percorso di inclusione lavorativa in Italia, dopo aver raggiunto il livello sufficiente di apprendimento della lingua italiana. I nuovi arrivati saranno accolti in tutta Italia e in particolare a Genova, Roma, Firenze e altre città, grazie all'accoglienza della Diaconia Valdese. Questo corridoio umanitario, il primo che arriva dalla Turchia, rientra in uno dei protocolli siglati dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, con la Tavola Valdese e la Comunità di Sant'Egidio e i Ministeri degli Interni e degli Esteri, ed è svolto in collaborazione con UNHCR. L'iniziativa è finanziata in larga parte dall'8 per mille della Chiesa Valdese. Dove si studia teologia protestante nel nostro paese? Come e dove si formano i pastori e le pastore delle chiese evangeliche? Inizia oggi un breve percorso sugli Atenei protestanti in Italia. Si tratta di 3 facoltà teologiche, quella valdese, quella pentecostale di scienze religiose e quella avventista. Iniziamo con la Facoltà Valdese di Teologia di Roma, che ha iniziato il suo anno accademico. Ieri si è infatti tenuta nell'Aula Magna in via Pietro Cossa 40 la prolusione del professor Philip Gabriel Renches sul tema Simbolo e soggetto, ripensare l'incontro ebraico-cristiano in prospettiva ecumenica. Questa mattina invece si terrà alle 10.30 il culto inaugurale nella Chiesa Episcopale di San Paolo dentro le mura in via Nazionale con predicazione del reverendo Jonathan Evans. Della Facoltà Valdese parliamo con il decano, professor Lothar Vogel.
3: Buongiorno, oggi siamo a Roma, in via Pietro Cossa, nei locali della Facoltà Valdese di Teologia, in compagnia del professor Lothar Vogel, che della facoltà è decano. Buongiorno, professore.
4: Buongiorno.
3: Professore, come e perché è nata la Facoltà Valdese di Teologia?
4: La Facoltà Valdese di Teologia ha oramai una lunga storia. È stata fondata nel 1855 come luogo di formazione teologica in lingua italiana di futuri pastori della Chiesa Valdese. In precedenza, i futuri pastori dovevano studiare all'estero e proprio in mezzo al Risorgimento e a quel processo in cui la Chiesa Valdese ha cercato e trovato il suo posto nella nascente Italia, questa facoltà è stata fondata.
0: Ha sempre avuto sede a Roma?
4: No, è stata fondata a Torre Pellice, nel luogo più grande delle Valli Valdesi. Poi nel 1860 è stata trasferita a Firenze, che era allora la capitale d'Italia, e ovviamente poteva essere trasferita a Roma solo dopo la fine dello Stato Pontificio, anzi parecchio tempo dopo, perché l'apertura dello stabile della facoltà che conosciamo oggi è stato solo nel 1922.
0: La formazione dei pastori e delle pastore è dunque il compito principale della facoltà valdese. Qual è però il percorso di formazione? Quali insegnamenti prevede?
4: Forse bisogna premettere che questo scopo iniziale della preparazione accademica dei pastori e poi a un certo punto anche delle pastore è ancora oggi la mansione statutaria centrale della facoltà. Al tempo stesso, oramai la maggioranza dei nostri studenti in realtà non si preparano più al pastorato, ma studiano da noi per ragioni piuttosto diversificate. Le materie di insegnamento in facoltà in fondo riflettono molto le consuetudini protestanti europee che si sono consolidate nel corso dell'Ottocento e risalgono al teologo prussiano Friedrich Schleiermacher. Dunque classicamente si distingue tra cinque materie: Antico Testamento, Nuovo Testamento, Teologia Sistematica, Storia del Cristianesimo e Teologia Pratica. A queste cinque discipline centrali si associano incarichi di insegnamento per il tema di genere, il diritto ecclesiastico e per il rapporto tra teologia e religioni.
0: Professore, parliamo degli studenti. Chi sono gli studenti della vostra facoltà? Sono solo valdesi, come il nome appunto della facoltà, oppure appartengono anche ad altre denominazioni evangeliche?
4: Allora, per quanto concerne gli studenti che fanno da noi tutto il loro percorso di preparazione, ad esempio al pastorato, tipicamente si tratta di candidati e candidate che vengono da chiese valdesi, da chiese metodiste, anche l'Unione Battista e la Chiesa Luterana in Italia abitualmente manda i propri candidati da noi. Oltre a questi studenti che appunto fanno da noi praticamente tutto il percorso, candidati valdesi metodisti devono poi fare un anno all'estero, a parte dunque questi, abbiamo da moltissimo tempo l'abitudine che studenti dall'estero vengono da noi per fare un percorso normalmente ecumenico. Sono gli studenti del Centro Melantone, così questo istituto è chiamato, e questi studenti fanno corsi da un lato qui in Facoltà Valdese e dall'altro lato frequentano anche i diversi Atenei Pontifici.
0: Lei ha menzionato anche studenti che non si preparano al pastorato. Il loro è lo stesso percorso che, lo ricordiamo, per chi si prepara al pastorato comprende la laurea triennale e poi i due anni del biennio magistrale. È lo stesso percorso oppure è un percorso diverso?
4: Abbiamo da molti decenni una prassi di studi chiamati una volta studi a distanza, il corso di scienze bibliche e teologiche, che dal nostro punto di vista non prepara il pastorato. Le motivazioni che portano studenti a intraprendere questo percorso sono molto diversificate. Si tratta di membri di chiesa che stanno per assumere diverse responsabilità. Si tratta di persone che lo fanno individualmente per passione. Abbiamo anche un certo numero di studenti cattolici che svolgono questo percorso per motivazione ecumenica.
0: A proposito di ecumenismo, ieri si è tenuta la prolusione del nuovo anno accademico ed è stata tenuta da un professore della Pontificia Università Gregoriana. È una prima volta?
4: A mia memoria mi sembra che sia la prima volta. Il professor Renches è stato invitato per la sua competenza nel contesto del dialogo ebraico-cristiano, un tema che ci sta a cuore. e anche per la consolidata collaborazione che noi abbiamo comunque sviluppato con la Gregoriana.
3: Grazie professor Vogel, buon culto inaugurale questa mattina e buon anno accademico 2026-27 a lei, ai e alle docenti e agli studenti della Facoltà Valdese di Teologia.
4: Grazie moltissime.
3: Ricordo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici il sito della Facoltà Valdese che è www.facoltavaldese.org, dove potete trovare tutte le informazioni sui corsi di quest'anno e anche sulla possibilità di iscriversi come uditori e uditrici.
1: Concludiamo con un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 su Rai 3 all'1:45, terza replica della puntata di Protestantesimo dal titolo Tra storia e testimonianza. Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo all'ascolto della rubrica Essere Chiesa Insieme, a cura di Paolo Naso, che conclude la nostra puntata di oggi.
5: Essere Chiesa Insieme,
6: a cura di Paolo Naso.
7: È un momento difficile per la scuola italiana e soprattutto per i ragazzi e le ragazze nati in Italia da famiglie di immigrati, molto spesso italiani a tutti gli effetti. Paradossalmente, l'attentato ad una insegnante di una scuola di Centocelle di qualche giorno fa da parte di un ragazzo italiano che si è perso nei meandri virtuali del suprematismo e dell'esibizionismo della violenza fisica ha scatenato una serie di reazioni che hanno portato il governo ad annunciare una serie di provvedimenti che hanno suscitato molto rumore. Forse troppo. Un limite alla presenza di allievi di origine immigrata in ogni classe, il divieto di niqab e burka, l'obbligo di apprendimento dell'italiano, le sanzioni contro le famiglie che non mandano i figli a scuola. Tutto un po' alla rinfusa, ci pare, come a dare un segnale culturale e politico più che a cercare soluzioni vere e strategiche ai veri problemi della scuola. Ed è fondato il sospetto che questo pacchetto di provvedimenti abbia finalità propagandistiche interno alla competizione tra alcune forze politiche, ciascuna delle quali vuole dimostrare di non essere seconda a nessuna nel campo della sicurezza e del contrasto all'immigrazione. Gli animi sono molto caldi, ma cerchiamo di ragionare con qualche dato oggettivo. Gli alunni di origine straniera presenti nella scuola italiana non arrivano a 1 milione e più del 65% di loro è nato in Italia, 2 su 3. La percentuale dei nati in Italia sfiora il 70% nella scuola primaria e supera l'80% in quelle per l'infanzia. Ipotizzando che questi ragazzi nati o ben radicati in Italia parlino un italiano almeno adeguato, il dato di coloro che hanno bisogno di un sostegno all'apprendimento della lingua si ridimensiona radicalmente. Oltretutto che il tema dell'apprendimento della lingua costituisse una priorità delle politiche di integrazione è noto da decenni, ma sono stati proprio i governi degli ultimi anni a sottrarre fondi destinati al potenziamento linguistico, talora rinunciando a ricorrere ai progetti europei che avrebbero potuto finanziarli. Ma esaminiamo l'altro provvedimento che stabilisce una soglia del 30% di immigrati nella composizione delle classi. Il problema è avvertito solo in alcuni territori perché la percentuale dei nati all'estero che non ha frequentato scuole italiane è di un modesto 0,6% degli iscritti. Tutti gli altri hanno frequentato una e più classi in Italia e quindi dobbiamo considerarli già alfabetizzati nella nostra lingua. Tutto a posto allora? Niente affatto, perché è vero che gli standard della scuola italiana sono troppo diversificati. In taluni contesti abbiamo scuole di eccellenza, mentre in altri le scuole devono misurarsi ogni giorno con i problemi della fatiscenza degli edifici, della carenza di docenti stabili, della mancanza di fondi per le attività integrative di recupero, dell'abbandono scolastico. Il problema vero, allora, non corre lungo la linea del livello di multietnicità, ma su quella del contesto sociale e familiare. Le scuole ghetto esistono, ma comprendono anche e soprattutto ragazzi italiani che vivono in quartieri difficili, nei quali la scuola non è un valore ma un fastidio, l'abbandono è altissimo e prevalgono modelli di comportamento violenti e talora criminali. In tutto questo, il divieto di niqab appare davvero una bandierina ideologica. Per niqab non si intende l'hijab, il semplice foulard indossato da tante ragazze musulmane, ma un preciso indumento che lascia intravedere solo gli occhi. È tipico delle aree del Golfo Persico e di alcune scuole islamiche molto tradizionaliste, assai scarsamente presenti in Italia, peraltro. Esprime una cultura tradizionale che toglie visibilità e libertà alle donne. Ma il niqab è il simbolo, non la sostanza del problema. E se si vuole intervenire sul problema, occorre ben altro che un divieto scolastico. Occorrono più integrazione, più spazi di dialogo con i musulmani, più collaborazione con gli enti islamici, più sostegno al dialogo interculturale e interreligioso. Ma da anni ormai questa strada è stata abbandonata e le strategie di integrazione sono state definanziate. E la scuola paga il prezzo più alto di questa strategia e di questo modello sociale che, più che all'integrazione, punta alla remigrazione. Chissà che cosa pensa il ragazzo congolese che ha salvato la sua professoressa dalle coltellate inferte dal suo italianissimo compagno di scuola.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6.35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Le notizie del giorno.
1: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
2: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
0: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
3: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
0: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
8: Le piastrelle?
7: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
9: Iperceramica.
10: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
11: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La Spagna in piazza contro i decreti casa, striscioni per lo sciopero generale, scontri a Valencia. Domani il premier Sanchez deciderà se andare ad elezioni anticipate. Garlasco, Sempio ribadisce: io innocente, nessun elemento sufficiente per un processo. I legali di Stasi, nell'istanza di revisione una prova nuova che può essere determinante. Campania a festa ad Assisi, cominciate le solenni celebrazioni per San Francesco ad 800 anni dalla morte. Alla cerimonia il presidente Mattarella, dalle 9.40 speciale di Radio 1. Tennis, allarme Sinner, slitta ancora il rientro dopo l'infortunio. Formula 1 alle 9 la gara a Sepang, pole per Verstappen davanti a Hamilton. Ora MotoGP al via il Gran Premio del Giappone. Buongiorno, buona domenica da Colomba San Palmieri. Dunque subito la MotoGP sul circuito di Motegi, sta per partire il Gran Premio del Giappone con il leader del mondiale Martin in pole, incalzato in griglia in classifica da Marc Marquez. Linea a Luca Cesaretti. Luca.
4: Buongiorno, si sta per completare il giro di riscaldamento, poi sarà il momento del via del Gran Premio del Giappone, 24 giri con l'incognita gomme dopo quello che è successo ieri, la delaminazione dei pneumatici posteriori su più di una moto, a partire da quella di Bagnaia ma anche quella del leader del mondiale Jorge Martini. Allora oggi corrono tutti ai ripari, hard al posteriore, media all'anteriore per tutta la griglia, la scelta più conservativa che non dovrebbe creare problemi di alcun tipo per finire la gara. La griglia che si va a ricomporre in questo momento con Martin, il leader del mondiale, in pole position, 7 punti di vantaggio su Marc Marquez che gli parte a fianco, completa la prima fila Pedro Acosta, Marco Bezzecchi con la seconda briglia, quarto ad aprire la seconda fila dello schieramento. È tutto pronto, si accendono le luci rosse che si spengono in questo momento. Parte molto bene Jorge Martin dalla pole e parte molto bene anche Marco Bezzecchi dalla seconda fila. Martin, Marc Marquez, Bezzecchi nell'ordine in curva 1. È partito male invece Pedro Acosta, che è scivolato in quinta posizione, scavalcato anche da Alex Marquez. Alex Marquez che dovrà scontare però due long lap per aver steso ieri in curva 3 quella che affrontano in questo momento Di Giannantonio e lo stesso Acosta. Doppio long lap anche per Joan Zarco, che è scivolato però in tredicesima posizione per non aver rispettato le indicazioni da parte degli steward nel corso del warm up. Martin, Marc Marquez e Bezzecchi proseguono così senza scossi, senza scossoni in questo primo dei 24 giri. Prova subito ad allungare Jorge Martin, che ha 3,5 decimi di vantaggio nei confronti di Marc Marquez. Bezzecchi invece è assolutamente incollato al posteriore della Ducati, del 9 volte campione del mondo. Sesto Enea Bastianini, ieri quarto. Nono Pecco Bagnaia, scattato bene, partiva a 13esimo, è risalito almeno nelle prime fasi. Bezzecchi minaccioso alle spalle di Marc Marquez, non porta l'attacco però al tornantino, curva 10. Adesso il rettilineo più lungo del tracciato di Motegi, lungo 762 metri, la staccata in discesa con Jorge Martin che continua a guidare, Marc Marquez in seconda posizione, Marco Bezzecchi in terza. Entrano nelle curve finale, nella parte più tortuosa del tracciato giapponese di proprietà della Honda. Ultima curva, la Victory Corner, si chiude il primo giro di 24, Martin, Marc Marquez, Bezzecchi, primi tre del mondiale nell'ordine, anche in questo Gran Premio. Studio.
3: Grazie a Luca Cesaretti, cui tornerà alla linea subito dopo il GR per seguire il Gran Premio. E noi proseguiamo con il giornale, a partire dalla Spagna, ancora scossa dalle manifestazioni contro la crisi abitativa e il caro affitti. Centinaia di migliaia di persone in piazza dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo Sanchez, che valuta elezioni anticipate.
0: Un fine settimana di fuoco in Spagna. Domani il premier socialista Sanchez dovrà decidere se andare a elezioni anticipate o proseguire il suo mandato dopo che il Parlamento ha bocciato le misure del governo per affrontare la crisi abitativa. Intanto il caro affitti continua a portare in piazza un numero crescente di persone. Sfilano sollevando al cielo le chiavi di casa. Cortei da Madrid a Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ha ospitato un convegno sugli investimenti immobiliari. Il congresso spagnolo è stato completamente sequestrato dagli speculatori immobiliari. Per anni abbiamo visto un'enorme disconnessione tra la realtà delle strade e quella che i deputati percepiscono dai loro attici di lusso, ci dice Valeria Rasu, portavoce del sindacato delle inquiline, che raggiungiamo al telefono mentre marcia per le vie della capitale. Abbiamo visto una sinistra piegata di fronte agli speculatori, incapace di fare passi avanti sul diritto alla casa. Ma anche i partiti di destra non sono stati all'altezza nel fare opposizione. Abbiamo quindi deciso di uscire dalle logiche di partito, spiega, annunciando che si lavora ora a uno sciopero generale. Azzurra Meringolo, GR1.
5: Ucraina. Aumenta la pressione russa su Kiev con bombardamenti su ponti e infrastrutture. Mosca invita i diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città. Zelensky risponde annunciando più attacchi contro le raffinerie oltre confine. Secondo l'Alto Commissario per i diritti umani, dall'inizio del 2026 sono oltre 15.000 i civili ucraini uccisi o feriti dai raid russi, con un aumento del 55% rispetto allo scorso anno. Il cardinal segretario di Stato Vaticano Parolin, intervistato su Repubblica, ribadisce il diritto dell'Ucraina a difendersi, ma anche la necessità di sostenere ogni iniziativa per un cessate il fuoco immediato. Le elezioni legislative in Lettonia, ancora parziali i dati dello spoglio, ma si conferma in testa il blocco europeista guidato dalla lista unita del premier uscente Andris Kulbers con circa il 36% dei consensi. La Repubblica Baltica dovrebbe dunque confermare la sua linea pro-Europa e pro-Ucraina. Parliamo ora della manovra. Il governo è al lavoro per reperire le risorse necessarie per i tre pilastri della legge di bilancio: l'allargamento della fascia IRPEF al 33%, le misure fiscali per i giovani, il bonus casa. Intanto il documento programmatico di finanza pubblica sarà esaminato al prossimo Ecofin, che valuterà l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa. Il disegno di legge di bilancio invece dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 20 ottobre e di temi economici discutono i partiti.
6: 14 miliardi di aumento non si era mai visto, attacca sulle spese militari la segretaria del PD Elly Schlein, che poi assicura: se vinceremo noi porteremo al 7% la spesa sanitaria. A criticare le spese per la difesa anche Giuseppe Conte, che poi assicura:
7: indipendentemente se sarò io o no, ma mi batterò perché il governo progressista cambi completamente linea di politica estera.
6: E rispondendo alla segretaria Dem dice: non c'è alternativa alle primarie. Dalla Leopolda Matteo Renzi chiede di abbassare le tensioni all'interno del centrosinistra e di lavorare chiudendo in tempi rapidi il programma. La maggioranza con Fratelli d'Italia insiste sul taglio delle tasse per aiutare le famiglie, difendendo il potere d'acquisto dei cittadini e sostenendo chi lavora e produce, linea condivisa da Forza Italia. Raffaele Nevi.
8: Bisogna utilizzare tutte le risorse disponibili per adottare misure che aiutino le famiglie a sostenere i consumi e le imprese ad essere competitive sui mercati internazionali.
6: Una legge di bilancio più coraggiosa è quello che chiede la Lega, che torna poi sulla tassazione degli extra profitti delle banche. Alessandra Allegra, GR1.
5: La cronaca con il caso Garlasco. Il nuovo indagato Andrea Sempio continua a respingere ogni accusa, mentre la difesa di Alberto Stasi annuncia nuovi elementi utili ad ottenere la revisione del processo del loro assistito, unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi.
9: Una prova nuova in grado di incidere in modo determinante su uno dei 7 punti che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi sarà contenuta nell'istanza di revisione del processo alla quale lavorano i legali dell'ex fidanzato della vittima, Antonio De Renzis e Giada Boccellari.
10: Ci sono degli elementi che non sono ancora usciti, che ha fatto la difesa di Stasi, che vi stupiranno molto.
9: La prova non arriverebbe da una nuova consulenza tecnica, spiega la legale, e non riguarda neanche le indagini svolte subito dopo il delitto nel 2007, come l'altra novità eclatante emersa dalla chiusura delle indagini sul nuovo indagato Andrea Sempio. Le due controanalisi effettuate dal RIS sul materiale trovato sui pedali della bicicletta di Stasi, un primo test lo aveva indicato come sangue della vittima, salvo poi essere smentito dagli esami effettuati il giorno dopo, risultati negativi e mai finiti agli atti dell'inchiesta. Intanto Sempio continua a professare la sua innocenza, dicendosi scettico sulla possibilità che le prove raccolte contro di lui bastino a rinviarlo a giudizio. Simone Zazzera, GR1.
5: Le inchieste sulle stragi mafiosi del 92, in cui morirono i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. Accogliendo la richiesta della procura, il GIP di Caltanissetta ha archiviato il filone relativo alle infiltrazioni mafiose negli appalti come causa degli attentati. Una decisione arrivata per insufficienza di prove in un'indagine rimasta senza indagati. Ma nel provvedimento il giudice descrive il clima di ostilità ed emarginazione all'interno della procura in cui furono costretti a lavorare i due magistrati uccisi. 20 misure cautelari sono state chieste dalla Procura di Roma nell'inchiesta sugli appalti pubblici che, secondo l'accusa, sarebbero stati pilotati per centinaia di milioni di euro. Lo rivelano alcuni quotidiani. Le richieste, tra carcere, domiciliari e interdizioni, coinvolgono settori strategici come la difesa, l'aeronautica e la marina, ma anche Terna e la Polizia di Stato. Bel tempo stabile sull'Italia, salvo alcune aree della Sardegna. Il maltempo arriverà invece con l'inizio della settimana. Il punto con il primo maresciallo Alfonso Sequino, Aeronautica Militare.
11: Giornata ancora di bel tempo sul nostro paese, con qualche pioggia sulla Sardegna, in un contesto che resterà asciutto anche lunedì. Sulla Sardegna sono previsti dei deboli rovesci o temporali. Il maltempo ce l'aspettiamo invece martedì, che investirà sempre le regioni tirreniche e la Sardegna, dove arriveranno anche dei temporali, con temperature che resteranno stazionarie, 28 gradi come picchi massimi al centro-sud.
5: Oggi 4 ottobre San Francesco, con le campane a festa a mezzanotte si sono aperte ad Assisi le celebrazioni ad 800 anni dalla morte del santo. Da quest'anno è di nuovo festa nazionale. Questa mattina in città la messa con il presidente della CEI Zuppi, poi il discorso del presidente Mattarella. E proprio sulla presenza del capo dello Stato ascoltiamo Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
12: La presenza del Presidente della Repubblica indica il riconoscimento che Francesco, al di là del suo valore religioso, è una figura significativa per il nostro paese, non soltanto dal punto di vista culturale, ma forse anche proprio dal punto di vista del messaggio, degli ideali, della direzione che mostra: fraternità, aiuto sociale, giustizia. La pace non si costruisce sulla vittoria di uno contro l'altro, ma proprio sull'arte della mediazione.
5: E sulla nostra rete seguiremo le celebrazioni per questo 4 ottobre da Assisi con uno speciale a partire dalle 9:40. E torniamo allo sport. È anche una domenica di motori. Oltre al moto mondiale c'è la Formula 1. Sul circuito di Sepang si recupera il Gran Premio del Bahrain. In pole la Red Bull di Verstappen per la prima volta in questa stagione, al suo fianco la Ferrari di Hamilton. In seconda fila il leader del mondiale Antonelli su Mercedes e l'altra rossa, quella di Leclerc. Alle 9 il via alla gara in diretta sul nostro canale digitale Radio 1 Sport. Tennis: Jannik Sinner rinuncia anche al Master 1000 di Shanghai. L'infiammazione al ginocchio destro lo tiene ancora lontano dal campo. Marcello Foïs ha vinto la 64esima edizione del premio Campiello con L'immensa distrazione, edito da Einaudi. La proclamazione al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Foïs, che ha dedicato la vittoria a Michela Murgia, la scrittrice morta nel 2023, dipinge l'affresco di una famiglia del Novecento attraverso i ricordi del capostipite Ettore Manfredini nel momento in cui muore. Pochi istanti, lunghi 300 pagine. Sentiamo l'autore.
13: Il cuore si ferma quando il romanzo inizia, e la testa si ferma quando il romanzo finisce. Quindi il romanzo dura i 40 secondi di questo corridoio tra l'arresto cardiaco e la morte cerebrale.
5: Musica: più di 20 anni dall'iconico progetto intitolato Atlantico, il sassofonista sardo Enzo Favata riunisce la band di allora nel nuovo album Ritornare. Il disco sarà presentato dal vivo il 16 novembre all'Auditorium Parco della Musica nell'ambito del Roma Jazz Festival. La nostra intervista.
14: Enzo Favata, Ritornare, debutto con la etichetta discografica ECM. È un disco che ricorda un po' Ulisse, questa parola, ritornare.
15: Beh sì, ci sono certe musiche che quando le abbandoni, che non le suoni più, continuano a cercarti per territori, mari, finché non riescono a trovarti. Questo è successo con Atlantico, 20 anni di stop, poi ci siamo ritrovati con Daniele Di Bonaventura, Marcello Pechin, Salvatore Maltana e Uti Gandhi, e così in una domenica di novembre mi è venuto in mente di riunire il gruppo, cioè ritornare e suonare la musica che stavamo cercando, e ne abbiamo anche fatte altre nuove.
14: Di cosa è fatto questo disco 20 anni dopo?
15: Di tutte le esperienze che abbiamo fatto. Siamo musicisti che hanno avuto delle carriere importanti a livello internazionale, e quindi era come aver spento l'interruttore per un minuto. Una connessione elettrica, chimica, dove si genera questo sound tipico: sassofono soprano, bandoneon, chitarra 10 corde, contrabbasso e batteria. Quello che è importante è che c'è sempre un equilibrio tra improvvisazione e scrittura, e non c'è mai un prevaricarsi, è sempre un continuo che si intreccia come delle onde nell'oceano. variano, che si intrecciano e non sai mai qual è quella principale.
14: Claudia Fayens, GR1.
3: Pochi secondi alle 7:15, ci fermiamo qui, vi lascio lo speciale Gran Premio MotoGP del Giappone, il GR torna alle 8, buon proseguimento di ascolto e di giornata.
16: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Speciale Moto Mondiale.
4: 7:15 minuti, buongiorno da Luca Cesaretti, benvenuti a questo speciale motomondiale per seguire il Gran Premio del Giappone della classe regina, la MotoGP. Buongiorno anche a Danilo Giunta in regia, Serena Mancarella e Massimiliano Savina alla parte tecnica, ma prima di tutto e prima di dare il buongiorno anche ai miei due soliti compagni di viaggio, la situazione, ottavo giro di 24 in corso, con la situazione invariata rispetto a quello che ci eravamo lasciati in precedenza al termine del primo giro. Jorge Martin in testa, Marc Marquez è secondo, assolutamente attaccato al codone dell'Aprilia del campione del mondo 2024. Poi c'è Marco Bezzecchi in terza posizione, che adesso però sta perdendo qualcosa, è a un secondo di distacco dalla coppia di testa. Quarto Enea Bastianini, bello tranquillo perché ha più di 2 secondi da Bezzecchi, ma a sua volta 2 secondi e 6 di vantaggio su un quintetto formato da, in ordine, Raul Fernandez, Ogura, Costa, Moreira e Alex Marquez. Decimo Pecco Bagnaia. Appena iniziato il nono giro di 24, andiamo quindi verso la metà gara, abbiamo da poco superato il primo terzo di questa gara. Buongiorno, benvenuti in Radio Cronaca anche a Enrico Borghi, direttore di Slick Magazine. Ciao Enrico, ben ritrovato.
18: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
4: E a Massimo Angeletti, ciao Massimo, ben ritrovato.
19: Buongiorno a tutti voi.
4: Allora, prima cosa, insomma, lo dicevo all'interno del giornale in fase di racconto della partenza, oggi sulle gomme non dovremmo avere problemi, Enrico, perché media all'anteriore, hard al posteriore, quella con la carcassa rinforzata, perché poi è una mescola soffice in realtà, ma con la carcassa rinforzata per dissipare meglio il calore. Alla fine nessuno ha provato l'azzardo della media, tutti hanno seguito le indicazioni del fornitore di pneumatici.
18: Sì, scelta obbligatoria, ma anche salto nel buio, perché nessuno ha lavorato con questa gomma durante il weekend. Praticamente la usano per così tanto tempo senza avere informazioni. Quindi questo un po' credo sarà il leitmotiv della seconda parte della gara. Questa è la grande incertezza.
4: C'è la caduta di Diogo Moreira nel frattempo, ieri secondo, oggi era molto più lontano, ha sfruttato l'occasione, lo diceva anche il brasiliano della Honda ieri, e anche insomma una decisione non esattamente sensatissima da parte della direzione gara nell'ultimo giro, i danni di Martin e Bastianini. E diceva Enrico Borghi un salto nel vuoto, anche se Massimo, un salto nel vuoto un po' voluto da piloti e squadre, perché questa gomma era a disposizione fin dal venerdì. Nessuno l'ha voluta provare pensando non servisse, poi in realtà insomma Michelin aveva ragione.
19: Sì, però io rilevo una discrepanza tra la gestione del fornitore di gomme e quelle dei team, perché è vero che non avevano fornito queste indicazioni, però la pista diceva altre cose e comunque le informazioni devono essere disponibili. I piloti avevano chiesto di poter provare 20 minuti, il warm up non è stato concesso, quindi c'è un pochino di mancanze da tutte le parti, la lungimiranza dei team, le informazioni del costruttore che a mio avviso si sta leggermente disimpegnando visto il futuro,
4: che dall'anno prossimo, certo,
19: esatto, è un altro elemento da tenere in considerazione.
4: Decimo giro di 24, cambia la situazione perché c'è un drop improvviso nel passo e nella prestazione di Marco Bezzecchi, mentre Martin e Marquez continuano ad abbassare il loro tempo sul giro, 43-4 nella nona tornata. Vediamo come chiuderanno questa decima, ma tutti e due accendono parziali rossi record ad ogni intermedio, e invece Bezzecchi è salito sul 44-0 e quindi all'improvviso da una lotta a 3 per il successo adesso è diventata una lotta a due, perché Bezzecchi adesso è distante 2 secondi da Jorge Martin e Marc Márquez, 43.3 per Martin, 43.294 per Marc Márquez. Torna un pochino in vita Marco Bezzecchi, ma distante 43.7. Continua invece giro dopo giro ad abbassare i suoi riferimenti un ottimo Enea Bastianini, 1.43.6. Rimane 1 secondo e 8 da Marco Bezzecchi, per il momento il podio è lontano, però insomma decisamente un ottimo Bastianini, anche perché un po' a sorpresa è anche, e con margine, visto che ha 4 secondi e mezzo di vantaggio, il migliore delle KTM rispetto a Pedro Acosta, che invece molti, Enrico, pensavano potesse anche giocarsi il podio e la vittoria, almeno fin qui oggi non è così.
18: Sì, è vero, Costa è andato in crisi a Costa, e incredibilmente Enea ha trovato qualcosa, o setup o feeling personale con questa pista, questo asfalto, ed Enea credo che sia forse la vera sorpresa della gara, la più bella per noi, nel senso è un italiano ritrovato oggi, è veramente sorprendente, sì. Ma d'altronde questo è un campionato pieno di sorprese, non c'è una gara che va.
4: Marca all'attacco di Martin, scusa Enrico, marca all'attacco di Martin, piazza il sorpasso nella curva numero 12, no scusate, era la 9, fatto sta che Marc Márquez si porta in testa al giro 11 di 24, praticamente a metà gara, e vediamo se adesso da qui in avanti ne avrà di più per fare la differenza, oppure insomma, visto che i passi erano talmente simili, lo sappiamo, poi fare il sorpasso non è cosa semplice. Marc ci è riuscito, si è portato in testa, e lì ballano 5 punti pesantissimi in ottica classifica mondiale, perché era meno 12 virtualmente Marc Márquez, adesso invece si riporterebbe, finisse così, ad appena sole 2 lunghezze da Jorge Martin. Vai Enrico, scusa.
18: No, beh, a questo punto è ovvio che parliamo di Marc. Marc è sempre stato dietro a Martin, ma molto molto vicino. Quando è così, di solito vuol dire che chi è davanti non ne ha di più, non riesce a scappare. E dava l'idea a Marc di essere lì in cerca del passaggio giusto, del momento giusto. Lo ha fatto ora, non è che si apra un'altra gara, perché io mi aspetto un Martin che reagirà. Anche perché vedi che nemmeno Marc adesso sta scappando. Ed è una bellissima gara comunque, di grandissima tensione.
4: Eh sì, vedremo adesso in questo 12° giro i riferimenti cronometrici per capire se Márquez potrà scappare oppure no. Per il momento non sembra, peraltro dietro invece sta tornando a buoni riferimenti cronometrici Marco Bezzecchi. Insomma, c'è ancora tanta strada da fare. Massimo, potrebbe anche tornare una gara a 3, oppure ormai i primi 2 se ne sono andati, perché magari, visto che nessuno ha provato, no, per così tanti giri questo pneumatico, c'è anche una differente gestione nel corso di queste prime 12 tornate.
19: Come sempre la differenza poi alla fine la fa il pilota, anche se stanno cercando di farlo diventare un campionato degli pneumatici, e che non lo trovo giusto, però è chiaro che la mancanza di informazioni può creare delle variabilità, ci sono ancora 10 giri da fare, e quindi non so come potranno gestire, visto che l'asfalto è nuovo, c'è parecchio grip e il deterioramento, anche se la carcassa è solida, però nella mescola sicuramente creerà qualche problema, come abbiamo visto ieri.
4: Oggi sicuramente aiutano le temperature più basse rispetto a ieri, 22 gradi l'atmosfera, 30 l'asfalto, ieri eravamo una decina di gradi più su, quantomeno per quanto riguarda l'asfalto. In questo momento, in questo frangente, il più in difficoltà dei primi 3 sembra Jorge Martin, perché Marc e Bezzecchi girano sul 43.6, 43.9 invece per Jorge Martin, che allora perde qualche metro preziosissimo dal 9 volte campione del mondo, mezzo secondo abbondante tra Marc Márquez e Jorge Martin, a 2 secondi e 2 c'è Marco Bezzecchi, a 4 secondi c'è Enea Bastianini, che gira anche lui sul 43.6, a distanza siderale tutti gli altri, con Raul Fernandez che è quinto, sì, ma gira ben sopra il 44. Insomma, i primi 4 per il momento stanno facendo un'altra gara rispetto al resto del mondo, e come diceva in precedenza Enrico Borghi, ci fa molto piacere anche ritrovare un Enea Bastianini così competitivo. Peraltro Enea Bastianini, che quando è al massimo della forma è specialista proprio nella gestione del pneumatico, nella gestione della gara, nel risalire nella seconda metà di gara fortissimo, vedremo se ci riuscirà, perché poi insomma non è così distante dal podio, è un secondo e nove da Marco Bezzecchi. Enrico, insomma, i primi tre del mondiale sono là davanti, però poi di volta in volta, no, c'è chi prova o riesce a infilarsi e da qui in avanti rischiano di diventare l'ago della bilancia. Abbiamo visto Acosta nello scorso round, c'è Bastianini oggi, ci sarà magari qualcun altro nelle prossime gare, penso a Raul Fernandez o Dogura o magari anche Alex Marquez.
18: Sì, e inoltre c'è un'enorme variabile che riguarda le gomme, perché Michelin non è mai veramente chiara in quello che porta, e c'è un'enorme variabile riguardante le temperature, le piste, e poi soprattutto sembra un campionato in cui si sbaglia tanto, cioè, più che i virtuosismi è un campionato dove veramente, l'abbiamo visto fino ad ora, i piloti, forse perché è molto combattuto, forse perché queste moto sono estreme, però è un campionato molto imprevedibile, anche per chi è davanti è imprevedibile, non ci sono sicurezze qua, ecco, la tensione viene da lì.
4: Eh sì, proprio come diceva Enrico Borghi. Enrico, non ti sentiamo benissimo, se riesci ad allontanare un pochino il microfono così ci arrivi ancora meglio. 14° giro in corso, Marc Marquez con mezzo secondo abbondante adesso di vantaggio su Jorge Martin, 2 secondi e 1 su Marco Bezzecchi, 4 secondi e 1 su Enea Bastianini, praticamente passo più o meno identico tra i primi quattro sul 43.4, 43.5, 43.6. Massimo, forse la novità di questa gara, di questo Gran Premio del Giappone, è che Ducati, o almeno la Ducati di Marc Marquez, non sta soffrendo la gomma con carcassa più dura che invece in Brasile e in Austria l'aveva fatta penare. Quindi è un campionato delle gomme, è un campionato in cui di volta in volta poi anche, no, le attese vengono poi sbugiardate da quello che succede in pista.
19: C'è da dire che Marquez ha un metodo di lavoro differente, quando gli altri usano la morbida lui ha la media, anche per la gara corta, dove in genere quasi tutti utilizzano mescole più morbide. Quindi lui, secondo me, è l'unico pilota che riesce a guidare al di sopra di qualunque problema e di qualunque situazione, comprese le gomme.
4: E che poi, insomma, lui ieri addirittura ipotizzava l'utilizzo della soft oggi per la gara lunga, poi non ha potuto nemmeno pensare di scegliere quella strada, perché poi Michelin ha ritirato dall'allocazione la soft, visto la delaminazione accaduta a Bagnaia, a Martin e ad altri. Però effettivamente questo fa capire come spesso e volentieri Marc Marquez vada in una direzione diversa dagli altri.
19: Sì, un pochino un passo avanti rispetto agli altri.
4: Eh sì, Marc Marquez che adesso è più di un passo avanti rispetto a Jorge Martin, perché continua a guadagnare decimino dopo decimino. Vediamo come chiude questo 15° giro di 24, ma adesso ci sono quasi 9 decimi tra lui e Jorge Martin in seconda posizione, con Bezzecchi che nel giro precedente è stato più veloce di entrambi e sta provando ad andare a riprendere almeno Jorge Martin, perché è vero, Marc Marquez e Jorge Martin sono primo e secondo nella classifica mondiale, però Marco Bezzecchi, Enrico Borghi, è ancora lì in lotta, e mettere le ruote davanti a Jorge Martin oggi vorrebbe dire riavvicinarsi, anche se di poco, alla testa del mondiale e rimanere pienamente in battaglia.
18: Assolutamente, è in lotta per il titolo, anche se molto distante. C'è anche una questione di gerarchia nella squadra, che tra i piloti queste cose contano. In questo momento Bezzecchi è il più veloce, nettamente più veloce di Martin, e infatti perché no, sta andando forte.
4: Guarda Enrico, abbiamo qualche problema col tuo collegamento, adesso ti richiamiamo e proviamo a migliorarlo. Massimo Angeletti, ne parlavamo nei giorni scorsi con i colleghi anche su Radio 1 Sport, insomma sono due Aprilia sostanzialmente, anzi sono due Aprilia in lotta per il titolo con la Ducati di Marc Marquez. Questo può essere un vantaggio, ma forse a un certo punto Noale dovrà fare una scelta. È chiaro che Bezzecchi questa scelta, visto che in questo momento è lui il secondo dei due piloti di Aprilia in classifica, vuole rinviarla il più possibile, no?
19: Ma non credo che ci sia il famoso gioco di scuderia. Certamente se doveva esserci un gioco andava fatto un pochino prima. Adesso io credo che ogni pilota voglia fare la sua strategia e la... c'è stato un momento che anche i due team Aprilia ufficiali insomma erano un pochino in rotta di collisione quando le cose non sono andate molto bene, e io credo che pur essendo un clima ora diverso, un pochino più tranquillo, continueranno a fare una strategia separata.
17: Chiaro, magari, però insomma se si arrivasse così punto a punto fino all'ultimo appuntamento, fino a Valencia, a quel punto, sì, all'ultimo round, magari degli ordini di scuderia tra virgolette potrebbero
19: essere. Cercate di non farvi male, questo potrebbe essere un ordine.
17: Cercate di non tirarvi giù a vicenda come magari è successo a Balaton, no? Enrico, te come la vedi?
20: Sì, sì, esatto. C'è anche da dire, ad essere onesti, che Martin è nettamente più avanti di Bezzecchi in campionato. E quindi insomma,
19: e ha più esperienza.
20: Esatto, esatto, perché lui ha già lottato per la conquista del mondiale e lo ha vinto in effetti, contro Bagnaia tra l'altro.
17: Sì. Eh sì, uno ne ha vinto e uno ne ha perso, quindi sa tutte e due le facce di quella medaglia.
20: Sì, e tra l'altro ora sta guadagnando su Marche, sta guadagnando, tre decimi li ha preso, due tre decimi.
17: Eh sì, in gestione della gomma, piloti che la stanno probabilmente gestendo in maniera un po' diversa da una tornata all'altra. 17° giro in corso con Martin che si è riportato, come diceva Enrico Borghi, a 6 decimi da Marc Márquez. Bezzecchi è a 2 secondi dalla testa della gara, 1 secondo e 2 dal compagno di squadra, e ha sempre un paio di secondi di vantaggio su Enea Bastianini, che invece ha allungato decisamente su chi insegue. Primi 4, davvero una gara diversa rispetto al resto del mondo. Sorprende in negativo Acosta, 6° appena scavalcato Ogura, insomma è lì a lottare con i due Trakaus ma molto lontano dal podio. Questa 9ª posizione di Pecco Bagnaia, Massimo Angeletti invece come la valutiamo? Lui che nelle ultime 2 stagioni, anche l'anno scorso in un'annata disastrata, qui aveva dominato, vittoria sprint, vittoria del Gran Premio con entrambi i giri veloci.
19: Guarda, io sono già contento che sia nei 10, perché sia l'aspetto tecnico che quello psicologico, poi ieri è arrivato con una gomma praticamente che aveva un canale nel
17: mezzo. Esplosa, sì.
19: Quindi non l'ha aiutato certamente a superare questi momenti difficili. Quindi credo che essere nella top 10, vista la situazione, sia un buon risultato. Certo, lui è un campione del mondo e la stagione che ha fatto, anzi le 2 stagioni che ha fatto, non rendono merito a questo lignaggio, per cui vedremo se il prossimo anno riuscirà a riprendersi. Questo è un anno ormai andato.
17: Decisamente, Bagnaia 9°, e per completare allora l'informazione sui piloti italiani, 11° Luca Marini, e poi dobbiamo scendere moltissimo per trovare Morbidelli e Di Giannantonio, 17° e 18° i due piloti del team VR46. Invece Enrico Borghi, penso soprattutto a Di Giannantonio che almeno fino a Silverstone è stato in lotta per il titolo, ultimo e 18° i due piloti del team VR46. Invece Enrico Borghi, penso soprattutto a Di Giannantonio che almeno fino a Silverstone è stato in lotta per il titolo, almeno a livello matematico, nelle ultime

0: fare Marco Bezzecchi, poi c'è Nea Bastianini che gira in 1:43.3, si porta un secondo e mezzo da Bezzecchi, insomma lui la candidatura per il podio continua a metterla lì, dipende anche da quello che sapranno fare gli altri, ma Bastianini adesso è il più veloce in pista in questa 19ª tornata, parziale record al T1, parziale record al T2, insomma sembra Massimo davvero vedere quell'Enea Bastianini degli anni in Ducati Gresini e poi in Ducati ufficiale, il secondo anno, quello post infortunio, che nella seconda metà di gara era imprendibile per tutti o quasi.
1: Esatto, che riusciva a gestire nel miglior modo le gomme, tanto da averne nella parte finale, e sembra che si stia verificando questo, perché dai 2 secondi di distacco che aveva la Bezzecchi è arrivato a 1:03 e è l'unico che riesce a girare quasi con il tempo di Marquez, perché sia Martin che Bezzecchi girano in 1:43 alto e lui invece è 1:43 basso, quindi sicuramente ha qualche carta in più. Vedremo se basteranno i giri per arrivare a Bezzecchi, però il suo margine sta scendendo.
0: La caduta di Jack Miller in curva 10, e c'è anche la caduta di Alex Marquez che era in 8ª posizione, invece davanti Mark continua come un martello, 43.3 per lui e per Bastianini, 43.5 per Martin, 43.6 per Bezzecchi, e allora Mark ha un secondo e uno di vantaggio su Jorge Martin, 2.8 su Marco Bezzecchi, 4 su Enea Bastianini, questi i primi 4 della gara, il resto del mondo è lontanissimo. A proposito di ritmo gara, ecco, il miglior giro in gara fino all'anno scorso era 1:44.4, quest'anno stiamo girando al 19º giro in 43.3, quindi è vero che insomma c'era l'incognita del nuovo asfalto che ha comportato anche questi problemi di temperatura, anche di delaminazione, però Enrico Borghi, stanno volando rispetto al passato.
2: Sì, c'è una questione legata all'aerodinamica che ogni gara porta qualcosa. C'è la questione dello sviluppo elettronico e sono moto che crescono, chiamano di Formula 1, ma purtroppo a volte appunto mettono in crisi le gomme. Sì, sì. E tra l'altro adesso è un'anticipazione, ma pare che nelle 8:59 non siano poi così come sembrava. Quindi vedrai che continuano a stare molto forti.
0: Eh no, per niente. A proposito di forte, Marc Márquez tira un po' il fiato, 43.6, 43.3 all'improvviso per Jorge Martin, 43.2 per Bezzecchi, 43.198 per Enea Bastianini, sì. Giro veloce in gara, si vanno a compattare ancora di più i primi quattro, non ci saranno stati tanti sorpassi, anzi ce n'è stato uno sostanzialmente, quello di Marc ai danni di Martin all'11º giro, però dopo 20 tornate i primi quattro sono raccolti in 3 secondi e 7, questo dà anche insomma segnale della competitività, mentre dietro gran battaglia tra Fernandez, Ogura e Acosta, in particolare tra il giapponese e lo spagnolo per la 6ª e la 7ª posizione, però sono lontanissimi. Occhio perché Nea Bastianini continua a picchiare fortissimo, certo rimane a più di un secondo da Marco Bezzecchi, siamo a 3 giri e mezzo, serve un errore di Bezzecchi a questo punto, Massimo, per poter permettere ad Enea di sperare nel podio, no?
1: Sì, un calo drammatico, certo. Del pneumatico. Credo che non ci sia più tempo per arrivare sul podio. Comunque, rispetto al passato, una gran bella gara, e anche ieri, se non avessero preso quella decisione millimetrica, giusta per l'amor di Dio, ma impietosa per quello che è il risultato sportivo, avrebbe fatto un podio, che era un risultato insperato fino a qualche gara fa. Quindi comunque salutiamo il ritorno di Bastianini, che è un campione e quindi può avere le risorse per migliorare, e sta facendo sempre il giro veloce, Bastianini
0: lo ha rifatto al millesimo. 1:43.189 per il secondo giro consecutivo per Enea Bastianini, 43.4 per Marc Marquez e per Bezzecchi, 43.5 per Jorge Martin. Insomma, Marc ha un secondo su Martin, 2.5 su Bezzecchi.

0: 3,5 su Enea Bastianini, che anzi adesso scende sotto il secondo di distacco da Marco Bezzecchi. Dietro continuano a darsele di santa ragione. Certo, Enrico, questo Acosta che lotta con il coltello tra i denti per la sesta piazza fa pensare che davvero, se l'anno prossimo avrà una moto, la Ducati ufficiale, come Marc Marquez, in grado di farlo lottare per il titolo, sarà uno dei candidati, forse il candidato numero uno, almeno a livello di fame, no? Proprio di voglia.
1: Sì, voglia di riscatto, affermazione, è un grandissimo talento, è molto serio tra l'altro, lavora moltissimo. Sembra guascone un po' nel carattere, ma in realtà è uno di quelli veri, tra virgolette, cioè quelli che fanno sul serio, a casa e in pista. Assolutamente.
0: Acosta,
2: sì,
0: che
2: è
0: adesso
2: sempre molto lucido, eh.
0: Vai Massimo.
2: Sì, è sempre molto lucido Pedro Acosta, un analista anche della gara impietosa verso di sé, non cerca mai scuse, un carattere veramente.
1: Lui sa quello che vuole. Lui sa quello che vuole.
0: No. E ieri, tant'è che insomma con lucidità, visto che era stato falciato da Alex Marquez, ha detto: io in 6 anni non ho tirato giù nessuno, qualcun altro puntini puntini, insomma lasciando trasparire la comprensibile irritazione per la gara che era finita appena la terza curva.
2: Bastianini
0: qui
2: migliora ancora, eh?
0: Esatto, 1:43:128 con 43:5 di Bezzecchi, 43:4 di Martin e di Marc Marquez. Adesso ne ha Bastianini a 6 decimi, meno di 6 decimi da Marco Bezzecchi.
2: Ci fa vedere il duello per la quinta piazza, che sono secondi, e non ci fa vedere il duello. Vabbè.
0: Forse adesso hanno capito che bisogna guardare davanti, perché c'è un campionato del mondo che si gioca sui punti e c'è un podio fatto, che si gioca sui decimi in questo momento tra Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini. All'improvviso anche Bezzecchi guarda nello specchietto virtuale, vede arrivare la KTM corregionale, anzi praticamente concittadino, tutti e due della provincia di Rimini, e allora Bezzecchi accende 2 parziali record assoluti al primo e al secondo settore per difendersi da Bastianini, perché insomma Martina è un 2° e 3 ed è impossibile andare ad acciuffare la seconda posizione. Magari poi, vedendo questo giro, si mangerà anche un po' le mani. La sensazione, Enrico, non so se l'hai avuto anche te nel corso di questa gara, è che Bezzecchi sia molto veloce, a differenza dei primi due, però è un po' meno costante, no? Un po' più di oscillazioni sul passo, almeno all'interno di questa gara oggi.
1: Sì, Bezzecchi mi sta dando l'idea, ma non solo oggi, è anche uno che adesso ha timore di sbagliare, perché a metà campionato, quando lui ha forzato, è sempre andato per terra e ha buttato via di fatto il suo campionato lì, e quindi ora lo vedo un po', sì, quelli che hanno anche paura poi di fare dei disastri, e forse sta andando meno, si sta ottenendo meno di quello che potrebbe. Non rischia, in poche parole.
0: Ultimo giro, 43,6 per Mark, 43,8 per Orghe, 43,2 per Bezzecchi, 43,0 per Enea Bastianini. Altro giro veloce, per la quarta volta di fila lo va a ritoccare questo giro veloce in gara, si è portato a 3 decimi da Marco Bezzecchi. Non è Massimo a distanza di attacco in questo momento, però mette un po' di pressione a Bezzecchi.
2: Ma guarda che è una distanza così breve per questi bolidi che basta un uscire leggermente dalla traiettoria, e non è uno sbaglio, e perdere quei 3 decimi. È molto vicino, è molto vicino, basta poco, deve essere bravo Bezzecchi.
0: Entriamo anche nella parte finale, nella seconda metà del giro, 2 decimi tra Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, però praticamente non c'è più spazio per provare l'attacco, forse all'ultima curva dove sta per arrivare Marc Marquez, si chiama Victory Corner, non a caso quella curva lì. Bastianini ha acciuffato Marco Bezzecchi, è nella scia dell'Aprilia del pilota riminese, vediamo se in fondo al rettilineo principale alla staccata di curva 11 ha spazio per provare l'attacco. No, Bezzecchi e chiude la porta bene attaccato al cordolo. Davanti c'è Marc Márquez che affronta la 12, la 13, l'ultimo cambio di direzione, victory corner, Márquez-san, doppietta anche in Giappone, secondo Jorge Martin, terzo Marco Bezzecchi, che in volata riesce a tenere dietro Enea Bastianini per 78 millesimi. È la sesta vittoria stagionale per Marc Márquez, numero 78 in carriera in MotoGP, la quarta doppietta, la quinta scusate, doppietta stagionale per il pilota di Cervera. E il campionato del mondo, dice Jorge Martin, con 2 punti di vantaggio nei confronti di Marc Márquez. Marco Bezzecchi scivola ancora un pochino indietro, meno 49 dal compagno di squadra, ma bravo, bravissimo anche Enea Bastianini, che si deve accontentare come ieri della medaglia di legno, però insomma ha fatto una grandissima gara. Enrico Borghi.
1: Sì, è l'eroe del giorno, dai Enea, per comunque anche per la grinta, la voglia, non è mollato, guarda, ma se fosse stato ancora un giro, grande, grande, bello, bel rientro, bel ritorno, bravo Enea.
0: Quinto Raul Fernandez, sesto Ayogura con le due Aprilia del team Trackhouse, settimo Acosta, ottavo Bagnaia a 20 secondi però dal compagno di squadra, nono Aldeguer, decimo Marini, poi Binder, Quartararo, Ciantra, Vignales e Morbidelli. Di Gian Antonio deve aver avuto dei grossi problemi, perché ha girato in 1.57 l'ultimo giro, quindi ha perso 13 giri solamente lì. Massimo Angeletti, che gara è stata secondo te?
2: Guarda, i primi quattro hanno fatto una storia a sé. Se pensiamo che il quinto è arrivato a 15 secondi,
0: sì,
2: e Fernandez, abbiamo scusate, abbiamo la misura di quello che le gomme hanno potuto significare, perché è chiaramente legato a un uso di questi materiali che erano un po' nuovi per tutti. I piloti che hanno avuto la capacità di adattarsi meglio, e anche questo è un discorso da fare sulle capacità di leggere le prove, le qualifiche e quindi i pneumatici relativi, non a caso Márquez, Martin, Bezzecchi e Bastianini, e forse è questo più del dato numerico sulla posizione, è la capacità di leggere in una situazione in cui mancano le informazioni e rispondere nella maniera più personale, e questa ricerca secondo me è stato l'elemento nuovo di Bastianini in questa gara.
0: Diciamo che forse non a caso davanti ci sono i primi tre del mondiale e un pilota che storicamente,
2: che
0: mondiali li ha vinti nella classe di mezzo in Moto2, e che storicamente sa gestire alla grande le coperture, grazie anche a una KTM che nelle ultime gare ha ritrovato i giri del motore, forse più o meno
2: Acosta,
0: sicuramente ha ritrovato competitività.
2: Però Acosta per esempio ha avuto problemi, esatto. È arrivato a 17 secondi dal primo.
0: Sì, diciamo che forse qui anche no, un po' l'esperienza maggiore di Enea Bastianini rispetto al grandissimo talento di Acosta, ma con qualche anno in meno nella classe regina si è fatta sentire.
2: Eh sì.
0: Enrico?
2: Direi di sì.
1: Eh sì, assolutamente. Acosta, che lui è incappato in una giornata, d'altronde il livello qua, e sono, a parte Márquez secondo me, che è un'altra storia, il livello è talmente estremo che veramente basta niente, una giornata un po' difficile, precipiti. Io stavo considerando che Márquez comunque è l'unico che avesse una Ducati davanti, l'altra Ducati è ottava, che sì, è quella di Bagnaia. C'è una KTM inspiegabilmente davanti alle Ducati, alle altre Ducati. Guardo Aldeguer, guardo anche insomma piloti che hanno fatto una gara deludente. Quindi e Márquez, dai, Márquez sta veramente dimostrando che ancora ha una spanna sopra tutti, dai. Bisogna dirlo.
0: Faccio una piccola parentesi, poi torniamo a parlare di MotoGP, perché insomma nella notte italiana però si sono corse anche le gare di Moto3 e Moto2, con insomma qualche buona notizia per i colori azzurri, cosa che ultimamente negli ultimi anni non è che accada spessissimo tra Moto3 e Moto2. In Moto3 ha vinto Almansa davanti a Chiles, 46 millesimi in volata, ma stavolta la notizia è che Chiles la gara non l'ha vinta. Terzo Carpe, quindi tre spagnoli, anzi quattro davanti a tutti, perché poi quarto è arrivato Uriarte, sesto però Matteo Bertelle, che negli ultimi Gran Premi sta ritrovando buoni risultati lì intorno alla top 5. Il podio per l'Italia è arrivato in Moto2, dove il leader del mondiale Manu Gonzalez è dovuto partire dai box lasciando la prima fila sullo schieramento di partenza, e allora ha vinto Guevara davanti a Tony Arbolino, che ritrova dopo due anni il podio, e al ceco Filip Salac, sesto Celestino Vietti. Guevara così si porta 10 punti da Manu Gonzalez nel mondiale. Insomma, Massimo, l'Italia che, l'abbiamo detto, no, sta faticando in questo periodo storico, ha tanti piloti in MotoGP, sta faticando però a trovare tra Moto2 e Moto3 piloti per il futuro a breve termine, oggi qualche piccola buona notizia è arrivata.
2: Soprattutto Arbolino, ritroviamo Arbolino, Vietti aveva avuto comunque ogni tanto qualche fiammata, Arbolino era proprio scomparso, forse il rinnovo contrattuale di 4 giorni fa lo ha motivato abbastanza, perché è un pilota dal gran talento ma assolutamente inutilizzato questo talento, perché non riesce a fare risultati da molto tempo. Ben venga questo, questo podio, anche perché si può più generale dei ricambi. Noi non abbiamo ricambi giovani, non abbiamo piloti nella Moto 3 o nella Moto 2 che possono rimpiazzare l'attuale classe di piloti in MotoGP, e quindi questo è un problema che la federazione si dovrebbe porre, perché il costo per iniziare a fare praticare questo sport in Italia è il doppio di quello che troviamo in Spagna. Non a caso ci sono parecchi piloti spagnoli che hanno coltivato, e il sistema permette a molti penati, e questo è un problema che si dovrà porre la federazione.
0: E forse con il doppio sei anche stato buono, Massimo, però sì, non dimentichiamoci che insomma Arbolino è uno che tre anni fa, fino a metà stagione, era avanti in classifica mondiale in Moto2,
2: lottando
0: con un certo Pedro Acosta, poi le strade diciamo che hanno preso due percorsi differenti, ecco, tra i due, però insomma il talento, non dico che è a livello da Acosta, ma da pilota che in MotoGP può anche pensare di arrivarci e di fare risultato. Marc Márquez celebra le 100 vittorie di Gigi Dall'Igna come direttore generale di Ducati Corse, con l'ormai classico per la casa di Borgo Panigale adesivo, stavolta posto sul cupolino della sua moto. Márquez, Martin Bezzecchi, Enrico Borghi, ormai ufficiale, visto che Acosta è scivolato a meno 90, che sono loro tre a giocarsi il titolo, forse sono loro due, inizia a essere
2: loro
0: una
2: due.
0: Lotta a due. Ti fermo però perché c'è Bezzecchi al microfono di Dorna, anzi di MotoGP Sports Entertainment al parco chiuso, allora sentiamo proprio le impressioni a caldo del pilota riminese che ha ritrovato il podio, certo però continua a perdere punti rispetto ai primi due, pochi ogni volta, ma continua a perderli. Allora sentiamo Bezzecchi. È stato un weekend complicato in generale. Bastianini era on fire, volevo il podio davvero tanto. Perché ho perso una persona per me importante giovedì quando sono arrivato in Giappone, volevo questo podio, ho lavorato per raggiungerlo e quindi sono felice. Insomma, Marco Bezzecchi soddisfatto, però Enrico, forse davvero inizia a essere una lotta a due, no?
1: Sì, guarda, io lo voglio dire, io non credo a questa felicità che sta esprimendo Bezzecchi, e anche ho visto Martin festeggiare come se avesse vinto. Le hanno prese oggi, Martin ha perso 10 punti in due giorni. A me questa felicità di essere arrivati lì, o avevano paura di perderne ancora di più, ma oggi l'Aprilia, oggi non guardiamo il risultato, guardiamo il campionato. L'Aprilia oggi le ha prese, e anche in modo pesante.
0: Va detto forse, Massimo, che insomma la vigilia si diceva che Moteghi sarebbe dovuta essere una pista Ducati, poi insomma quest'anno questi ragionamenti spesso e volentieri sono stati sconfessati, no? Però insomma non so se Aprilia davvero è contenta di uscire dal Giappone con solo tra virgolette 10 punti persi da Marc Márquez o da una chance mancata per allungare, anzi ormai Márquez è lì di nuovo con il fiato sul collo rispetto a Martin.
2: Guarda, è chiaro che i piloti e Aprilia stessa devono fare buon viso a cattiva sorte, ma come dice Enrico, qui le hanno prese e soprattutto Martin riesce in qualche modo ancora a difendersi, ma Bezzecchi mi pare che anche lui tiri un po' il cappello d'attaccapanni in una situazione un po' così, un po' forzata. Dire questa è una pista Ducati, una pista Aprilia, abbiamo visto che non vale più, perché i margini tra le moto e i piloti sono talmente sottili che l'interpretazione e la capacità del pilota può fare la differenza. E io dico finalmente torniamo ai piloti che fanno la differenza, dopo tanta elettronica, dopo tanti pneumatici, mescola dura, morbida, direi che stiamo rivedendo dei valori reali. Reali, perché qui c'è un Márquez che è 9 volte campione del mondo e che riesce a gestire meglio degli altri le situazioni che sono diverse di volta in volta, quindi non possiamo dire più questa è una pista Ducati o una pista Aprilia.
0: Questa è la quarta vittoria di Marc Márquez a Motegi, lì ha vinto 4 titoli mondiali, incluso quello dell'anno scorso, e con 4 vittorie diventa anche il pilota con più successi nel circuito di proprietà della Honda. Stacca Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa e Loris Capirossi, tutti fermi a quota 3, insomma, tutti Hall of Famer, leggende, chiamateli come volete, tutti grandissimi piloti, e Marc Márquez come loro, forse anche un pochino di più, eh sì, almeno a livello numerico. Si tornerà in pista già la prossima settimana, dal Giappone ci si sposta in Indonesia, potrebbe essere tutta un'altra storia, chi lo sa, lo scopriremo, lo vedremo insieme. Sabato e domenica l'appuntamento sempre qui su Radio 1 alle 9 in entrambi i casi per la sprint e per il Gran Premio. Ci saranno come sempre con me Enrico Borghi e Massimo Angeletti. Grazie Enrico, grazie Massimo.
2: Grazie, buona giornata a tutti.
3: Ciao, ciao.
0: Si chiude questo Gran Premio del Giappone con la 5ª doppietta stagionale, 78esima vittoria nella classe regina, 6ª del 2026 di Marc Márquez su Ducati, 2ª posizione per Jorge Martin Aprilia, 3º Marco Bezzecchi Aprilia, 4º Enea Bastianini KTM, 8º Pecco Bagnaia con la 2ª delle Ducati ufficiali, la nuova classifica mondiale. Jorge Martin con l'Aprilia rimane in testa, ma adesso ha 2 soli punti di vantaggio su Marc Márquez e la sua Ducati, 49 sull'altra moto di Nuvolari, quella guidata da Marco Bezzecchi. È tutto per questo speciale MotoGP, grazie a Danilo Giunta in regia, a Serena Mancarella in console, da Luca Cesaretti. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Serata azzurra. A Pescara l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il 2º round di Nations League tra la nazionale di Mancini e la Turchia di Montella. Domani alle 18:10 Italia-Polonia Under 21, alle 20:35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: Hai mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
3: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: GR1.
1: Francesco abbraccia l'Italia, l'Italia abbraccia Francesco. 4 ottobre è di nuovo festa nazionale. A 800 anni dalla morte del santo, ad Assisi le celebrazioni. Interverrà Mattarella, speciale sulla nostra rete. La protesta delle chiavi, Spagna in piazza contro la crisi abitativa, cortei a Madrid e in tutte le città, scontri a Valencia, striscioni per lo sciopero generale. Domani il premier Sanchez deciderà se andare ad elezioni anticipate. Verso la manovra, governo al lavoro sulle risorse per i tre pilastri, nuovo taglio IRPEF, misure fiscali per i giovani, bonus casa, muro contro muro, maggioranza opposizioni. Garlasco, la difesa di Stasi. Nell'istanza di revisione c'è una nuova prova, è determinante. Sempio ribadisce la sua innocenza, non ci sono elementi per mandarmi a processo. Maltempo estremo, caldo, fuori stagione, nubifragi e allagamenti a Creta, un morto. In Italia sole temperature al di sopra della media, weekend al mare in Sardegna. Con Freddie Mercury oltre la cortina di ferro, torna al cinema 40 anni dopo, Queen Budapest, il leggendario live dell'86, tappa indimenticabile dello storico Magic Tour. MotoGP, Marc Marquez trionfa in Giappone davanti a Martine Bezzecchi, Formula 1, alle 9 la gara Sepang, chi resta ai box è Sinner, slitta ancora il rientro dopo l'infortunio.

0: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Nella versione di Angelo Banduardi, le parole più celebri che ci ha lasciato San Francesco, quelle del Cantico delle Creature. 800 anni fa la morte, oggi, 4 ottobre, di nuovo festa nazionale. Ad Assisi le celebrazioni. La nostra inviata.
1: Campania festa a mezzanotte ad Assisi. L'Italia celebra San Francesco. Da quest'anno il 4 ottobre torna festa nazionale nell'ottavo centenario della morte del poverello. Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Zuppi, presiederà la messa nella Basilica Superiore. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, parteciperà alla celebrazione eucaristica, all'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia e al termine rivolgerà un messaggio al paese dalla loggia del Sacro Convento. Sentiamo Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
2: La presenza del Presidente della Repubblica indica il riconoscimento che Francesco, al di là del suo valore religioso, è una figura significativa per il nostro paese, non soltanto dal punto di vista culturale, ma forse anche proprio dal punto di vista del messaggio, degli ideali, della direzione che mostra: fraternità, aiuto sociale, giustizia.
1: Alle celebrazioni sono stati invitati i presidenti delle regioni, i sindaci dei comuni, capoluogo di regione e gli ambasciatori dei paesi accreditati presso la Repubblica Italiana a testimonianza della dimensione nazionale e internazionale della figura di Francesco. In un tempo segnato dai conflitti, il suo messaggio è più che mai attuale.
2: La pace non si costruisce sulla vittoria di uno contro l'altro, ma proprio sull'arte della mediazione.
1: Con Sergio Ciani, d'Assisi, Francesca Paltracca, GR1.
0: E sulla nostra rete seguiremo le celebrazioni per questo 4 ottobre d'Assisi con uno speciale a partire dalle 9.40 e una programmazione dedicata del RAI, in particolare questa sera su RAI 1 lo spettacolo San Francesco il Cantico con Roberto Benigni, cui seguirà una serata evento in diretta dall'auditorium di San Francesco al Prato di Perugia. Sono le 8.03, le notizie dall'estero. Partiamo dalla Spagna, sono ore decisive per il governo del premier Sanchez che potrebbe portare il paese ad elezioni anticipate dopo la bocciatura in Parlamento di due decreti sulla casa. E il tema mobilita ancora le piazze del paese, a partire dalla capitale, Madrid.
3: In testa al corteo lo striscione che invoca sciopero generale, nelle mani di molti manifestanti pentole usate come tamburi, ma soprattutto le chiavi delle case, quegli alloggi che per molti nelle città spagnole stanno diventando fuori portata, e a riversarsi in strada è una marea umana. 500.000 persone solo a Madrid, secondo il sindacato degli inquilini, 70.000 per le stime più prudenti delle autorità. Ma i cortei si moltiplicano in tutto il paese, con anche momenti di tensione. A Valencia 5 arresti e 9 poliziotti feriti dopo gli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti davanti al palazzo che ospitava un congresso di immobiliaristi. La speculazione e i grandi fondi sono tra i bersagli della contestazione. Ma nemmeno il governo progressista in carica sfugge alle critiche. Il premier Sanchez dovrebbe decidere domani se portare il paese a elezioni anticipate, puntando a cavalcare il tema della casa per rimontare lo svantaggio nei sondaggi.
4: Governe quien governe.
3: Ma la porta voce del sindacato degli inquilini, Valeria Rassu, avverte: chiunque sarà al potere, non tollereremo altri 4 anni di inerzia. Davide Maggiore, GR1.
0: E anche in Francia prosegue la protesta degli studenti. Dopo il fallimento del confronto tra il ministro dell'educazione e le associazioni studentesche, l'attesa ora si concentra sulla grande manifestazione indetta per martedì prossimo dal leader della sinistra radicale Mélenchon. Dall'inizio delle proteste che hanno messo a soqquadro il paese sono oltre 5.000 i fermi eseguiti dalla polizia francese e 735 gli istituti scolastici oggetto di disordini. Ucraina, visita sorpresa a Kiev del cancelliere Merz, arrivato questa mattina per rafforzare il sostegno militare tedesco proprio quando il paese è sotto una pesante pressione russa con bombardamenti su ponti e infrastrutture. Mosca ha anche invitato i diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale ucraina. E secondo l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, dall'inizio del 2026 sono oltre 15.000 i civili ucraini uccisi o feriti dai raid russi, con un aumento del 55% rispetto al 2025. Intervistato da Repubblica, il cardinal segretario di Stato Vaticano Parolin ribadisce la necessità di sostenere ogni iniziativa per un cessate il fuoco immediato. E siamo al voto in Lettonia. Lista Unita, il partito del premier uscente Andris Kulberts, è in testa alle elezioni legislative con il 35,4% dei voti, secondo i dati, sul 92% delle schede scrutinate. Risultato che lascia prevedere una conferma della linea filo-europea e di sostegno all'Ucraina. E si vota tra poche ore anche in Brasile. Oltre 158 milioni di cittadini eleggeranno governatori, parlamentari e il Presidente della Repubblica. Quasi appaiati nei sondaggi Lula e Bolsonaro. Probabilissimo il ballottaggio il 25 ottobre. L'inviata della RAI.
5: Flavio Bolsonaro chiude la campagna seguendo la grammatica bolsonarista. Nell'entroterra dello Stato di San Paolo, roccaforte della destra. Mostra l'immagine del padre Jair agli arresti per il tentato colpo di Stato. Attacca il Tribunale Supremo, quello che ha condannato il padre. Dice di credere nella vittoria già al primo turno. Lula gli risponde dal cuore di San Paolo con una grande marcia di popolo. 2 chilometri e secondo gli organizzatori 150.000 persone. Per Reuters una folla superiore alla chiusura della campagna del 2022. Lula attacca, è una scelta tra democrazia e barbarie. Si chiude così, tra gli insulti e senza un solo confronto diretto, la corsa al primo turno. Sondaggi ancora incerti, Lula avanti per alcuni, per altri è testa a testa. Nessuno sembra però avere i numeri per vincere al primo turno. La fotografia è quella di un paese spaccato in due, dove pesa soprattutto il voto contro, la paura dell'altro. Da San Paolo, Stefania Battistini, per il GR1.
0: E in vista del voto di metà mandato che si terrà tra meno di un mese negli Stati Uniti, il presidente Trump viaggia nel paese e fa campagna elettorale. Politica interna, ma soprattutto le prospettive della guerra all'Iran al centro dei suoi interventi. Il corrispondente.
6: Dopo l'Alabama, il Texas e l'Oklahoma, in Ohio Trump prosegue il suo intenso tour elettorale a sostegno dei repubblicani in vista del voto di metà mandato il prossimo 3 novembre. Il suo partito nei sondaggi insegue i democratici, anche se l'inquilino della Casa Bianca rivendica di avere alle spalle i 2 anni più significativi di qualunque presidenza. E dopo aver promesso un bonus di $5,000 per ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani, annuncia un una tantum da $90 nei prossimi giorni per circa 20 milioni di cittadini iscritti a Medicare, il programma di assicurazione sanitaria per anziani. Ci sono decisioni da prendere sull'Iran, afferma Trump prima di partire per l'Ohio. Resta da vedere, aggiunge, se procedere per la via facile o per quella difficile. In lingua inglese è un'allusione anche alla linea dura, a riferimento, come negli scorsi giorni, alla possibilità di ricominciare presto le ostilità contro Teheran. Scenario che sarebbe stato tra quelli esaminati venerdì, secondo Axios, in una riunione non annunciata tra i più stretti collaboratori di Trump, presieduta dal vice Vance. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Le 8:09, parliamo ora di manovra che comincia il suo iter. Anche dal negoziato con l'Unione Europea si cercano risorse per famiglie, studenti e imprese. Entro il 20 ottobre poi l'ok al disegno di legge di bilancio. I dettagli.
7: Ora che è stato definito il quadro macroeconomico, il governo è al lavoro per reperire le risorse necessarie per i 3 pilastri della legge di bilancio: l'allargamento della fascia IRPEF al 33%, le misure fiscali per i giovani, il bonus casa. L'IRPEF dovrebbe scendere dal 43 al 33% fra i 40.000 e i 50.000 euro di reddito. Per gli under 35 si valuta la flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio e la possibile proroga dell'esonero contributivo per l'assunzione. Lo sgravio per le ristrutturazioni per l'efficientamento energetico dovrebbe passare dal 50 al 65%. C'è poi il nodo pensioni, il cui adeguamento al costo della vita richiede 10 miliardi. Intanto il documento programmatico di finanza pubblica sarà esaminato al prossimo Ecofin, che valuterà l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa. Il disegno di legge di bilancio invece dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 20 ottobre, poi sarà trasmesso al Parlamento che aprirà la sessione di bilancio. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: E sui temi economici si concentra il dibattito politico.
8: Difesa del potere d'acquisto e sostegno a chi lavora per Fratelli d'Italia, le priorità su cui bisogna insistere anche a Bruxelles. La lettera di Giorgia Meloni a von der Leyen dice che bisogna intervenire massicciamente perché il sistema delle imprese rischia di andare fuori mercato, a dirlo il ministro degli affari europei Foti, che poi in vista della prossima manovra spiega:
9: l'errore più grosso è iniziare a voler mettere le bandierine. La politica del centrodestra è un unicum.
8: Questo mentre la Lega torna chiedere la tassazione degli extra profitti delle banche, idea che non piace a Forza Italia. Sul fronte del campo largo, se da un lato continuano i posizionamenti in vista delle possibili primarie, Conte e Schlein si ritrovano nell'attaccare i 14 miliardi di fondi impiegati dal governo in armi. La segretaria del PD Elly Schlein:
10: se vinceremo noi porteremo al 7% del PIL la spesa sanitaria, la prima preoccupazione degli italiani.
8: A criticare la spesa in armi anche Verdi Sinistra, contrari alle potenziali primarie su cui insistono invece i 5 Stelle. Siano subito e online, dice Pirondini a Repubblica. Nessun bisogno di un federatore, afferma anche dal PD Boccia. Siamo pronti a governare. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: Siamo alla cronaca con il caso Garlasco. Mentre il nuovo indagato Andrea Sempio continua a respingere ogni accusa, la difesa di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, annuncia di avere un nuovo decisivo elemento.
11: L'istanza di revisione del processo alla quale lavorano i legali di Alberto Stasi conterrà una nuova prova in grado di incidere in modo determinante su uno dei 7 punti che portarono alla condanna dell'ex fidanzato di Chiara Poggi. È l'avvocata Giada Boccellari a spiegarlo.
12: Ci sono degli elementi che non sono ancora usciti, che ha fatto la difesa di Stasi, che vi stupiranno molto.
11: Non si tratta di una nuova consulenza tecnica e non riguarda neanche le indagini svolte nel 2007. Intanto gli ex consulenti di Stasi si dicono pronti a querelare il consulente della famiglia Poggi, Marzio Capra, secondo il quale il pool difensivo sarebbe stato informato dai RIS delle 2 controanalisi negative che smentivano la presenza del DNA della vittima sui pedali della bici di Stasi. Test mai finiti agli atti dell'inchiesta ed emersi soltanto con la recente chiusura delle indagini. Mai saputo nulla, ribadiscono Francesco Maria Avato e Matteo Fabbri. I 2 consulenti chiedono ora di essere ascoltati dagli inquirenti. A non credere che le prove raccolte contro di lui bastino a rinviarlo a giudizio è Andrea Sempio. L'impronta 33 sostiene non è attribuibile a nessuno e io ho sempre portato scarpe numero 44, mentre l'assassino, ricorda, lasciò a terra un'impronta 2 numeri più piccola. Simone Zazzera, GR1.
0: Per le stragi del 92 è archiviato il filone di inchiesta su mafia e appalti. Resta una delle possibili concause, secondo i magistrati, ma è impossibile trovare responsabilità penali dopo tutto questo tempo, ed emerge l'isolamento di Falcone e Borsellino.
13: Paolo Borsellino parlò di nido di vipere puntando il dito contro la procura di Palermo guidata da Pietro Giammanco. Fu lasciato solo dai colleghi, la cui condotta viene duramente contestata nel decreto del GIP Santi Bologna, che accogliendo la richiesta della procura di Caltanissetta ha archiviato la pista sul dossier mafia appalti. Impossibile trovare responsabilità penali dopo oltre 30 anni. Resta il contesto, il clima ostile ed emarginante di Falcone e Borsellino, scrive il GIP. La distanza siderale esistente tra la loro capacità professionale e quella di tanti altri magistrati impegnati nei procedimenti che toccavano uno degli argomenti più scottanti, il rapporto tra Cosa Nostra e il sistema degli appalti pubblici. A Palermo le indagini venivano archiviate all'insaputa di Paolo Borsellino, mentre a Milano scoppiava Tangentopoli. Ecco una delle concause delle stragi del 92. L'archiviazione del procedimento contro ignoti è legato a quello che riguarda gli ex magistrati Giuseppe Pignatone e Gioacchino Natoli, accusati di favoreggiamento nell'inchiesta parallela. Archiviazione anche per l'ex ufficiale della Guardia di Finanza Stefano Screpanti, accusato di concorso in favoreggiamento. Da Palermo, Roberto Ruvolo per il GR1.
0: 20 misure cautelari sono state chieste dalla Procura di Roma nell'inchiesta sugli appalti pubblici che, secondo l'accusa, sarebbero stati pilotati per centinaia di milioni di euro. Lo rivelano alcuni quotidiani. Le richieste, tra carcere, domiciliari e interdizioni, coinvolgono settori strategici come la difesa, l'aeronautica e la marina, ma anche Terna e la Polizia di Stato. Le 8:15 minuti su Rai Radio 1, questo è il primo fine settimana d'ottobre, da noi con temperature ancora estive, ma in altre zone d'Europa il maltempo è arrivato e ha provocato, già provocato, ingenti danni, soprattutto in Grecia. Ci aggiorna in studio Paola Guarnieri.
14: Sì, Colomba, siamo già in autunno da un paio di settimane, questo lo dice il calendario, ma guardare le temperature, l'estate è ancora tra noi, un'estate eccezionale dal punto di vista meteorologico per le alte temperature e le ininterrotte ondate di calore. Le conseguenze di questa anomalia, lo sappiamo, hanno una lunga coda, si traducono spesso in temporali molto intensi. È accaduto nelle ultime ore in Grecia, in particolare sull'isola di Creta, che è stata colpita da una violenta ondata di maltempo, evento considerato dagli esperti l'ennesimo segnale dei cambiamenti climatici che rendono più frequenti i fenomeni estremi. Il servizio.
15: Fino a venerdì scorso i turisti si godevano spiagge da sogno, passeggiate in montagna e rovine millenarie, ma poi Creta, meta tra le più amate del Mediterraneo, colpita da un'ondata di maltempo estremo, ha improvvisamente cambiato volto. Strade trasformate in torrenti furiosi, automobili trascinate fino al mare, detriti ovunque. Un pastore è morto travolto dalle acque in una zona montuosa dell'entroterra. Una donna è stata ricoverata in ospedale e alcuni vacanzieri messi in salvo sulla costa sudorientale. A Retimno sono caduti 361 mm di pioggia in meno di 24 ore, circa 9 volte la media mensile di ottobre. Un evento decisamente anomalo per l'inizio di ottobre. Luca Mercalli, climatologo.
16: Come sempre, non possiamo mai dare la colpa al 100% al riscaldamento globale, che però ha un'azione di amplificazione. Semplicemente l'aumento della temperatura globale e soprattutto quella del Mediterraneo, molto più caldo della media, rifornisce di vapore acqueo le perturbazioni e può aumentare l'intensità della pioggia.
15: Eleonora Belviso, GR1.
14: L'estate però sembra non ancora finita, lo dicevamo, in molte zone della penisola lungo il litorale la stagione balneare si è chiusa ufficialmente ieri. A Cagliari, per esempio, sulla spiaggia del Poetto, tanti turisti o residenti hanno approfittato del mare e del sole ancora caldi per un ultimo bagno. Ascoltiamo le voci raccolte da Camilla Pischiutta della sede regionale.
17: Sempre al mare a ottobre, anche novembre se capita.
18: L'acqua è ancora calda, eh.
17: Visto il caldo di quest'estate è molto meglio adesso.
19: Abbiamo dei bambini piccoli e sapevamo che qui il clima sarebbe stato mite e poi i prezzi non sono quelli di luglio e agosto.
14: Ultime battute d'estate che ci accompagneranno ancora per un paio di giorni. Da martedì arriverà anche da noi una perturbazione. Il punto con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
20: Giornata ancora di bel tempo sul nostro paese, con qualche pioggia sulla Sardegna, in un contesto che resterà asciutto anche lunedì. Sulla Sardegna sono previsti dei deboli rovesci o temporali. Il maltempo ce l'aspettiamo invece martedì, che investirà sempre le regioni tirreniche e la Sardegna, dove arriveranno anche dei temporali, con temperature che resteranno stazionarie, 28 gradi come picchi massimi al centro-sud.
0: In chiusura la musica, il leggendario concerto di Queen a Budapest 40 anni fa, storica tappa del Magic Tour nell'allora blocco sovietico, arriva al cinema dal 7 all'11 ottobre completamente restaurato e con un nuovo messaggio audio.
21: Una data epica, 27 luglio del 1986. I Queen si esibiscono a Budapest, prima rock band a varcare la cortina di ferro quando il rock era un sorvegliato speciale. E basterebbe questo per correre a vedere Queen Budapest in sala. Ma c'è qualcosa che lo rende ancora più prezioso. Sarebbe stato l'ultimo tour della band con Freddie Mercury. Una performance che resta nella storia. I Queen mandano in visibilio il pubblico con una scaletta ricchissima. Freddie è magnifico, vestito di bianco con finiture rosse, carismatico, sfrontato, trascinatore di folle. E per chi conosce bene quelle immagini, la novità sta nel loro nuovo splendore. Il film è restaurato in 4K, a partire dalle riprese originali in 35 mm, presso gli studi neozelandesi di Sir Peter Jackson, con un nuovo missaggio audio realizzato dalle registrazioni multitraccia originali. E per chi volesse ripetere l'esperienza tra le pareti domestiche, il 6 novembre uscirà anche la colonna sonora. Marcella Sullo, GR1.
0: Le 8 e 20 minuti, vi lascio la pagina sportiva e a seguire l'aria che respiri. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Mafalda Cacca, voi regia Edmondo Cotte, Alessandro Rosi, da Colomba San Palmieri al microfono e da tutta la redazione l'augurio di una buona domenica.
22: GR1 Sport.
23: Buongiorno da Giacomo Prireschi, apriamo con la MotoGP, da poco conclusa la gara a Motegi in Giappone, vince Marc Marquez su Ducati davanti a Martin e Bezzecchi, sentiamo.
24: L'imperatore del Giappone è sempre Marc Marquez. 12 mesi fa Motegi ha festeggiato il nono titolo, quest'anno piazza la quinta doppietta stagionale per continuare a giocarsi il decimo iride. Martin stavolta gli mette le ruote davanti alla prima curva, ma Marc non lo molla e a metà gara fa la sua mossa, sorpasso e allungo di quel tanto che basta per mettersi al riparo da tentativi di replica. Il madrileno dell'Aprilia deve così accontentarsi della piazza d'onore e di ripartire dal Giappone con appena due lunghezze di vantaggio sul connazionale. Terzo Bezzecchi, che segue i primi due per la prima metà di gara, poi nel finale è costretto a rintuzzare la rimonta prepotente di un ottimo Bastianini, quarto in volata con la KTM. Per il riminese ora i punti di distacco dal compagno di squadra sono 49, un margine non insormontabile ma sicuramente importante. Dall'Indonesia settimana prossima deve iniziare a rimontare se vuole che la lotta per il titolo sia ancora un discorso a tre invece che a due. Ottavo ma lontano Bagnaia. Luca Cesaretti, GR1.
23: Rimaniamo sui motori e parliamo di Formula 1, perché alle 9 partirà la gara valida per il recupero del Gran Premio del Bahrain. Si corre però sul circuito di Sepang in Malesia. In pole ci sarà Verstappen su Red Bull, al suo fianco la Ferrari di Hamilton, in seconda fila il leader del mondiale Antonelli con la Mercedes e l'altra rossa di Leclerc. Potrete seguire il Gran Premio in diretta sul nostro canale digitale Radio 1 Sport fra meno di un'ora, appunto alle 9. Passiamo al tennis. Slitta ancora il rientro di Jannik Sinner. Il tennista azzurro non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai a causa dell'infortunio al ginocchio destro che lo tiene fuori dai campi dalla metà di luglio.
1: La strada rimane quella della massima prudenza, nessun rientro affrettato finché l'infiammazione ai tendini del ginocchio destro continuerà a dare fastidio, ma con il forfè a Shanghai diventano tre i mesi dall'ultima partita ufficiale di Sinner, la finale di Wimbledon, e una data certa per rivederlo in campo ancora non c'è. Nebulosa la situazione anche per chi lo conosce perfettamente, come il suo primo allenatore Massimo Sartori.
2: Probabilmente l'infortunio è un pochettino più grave del previsto, sarebbe una cosa bella se lui rientrasse prima di Torino, però secondo me ancora non c'è chiarezza di quanto tempo ci vuole per sistemare questo infortunio.
1: Un tennis così a lungo senza Sinner non fa stare tranquilla neanche una campionessa della racchetta come Roberta Vinci.
3: Sicuramente il fatto di non vederlo sui campi preoccupa, però se non è al 100% è giusto e corretto non rientrare per accelerare magari i tempi di recupero.
1: La missione di Sinner: ripartire dopo l'infortunio, e nessuno potrebbe spiegarlo meglio di Federica Brignone.
4: L'ho visto al J-Medical, non ha bisogno sicuramente del mio consiglio e ha gente intorno a lui che sa consigliargli meglio di me, quindi un grandissimo in bocca al lupo a Gianni, che se non sarà questo torneo sarà il prossimo, ma rientrerà fortissimo.
1: Emanuele Granelli, GR1.
23: In chiusura il calcio e la nazionale. Dopo il pareggio con la Francia, l'Italia si prepara al ritorno, in programma domani contro la Turchia nella fase a gironi di Nations League. All'andata era finita 4-1 per gli azzurri. Intanto prosegue il percorso di rinnovamento della rosa del CT. Roberto Mancini.
22: Il lavoro di Mancini nella ricerca dei giovani calciatori, nell'offrire loro possibilità, dal 2018 al 2023 ha fatto debuttare 57 giocatori con la nazionale. Con Turchia, Belgio e Francia sono stati 7 gli esordi. L'ingresso in squadra di Kayode è stato eclatante. Al gol in Turchia è seguita la conferma di Parigi. Non era stato ancora nemmeno convocato in nazionale dopo le esperienze anche gloriose nelle giovanili azzurre. Un suo gol è stato decisivo nella finale contro il Portogallo per la vittoria dell'Europeo Under 19 nel 2023. Antonio Vergara ha conosciuto il debutto in nazionale a Parigi, non da comparsa, scatti continui sulla fascia, la sua pressione ha propiziato il pari di bastoni, emozione e soddisfazione, ma bisogna guardare avanti, giocare di più con il Napoli, con la nazionale. A 23 anni la carriera non aspetta.
25: Devo velocizzare questa cosa e prendere più spazio in entrambi il club e la nazionale. Non è facile perché giocatori forti, giocatori veramente forti avanti, quindi faremo di tutto per prenderci questo spazio.
22: La bottega dei giovani di Mancini si è spostata a Bologna, domani si gioca con la Turchia di Montella, derelitta e contestata. Bologna con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
23: È tutto per lo sport, grazie per averci seguito, ancora buona giornata.
26: Radio 1, un mondo da sentire.
27: Amore, la vasca?
28: Leviamo.
27: Le piastrelle?
28: Leviamo.
27: Anche i mobili del bagno?
28: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
27: E i lavori?
28: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
27: Mi hai levato le parole di bocca.
28: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
29: Iperceramica.
27: Quando ci fa sentire...

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:26 minuti. Viabilità oggi agevolata dallo stop ai mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Partiamo dalla 14, dove sono in corso lavori tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento con il ramo Casalecchio in direzione di Ancona. Situazione da segnalare anche sulla Firenze Mare, un camion in fiamme tra Lucca e Capannori in direzione di Firenze con il traffico sulla corsia di sorpasso. Andiamo sulla Firenze Pisa Livorno, lavori allo svincolo di Cascina in direzione di Livorno. Sull'autosole Roma-Napoli, rallentamenti tra Cassino e San Vittore in direzione di Napoli. Rallentamenti anche in A16 tra Grotta Minarda e Benevento in direzione di Napoli. Infine sulla statale Aurelia vi segnaliamo un tratto chiuso per lavori tra Albini e Alberese in entrambe le direzioni. È tutto, prossimo aggiornamento alle 13:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteoradio.
4: Tempo previsto sull'Italia domenica 4 ottobre. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per oggi. Sarà infatti una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio. E sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
5: L'aria che respiri.
6: A Ponti per un pianeta da difendere.
7: Apri. Perché? Altrimenti vi arrabbiate?
8: Siamo già arrabbiati.
9: Buongiorno da Sonia Filippazzi con Bud Spencer e Terence Hill, arrabbiati loro e forse non solo loro, crisi climatica sempre più evidente, caro vita pure, ben inclusi i carburanti che poi della crisi climatica sono la principale causa, ma la spinta per sostituirli resta ancora troppo debole.
10: E io pago!
9: Tutto questo si inserisce in contesti caldi anche sotto altri aspetti sociali, economici che si sovrappongono. Per esempio in Francia, uno dei paesi che più ha sofferto per tarda primavera ed estate da incubo. La canicule è costata morti e soldi. Ora è uscita dalle cronache ma entra nel dibattito politico tra i temi verso le elezioni presidenziali. Gavino Moretti, corrispondente da Parigi. Intanto come si sta ora?
11: Buongiorno Sonia, è stata in Francia l'estate più calda di sempre. Ora la temperatura è più bassa, però anche settembre ha registrato 40 gradi soprattutto nel sud della Francia, quindi c'è un dibattito in corso nel governo se quest'estate è stata così drammatica. Prepariamoci a un'estate ancora più calda nel 2027. Infatti c'è tutto un dibattito in corso sulle misure da prendere.
9: Quindi se ne parla?
11: Assolutamente sì, perché il bilancio è stato drammatico. Le patologie legate al caldo estremo hanno fatto aumentare i decessi in Francia fino a 8.000 persone. Le Cornu, che guida un governo tra il tecnico e la grande coalizione, si regge spesso sull'astensione dei grandi partiti, un governo a tempo in attesa del voto il 18 aprile presidenziale, il primo turno, 2 maggio il secondo. Però dopo la terribile stagione degli incendi e siccità, tra le misure straordinarie intanto è stato deciso dal governo di stanziare 1 miliardo di euro per gli agricoltori, non solo come rimborsi ma anche per lavorare sul sistema idrico. Poi c'è un dibattito in corso sull'aria condizionata, sulla climatizzazione, perché alcune forze come il Rassemblement National di Marine Le Pen dicono climatizziamo tutto, dagli edifici pubblici agli appartamenti privati. Altri partiti, non solo gli ecologisti o i socialisti ma anche i partiti macroniani più centristi, dicono è demagogico dire climatizziamo tutto, perché porta peraltro un effetto paradossale, che il riscaldamento aumenta. Allora, climatizzare certo ospedali e scuole, ma puntiamo semmai su altre misure. Per esempio Parigi sta sperimentando degli impianti di teleraffreddamento, una rete di tubazioni sotterranee che porta questa acqua fredda in diversi edifici, per esempio Louvre e Parlamento.
9: Quindi agricoltura, scuole, ospedali, ma anche altri settori sono rimasti letteralmente scottati, per esempio il turismo.
11: Certo, chiaramente ha risentito, sono successe alcune cose eccezionali. La Tour Eiffel in certi giorni ha chiuso alle 16, non solo perché era difficile per i turisti, ma anche per i dipendenti lavorare in queste condizioni, perché Parigi ha registrato temperature di calore molto alte nel pomeriggio, quando il troppo asfalto e zone con molti appartamenti e poco verde purtroppo avevano il problema del surriscaldamento. Anche il Louvre ha chiuso in anticipo molte giornate, però sono anche arrivate delle innovazioni. Parigi quest'estate aveva alcuni punti della Senna dove era possibile fare il bagno, un'iniziativa gratuita, perché spesso a patire sono coloro che non possono permettersi di andare in vacanza o che restano a Parigi per le loro professioni.
9: Il lavoro, come se ne parla?
11: La Francia ha chiesto alla Spagna di lavorare insieme, perché Madrid sta sviluppando una nuova regolamentazione del lavoro, proprio perché anche in Spagna negli ultimi anni le temperature sono aumentate tantissimo, soprattutto nel sud. Le proposte prevedono intanto maggiore flessibilità, quindi possibilità del telelavoro, lavoro notturno quando è possibile. Si punta ad avere un quadro normativo complessivo e completo su tutta una serie di settori.
9: Questi sono tutti interventi per adattarsi. E per le cause invece, per ridurre le emissioni di gas serra?
11: Le fonti rinnovabili sono chiaramente un settore su cui la Francia punta e lavora tantissimo, con tutta una serie di misure. Ogni comune francese sta sviluppando una rete di biciclette a costi bassissimi o zero, ci sono degli incentivi per caldaie di nuova generazione, ma anche per utilizzare i mezzi pubblici. Faccio un esempio concreto che mi riguarda anche personalmente. Io ho fatto un abbonamento annuale per utilizzare ogni metro, ogni bus a Parigi. Il costo è quasi 1000 euro all'anno, però lo Stato francese rimborsa 500 euro. Utilizzare ogni metro, ogni bus a Parigi, il costo è quasi 1000 euro all'anno, però lo Stato francese rimborsa 500 euro, proprio per invogliare le persone a

0: i corsi per insegnare a nuotare, e questo chiaramente riguarda più le fasce più basse della popolazione che non vanno al mare o che abitano nell'interno della Francia. Peraltro anche i costi delle piscine sono aumentati perché comportavano un utilizzo maggiore di energia.
1: A margine di tutto questo, anche notazioni particolari, che cosa hai visto, per esempio?
0: Questa ondata di calore ha richiesto anche un surplus di creatività da parte dei cittadini francesi, ma anche delle autorità locali. Per esempio, il sindaco di Parigi, Emmanuel Grégoire, ha chiesto di aumentare la vegetazione sui tetti pianeggianti per abbassare la temperatura negli ultimi piani, anche qui spesso abitati da studenti o settori meno abbienti della popolazione, e sono quelli che hanno sofferto di più quest'estate.
1: La proposta è stata raccolta?
0: Sì, molto diffusa. Ci sono dei corsi organizzati dal comune per spiegare o insegnare come aumentare lo spazio verde sui tetti di Parigi.

0: Francia all'Italia, tutti sulla stessa barca, e si moltiplicano i conti sui costi del riscaldamento globale. Sono in gran parte solo stime, ma già sufficienti. Andrea Barbabella, Italy for Climate.
1: I costi diretti, quindi solo una parte dei costi che paghiamo alla crisi climatica, crescono molto velocemente. Dal 1980 al 2024 in Italia abbiamo pagato complessivamente 145 miliardi di euro di danni. Ma la cosa impressionante è vedere l'evoluzione, perché detta così uno potrebbe pensare sono circa 3 miliardi in media, ma se guardiamo agli ultimissimi anni, in media abbiamo pagato 13 miliardi di euro di danni diretti.
0: 13 miliardi di euro all'anno di danni diretti, cioè che cosa rientra in questo conto?
1: Sono i danni diretti alle infrastrutture, alle cose causate dagli eventi estremi, in media negli ultimi 3 anni in Italia, solo negli ultimi 3 anni. Il grosso è legato alle alluvioni e agli impatti degli eventi estremi meteorologici. Poi ci sono danni anche da siccità per la perdita di produttività dei campi. Sono, ripeto, solo una parte, quindi per esempio non vengono considerati i danni sanitari, i danni alle persone, le vittime.
0: Delle quali ci sono comunque varie stime.
1: Quasi 60.000 persone sono morte a causa principalmente delle ondate di calore, quindi dal 1980 a oggi, solo in Italia. Quindi quello è un dato che non viene contabilizzato.
0: Ci sono poi valutazioni che guardano all'impatto in particolare dell'estate appena passata?
1: Uno studio presentato dalla banca Tridos dei danni causati dalle ondate di calore di quest'estate in Europa ha stimato danni per 180 miliardi di euro, ossia l'1% del PIL europeo, che equivale a quello che dovrebbe essere la crescita dell'Unione Europea stimata dalla Commissione per il 2026, quindi sostanzialmente fa la differenza tra una crescita e una stagnazione economica o addirittura una recessione. E questi 180 miliardi, la maggior parte sono danni indiretti, cioè sono danni legati per esempio alla perdita di produttività sul lavoro, cioè tutte quelle ore che noi perdiamo perché fa troppo caldo, quindi quelli sono danni che non contabilizziamo, di cui non parliamo, di cui non si tiene conto nelle leggi di bilancio e che però noi oggi stiamo pagando caramente ogni anno appunto alla crisi climatica che non stiamo contrastando in maniera adeguata.
0: Fondamentale fare emergere questi costi, c'è un lavoro che si sta facendo e quanto è difficile calcolarli?
1: Sicuramente è difficile soprattutto calcolare i danni indiretti, però oggi abbiamo anche gli strumenti, anche le conoscenze, anche le statistiche per poter cominciare intanto a mettere questi dati dentro i conti nazionali pubblici. Molte imprese già lo fanno, le più avanzate, non tutte chiaramente, hanno una linea di bilancio che riguarda per esempio gli effetti del loro impatto sul clima.
0: E per l'impatto che il clima ha su di loro?
1: Anche questo cominciano a fare alcune aziende, quelle chiaramente più impattate, alcune del settore del food, cominciano le prime strategie di adattamento da parte delle aziende, cominciano a tener conto di questa voce, perché non lo può fare lo Stato, perché non lo può fare un paese. Questi costi semplicemente diventeranno insostenibili se lasciati correre.
0: E già ora corrono in modo visibile e invisibile in tanti aspetti della vita quotidiana che si cominciano a mettere in fila anche nei singoli territori. Ecco come per esempio in Umbria nel servizio di Gabriele Salari della sede regionale.
2: L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerata da record. Sono dati CNR che rivelano cambiamenti preoccupanti a partire dalle notti tropicali. In Umbria, Renato Zauri, meteorologo del centro funzionale della regione, li ha analizzati.
3: L'abbiamo rilevato su tutte le stazioni, su 3 mesi, 35 nottate sono state superiori ai 20 gradi, con chiaramente il disagio che ne è conseguito per il riposo notturno.
2: A Perugia Centro, ben 2/3

0: Delle notti sono state da bollino rosso e il trend è evidente perfino in montagna, sui monti Sibillini, a Forca Canapine, a quasi 2000 metri, sono state registrate tre notti tropicali. Altro problema è il caldo, ora dura ininterrottamente per tre mesi. Ancora Zauri.
1: Le temperature medie del mese di giugno tendono ad aumentare e portarsi sui valori tipici di luglio ed agosto.
0: Aumentano i temporali.
1: Forti localizzati che possono portare anche a grandine e trombe d'aria.
0: Per il servizio francese Meteorage i fulmini diventano più frequenti del 5-16% per ogni grado di riscaldamento climatico. In Italia, secondo alcune ricerche, sono aumentati in 10 anni del 29%.
1: Ci sono state una serie di tempeste di fulmini molto importanti a partire dall'autunno dell'anno scorso.
0: Ma cosa comportato quest'estate rovente? Per la prima volta sono stati registrati cambiamenti in numerosi settori. L'Umbria è stata una delle prime regioni a vietare le attività nei cantieri edili e nei settori agricoli, dalle 12.30 alle 16 nei giorni più critici, e i sindacati hanno chiesto di estendere il bando ad altre attività. Numerose iniziative culturali sono state posticipate o sospese per il caldo eccessivo. Il cantante Bobby Solo ha annullato il suo concerto a Castiglione del Lago a luglio per l'elevato numero di moscerini. Mai così calda l'acqua del Lago Trasimeno, 28 gradi di notte e 31 di giorno. E poi lo sport, partite di calcio spostate dal pomeriggio alla sera su indicazione della Protezione Civile. Le temperature elevate hanno spinto poi alcuni comuni alla chiusura anticipata di asili nido e centri estivi per le proteste dei genitori. Temperature che hanno portato a un aumento degli accessi al pronto soccorso rispetto all'anno precedente.

0: In tutto questo è fondamentale non perdere di vista il quadro complessivo. Il riscaldamento globale dipende innanzitutto dalle emissioni di gas serra prodotte da attività umane, in particolare l'uso di combustibili fossili. Colpisce tutti e richiede l'impegno di tutti. Difficile, non impossibile, ci sono segnali positivi ma non abbastanza, e sempre più pesano guerre, conflitti e le pressioni di chi dice no a politiche climatiche. Petrostati, Stati Uniti di Trump, per esempio, che premono anche su altri paesi come in America Latina, dove crescono le capitali pro fossili, e gli occhi ora sono puntati sul Brasile, oggi al voto tra l'uscente Lula, più pro ambiente pur con contraddizioni, e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, quest'ultimo condannato per tentato colpo di Stato. Nel curriculum conta anche negazionismo climatico e taglio accelerato della foresta amazzonica. Quadro difficile in cui comunque in qualche modo continua a lavorare la macchina dei negoziati sul riscaldamento globale. Da oggi al via alle isole Fiji e Tuvalu nel Pacifico gli incontri che precedono la COP, conferenza delle parti sul clima, a novembre in Turchia. Jacopo Bencini, Italian Climate Network, che cosa devono fare?
1: Il 2026 porta con sé diverse novità, perché la COP 31 di novembre, che coinvolge tutti i paesi del mondo, sarà co-gestita da due paesi, la Turchia e l'Australia, e l'Australia ha vinto in un certo senso la pre-COP, quindi l'importante riunione preparatoria che di solito coinvolge una cinquantina di paesi rappresentativi delle varie aree geografiche, alla quale però ha voluto attaccare a contorno altri importanti eventi, incluso un vertice dei leader.
0: Cosa che di solito non accade, non mancano polemiche. Le aspettative invece sono piuttosto basse, sebbene si siano scelti luoghi anche simbolici. Perché Fiji e Tuvalu?
1: Sono paesi che sicuramente da qui al 2100 avranno degli enormi problemi di sopravvivenza per via dell'innalzamento dei livelli dei mari. Però quello che abbiamo davanti è probabilmente uno scenario di troppa carne al fuoco, con due presidenze più gli stati pacifici, dove ognuno di questi attori porta diversi temi.
0: Quindi negoziati ancora più fragili in uno scenario sempre più slabbrato.
1: Purtroppo non è roseo al momento. È importante tuttavia sottolineare alcune piccole iniziative che stanno spingendo il processo, come la seconda riunione che si è tenuta giusto pochi giorni fa a Wuhan in Cina della nuova coalizione Unione Europea-Cina-Brasile per spingere l'espansione dei sistemi di prezzaggio del carbonio a livello internazionale.
0: Dunque movimenti, diciamo, per gruppi, e a questo proposito aveva suscitato molte speranze l'iniziativa di Colombia e Olanda, che avevano raccolto ad aprile a Santa Marta, Colombia, appunto, una sessantina di paesi per accelerare i tempi di abbandono dei combustibili fossili. Ci sono novità?
1: Rimane una grande incognita cosa sarà del percorso avviato a Santa Marta sull'uscita coordinata dai combustibili fossili. Il paese guida di questa coalizione insieme ai Paesi Bassi era la Colombia di Gustavo Petro, che, come sappiamo, ha recentemente perso le elezioni. In Colombia il governo ha cambiato colore politico e rimane da vedere effettivamente chi porterà avanti questo processo, perché è evidente che i Paesi Bassi da soli potrebbero non avere quella capacità di coinvolgimento diplomatico e politico per sterzare effettivamente la direzione delle prossime due COP.
0: Tutela di clima, ambiente, quindi noi stessi, percorsi che dovrebbero accelerare, invece troppo spesso segnano il passo, nonostante dati scientifici sempre più chiari, e non da oggi. Per il nostro ponte sul tempo, Carlo Rondinini, zoologo, Università Sapienza di Roma. Qual è la data da ricordare?
2: Il 5 ottobre del 1948 a Fontainebleau, su iniziativa dell'UNESCO e del governo francese, nasce come Unione per la Protezione della Natura, termine cambiato in conservazione, che è un termine un po' più ampio, proprio per proteggere le specie e gli ambienti naturali.
0: IUCN, questa è la sigla, Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, organizzazione molto grande, divisa in più commissioni, particolarità, tantissimi volontari, tutti esperti.
2: La maggior parte delle persone che lavorano per l'IUCN sono volontari e poi sono coordinati da una struttura centrale. Anch'io contribuisco volontariamente da più di 20 anni.
0: Tra i lavori forse più noti di IUCN, le famose liste rosse. Che cosa sono?
2: Sono delle valutazioni del rischio di estinzione delle specie. Sono nate proprio come liste, ormai ci sono più di 100.000 specie. Dopodiché, mano a mano, si sono evolute in banche dati che contengono tantissime informazioni.
0: Su rischi, evoluzione, tutele, prossimo aggiornamento a fine anno, Carlo Rondinini, lei è coordinatore del capitolo mammiferi, ma in genere tra i tanti dati quali ricordare?
2: Le specie a rischio di estinzione sono più del 25%, quindi più di un quarto. Questo 25% è generale, una media di tutti quanti i gruppi di specie. Ci sono alcuni gruppi che stanno un po' meglio, un po' meno peggio, per esempio gli uccelli, altri gruppi che stanno invece molto peggio, per esempio più del 40% delle specie di anfibi sono a rischio di estinzione.
0: Nel tempo che cosa è cambiato?
2: La percentuale di specie a rischio aumenta e l'effetto del cambiamento climatico comincia a entrare sempre di più tra le minacce principali. La principale rimane per la maggior parte delle specie il cambiamento di uso del suolo, quindi la trasformazione di ambienti naturali soprattutto in aree agricole. Un'altra minaccia crescente sono anche le specie invasive, ma il cambiamento climatico comincia a pesare, cosa che non succedeva 20 anni fa.
0: Ieri, oggi, domani, l'impatto di IUCN.
2: La IUCN ha avuto un impatto grande sugli accordi multilaterali internazionali, è sempre molto ascoltata, quindi serve a facilitare il coordinamento delle azioni di conservazione. Coordinamento che peraltro è essenziale e, se vogliamo, una delle sfide più grandi in questo momento, è un mondo che perde il coordinamento. Invece la multilateralità vista come accordo è fondamentale per risolvere problemi globali come quello del declino della biodiversità.
3: Volano gli uccelli, volano nello spazio tra le nuvole.
0: L'importanza degli animali e della loro tutela, non solo in natura. Oggi un'iniziativa particolare. Andrea Pistorio.
4: Gabbie vuote è la campagna di Essere Animali che chiede il divieto delle gabbie negli allevamenti italiani. La proposta di legge d'iniziativa popolare lanciata dall'associazione ha raccolto oltre 62.000 firme, da poco depositate in Senato. Ne parliamo con Chiara Caprio di Essere Animali.
5: Oggi a Roma saremo 30-40 attivisti con un enorme striscione di più di 12 metri, con un'immagine di animali che escono dalle gabbie, il claim della nostra campagna Gabbie Vuote, per chiedere al Senato, che ora ha la nostra proposta di legge depositata per vietare le gabbie negli allevamenti italiani, di iniziare a discutere questa proposta e avviare l'iter per vietare le gabbie in Italia. È una richiesta che arriva anche dai cittadini. Ricordiamo che più di 1,5 milioni di cittadini europei hanno chiesto alla Commissione europea di votare in tal senso. La Commissione ha proposto già di emettere, diciamo, una proposta legislativa per vietarle in tutta Europa, ma l'Italia può fare dei passi avanti. L'ha già fatto in passato vietando le pellicce, vietando per esempio la triturazione dei pulcini maschi. Come paese possiamo farlo, i consumatori italiani lo chiedono, tante aziende hanno già iniziato i percorsi per la transizione al cage free, quindi manca solo il famoso legislatore, mancano solo i nostri politici che possono farsi portavoce di questa istanza e fare un gesto giusto.
4: Perché nasce la campagna Gabbie Vuote?
5: Perché l'Italia non ha mai preso in mano il tema delle gabbie e oggi più di 40 milioni di animali di varie specie in Italia sono allevati ancora tra le sbarre, quindi non possono muoversi, girarsi, interagire con i propri simili e passano praticamente tutta la vita in queste condizioni che anche la scienza, come l'EFSA in Europa, ci dice che sono inaccettabili.

0: di nuovo il tema della cooperazione necessaria, anzi indispensabile, che emerge anche dai vari appuntamenti di questa settimana. A Roma, per esempio, la conferenza nazionale polare al CNR, ma soprattutto a Stoccolma si apre la settimana dei Nobel. Domani quello per la medicina e nella ricerca scientifica le interazioni tra cure e natura sono sempre state molto fertili anche nel creare nuovi modi di lavorare. Hey-ho! Hey-ho! Antonio Bicchi, esperto di robotica, Università di Pisa, Istituto Italiano di Tecnologia, sarà presente al Pianeta Terra Festival che parte giovedì a Lucca. Quanto conta nel suo lavoro il mondo naturale?
1: La robotica è un po' per definizione un campo in cui si incontrano e si incrociano quasi tutte le competenze, quindi per noi è fondamentale non solo sapere di matematica, fisica, ingegneria, ma di parlare con chi invece conosce la natura, i biologi, gli etologi e tutti quelli che studiano la natura. Non solo perché ne traiamo ispirazione, nel senso che poi cerchiamo di imitare quelle cose, ma proprio perché ne traiamo dei modelli per capire come funzionano alcuni sistemi e rifarli e ripeterli.
0: Qualche esempio di spunti per il vostro lavoro?
1: Sono moltissimi. Il polpo, per esempio, che ha ispirato ricerche di avanguardia anche in Italia, oppure le salamandre che con il loro sistema neurale estremamente semplice possono permettere di capire come funziona il collegamento tra il cervello e gli arti, e poi ancora la proboscide di un elefante. Tutte queste cose sono state ispirazioni di sistemi robotici moderni che si stanno studiando oggi.
0: Polpi e proboscidi in che modo vi sono utili?
1: Beh, diciamo che come funzionano questi sistemi invertebrati è diverso dal modo in cui noi uomini siamo abituati a ragionare in termini di movimento, perché sono sistemi continui che non hanno parti rigide e riescono a fare cose che noi vertebrati non riusciamo a fare. Quindi, per esempio, per locomozione sottomarina o per un tipo di manipolazione particolare, no? Pensi al robot che riesce a insinuare un tentacolo fino dentro una bottiglia per raggiungere una piccolissima preda. Ecco, danno esempi di ispirazione per provare a replicare.
0: Nelle squadre di lavoro quali competenze vengono coinvolte?
1: Questa è una dei grandi privilegi, le grandi bellezze di fare robotica, perché robotica non è fatta solo da ingegneri, da informatici, matematici o fisici, che pure sono molto importanti, ma è fatta anche dalle neuroscienze, dagli studi anatomici, del motion control, quello che si studia nei nostri ISEF per intendersi, è fatta anche da biologi e perfino da psicologi, etologi, che ci dicono come le persone o gli animali si mettono in relazione alle macchine o alle estensioni di noi stessi, che possono essere ad esempio le protesi, quanto le persone riescono a sentire queste protesi come elementi naturali di se stessi. Quindi è veramente una disciplina aperta e mi sarebbe difficile trovare una competenza che potrei definire inutile.
0: Nel dettaglio delle vostre attività, un ampio capitolo riguarda la mano.
1: Sì, la mano è uno strumento estremamente complesso. Allo stesso modo l'uomo la sa usare senza dare grande attenzione. Noi usiamo le mani mentre parliamo, mentre facciamo qualsiasi altra cosa. Complessità e semplicità sono state di stimolo a tutti i filosofi, fin dai tempi degli antichi greci, Anassagora, che sosteneva che l'uomo è il più intelligente degli animali perché ha le mani. E questo è stato una grande motivazione per noi. Sono stati tanti tentativi, tanti anni, si è apportata la possibilità di costruire mani che sono più semplici, più robuste, ma efficaci e quindi usabili. E oggi le vediamo nelle industrie, le vediamo nelle protesi.
0: Anche qui è entrata una commistione di competenze.
1: Assolutamente.
0: Guardando a presente e futuro?
1: Se parliamo del futuro, dico quello che vedo io. Non mi interessa così tanto il futuro di sistemi robotici autonomi, di cui si fa un grande parlare ora, tutti questi umanoidi che si suppongono andranno in giro. Quello che mi interessa studiare è un sistema robotico che è di aiuto all'uomo, che integra l'uomo, che diventa una sorta di protesi, che fa quello che noi non riusciamo a fare. Ho usato la metafora della protesi non casualmente, perché questa integrazione tra uomini e robot, secondo me, è il futuro e lo possiamo studiare proprio attraverso gli strumenti interdisciplinari, multidisciplinari, in cui abbiamo bisogno di tantissime diverse competenze.
0: Finisce qui questa puntata, potete riascoltarla su Rai Play Sound e scriverci a l'aria che respiri@rai.it. Grazie a Luca Bernardini in regia. Da Sonia Filippazzi l'augurio di una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
2: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
1: Il fenomeno della risonanza?
3: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
1: E la pressione?
4: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
1: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
5: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
11: Iperceramica.
12: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.

0: Buongiorno da Francesco Rubino. Nella versione di Angelo Branduardi, il cantico delle creature, sono le parole che segnano l'inizio della poesia italiana e lo scritto più celebre di Francesco d'Assisi. 800 anni fa, la scomparsa del santo patrono d'Italia in quel 4 ottobre che da quest'anno è di nuovo festa nazionale. Nella cittadina umbra, dopo le campane a festa, a mezzanotte questa mattina le celebrazioni. Prima la messa celebrata dal cardinale Zuppi, presidente dei Vescovi Italiani, poi il discorso del presidente Mattarella dalla loggia del Sacro Convento. Sì, laudato mio Signore, per sorelle... E noi seguiremo tutto in diretta su questa rete con uno speciale a partire dalle 9:40. Ed ora andiamo all'estero, in Ucraina, visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, arrivato a Kiev per rafforzare il sostegno militare. Ma intanto Mosca intensifica la sua pesante pressione sulla capitale ucraina e minaccia diplomatici e cittadini stranieri.
1: Ponti e infrastrutture energetiche sempre più nel mirino di Mosca. Il presidente Zelensky accusa Putin di prendere di mira deliberatamente i civili e replica annunciando più attacchi contro le raffinerie oltre confine. Mosca a sua volta invita diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la capitale ucraina, lasciando intendere che i bombardamenti indiscriminati saranno ulteriormente intensificati. L'Alto Commissariato ONU per i diritti umani rende noto che dall'inizio del 2026 sono oltre 15.000 i civili ucraini uccisi o feriti dai raid russi, con un aumento del 55% rispetto allo scorso anno. Stamani a Kiev visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz. La Russia va fermata, ha dichiarato all'arrivo, altrimenti la sua macchina da guerra prima o poi si rivolgerà contro di noi. E il segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, intervistato da Repubblica, esorta a uscire dalla logica del dominio e porre fine alle disuguaglianze per fermare le guerre. Paolo Salerno, GR1.
0: In Spagna sono ore di riflessione per il premier Sanchez, attesa per domani la sua decisione sulle elezioni anticipate dopo la sconfitta del governo sui due decreti casa bocciati dal Parlamento. La questione abitativa sarà uno dei temi centrali di un'eventuale campagna elettorale. Ieri decine di migliaia di persone sono scese in piazza in tutto il paese portando simbolicamente con sé le chiavi delle case e invocando lo sciopero generale. In Brasile oggi seggi aperti per il primo turno con la sfida tra il capo dello Stato uscente Lula e il figlio dell'ex presidente Bolsonaro. Secondo un sondaggio il leader progressista è dato al 47%, mentre il senatore di estrema destra raggiungerebbe il 44%. Cran Montana, Jacques Moretti sarà sottoposto a perizia psichiatrica che dovrà accertare la sua pericolosità. L'uomo, proprietario del locale Le Constellation, dove a Capodanno un incendio uccise 41 giovani, è in carcere con l'accusa di aver picchiato sua moglie Jessica. I coniugi sono anche i principali indagati nell'inchiesta sul rogo di gennaio. Meteo, forte ondata di maltempo in Grecia, temporali molto intensi hanno colpito l'isola di Creta, strade trasformate in fiumi, un pastore è morto travolto dalle acque, alcuni vacanzieri sono stati messi in salvo. Allerta rossa per inondazioni anche in Spagna, nell'area di Barcellona, dove resta sorvegliato il fiume Besos. In Italia invece sarà ancora una domenica di sole e temperature al di sopra della media stagionale, ma da domani previsti nubi e possibili temporali o rovesci sulle zone alpine che da martedì interesseranno anche il resto del paese. Marcello Foïs ha vinto la 64esima edizione del Premio Campiello con l'immensa distrazione edito da Einaudi, la proclamazione al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Foïs, che ha dedicato la vittoria a Michela Murgia, la scrittrice morta nel 2023, dipinge l'affresco di una famiglia del Novecento attraverso i ricordi del capostipite Ettore Manfredini nel momento in cui muore, pochi istanti lunghi 300 pagine. Sentiamo l'autore.
2: Il cuore si ferma quando il romanzo inizia e la testa si ferma quando il romanzo finisce. Quindi Il romanzo dura i 40 secondi di questo corridoio tra l'arresto cardiaco e la morte cerebrale.
0: E ora allo sport, con una domenica di motori. Oltre al motomondiale, gare appena terminate, c'è anche la Formula 1, che invece sarebbe dovuta partire alle 9, ma ci sono stati dei problemi. Per i dettagli in diretta, Giacomo Prioreschi.
3: Sì, ancora buongiorno. Un vero e proprio diluvio sulla pista di Sepang in Malesia, dove il recupero del Gran Premio del Bahrain sarebbe dovuto iniziare alle 9, invece ritarderà, con orario ancora da ufficializzare. Allora ricordiamo le prime posizioni della griglia: in pole per la prima volta nel 2026 ci sarà Verstappen su Red Bull, al suo fianco la Ferrari di Hamilton. Terzo tempo per Ajar, che è stato però penalizzato di 5 posizioni per cambio motore. Allora seconda fila con il leader del mondiale Antonelli su Mercedes e la rossa di Leclerc. Rimaniamo sui motori, con la MotoGP concluso il Gran Premio del Giappone. Sul circuito di Motegi vince Marc Marquez, che recupera altri punti sul leader del mondiale Martin, secondo al traguardo. Sul podio anche l'altra Aprilia di Bezzecchi. E poi il tennis: rallenta ancora il rientro di Jannik Sinner, il tennista azzurro non giocherà nemmeno il Masters 1000 di Shanghai. Ancora prudenza quindi dopo l'infortunio al ginocchio destro, che lo ricordiamo lo tiene fuori dai campi dalla metà di luglio.
0: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Il Mondo Non Basta. Buon proseguimento d'ascolto con Radio 1.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
8: Sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
11: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il mondo non basta.
12: La più antica fu chiamata appunto dagli antichi Regina Viarum, Celeberrima, Insignis, perché lungo il suo tracciato gli antichi romani costruirono un'infinità di tombe, sepolcri, non solo ma anche di ville, eccetera.
13: Regina Viarum, se tutte le strade hanno ancora dimestichezza con Roma, l'Appia antica resta la regina, appunto, la cui difesa e valorizzazione negli ultimi decenni è legata a figure come quella che abbiamo ascoltato, Antonio Cederna, in un documento d'epoca, e le sue battaglie contro gli abusi edilizi e la valorizzazione della cultura, dell'ambiente. Buongiorno da Raffaele Roselli, benvenuta Anna Di Paolo, coordinatrice di Appia Day.
14: Salve, buongiorno a tutti.
13: Perché in questo weekend torna appunto l'evento che vuole valorizzare l'itinerario che da Roma a Brindisi è tutto da riscoprire, attraversare? Come?
14: valorizzeremo, come facciamo già da 10 anni, con una serie di eventi, tra cui visite guidate, passeggiate archeologiche, cammini, percorsi, ciclotour, aperture straordinarie dei siti archeologici. Ci saranno più di 200 eventi che daranno vita da Roma a Brindisi all'Appia Dei.
13: 600 chilometri tra storia e tappe, da percorrere come?
14: A piedi o in bicicletta, perché la sostenibilità è il filo conduttore di questo evento. E a Roma ci siamo ripresi questa strada che per la prima volta dopo tanti anni, proprio questo mese, è diventata una ZTL, quindi cerchiamo di non farla diventare un grande parcheggio come appunto diceva Cederna.
13: Anche un climate walk.
14: Esatto, anche Climate Walk, perché quest'anno siamo gemellati, abbiamo il patrocinio della Climate Walk e la Sapienza condurrà questa Climate Walk col suo Dipartimento di Scienze. Stamattina alle 10:30 appunto ci sarà la Climate Walk di Sapienza.
13: Ecco, suggerimenti pratici anche per partecipare a questa occasione?
14: Per partecipare, chi era interessato si è iscritto al sito, è ovviamente tutto gratuito, ma avevamo bisogno di avere i numeri, quindi abbiamo più di 200 iscritti all'Archeograb, la pedalata che tocca 7 siti archeologici lungo la via Appia, con una guida di eccezione che è l'archeologo Francesco Laddaga, con il FIAB, con Dr. Bike che ci fa l'assistenza delle biciclette. Toccheremo 7 siti, fra cui la novità di quest'anno è un sito nuovo, la Villa dei Tritoni, che è stata aperta proprio per Appia Dei, perché è stato confiscato quest'anno dal Parco Archeologico dell'Appia Antica.
13: Consiglierebbe un'Appia Year tutto l'anno?
14: Sì, sarebbe bellissimo che l'Appia potesse vivere tutto l'anno delle associazioni che ne prendono parte e danno vita a questi bellissimi itinerari, queste bellissime attività. Fra le cose che voglio ricordare è che alle 15 ci sarà la performance dei due fratelli Cederna, che si chiama La Via Maestra, che appunto dalle 15 prenderà vita dal Circo di Massenzio, una passeggiata che diventerà una performance teatrale a Capo di Bove.
13: Anna Di Paolo, buon Appia Dei.
14: A voi.
15: Parole in viaggio.
16: A me sembra un oltraggio tremendo avere un'anima controllata dalla geografia. George Santayana.
13: Notizia dei primi del mese, Nazioni Unite, approvata risoluzione che invita il mondo ad abbandonare la proiezione di Mercatore come mappa del mondo a favore di alternative come la Equal Earth. Giacomo Natali, scrittore, analista di comunicazione geopolitica, buongiorno.
17: Buongiorno a voi.
13: Allora, al mondo non basta, per parafrasare il titolo del nostro programma, al mondo non basta la proiezione di Mercatore.
17: In un certo momento storico la proiezione di Mercatore era esattamente quello di cui aveva bisogno il mondo, perché rispondeva a un'esigenza concreta nel 1500 di consentire ai navigatori, soprattutto quelli che dovevano attraversare l'oceano, di tracciare una rotta e seguire una linea dritta. Per questo nacque la proiezione di Mercatore. Il problema è che poi abbiamo continuato a portarcela dietro per secoli come principale mappa e il modo in cui raffiguriamo il mondo, quando invece per motivi tecnici lo distorce in un modo veramente macroscopico.
13: Cioè, è possibile che abbiamo abboccata una Groenlandia grande quanto tutta l'Africa?
17: Sì, è esattamente così. Questa è l'immagine, secondo alcuni addirittura è uno dei motivi per cui Trump tanto tenga alla Groenlandia, perché pensa che davvero sia così grande. In realtà l'Africa è 14 volte più grande, però tutti noi siamo cresciuti a scuola vedendo questa Groenlandia gigantesca. Lo stesso vale per tutto il nord, che nelle proiezioni di Mercatore viene ingrandito in modo sproporzionato rispetto a tutte le fasce tropicali.
13: Lei ha scritto un libro dal titolo Geopolitica, Pop, Conflitti, Simboli, Identità, dal K-pop a Masha e Orso. Le accuse di colonialismo cartografico, insomma, non la stupiscono?
17: No, assolutamente. C'è un riferimento pop anche proprio legato alle mappe, perché c'era una puntata di The West Wing, la serie di oltre 20 anni fa, appunto, ambientata nella Casa Bianca, in cui proprio un gruppo di cartografi tentava di convincere il Presidente degli Stati Uniti a cambiare la mappa di Mercatore e sostituirla con una, proprio accusandola di descrivere in modo sbagliato il mondo e in un modo che fa comodo, ha fatto comodo per secoli all'Europa e agli Stati Uniti, perché rappresenta Europa e Stati Uniti in modo più grande, più centrale, e quindi cercavano di convincere il Presidente degli Stati Uniti ad adottare delle mappe invece più giuste. Fa un po' pensare il fatto che 25 anni dopo questo episodio gli Stati Uniti siano stati invece l'unico paese a votare contro questa risoluzione all'ONU.
13: Le abitudini che ci danno le mappe, anche il nord e il sud, chi lo dice dove nord e dove sud, se si può, come dire, ribaltare la sfera terrestre, e l'Europa al centro e tutte quelle isole polinesiane laggiù disperse.
17: È esattamente così. Infatti, nel caso della mappa che l'ONU adesso ha accettato, vengono infatti proposte anche tre diverse posizioni di centralità. Quindi ce n'è una che ha l'Europa e l'Africa al centro, una che ha, diciamo, Stati Uniti e Sud America, cioè Nord e Sud America, e una che invece è spostata sul Pacifico. E lo stesso vale per Nord e Sud, ma è un problema tecnico. Possiamo capirlo tutti a casa. Basta prendere un'arancia, sbucciarla e provare a schiacciarla su un piano. Questa ovviamente si distorce. Quindi c'è un problema tecnico da un lato, dall'altro c'è invece un problema, una questione politica, nel senso che le mappe non hanno mai rappresentato il mondo proprio come sia, ma è come chi ha il potere di disegnarlo le rappresenta in quel momento. Perché ogni mappa è un sistema di segni che deve sempre selezionare, gerarchizzare e naturalizzare una visione del mondo, se vogliamo andare su un lato più profondo, ed è così.
13: Comunque, insomma, una proiezione più giusta neanche a spicchi con quell'arancia, niente da fare.
17: Ce ne sono di tutti i tipi, tentativi sono stati fatti nel corso dell'ultimo secolo di ogni tipo, quindi ce ne sono a forma di farfalla, a forma di spicchi, a spirale, ce ne sono di tutti i tipi. Ogni cartografo ha la sua preferita. In particolare, anzi, va citata un tentativo negli anni 70, la cosiddetta Gold Peters, una mappa che proprio cercava per prima di rappresentare le dimensioni reali dei continenti proprio in una funzione anticolonialista, anticoloniale, e quindi per la prima volta mostrava quest'Africa immensa che c'è, soprattutto rispetto all'Europa, che però aveva all'epoca dei difetti, fu criticata anche dalla comunità dei cartografi ed era, diciamo, proprio brutta esteticamente. Adesso si è arrivati invece a queste nuove proiezioni, tra cui la Equal Earth, che invece trova un compromesso, quindi rappresentando aree realistiche, ma anche in un modo che riusciamo a tutti a riconoscere, in un modo simile a quello che già conosciamo.
13: E anche con un'estetica migliore. Allora, grazie Giacomo Natali.
17: Sì, grazie a voi.
13: Con il turismo di oggi basta che uno di quei pericolosissimi soggetti che si chiamano influencer possano un luogo, ecco che scoppia la bolla. Allora chiediamo lumi a un antropologo del viaggio come Duccio Canestrini. Buongiorno.
18: Sì, buongiorno a voi.
13: Di fronte a certi fenomeni social, la gente comincia anche a prendere le misure. Pare si stia diffondendo un'abitudine tra i viaggiatori o comunque chi ama il mondo. Scovi un bel posto? Bene, te lo tieni per te. Guai a divulgarne le coordinate.
18: Sono cambiati i tempi, naturalmente, perché il fenomeno della frequentazione eccessiva delle destinazioni turistiche in realtà è storico, risale perfino all'Ottocento. Penso alle vecchie guide turistiche del Baedeker, no? Che segnalavano con un asterisco i posti più ammirevoli e più gettonati, ci andavano tutti. Cioè erano, tra l'altro, c'era una parola curiosa in tedesco che è Sehenswürdigkeiten, una parola un po' difficile, che significa ciò che è meritevole di essere visto, in una sola parola, pensi lei. E ci andavano tutti. Dopo le guide sono arrivati, è arrivata la rete, e alla fine i social media, i social network, è stata una valanga, voglio dire, è aumentato tantissimo, sì.
13: Esatto, però c'è anche sempre chi si è tenuto le cose per sé, no? Un po' come chi va a funghi o a tartufi.
18: Sì,
13: non è che ancora prima dei social c'era chi intendeva non rivelare i propri luoghi del cuore.
18: Certo che sì, c'era, perché un aggettivo che andava moltissimo di moda un tempo era esclusivo, adesso nessuno se lo ricorda più. perché è diventato politicamente scorretto, perché adesso è l'era dell'inclusività, no? Ma siamo passati dal turismo d'élite esclusivo, dove il marketing, i tour operator non si vergognavano a promuovere come tali le destinazioni, all'epoca appunto dell'inclusivo, per cui la prospettiva si è completamente rovesciata ed è folla.
13: Ma questa necessità di condividere le emozioni, no? Ci sono persone che viaggiano solamente se sono in compagnia, proprio perché hanno bisogno di trasmetterle, mentre i viaggiatori a volte apprezzano l'esperienza in solitudine.
18: Sì, è così in parte, nel senso che poi la differenza tra viaggiatori e turisti è diventato anche un po' un tormentone, no? Perché poi ci sono stati dei grandi viaggiatori che erano dei grandi vanitosi, dei grandi narcisi e dei turisti responsabili che insomma sanno quello che fanno. Però in linea di massima è così. Quello che è diventato un fenomeno che potremmo definire perverso addirittura è l'ostentazione eccessiva delle proprie gesta di viaggio, no? Perché il viaggio è diventato una sorta di performance, una prestazione appunto da mostrare, da celebrare, che serve poi magari anche a suscitare delle invidie, no? Per pavoneggiarsi di essere stati molto, molto lontani, e questo a livello diciamo individuale, privato. Altro è farlo per lavoro, come i travel blogger e i blogger di viaggio, hanno una responsabilità molto grande. Anno fa io ho segnato una tesi di laurea sull'etica del travel blogger, perché dovrebbero avere un'etica.
13: Come dire, si dovrebbero mettere la mano sulla coscienza.
18: Dovrebbero, secondo me, dichiarare che cosa stanno facendo. Se stanno facendo la pubblicità di una destinazione, oppure se stanno facendo un diario di viaggio o del giornalismo. Ecco, chiarezza su questo.
13: Buon lavoro e buon viaggio, Duccio Canestrini.
18: Buoni viaggi a voi.
13: Però non dobbiamo sentirci troppo in colpa se nel nostro piccolo mondo che non ci basta torniamo a svelare nomi fuori dal comune. E allora con la nostra Stefania Livoli una cartolina da Schifanoia.
19: Il nostro peregrinare per paesi dai nomi curiosi oggi fa tappa in Umbria, nel comune di Narni. Qui esiste e resiste al tempo che passa un piccolo borgo fortificato di soli 40 abitanti. Michele Favetta, studioso di archeologia e appassionato di storia locale, è la nostra guida alla scoperta di Schifanoia. Buongiorno Michele.
20: Ciao Stefania, buongiorno a voi, buona domenica.
19: Certo, particolare davvero come nome.
20: Molto, molto, molto particolare. Proviene da varie leggende e tradizioni, come dice un po' il nome, da schifare la noia.
19: Ci sono delle storie particolari o delle leggende legate a questo nome anche?
20: Ce ne sono diverse, in realtà. C'è un palazzo molto famoso che si trova a Ferrara che si chiama nello stesso modo, Palazzo Schifanoia, e anche lì coloro che lo hanno realizzato, una famiglia nobile di Ferrara, ha pensato proprio di realizzare un palazzo bello dove i propri ospiti si possano divertire. Quindi abbiamo un piccolo legame tra Ferrara e anche Schifanoia a Narni che un po' ci unisce.
19: Come si chiamano gli abitanti di Schifanoia?
20: Schifanoiani, e ci tengono molto ad essere chiamati in questo modo.
19: Con una N sola, corretto?
20: Sì, esatto.
19: Michele, dove ci troviamo esattamente?
20: Siamo in Umbria, il cuore verde della nostra Italia, e tutto il paese è circondato dal verde, dalla natura, dai campi, e in base al periodo dell'anno i colori ovviamente cambiano, quindi il contesto in cui si inserisce è un contesto naturalistico veramente meraviglioso.
19: In questo periodo d'autunno, per esempio, che colori troviamo?
20: Colori caldi, come calde ancora sono comunque le giornate di questo splendido ottobre.
19: E allora, visto che ci sono ancora queste giornate splendide e che possiamo venire a fare una gita a Schifanoia, accompagnaci per le vie di questo borgo. Da dove partiamo?
20: Partiamo dal punto d'ingresso dove arriva la via principale. Questo punto in realtà non ci permette di vedere tutto quanto il borgo perché si sviluppa sotto alla collina, quindi dobbiamo dobbiamo entrarci proprio all'interno e camminare tra i suoi vicoli per poterlo scoprire. Dal basso è possibile ammirare questo borgo di poche case ben conservate e che mantiene benissimo la sua struttura medievale e rinascimentale. C'è un piccolo sistema di mura ancora ben conservato, quindi le abitazioni erano protette, ci sono delle porte di accesso che si aprono proprio verso le vedute e verso il paesaggio che ci circonda. Scendendo all'interno delle vie è bello perdersi tra i vicoli, le case in pietra, ma soprattutto tra gli scorci che si aprono, le piazze e quello che conservano. Ci sono tanti piccoli tesori nascosti. C'è una ragazza appassionata di ceramica che ha realizzato tantissime opere che sono conservate all'interno, quindi se ci perdiamo a cercarle resteremo sicuramente meravigliati.
19: Tu sei un appassionato di storia locale. Quali sono le tradizioni legate a Schifanoia?
20: Ci sono vari appuntamenti, forse quello più particolare viene fatto e si svolge proprio nei giorni dedicati a San Michele. Nella notte del 7 di maggio c'è una bellissima processione notturna che parte da Schifanoia e sale fino alla chiesa di San Michele Arcangelo, e coloro che partecipano a questa processione notturna per illuminare il buio della notte portano con sé delle fiaccole realizzate a mano, sono molto alte. Sono chiamate i lanternoni, che una volta arrivati nella chiesa vengono proprio lasciati all'ingresso ad illuminare e quindi a rappresentare una sorta di processione visiva che illumina e accompagna il pellegrino alla chiesa.
19: Prima di tornare a casa, una foto di rito. Michele, dove la scattiamo?
20: Scelgo la porta d'ingresso al borgo. Immagina di questo arco che si apre lungo le mura, da cui è possibile vedere tutto il paesino sopra. Ci mettiamo lì davanti e la scattiamo con Schifanoia sullo sfondo. Che ne dici?
19: Mi piace, ci sto.
13: E adesso qualche inquadratura di prossimi appuntamenti con i nostri borghi.
1: Nord, sud, ovest, est. Il prossimo weekend, sabato 10 e domenica 11 ottobre, tornano le giornate Fai d'autunno. Scoprite nel sito del Fondo Ambiente Italiano i 700 siti visitabili in 350 città. Dagli edifici monumentali ai teatri, dalle chiese alle aree naturalistiche, passando per collezioni d'arte, esempi di architettura contemporanea e siti insoliti e curiosi. Fino all'8 novembre, spazio alla 30ª edizione di Monumenti Aperti, coordinata da Imago Mundi ODV. 800 siti, 85 comuni, per riscoprire il nostro patrimonio artistico e mettere in dialogo comunità, luoghi e generazioni. Visite gratuite, prenotazioni e dettagli sul sito e sull'app ufficiale. Nel prossimo weekend lungo, dal 9 all'11 ottobre, appuntamento a Ronciglione, provincia di Viterbo, per la 6ª edizione de L'Ottobrata, sagra d'autunno, nome che richiama le antiche scampagnate fuori porta dei Romani, subito dopo la vendemmia, tra vino nuovo e grandi tavolate.
13: Ogni viaggio ha un suo termine, oggi ci fermiamo qui con la nostra compagnia dei cammini, con il regista Mauro Convertito, le suggestioni di Claudio Vigolo. Ecco, prepara lo zaino però per le prossime avventure anche Germana Brizzolari. Intanto buon cammino da Raffaele Roselli e dal feeling secondo gli Alabama Shakes.
21: I just can't hold me. I just can't hold me. The white

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Serata azzurra. A Pescara, l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra la nazionale di Mancini e la Turchia di Montella. Domani alle 18.10 Italia-Polonia Under 21, alle 20.35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Con San Francesco.

0: Buona domenica, anzi oggi vorrei dire buona festa di San Francesco. È con me Alessio Antonielli in linea. Buongiorno Alessio.
1: Buongiorno Padre Enzo e una buona domenica e buona festa di San Francesco a tutti gli ascoltatori. Oggi, ricordiamolo, è il 4 ottobre, la festa di San Francesco, per la prima volta festa nazionale. Oggi purtroppo, insomma, per fortuna domenica, quindi non ci sarebbe stata la scuola, non si sarebbe andati al lavoro per molti, ma per chi comunque invece avesse dovuto lavorare, oggi sarebbe stata appunto festa, Padre Enzo.
0: Sì, ma dall'anno prossimo, oggi la coincidenza ha voluto che fosse domenica, però è un momento straordinario per il nostro paese. San Francesco ritorna al centro dell'attenzione in maniera significativa. E noi abbiamo iniziato in questo giorno di festa con le parole e la musica di Claudio Baglioni. Ricordiamo che Fratello Sole e Sorella Luna fu composta da Claudio Baglioni per il film di Zeffirelli, dove si voleva e si è messo al centro un ragazzo viziato, ricco, infelice, che però si è spogliato di tutto per cercare il suo Dio. E una sua amica invidia la libertà estrema di questo ragazzo e trova un modo ancora più rivoluzionario per fare comunità, anzi direi fraternità. E parliamo anche di Santa Chiara, Alessio.
1: Sì, Santa Chiara, che insomma insieme a San Francesco sono i santi, no, francescani per eccellenza, o perlomeno sicuramente da Assisi è qui che lanciano, che hanno passato la loro vita e che hanno lanciato questo messaggio di fraternità. Ricordiamolo che proprio in questo momento, Padre Enzo, si stanno svolgendo le celebrazioni nella Basilica Superiore di San Francesco alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con la messa che è presieduta dal Cardinal Zuppi, che oltre che essere il Cardinale della Diocesi di Bologna è anche il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
0: È la massima autorità a livello ecclesiale italiano e presiede lui questa celebrazione. Ricordiamo anche che il Cardinale Zuppi è anche molto impegnato sui temi del francescanesimo ed è una personalità che porta avanti anche con il suo stile di vita il carisma di Francesco, pur non essendo un francescano. E Alessio, in questo giorno poi ci saranno diversi momenti. Fra poco noi daremo la linea proprio agli amici della Finestra su San Pietro con la celebrazione in diretta da Assisi e soprattutto ci saranno alcuni momenti significativi, il discorso alla loggia, alla nazione dopo la messa e poi nel pomeriggio da Assisi sarà benedetta la città e il mondo con le parole di San Francesco dal cupolino della Basilica che custodisce il suo corpo. Ieri sera si è stata una grande veglia, una messa solenne celebrata nella Basilica Inferiore, prima il transito alla Porciuncola, Santa Maria degli Angeli. E Alessio, io vorrei riprendere queste parole di Francesco, le vorrei rilanciare. Francesco ha scritto, molti non lo sanno, 4 benedizioni: la benedizione a Fratelia, colui che poi è stato il costruttore, l'ideatore della triplice basilica di Assisi, poi a Frate Bernardo e ancora prima di morire alla stessa città di Assisi e a Basilica di Assisi, poi a Frate Bernardo e ancora prima di morire alla stessa città di Assisi e a Frate Leone.

0: tu che sei un francescano, che comunque hai sempre cercato di interpretare un po' il suo pensiero alla luce di quella che è la contemporaneità. Secondo te oggi Francesco ancora cosa può dirci?
1: Io credo che il nome stesso, Francesco, è un programma di vita, un programma che affiora e fa sbocciare tre grandi orizzonti, tre grandi impegni concreti per la nostra esistenza. Io penso al tema della pace, quindi essere persone che trasmettono col proprio sguardo, con la propria vita pace, essere persone che sono attenti all'altro, che non si girano dall'altra parte, cioè essere persone che rispettano l'ambiente, che rispettano ciò che ci circonda. Noi vediamo a volte che invece assistiamo ad un far west, a persone che si fanno giustizia da sole. Bene, Francesco ci invita davvero a mettere un freno all'aggressività e al deturpare l'ambiente e vivere in modo diverso. Questo significa celebrarlo realmente, far sì che questi 800 anni della sua morte, ecco, diventino occasione per un vissuto nuovo.
0: Eh sì, padre Enzo, ma ricordiamolo, siamo in questo ottocentenario francescano che a breve, diciamo fra qualche mese, si chiuderà, a gennaio appunto 2027 si chiuderà, ma io ti chiederei appunto, secondo te, di ripercorrere quali sono stati i momenti più significativi, di ricordarci quanto e quando è stato ricordato e in che modo Francesco in questo anno speciale a lui dedicato.
1: Ma vorrei ricordare due momenti significativi. Il primo, sicuramente la visita di Papa Leone, è stata breve ma intensa, dove ha chiamato, in quel momento di preghiera sulla tomba del poverello, lo ha chiamato l'uomo, della speranza. E poi, un altro momento che ha fatto il giro del mondo e ha visto quasi mezzo milione di pellegrini nel giro di
0: Di un
1: un
0: mese,
1: mese
0: sì, un
1: è
0: mese.
1: stata la venerazione delle spoglie mortali del santo. E qui dobbiamo fare una conclusione, Alessio, perché quel corpo gracile ci ha ricordato perché San Francesco amava definirsi non il poverello, non il giullare, ma il piccolino.
0: Sì.
1: Ed è bello vedere come i suoi scritti rivelano l'identità stessa di Francesco quando dice: io, vostro servo, è piccolino, vi auguro e vi chiedo pace. Quindi un uomo gracile, gli esperti ci dicono alto 1,57 m, quella piccolezza ci dice anche il motivo e la forza di Francesco, perché San Francesco si è fatto piccolo per fare spazio agli altri. San Francesco si è fatto piccolo per donare vita agli altri. Ecco perché questa festa è una festa legata alla vita, a una buona vita per la nostra umanità.
0: Eh sì, una festa legata alla vita. Allora, buona festa di San Francesco, padre Enzo, buona festa di San Francesco a tutti gli ascoltatori. E termina qui questa nostra puntata dedicata appunto al santo di Assisi e anche alla nostra rubrica, perché ricordiamolo, In viaggio con San Francesco è il nome della nostra rubrica. E a noi non resta, padre Enzo, che salutarci e lasciare la linea ai colleghi della Finestra su San Pietro, che appunto continueremo con la messa dalla Basilica di San Francesco. E un grande saluto da Alessio Antonielli.
1: E Padre Enzo Fortunato, pace e bene a tutti voi, brava gente.
0: Buona domenica.

0: La finestra su San Pietro.
1: Allora, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la finestra su San Pietro, interamente dedicato, chiaramente, come potete immaginare, al santo patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi, così amato e venerato non solo in Italia ma in tutto il mondo e in ogni tempo. Buongiorno a Don Walter Rinsero, grazie
2: buongiorno,
1: per essere qui.
2: Buongiorno, buona domenica e buona festa a tutti gli italiani.
1: Nostro amico di Radio 1 e a...
3: Ilaria Menta, buongiorno a tutti e buon San Francesco d'Assisi a tutti.
1: Auguri a tutti, Francesco. Allora, Don Walter Rinsero, intanto voglio ricordare immediatamente il programma che è su Rai Play, che si chiama Francesco d'Assisi.

0: e ai suoi ribelli a tua cura.
1: Sì, infatti abbiamo voluto raccontare Francesco, gli altri santi francescani, Chiara, Padre Pio e Carlo Acutis, anche lui legato a San Francesco, ai giovani di oggi. Quindi attraverso la chiave della ribellione abbiamo voluto fare in modo che i ragazzi di oggi potessero confrontarsi con quelle che erano le aspirazioni, le vite, i sentimenti anche di grandi santi. Non abbiamo raccontato i santini, ma uomini con i loro fallimenti, anche con le loro speranze.
0: Grazie a Don Walter. Allora noi seguiremo la celebrazione in diretta da Assisi, presieduta dal Cardinale Zuppi, Matteo Zuppi, presidente della CEI, e poi i discorsi, il discorso del Capo dello Stato dalla loggia delle benedizioni lì ad Assisi, ma e poi chiaramente l'Angelus del Pontefice a mezzogiorno. Ma iniziamo il tutto con il punto di Padre Spadaro.
2: Uno sguardo nuovo, prestare attenzione nell'era del clickbait. E questo è il tema scelto da Leone XIV per la 61esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si celebrerà nel 2027. Clickbait, letteralmente esca per il click, titoli e immagini sensazionalistici, ambigui, esagerati. Un amo gettato nel flusso per strappare un istante a chi scorre lo schermo. Quante volte abbiamo cliccato perché qualcosa aveva bucato la nostra attenzione? Ecco la parola chiave: attenzione. Media, TV, social si contendono proprio l'attenzione. La merce è più pregiata. Le piattaforme la misurano, la trattengono, la rivendono. In rete conta sempre meno informare o connettere, conta intrattenere, accumulare visualizzazioni, fare audience. Eppure l'attenzione vera assomiglia più a una bussola che a un cronometro. Segna il nord, indica la meta, ciò che per noi conta davvero. In latino attendere significa tendere verso, questa è l'attenzione, ed è la forma più rara e più pura della generosità. Il Papa invece constata che la mancanza di una vera attenzione alimentata dalla cultura digitale ci ha ormai abituati a una routine di reazioni immediate, a una superficialità delle relazioni. Gli algoritmi ci servono ciò che i nostri click hanno già premiato. Finiamo insomma chiusi in una bolla di click sempre uguali e perdiamo la novità. Qui Papa Prevost tocca la radice delle polarizzazioni, le fazioni che non dialogano, l'incapacità di ascoltare chi la pensa diversamente, la tentazione di vincere urlando. La sua risposta è una conversione dello sguardo. Ai giornalisti e ai comunicatori chiede di custodire l'attenzione anziché catturarla, di fidarsi dell'intelligenza di chi legge senza doverlo necessariamente sedurre. Un buon titolo colpisce per la sua intelligenza, non per il volume. L'urlo consuma l'attenzione e alla fine stanca. Convertire lo sguardo richiede una disciplina quotidiana, pause, notifiche spente, letture portate fino in fondo. Così lo sguardo torna libero di scegliere dove posarsi. Dobbiamo tornare a guardare, ascoltare e sentire con la persona intera. Non soltanto, dice Papa Leone, con il pollice che scorre frenetico.
0: Allora, è oggi chiaramente giornata di San Francesco, dedicato, parleremo chiaramente di pace, di uno dei messaggi principali del francescanesimo, ma come sarà questa giornata? Quanto è attuale ancora il messaggio di Francesco? Ce lo dice Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi, nell'intervista di Ilaria Menta.
3: Sicuramente è un'occasione storica, è una giornata storica che non avviene tutti i giorni e neppure tutti gli anni. Al tempo stesso, per la città, per la chiesa locale, è la riprova della forza, direi, di attualità e anche dell'effetto trascinante che il santo di Assisi ha anche su questa generazione, come su quelle passate e io credo anche su quelle future, perché poi effettivamente Francesco è un santo che trascina.
4: Sì.
3: Basta vedere cosa è accaduto poco più di 6 mesi fa.
4: Buongiorno.
3: Le sue ossa, delle ossa.
4: Grazie mille, un bacio.
3: Quale forza di attrazione ha avuto?
4: Ha avuto una grande forza di attrazione, quindi Assisi, diciamo, è insieme un santuario spirituale e una meta turistica di massa. E allora le chiedo, come si tiene insieme l'accoglienza dei pellegrini e quella del turista senza snaturare il senso del luogo, eccellenza?
3: Beh, Certo, questo, come dire, è un equilibrio non facile, a volte può essere anche faticoso, che sempre bisogna ricercare e implementare. Io credo che questo possa, diciamo così, trovare sostegno in un'azione sempre più forte da parte delle istituzioni locali, da parte della realtà ecclesiale, direi un impegno sempre più forte a fare una proposta spirituale e culturale forte. In questo senso noi vorremmo caratterizzare, su questo c'è anche un pieno accordo con le istituzioni comunali, con le istituzioni civili, caratterizzare sempre di più Assisi come città della pace. Nella prossima estate sto cercando di offrire delle opportunità di fare esperienze di servizio, offrire a dei giovani ebrei e palestinesi, russi e ucraini, se ci si riesce, adesso questo è il programma, offrire opportunità a loro insieme anche con dei giovani nostri, di fare esperienze di preghiera e di lavoro, esperienze che potrebbero essere anche in alcuni casi, come dicevo, interreligiose, sicuramente ecumeniche. Ecco, noi vorremmo caratterizzare sempre di più Assisi come città della pace, come laboratorio di pace.
4: Per chiudere in due parole, cosa direbbe a chi il 4 ottobre guarda Assisi in televisione o l'ascolta alla radio e non c'è mai stato?
3: Io direi Assisi sicuramente è una città simbolo, è un segno. Assisi non ha i segni del potere, ma il potere dei segni. Tutto ciò che avviene qui ha, direi, una risonanza straordinaria. Io direi a chi non c'è mai stato di venire, ma di venire mettendosi in ascolto, direi percorrendo la città, non solo in quei luoghi che sono attraversati da tutti e sono, direi, in certi momenti anche iperaffollati, ma forse di cercare, direi, realtà e luoghi paralleli nei quali si respira la esperienza di Francesco. Suggerirei anche a chi è lontano dalla fede, a chi non ha sentito mai e non vuole neppure sentire parlare di fede, di religione, di venire qua. Forse potrebbe trovare un terreno sul quale confrontarsi.
0: Allora, eccoci qua, andiamo dalla nostra inviata Francesca Paltracca, buongiorno.
5: Buongiorno Antonio, buongiorno agli ascoltatori.
0: Noi siamo sulla processione, è iniziata la processione nella Basilica Superiore, però volevamo sapere da te che aria si respira e poi ci colleghiamo direttamente con la Basilica, prego.
5: Beh, si respira ovviamente un'aria di festa perché si celebrano gli 800 anni dalla morte del poverello di Assisi e San Francesco, patrono d'Italia, e la festa di San Francesco torna ad essere festa nazionale qui ad Assisi. Quindi non è solo l'Umbria che festeggia, è tutta Italia, e poi comunque, lo abbiamo appena sentito dal Vescovo Accrocca, è un luogo simbolo, è un santuario Assisi, sì, è un luogo dove le persone vengono alla ricerca di una fede, alla ricerca di un dialogo, alla ricerca delle parole di Francesco, che sono sotto il segno della pace ma anche sotto il segno di un dialogo con l'altro, anche se l'altro è lontano. E mentre vi parlo, la processione nella Basilica Superiore di San Francesco è in corso, il celebrante presiederà la messa il cardinale Matteo Zuppi, che è presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Quella che sentite in sottofondo sono i canti del coro all'ingresso della processione.
0: Allora, io so che hai intervistato, però a questo punto la sentiremo
5: io
0: dopo.
5: Credo che il cardinale Bustillo, esatto, il vescovo di Aiaccio, che è dell'ordine, appartiene all'ordine dei frati minori conventuali, lo ascolteremo
0: un po' più
5: avanti.
0: Adesso cominciamo. Sì. Grazie, allora a tra poco. Diamo la parola a Don Walter Insero per i commenti della messa che ci introduce nella liturgia del giorno in questa festività così importante.
1: Sì, in questa domenica, quindi, è una grande celebrazione nella Basilica Superiore di Assisi, quindi si vede grande commozione anche per questi 800 anni. In effetti si respira clima di festa, ma allo stesso tempo consapevolezza per un santo la cui esperienza, il cui messaggio è ancora vivo oggi.
6: La pace sia con voi.
7: Ed ora ascoltiamo il saluto del custode del Sacro Convento.
6: Signor Presidente della Repubblica, reverendissimo Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, eminenze, eccellenze, ambasciatrici e ambasciatori, illustri rappresentanti del Governo e del Parlamento, signori Presidenti delle Regioni, sindaci e rappresentanti delle istituzioni, autorità civili e militari, fratelli e sorelle che nelle diverse forme di vita vi ispirate al carisma di San Francesco, voi
1: questo
6: tutti qui presenti e voi che ci seguite attraverso
1: Moroni.
6: I mezzi di comunicazione. Il Signore vi dia pace. Grazie per la vostra presenza e partecipazione, che prolunga quella vissuta stanotte al termine del cammino che ci ha portati dalla Porziuncola, luogo del transito, a questa basilica dove è custodito il corpo del patrono d'Italia. Viviamo il momento culminante di queste giornate e dell'intero anno centenario nella celebrazione eucaristica, quello stesso mistero di vita e di dono di sé che Francesco d'Assisi ha contemplato e vissuto con tutta la sua esistenza. Entriamo allora in questa celebrazione con il suo stesso desiderio, accogliere Cristo, lasciarci trasformare dal suo amore e diventare nel nostro tempo uomini e donne di pace.
7: Abbiamo ascoltato il saluto di Fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di Assisi. Ha inizio ora il rito dell'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia. Viene portata in processione dal centro della chiesa una brocca con l'olio. Intanto il sindaco di Assisi si porta dinanzi al cardinale Zuppi, il ministro generale dell'ordine dei frati minori conventuali. Tra poco chiederà al celebrante di benedire l'olio.
8: Reverendissimo Padre, le chiese che sono in Italia le chiedono di benedire quest'olio per riaccendere la lampada votiva dei comuni d'Italia, perché arda presso la tomba del tutto serafico in ardore, come segno di fede e gratitudine al serafico poverello.
7: E il cardinale Zuppi
6: sì, benedetto
7: benedice
6: Dio
7: l'olio.
6: Nostro Padre, creatore del cielo e della terra, nel frutto delle olive tu ci hai dato un segno della tua provvidenza e un messaggio di pace e di amore. Stendi la tua mano su di noi e su quest'olio che ti presentiamo nel ricordo di San Francesco. Ravviva nei cuori la luce della fede e il fuoco del tuo amore. Sia luce per chi cammina sulle strade del Vangelo, sia luce per chi vive nel dubbio e nell'errore, sia luce per chi ha smarrito la strada di Dio, per chi vive le fatiche della fede, per chi è provato dal dubbio, per chi soffre nel corpo e nello spirito. Sia balsamo e forza, sia gioia per i poveri e speranza per tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore.
7: E il sindaco di Assisi, Walter Stoppini, si appresta a versare l'olio benedetto nella lampada votiva dei comuni d'Italia, che, come dicevamo, resterà accesa giorno e notte sulla tomba di San Francesco.
6: Con questa luce riaccendi la lampada votiva al santo patrono d'Italia, perché la sapienza del Vangelo fondi la civile convivenza della nostra gente.
7: E la fiammella viene consegnata al sindaco di Assisi, che accende la lampada votiva dei comuni d'Italia.

0: E ora ascoltiamo Walter Stoppini, il sindaco di Assisi.
1: In rappresentanza di tutte le regioni, le province e i comuni d'Italia, rinnovo a te, frate Francesco, l'offerta dell'olio. Riaccendo la lampada votiva con questo simbolico gesto. Esprimiamo l'amore che tutti gli italiani hanno per te e imploriamo la tua costante protezione. Vigila, Francesco, fratello santo, sul nostro popolo. Illumina i governanti, veglia sulle sorti dell'Italia. Rafforza i vincoli di unità, solidarietà, fraternità. Benedici tutti i lavoratori. Dona loro e a tutte le famiglie prosperità e pace.
2: Accetto, Francesco. Viva immagine del Cristo, patrono dell'Italia, l'offerta dell'olio per la lampada votiva. Fa che il popolo italiano, fedele alle radici cristiane, vivendo in comunione e fraternità, concorra con l'Europa al progresso dell'umanità, per il bene e la pace di tutti. Per Cristo, nostro Signore.

fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

ricordiamo, alla celebrazione partecipa una rappresentanza dei sindaci, dei comuni, una rappresentanza delle regioni italiane, degli ambasciatori dei paesi accreditati presso la Repubblica Italiana e chiaramente il presidente, il capo dello Stato, Sergio Mattarella.

0: Preghiamo. O Dio, che nel serafico padre San Francesco, povero e umile, hai offerto alla tua Chiesa una viva immagine di Cristo, concedi anche a noi di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Ha inizio ora la liturgia della parola.
2: Dal libro del Siracide. Ecco chi nella sua vita riparò il Tempio e nei suoi giorni consolidò il Santuario. Nei suoi giorni fu scavato il deposito per le acque, un serbatoio grande come il mare. Avendo premura di impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città nell'assedio. Com'era glorioso quando si affacciava dal tempio, quando usciva dal santuario dietro il velo, come astro mattutino in mezzo alle nubi, come la luna nei giorni in cui è piena, come sole sfolgorante sul tempio dell'Altissimo. Parola di Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Amen.

0: la messa è animata dai canti della cappella musicale.
1: Laudato sì. Noi, che spesso non sappiamo ringraziare e che ci sentiamo facilmente vittime, scambiando il dono per un diritto, e come avviene sempre per gli egocentrici, ci uniamo oggi alla dolce e forte voce di San Francesco e dei suoi tanti incalcolabili figli, per dire sempre, anche nelle avversità, tanto più al termine di questo centenario, laudato sì. Laudato sì, mi Signore, per frate Francesco, immagine viva di Cristo, tuo figlio, che continua a mostrarci il volto dell'Eterno Padre, che ci aiuta a vedere la sua presenza e a fare, con gioia, la sua volontà, quella che niente della nostra povera vita vada perduta e che nessuno sia perduto. Questa è la volontà del Padre, neppure il nemico, nostro fratello lupo, che ha bisogno di pace e di pane. E noi possiamo darglieli. E se diamo, troviamo la pace per lui e per noi. Laudato sì, perché frate Francesco è pieno di gioia. E tutti noi la cerchiamo. Qualche volta in maniera un po' complicata, ma la cerchiamo. L'ha trovata e ci insegna a trovarla. La rende possibile, facile per tutti. Frate Francesco continua a parlarci col cuore, non con una dotta lezione o precisi e impietosi giudizi, ma con la sua vita, i suoi gesti, le sue tante parole, piene di tenerezza, cortesia, misericordia, esigenti. Laudato sì, perché frate Francesco continua a donarci pace e ad insegnarci ad essere operatori di pace, per portarla dove c'è violenza, odio, incomprensione, divisione. Si è spogliato di tutto per essere disarmato. Non significa essere disarmato essere cedevole, accomodante, irrilevante, il contrario. Frate Francesco disarma il lupo chiamandolo frate, perché ha disarmato le mani e il cuore, ed essendo per lui frate, negozia con lui, per Gubbio e anche per il lupo, perché lo restituisce a se stesso e alla comunità, perché si prenda cura di lui. In questa stagione siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza. La versione digitale è ancora più complicata, ma poi c'è quella proprio anche pratica, che è volgare, invadente, ingannevole, frutto di enfasi mal riposte e di sfacciati ed enormi interessi economici, di nazionalismi che rovinano le nazioni, di campagne che creano il nemico invece di cercare quello che unisce. Allora laudato sì, perché proprio lui, l'umile, sgonfia, sempre con tanta cortesia e senza nessuna supponenza, l'arroganza dei forti. E ci si impiega poco a diventarlo, eh? Parla con tutti, perché la sua fede non è contro qualcuno, ma amore per tutti, perché vede tutto con gli occhi di Dio, quelli che fanno cantare la vita. E allora laudato sì per la sua semplicità, che è tutt'altro che superficialità o schiavitù dell'apparenza, perché piuttosto trovare l'essenziale è qualche volta faticoso. Molto più facile si fa prima con l'apparenza. E l'essenziale, lo sappiamo, è invisibile agli occhi, ma rende tutto visibile, vero, prezioso, luminoso, anche nella malattia e nel buio sconfortante e terribile della morte. Allora, frate Francesco è davvero poeta della vita e insegna a tutti a cantarla. Non gioca con le parole, non enfatizza i toni pensando così di essere profondo e convincente. Non rincorre la retorica vuota o la convenienza personale. Frate Francesco canta in ogni condizione la bellezza tutta umana e tutta divina del creato, come del mondo che è ogni persona, che è un mondo, ogni creatura, tutte, senza qualifiche o etichette. Il suo e il nostro è un mondo segnato da guerre terribili, follia che rende folli, dove l'unica ragione da cercare è la pace e la giustizia, perché solo queste fanno trovare e difendere tutte le ragioni. Allora, laudato sì Francesco, perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Scrive ai reggitori delle nazioni perché scelgano la pace. Non c'è tempo da perdere, perché la sofferenza è enorme. Il divisore continua a complicare le soluzioni, imbroglia le menti, fa credere, è imbroglione, che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto. Allora laudato sì, perché frate Francesco, povero, è sempre un operatore di pace e rende ricchi gli altri. Non possiede tutto perché ama tutto. Noi non staremo mai bene se possediamo, non troveremo mai ristoro se possediamo, ma solo se regaliamo, perché tutto è nostro se amiamo. Amare è donare e non c'è gioia senza rendere contento il prossimo, a cominciare dal povero, che amiamo per com'è, non come noi pensiamo debba essere. Legarsi al povero non come oggetto di interesse, ma come nostro fratello. E allora per questo non è un sacrificio, ma un'esperienza di amore che dona e fa trovare dolcezza e amicizia. Solo così viviamo quello che non si compra e non si vende, l'amore. Ecco, frate Francesco ci fa scoprire e riscoprire le radici più profonde e comuni del nostro paese, che ci rendono umani e pieni di cultura, che viene da Cristo e porta a Cristo, e che dobbiamo nutrire con la preghiera e il servizio, possibile a tutti. Frate Francesco, piccolo fratello universale, andava ovunque, voleva raggiungere tutti e si sentiva a casa ovunque, e tutti con lui si sentivano a casa, anche gli uomini simili a fiere selvatiche, che lui ammansiva con l'amore dell'inizio, quello di Adamo, che è quello di Gesù. Allora non riduciamo San Francesco a noi come fosse un tranquillante, ma seguiamolo per sentire nostro il mondo e ogni popolo e per trovare davvero tranquillità e ristoro. Infine, a frate Francesco, al termine di questo straordinario 8° centenario, penso alle migliaia di persone che sono venute qui ad Assisi e quanti hanno seguito, accendiamo anche la lampada del nostro cuore e quella di tutto il nostro paese. L'abbiamo fatto con quella votiva dei Comuni d'Italia. San Francesco, insieme a Santa Caterina da Siena, è il nostro patrono. Permettetemi uno speciale ricordo per i comuni delle aree interne, che tante radici conservano e desiderano solo che queste possano dare nuovi germogli, cioè vita e futuro. Ma San Francesco, proprio perché aveva chiaro chi era e in che cosa credeva, non aveva paura di incontrare tutti, di essere vicino a chiunque, non con la spada ma con il dialogo, fratello senza supponenza e distanza. E allora ci aiuta tanto, in questo tempo minaccioso, confuso, a capire che solo insieme troviamo la risposta e solo se la pace è con tutti è davvero pace. E chiede operatori umili e architetti umili di pace che con coraggio aiutino a vivere insieme, forti del diritto e non imponendo il diritto della forza. San Francesco non indica un amore ridotto a idea vaga, ineffabile, che non chiede nulla, falsamente rassicurante per chi cerca di salvare se stesso, ma un amore com'è l'amore, vero, totale per tutti, radicato nella vera sicurezza che è Cristo. Prendiamo allora al termine di questo anno di Giubileo francescano, anzi di questi anni, il giogo liberante e sicuro di Gesù, che libera perché ama, è quello che ha preso San Francesco, costruendo la casa di Dio, riparando la casa di Dio e la città degli uomini, amando e difendendo l'unità intorno a Messer Papa, che presiede la comunione. Così, come disse Papa Leone, l'Europa e il mondo intero troveranno nuovi santi che credono nella parola del Vangelo, umani con la libertà di Cristo, gioiosi per l'amore ricevuto e donato. Non un mondo da difendere, ma da abbracciare, disse. Laudato sì, mi Signore, sempre sì lodato. Amen.

0: Abbiamo ascoltato l'omelia del Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
1: Che ha ribadito ancora una volta come San Francesco fosse un operatore di pace, non avere paura di incontrare tutti. Don Walter parla il dialogo come chiave per operare.
2: Fratelli e sorelle carissimi, celebrando nella gioia dello Spirito la solennità di San Francesco, eleviamo a Dio misericordioso le nostre invocazioni perché ci conceda di ispirarci a Lui nel cammino di sequela del Suo Figlio.
3: Preghiamo insieme e diciamo: benedici il Tuo popolo, Signore. Per la Chiesa, sposa di Cristo, perché illuminata dalla luce del Vangelo, sia per ogni persona segno e strumento di salvezza. Preghiamo. Per l'Italia e per le pubbliche autorità, perché curino il vero bene comune nella giustizia e nella solidarietà. Preghiamo. Per le terre segnate dalla guerra, perché il dono della pace, per intercessione di San Francesco, uomo dal cuore libero e grande, giunga al cuore di ogni persona. Preghiamo. Per noi qui riuniti intorno alla mensa del Signore, perché per intercessione di San Francesco possiamo crescere nell'umiltà e mitezza di cuore. Preghiamo.
2: O Padre, che nel nome di Francesco d'Assisi anche oggi doni alla Chiesa e al mondo la speranza dell'amore e della pace. Ravviva la fede del tuo Cristo, perché tutte le creature ti benedicano e ti servano con grande umiltà. Per Cristo, nostro Signore.
1: E allora dicevamo, Don Walter, questa omelia del Cardinale Matteo Zuppi. San Francesco ci insegna ad essere operatori di pace, ancora una volta a cercare la pace con il dialogo, ha detto il Cardinale Zuppi.
0: Sì, insistendo poi anche sulla guerra, dicendo che è una follia che rende folli. Quindi la guerra non è un destino, e dice Francesco, scrive ai governanti dicendo che non c'è tempo di attendere, bisogna costruire la pace. Poi anche ribadito, la pace non si costruisce con le armi, ma con il dialogo e il diritto.
1: È un imbroglione che fa credere che la pace, no, si trova con le armi, un po' in qualche modo ricalca quello che continua a ripetere il nostro pontefice Papa Leone XIV forse dal primo giorno del suo pontificato, Don Walter.
0: Sì, esatto, di questa pace disarmata e disarmante. Ancora il Cardinale Zuppi ha insistito anche su un altro aspetto,
4: che la pace si costruisce nel dialogo, non con la spada e non imponendo il diritto della forza. Quindi questo è un elemento che ritorna spesso e non possiamo cedere, no, a questa logica. Mi ha colpito molto quando diceva il cardinale Zuppi che la fede di Francesco, sempre chiamato Fra Francesco,
1: sì,
4: non è contro qualcuno. Quindi lui ha sentito tutti gli altri fratelli e anche quelli che vengono così considerati elementi della natura, per lui sono fratello e sorella.
5: E poi un altro passaggio molto interessante è sicuramente quello in cui parla di Francesco come negoziatore di pace con il lupo di, sì, di Gubbio, no? Diceva Zuppi, Francesco ha negoziato con il lupo, ha negoziato per il bene dei cittadini di Gubbio perché non venissero più spaventati o attaccati, no, secondo la leggenda, ma ha negoziato anche per il bene stesso del lupo, no, che ritrovava se stesso.
2: Posso offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, Signore, e prepara il tuo popolo a celebrare il mistero della croce, che segnò l'anima e il corpo del nostro Padre San Francesco, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, e rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente una cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai innalzato San Francesco per le vie della più sublime povertà e umiltà, alle vette della perfezione evangelica. Lo hai infervorato di serafico ardore per glorificarti con ineffabile giubilo del suo spirito in tutte le opere delle tue mani. E insignito delle sacre stimmate, lo hai additato al mondo quale fedelissima immagine di Cristo crocifisso, Signore nostro. Per mezzo di lui si allietano gli angeli, nell'eternità adorano la gloria del tuo volto, e al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui con
0: in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in

mettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, il Serafico Padre San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.
0: Pace. Pace bene.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Per la vita eterna.

0: questo saluto. Il Signore ti dia pace. Così scrive San Francesco nel suo testamento. In queste poche parole sembra racchiuso il segreto della sua vita. Aver trovato nella pace non soltanto una meta, ma una strada. La pace ricevuta da Dio è per lui il modo più vero di abitare il mondo, di incontrare gli altri e di vivere da fratelli. Per questo, dopo 8 secoli, la sua voce non si è spenta. Anzi, sembra farsi ancora più necessaria in un tempo attraversato.
1: Allora, Don Walter, abbiamo sentito il messaggio di Francesco, ma dal punto di vista spirituale, cosa ha dato Francesco alla Chiesa e cosa la Chiesa è riuscita a dare a Francesco?
2: Beh, Francesco ha vissuto la sua esperienza in comunione con la Chiesa. Quando ha portato più volte la regola al Papa, teneva molto a fare quest'opera di riforma, però in sintonia con la gerarchia. Lui ha riformato la Chiesa, però senza creare divisione. Lo ha fatto costruendo la comunione. Il suo messaggio è stato dirompente, è stato di assoluta novità per la Chiesa del suo tempo, ma lui ha voluto che questo grosso fermento, questo rinnovamento arrivasse a tutti, arrivasse però senza creare spaccature e divisioni. E quindi credo che per questo il messaggio è ancora molto attuale, perché si costruisce sul dialogo, sull'amore per le diversità, e quindi Francesco riesce a tenere tutti uniti e tutti insieme.
3: E allora la domanda che nasce un po' spontanea: perché Francesco parla sia ai credenti sia ai non credenti?
2: Beh, Francesco parla a tutti perché innanzitutto si è posto come un uomo di dialogo e di ascolto. È stato un frate predicatore. Quando a un certo punto Francesco va un po' in crisi perché pensa addirittura che Dio lo stesse chiamando a un eremo alla preghiera, alla solitudine, va anche a consultarsi con Chiara, i frati gli dicono no, tu devi andare a predicare. Quindi lui va, predica e si inventa anche un modo diverso, diretto di predicare. Questo Francesco è un grande comunicatore, perché drammatizza mentre evangelizza, lo fa nelle piazze e lo fa inventandosi anche un linguaggio nuovo. Se inventa il presepe, permettetemi questa espressione, lo fa perché vuole anche visibilmente far vedere ai cittadini di Greccio quello che Cristo aveva vissuto, patito per la precarietà, il freddo di quella notte di Betlemme, il disagio, la non accoglienza. Ecco, questo l'ha fatto rivivere, l'ha fatto vedere. È un modo di comunicare semplice le verità della fede in modo da essere capito da tutti.
1: E la liturgia di oggi, che è stata celebrata, che si sta celebrando nella Basilica Superiore di Assisi, ci parla di questa piccolezza.
2: Sì, il Vangelo mette proprio in evidenza come quest'uomo, è vero, un uomo di statura, piccolo di statura, Francesco, poco più di 1,50 m, un gigante della fede, ma allo stesso tempo un uomo che ambiva ad essere un cavaliere, un uomo profondamente ambizioso, un giovane che amava le feste, amava divertirsi, un po' come i giovani di oggi, i giovani di ogni tempo, ma che era abitato da una voglia di riscatto. Lui voleva che la sua famiglia, è vero, era ricco, figlio di un mercante, ma voleva diventare cavaliere perché voleva un riscatto sociale, voleva essere considerato e arrivare quindi a qualcosa che potesse così riscuotere più successo presso gli altri. E invece capisce che accogliere Dio significa scegliere l'umiltà e quindi non ambire a qualcosa per essere stimato, ma mettersi al servizio degli altri.
1: E per questo oggi, no, perdonami Don Walter, oggi è una giornata molto particolare, perché mentre stiamo parlando, a Pompei, davanti al sagrato, sul sagrato del santuario di Pompei, si celebra la messa e poi la supplica alla Madonna di Pompei.
2: Sì, è vero, è una tradizione importante, perché oltre alla data di maggio c'è la prima domenica di ottobre, quindi è un appuntamento in tutte le parrocchie. Oggi a mezzogiorno viene rivolta a Maria la supplica della Madonna di Pompei. Ricordiamo che il grande divulgatore è stato Bartolo Longo, che l'anno scorso è stato canonizzato, quindi questo avvocato che ha avuto anche un'esperienza in un gruppo vicino ai satanisti, ebbe una conversione davvero incredibile e poi ha voluto promuovere la devozione al rosario e la
1: portata
2: supplica.
1: È stata diffusa in tutto il mondo.
2: Quindi è una giornata ricchissima oggi.
1: Carica di come dire, di spiritualità, di spunti e di preghiera.
2: Sì, la liturgia oggi ci fa proprio gustare la santità, ci fa vedere come Francesco e il suo messaggio sia ancora vivo. A volte quando ascoltiamo la testimonianza di un santo che ci ha lasciato 800 anni fa, e sono tantissimi ancora i giovani che seguono le sue orme, che lasciano tutto, accolgono Sorella Povertà e entrano in convento, pensa quanti frati e suore della famiglia francescana che è così
1: ricca. Sì, perché poi la famiglia francescana, come dire, si è ampliata, ci sono nuove fondazioni, nuove esperienze, ciascuna famiglia, ciascuna esperienza, come dire, prende un aspetto importante che ritiene significativo del carisma francescano e lo vive autonomamente, no?
2: E riesce a incarnarlo in questo contesto, perché quel messaggio di autenticità, in fondo Francesco che cosa ha fatto? Ha vissuto con radicalità il Vangelo. Francesco è diventato poi simbolo del pacifismo, icona sicuramente dell'ecologismo, tutto questo a volte credo che sia stato anche troppo ricoperto.
1: Sì, tutti questi ismi non rendono giustizia al Francesco storico, no?
2: Esatto, un mistico, cioè Francesco ha compreso alla luce della sua esperienza anche dolorosa, perché Francesco ha vissuto dei momenti molto difficili nella sua esistenza, però voleva assomigliare a Cristo e ha incarnato il Vangelo, lo ha vissuto, un Vangelo senza aggiunte, senza modifiche. Quindi è in questo amore a Cristo.
1: Il sine glossa di cui parlava.
2: Esatto, innamorato di Cristo. Noi a volte forse guardiamo troppo a Francesco e questo gli crea anche, secondo me, un certo disagio, perché dovremmo guardare a Cristo come ha fatto lui, con lo sguardo di Francesco, perché Francesco si è messo da parte per fare posto a Cristo. Lo ha fatto nella sua vita, quando ha abbracciato il lebbroso, lì è un evento importante per la sua conversione. Lui lo dice, quello che prima mi era amaro, quello che non riusciva a fare, perché non riusciva a vedere e accettare la sofferenza, il dolore, poi scopre, grazie a Cristo, che in quel dolore, in quel malato ripugnante, c'era il volto di Gesù. E quindi da Cristo arriva al malato, da Cristo arriva ai poveri. Ecco, non il contrario. A volte si fa una lettura un po' pauperista di Francesco. Invece Francesco ama Cristo e riesce a vedere il volto di Cristo negli altri, in tutti i fratelli, soprattutto nei più poveri e bisognosi.
3: E allora, San Francesco vive è lo slogan che è stato scelto per questo 8° centenario della morte. Allora ti chiedo, Don Walter, se oggi Francesco tornasse tra noi, lo riconosceremmo? Lo capiremmo?
2: Eh sì, noi abbiamo bisogno di un Francesco anche oggi. Ascoltiamo la preghiera della postcomunio.
4: O Padre che ci hai accolti alla tua mensa, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore e, imitando la carità e il fervore apostolico del nostro Padre San Francesco, ci consacriamo al servizio dei fratelli, per Cristo nostro Signore.
5: Amen.

0: e ora riceviamo la benedizione.
1: Ecco, domandiamo su noi tutti, su tutte le famiglie francescane, sulla nostra città di Assisi, sul nostro paese, su tutto il mondo, con l'intercessione di San Francesco e tutti i santi francescani, la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
3: Allora, termina qui questa celebrazione della messa.
4: Questa celebrazione.
3: Ma no, non terminano però i festeggiamenti e non termina il programma previsto per oggi in mattinata, perché ci saranno i discorsi anche del Capo dello Stato. Però per tutto questo colleghiamoci con la nostra inviata ad Assisi, Francesca Paltracca. Allora, Francesca, abbiamo un po' di tempo, prego.
5: Sì, abbiamo un po' di tempo e come dicevi tu la cerimonia non termina in questo momento. Il Presidente della Conferenza Episcopale, Cardinale Zuppi, sta concludendo la celebrazione nella Basilica Superiore San Francesco, ma si prosegue fuori, cioè il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha partecipato alla celebrazione, tra poco raggiungerà la loggia del Sacro Convento, prenderà posto, ascolterà insieme a tutti noi un breve intervento di Fra Marco Moroni, che è il custode del Sacro Convento di Assisi. Subito dopo il Capo dello Stato prenderà la parola e parlerà al Paese. Ma come vogliamo raccontarla questa giornata, Antonio? Intanto la raccontiamo nel segno della pace, perché ci troviamo nella città della pace, festeggiamo San Francesco, ma le parole del Cardinale Zuppi sono state parole molto, molto forti e molto chiare. Io non so fino a che punto siete arrivati voi nel commentare l'omelia.
3: No, commentiamolo insieme. I nazionalismi rovinano le nazioni, una pace disarmante.
5: Perché lui dice che in questi tempi noi siamo tutti tentati e sedotti dalla cultura della potenza, che è una cultura volgare e invadente, no? E che è frutto di risposte e disfacciate ed enormi interessi economici, di nazionalismi che rovinano le nazioni e di campagne che creano il nemico. Insomma, basta guardarsi intorno, siamo in un mondo pieno di conflitti e chiaramente il presidente Zuppi ci riporta alla figura di San Francesco, al santo della pace, che dice Francesco continua a donarci, a insegnarcela questa pace, ma soprattutto in una giornata come questa la dona e la insegna non solo all'Italia, perché appunto è patrono d'Italia e la festa è tornata festa nazionale, ma la insegna all'intero mondo, diventa un messaggio universale, anche perché a questa celebrazione così importante negli 800 anni dalla morte del poverello di Assisi partecipano anche gli ambasciatori accreditati presso la Repubblica Italiana.
3: Quindi questo messaggio è un respiro internazionale, senz'altro. Certo.
5: È un respiro universale, di questo si parla, di una pace universale, di un messaggio universale, di un messaggio che tra l'altro prima dell'inizio della celebrazione il Sacro Convento ha sottolineato, no? Dice, perché ha detto che il desiderio di tutti è la pace e non la sopraffazione. Ma soprattutto ha detto dobbiamo continuare a credere nella forza del negoziato e della diplomazia, e queste sono parole che noi abbiamo sentito anche più volte pronunciate da Papa Leone,
3: esatto.
5: Papa Leone, che già dal primo giorno del suo pontificato ha parlato di una pace disarmata e disarmante. Allora, su questo messaggio che San Francesco dona universalmente, ho sentito il cardinale Bustillo, Xavier François Bustillo, che appartiene all'ordine dei frati minori conventuali, è il vescovo di Ajaccio, tra l'altro si trovava in Francia quando settimana scorsa abbiamo accompagnato Papa Leone durante il viaggio apostolico, e sentiamo che cosa ci ha detto per quanto riguarda Francesco e la pace e l'attualità del messaggio.
3: Bene, grazie.
4: Eminenza, nell'800 anni dalla morte del poverello di Assisi, il messaggio che è ancora attuale in un mondo che è segnato dai conflitti.
6: Un uomo che ha vissuto 800 anni fa non è dimenticato e non è anacronico. La sua vita non è anacronica. Ci parla ancora, ci stimola, ci provoca. Perché è un uomo che ha vissuto con libertà la fraternità e il legame, la comunione con Dio, con gli altri e con la natura. Secondo me la nostra società, che vive molte fratture, molte tensioni, ha bisogno di ritrovare questi spiriti liberi, capaci di andare avanti e capaci di relativizzare certi problemi, perché per Francesco il motore della sua vita non era la paura, ma l'amore.
4: Lei era in Francia con Papa Leone e il Papa ha lanciato un forte messaggio, un forte richiamo alla pace.
6: Alla pace e alla vita. E questo è il proprio di Papa Leone, no? Non ha paura di dire la verità con forza e con rispetto. E la nostra società, la società francese, l'ha visto anche lei a Parigi, a Lourdes e a Metz, ha bisogno di ritrovare delle parole di autorità che ci stimola, ci dicono: ma non dimenticate chi siete e dove andate, perché oggi ci perdiamo un po' dietro tante dispersioni, tanti artifici, tante cose superficiali. Quindi Papa Leo è venuto per dirci: non dimenticate chi siete, la vostra vocazione e la vostra missione.
3: Allora, grazie a Francesca Baltracca, poi ci risentiremo. Ilaria.
7: E allora con noi c'è Suor Daniela Cancilla. Buongiorno Suor Daniela.
8: Pace e bene, buongiorno e buona festa di San Francesco.
7: E buona festa anche a te. Allora, Suor Daniela ha cofondato a Gubbio l'ordine religioso delle sorelle del Piccolo Testamento di San Francesco, che ancora oggi vivono tutto nel convento che ospitò, raccontiamola questa piccola curiosità, la prime stagioni della fiction Rai Don Matteo. E allora, Daniela, raccontaci, Suor Daniela, raccontaci questo ordine del Piccolo Testamento di San Francesco.
8: Allora, non è un vero e proprio ordine, siamo una piccola fraternità che è nata appunto da 20 anni col desiderio di una vita francescana semplice, vicina alla vita delle persone. Siamo solo in 4, quindi non abbiamo grosse pretese di essere riconosciute ancora come una comunità grande, ma come appunto una piccola fraternità. Siamo nate qui a Gubbio e qui a Gubbio operiamo e cerchiamo di metterci a servizio della realtà, del territorio che ci accoglie.
7: Ci vuoi raccontare che cos'è questo Piccolo Testamento di Siena, che è uno dei primissimi scritti di San Francesco?
8: Sì, il Testamento di Siena è una benedizione che Francesco lascia ai suoi frati proprio nel 1226, l'anno che poi Francesco morirà. E Francesco scrive in poche parole, lascia scrivere, detta in poche parole quello che gli sta maggiormente al cuore, cioè che i frati sempre si amino, che amino la povertà e che amino la Chiesa. E questo è per noi davvero il cuore, il centro di quello che proviamo a vivere.
7: Allora, siete poche, siete pochissime, siete in 5. Come operate in questa piccola realtà a Gubbio?
8: Proviamo a metterci accanto proprio come sorelle, proviamo a non fare troppi programmi e troppi schemi, per essere libere di andare là dove siamo chiamate, dove c'è più bisogno, dove diciamo anche possono venire fuori delle emergenze, quindi ci piace pensarci come sorelle H24, sorelle che ci sono sempre, che sono a disposizione.
3: Ecco, Don Walter, ascoltando queste parole, come dire, quello che dicevamo prima, Francesco continua ad alimentare e a suscitare nuove vocazioni e nuove esperienze.
0: Sì, perché Francesco ci fa presente la bellezza del Vangelo. Il Vangelo non è un messaggio scaduto, non è un messaggio del passato. La freschezza di quella parola, la forza e il fascino che Francesco ci fa sentire, no, di Cristo è ancora vivo, e tanti giovani vogliono seguire questa testimonianza e fare una scelta radicale, una scelta che porta poi a una identificazione, perché il messaggio di Francesco serve alla Chiesa di oggi. Infatti io vorrei chiedere alla sorella che è in ascolto e collegata con noi: qual è secondo te, sorella, l'attualità del messaggio di Francesco per la Chiesa di oggi? Cioè, che cosa Francesco dice in modo forte, in modo diretto alla Chiesa di oggi?
8: Don Walter, pace e bene, grazie di questa bellissima domanda. Proprio ieri sera, celebrando il transito di San Francesco, ascoltavo le parole di una mia sorella che provava ad attualizzare il messaggio di Francesco, proprio pensando a un'icona, un'immagine classica di San Francesco, e parlando della fraternità come profezia. E penso che questo sia il messaggio di Francesco: essere fratelli è qualcosa che ci salva la vita, è qualcosa che ci rimette al mondo. E diceva Suor Francesca, proprio in questa sua riflessione, che quando lo guardiamo, per esempio nella famosa raffigurazione di Cimabue, indossa un abito ampio e lungo per poter accogliere e coprire come una madre le fragilità dei suoi fratelli, è scalzo per entrare con delicatezza nella terra santa che è il cuore dell'altro, ha una corda ai fianchi per poter stringere più forte i fratelli che si sentono in difficoltà, e ha gli occhi aperti per vedere proprio quello che c'è nel cuore dell'altro e potergli annunciare la misericordia. Ed è ferito, perché le relazioni generano ferite, sofferenze, ma noi sappiamo che quelle ferite poi Gesù risorto le porta in paradiso e le redime. E quindi credo che la fraternità sia proprio il messaggio che ci raggiunge e ci provoca.
0: Esatto.
8: 8 secoli dopo la sua morte.
0: Raggiunge la Chiesa ed è un messaggio per il mondo, questa fraternità universale che lo stesso Papa Francesco ha voluto, proprio in nome del santo di Assisi, portare. Quindi partire da ciò che ci unisce agli altri e non da quello che ci divide.
8: Esattamente.
7: E allora io riprovo a fare la domanda che era per Don Walter poco fa e che invece non sono riuscita a fare. E allora, San Francesco vive è lo slogan scelto per questo 8° centenario della morte di San Francesco. E allora provo a chiedere a te, Suor Daniela, se Francesco tornasse tra di noi, lo riconosceremmo oggi, lo capiremo secondo te?
8: Se è il Francesco che abbiamo conosciuto 8 secoli fa, credo che farebbe di tutto per nascondersi, per essere piccolo, per essere proprio tra le pieghe della storia, ma credo che i nostri occhi lo riconoscerebbero proprio per questa piccolezza e proprio per questa capacità di stare accanto agli ultimi, accanto ai più insignificanti. Quindi credo che, nonostante il suo desiderio di nascondersi, riusciremmo a riconoscerlo.
7: Allora, diciamo che tu sei, tra virgolette, nota anche perché, questa è una curiosità di Suor Daniela, della nostra suora francescana, perché prima di prendere i voti, e questo è accaduto circa 20 anni fa se non mi sbaglio, sei stata portiere di calcio in una squadra di buon livello nell'Agrigentino?
8: Avevo questa passione per il calcio che conservo ancora e sì, giocavo a pallone ed era una cosa che mi piaceva tantissimo e che mi è servita tantissimo, perché nasco e sono una persona fondamentalmente egoista, quindi il calcio mi ha insegnato che passare la palla è salvifico per poter centrare l'obiettivo, quindi ho imparato la fraternità giocando a pallone.
7: Però oggi se gioca l'Inter, se l'Inter è in campo, rispondi al telefono.
8: non penso, metto proprio il silenzioso.
7: E quindi c'è ancora della grande tifoseria dentro di te, forse non lo voglio chiamare egoismo, la voglio chiamare tifoseria.
8: sì, la chiamiamo, diciamo, una contraddizione che ci può stare. Me la dico così, me la racconto così.
7: E allora, se torniamo a San Francesco, se dovessi consegnare agli ascoltatori un'unica immagine o frase di San Francesco, quale sceglieresti?
8: Sicuramente la sua ultima, che ci viene riportata dalle fonti. Francesco dice: io ho fatto la mia parte, cioè io sono entrato in relazione con Dio, ho lasciato tutto, mi sono messo in cammino. Non vi chiedo di fare lo stesso, no? Ma vi chiedo di fare la vostra parte, cioè di entrare in relazione con Dio per capire quello che Dio chiede a voi.
7: Don Walter, hai una curiosità ancora per nostra suor Daniela?
0: Sì, mi colpiva molto questa esperienza del gioco di squadra, no? Di questo riuscire a far parte di un gruppo, no? Appartenere e vincere così l'individualismo, la voglia di emergere, che in effetti è insita in ognuno di noi e che lo stesso Francesco ha vissuto quando, no, voleva emergere, diventare qualcuno, e capisce che sposando la povertà lui in fondo rinuncia a tutto questo. Quanto è attuale anche oggi e rivoluzionario il messaggio di Francesco, che decide di rispondere alla tentazione del potere proprio con la fraternità?
8: Esatto, è proprio così. Francesco probabilmente ce l'avrebbe fatta anche da solo, no? Però a un certo punto il Signore gli dona dei fratelli e arrivano Bernardo, Pietro, Silvestro, Egidio, Sabatino, e Francesco fa i conti con questo dono. E io credo che anche noi oggi siamo chiamati a fare i conti con questi doni che il Signore ci fa. Se ci guardiamo attorno, colleghi di lavoro, vicini di casa, parenti acquisiti, che cosa sono se non dei fratelli che il Signore ci dona, da amare sino alla fine, e da amare magari in forme diverse, perché a volte la più grande forma di amore può essere proprio quella di non odiare, no? E di mettersi proprio in un atteggiamento di perdono, di misericordia, di tenerezza, di maternità. E quindi accogliere il dono dei fratelli è sicuramente un messaggio per tutti noi.
7: E allora, suor Daniela, ancora una domanda. Secondo te, Assisi, Francesco è diventato un'icona anche fuori dal cristianesimo, no? Ambientalismo, pacifismo, dialogo interreligioso, diciamo che è un po' colui che ha per primo pensato al dialogo interreligioso. Quanto di questo corrisponde al Francesco storico e quanto è una proiezione contemporanea?
8: Ma a me piace pensare che vanno bene entrambe le cose. Io penso che Francesco storicamente ha fatto delle cose che noi possiamo intercettare, intuire, studiare, ma non capire fino in fondo. E va bene così, perché non credo che avremo la possibilità di tornare nel 1200 per viverle e attuarle. Ma siamo qui, e quindi se c'è qualcuno che fa viaggiare questo messaggio e lo fa arrivare fino all'attualità di oggi, io credo che possa solo essere un servizio che si fa all'umanità, senza perdere però di vista ciò che Francesco ha veramente e sempre nel cuore, che è Gesù Cristo. Perché se noi togliamo Gesù Cristo dalla vita di Francesco, veramente rimane poco. Quindi va bene attualizzare, va bene pensare che Francesco entra in dialogo, va bene pensarlo come amante del creato, però non dimentichiamoci del creatore che era sempre nel suo cuore.
0: Sì, questo è importante ripeterlo, perché appunto Francesco poi diventa un simbolo, diventa un'icona, e si rischia di perdere la testimonianza autentica di un mistico. Forse è un aspetto che non abbiamo messo in risalto, che Francesco ha avuto il dono delle stimmate, che sicuramente il dono per eccellenza, no? In cui ha sperimentato questa configurazione a Cristo, e quando era in una profonda crisi ha letto un segno della misericordia di Dio nel dono delle sofferenze, cioè a lui è stato dato di partecipare a delle sofferenze fisiche che erano quelle di Cristo, e quindi essere ancora più vicino a lui. E quando Daniela lo sai meglio di me, quando era un momento di grande dolore per la sua vita, perché aveva perso la vista e soffriva molto, scrive il Cantico delle Creature. Quindi nel momento di più grande difficoltà e dolore fisico riesce a far cantare il suo cuore, non solo in questo canto coinvolge tutto il creato e dà loro voce perché possano tutti esprimere una gratitudine a Dio.
8: Sì, è proprio così. Nel cantico c'è proprio la sintesi di tutta la spiritualità francescana. Francesco chiude gli occhi del corpo perché non funzionano più, non vede più bene, come dicevi tu, Don Walter, ma apre gli occhi del cuore e vede le meraviglie del creato che lo circondano, e loda il creatore con tutte le creature, insieme a tutte le creature. Quindi si sente parte di questa meravigliosa creazione proprio adesso che non la vede più. E quindi tante volte quando ci viene a mancare qualcosa probabilmente ci fermiamo troppo su ciò che manca e non ci rendiamo conto su ciò che quella mancanza attiva. Francesco ci è riuscito, e per sua intercessione speriamo di riuscirci anche noi.
7: Invece Suor Daniela ci ha raccontato che nel vostro diciamo ordine, che anche se non è ancora ufficialmente un ordine, voi operate avvicinandovi alle persone. Allora, una storia di avvicinamento che ti ha particolarmente colpita?
8: Ma ce ne sono tantissime. Una cosa che proviamo a fare, che ci piace tantissimo fare, è mettere in relazione le persone che bussano alla porta del nostro convento per chiedere aiuto con le persone che bussano alla porta del nostro convento per dare aiuto. E questo ci sembra veramente un miracolo quotidiano, cioè persone che magari chiedono e hanno bisogno di qualcosa e scoprire che poi quel qualcosa arriva per vie meravigliose attraverso proprio una persona che bussa alla nostra porta quasi contemporaneamente, mi viene da dire, perché certo. Quando c'è un bisogno arriva sempre qualcuno che poi ci aiuta a soddisfarlo, e a volte succede il contrario, che magari qualcuno ci offre qualcosa, noi ci guardiamo e ci chiediamo ma che cosa ci possiamo fare con questa cosa, e poco dopo arriva qualcuno che ne ha bisogno. E quindi sono veramente tante, e noi siamo tanto grate e ci sentiamo proprio privilegiate per vivere questa vita che è così un continuo accogliere manifestazioni ordinarie ma meravigliosamente straordinarie.
3: Grazie, allora grazie, rimanga con noi, però non vada via, perché noi siamo in attesa.
8: D'accordo.
3: Noi siamo in attesa dei discorsi del guardiano del Sacro Convento, del custode, adesso si chiama custode del Sacro, sì, Convento, che è padre Marco Moroni, e poi del discorso del capo dello Stato, che lo ricordiamo ha partecipato alla celebrazione, e quest'anno la festa di San Francesco è tornata ad essere festa nazionale.
0: Sì, è una festa nazionale che diciamo, anche se poi coincide con la domenica, ma è bello vedere come c'è desiderio proprio di gioire e festeggiare insieme.
3: Ed
0: adesso
3: ecco,
0: ascoltiamo.
3: Ascoltiamo, perché ci siamo collegati con la loggia del convento, del Sacro Convento.
9: Marco Giulio, Marco Giulio. Benvenuti a tutti, diamo inizio a questo momento ascoltando il suono delle chiarine di Assisi.

0: Queste chiarine di Assisi sono insulatori di trombe naturali storiche.
1: Il Signore vi dia pace. Con queste parole San Francesco si rivolgeva alle persone che incontrava, e queste parole possano essere un balsamo, una promessa di benedizione per il cuore e lo spirito di ciascuno di noi, di ciascuno di voi. Proprio prendendo ispirazione allora da San Francesco, di cui oggi celebriamo l'ottavo centenario dell'incontro con Sorella Morte, desidero rivolgermi a tutti voi, anche a lei, signor Presidente, chiamandovi semplicemente fratelli e sorelle. Vi chiedo allora con semplicità e con la disponibilità del cuore di accogliere le parole che Fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento, vorrà rivolgerci in occasione di questo grande anniversario, a nome di tutti i francescani e le francescane sparsi nel mondo. Dopo sarà la volta del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

0: Signor Presidente della Repubblica, autorità, sorelle e fratelli tutti, a nome della famiglia francescana sparsa nel mondo intero e della diocesi di Assisi, porgo a tutti voi il saluto che fu rivelato a Francesco e che egli amava rivolgere a tutti: il Signore ti dia pace. In questi anni abbiamo ricordato, 8 secoli dopo, alcuni eventi degli ultimi tempi della vita di San Francesco, che culminano con questo centenario. Sono stati anni ricchissimi di iniziative, anche grazie all'impegno del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario. Momenti di studio, eventi culturali, attività di solidarietà, di sensibilizzazione e di formazione nelle scuole e nelle carceri. Non possiamo conoscerle tutte, ma sono tante e molto ricche, anche in luoghi remoti del mondo. Non si è trattato di una semplice commemorazione, ma di un'occasione per domandarci che cosa la vita di Francesco continui a dire al nostro tempo, riscoprendo così un'eredità che si è mantenuta viva nei secoli, è cresciuta in modo dinamico e continua a generare vita. Da 800 anni il richiamo allo sguardo ammirato di San Francesco verso la creazione ha alimentato il desiderio di conoscerla e di custodirla attraverso lo studio e l'approfondimento scientifico. L'attenzione ai poveri e un rapporto con i beni non guidato dalla logica del possesso hanno suscitato riflessioni e pratiche economiche tese al bene comune. La prospettiva della fraternità ha generato forme sempre nuove di solidarietà e di partecipazione alla vita sociale. Papa Francesco, scegliendo non a caso il nome del Santo di Assisi, ha raccolto molte di queste intuizioni e le ha riconsegnate a tutti noi, e attraverso le sue encicliche ci ha ricordato che l'attenzione alla casa comune, la fraternità fra i popoli e un'economia realmente al servizio dell'uomo non sono questioni separate, ma espressioni di un unico modo di prendersi cura di ogni persona. La dignità di ciascuno, indistintamente, chiede di essere custodita sempre, nella dimensione personale e nelle relazioni, nella vita sociale e politica, nel tempo della forza come in quello della fragilità, nel nascere e nel morire. Per questo, insieme ai rappresentanti delle istituzioni civili locali e della Chiesa di Assisi, abbiamo lanciato la proposta di un'opera segno che rimanga a memoria del centenario e che l'Assemblea legislativa della Regione Umbria ha fatto propria: la nascita di un hospice pediatrico inserito nella rete regionale delle cure palliative. Proprio qui ad Assisi, lo scorso 6 agosto, incontrando alla Porziuncola migliaia di giovani francescani, Papa Leone XIV ha detto: «La ragione per cui San Francesco, 800 anni dopo la sua morte, ci attrae ancora, sta nella magnifica umanità che lo portò ad abbandonare le vie già tracciate perché se ne aprisse una nuova, più coerente col cammino di Gesù». Sì, perché Francesco è stato in primo luogo un uomo conquistato da Cristo. Il fatto che nella storia siano state elaborate letture diverse della sua vita, utilizzando spesso le categorie del momento, rischia di farci perdere il centro della sua esperienza, il Vangelo vissuto sine glossa, la sequela di Cristo povero e crocifisso. I centenari che abbiamo celebrato, da prospettive differenti, ci hanno ricondotti a questo centro. E se tutto questo è stato vissuto in tante parti del mondo e in culture così differenti, è perché uomini e donne molto diversi tra loro continuano a riconoscere in Francesco qualcuno che li interpella. Per questo motivo, alla presenza dei rappresentanti delle nazioni, vorremmo ricordare oggi uno scritto poco conosciuto di San Francesco, la lettera ai reggitori dei popoli. In essa egli si rivolge a tutti i podestà e consoli, magistrati e reggitori di ogni parte del mondo, con una parola sorprendentemente severa, ricordando loro che la morte si avvicina. E perciò Francesco invita a non dimenticare Dio e a non tralasciare ciò che davvero conta. Eccellenze, 800 anni dopo, proprio da Assisi, vorremmo in qualche modo ripetere il suo gesto e affidarvi idealmente una lettera che nasce dalla sua memoria. Vi chiediamo di esserne messaggeri presso i popoli e i governi che rappresentate. Dite ai reggitori dei popoli del nostro tempo che da Assisi e dal mondo sale ancora una richiesta di pace, che la vita di ogni persona vale più di una frontiera conquistata, di un interesse economico difeso, di una supremazia affermata. Dite loro che la forza delle armi può imporre il silenzio, ma non costruisce la pace. Che ogni popolo ha diritto alla sicurezza e alla libertà, ma nessun popolo può costruire la propria sicurezza negando la dignità e il futuro di un altro. Dite loro che il dialogo non è debolezza, che cercare ostinatamente la via del negoziato non significa arrendersi al male, ma credere ancora nella possibilità di una ragione sorretta dall'amore e anche dal perdono. Dite allora ai reggitori dei popoli, con Francesco, di ricordarsi che il potere passa. Passano i governi, le vittorie e le sconfitte, i confini che gli uomini pensavano immutabili. Rimane ciò che avremo costruito assieme agli altri. Rimane il bene che avremo saputo compiere. È vero, la pace non è affare che riguarda soltanto chi governa le nazioni, riguarda tutti. Per i credenti è innanzitutto un dono da invocare, ma è anche un compito da assumere con serietà, pazienza e perseveranza. Comincia dal modo in cui guardiamo l'altro, dal linguaggio che usiamo, dalla capacità di rinunciare alla pretesa di avere sempre ragione, dalla cura per chi è più debole. 800 anni dopo la sua morte, dunque, Francesco non ci consegna soltanto una memoria da custodire, ma ci ricorda che è possibile sperimentare la presenza viva dell'Altissimo e Buon Signore, Creatore e Redentore, amore che avvolge ogni creatura. Per questo possiamo ancora credere nella fraternità quando prevale la contrapposizione, nella dignità di ogni essere umano quando viene violata, nella cura della casa comune quando prevale l'interesse immediato, nella pace quando la guerra torna a essere considerata inevitabile. Francesco ha creduto, perché ha creduto al Vangelo, che sia possibile un'altra forma di vita. Dopo 800 anni, la sua testimonianza ci chiede di continuare a crederlo ancora. Il Signore vi dia pace.
1: E questo era il saluto di Fra Marco Moroni, il custode del Sacro Convento. Il Presidente della Repubblica.
2: Sono trascorsi 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia, insieme a un'altra grande santa, Caterina da Siena. La distanza temporale che ci separa da quell'evento non ha in alcun modo ridotto il suo fascino e il suo carisma, che vive ben oltre i confini dell'Italia e della stessa cristianità, di cui è figlio e figura eminente. Profeta di pace, di amore, di rispetto per il creato. Il suo insegnamento è patrimonio universale per le donne e gli uomini di tutti i tempi e di tutte le latitudini, credenti o non credenti, cristiani o fedeli di altre religioni. La sua personalità, così umile e insieme così vigorosa, ha operato conversioni, orientato scelte di vita, suscitato attenzione e affetto, ispirato artisti e poeti, comunità, e continua a esercitare un fortissimo ascendente su milioni di persone, particolarmente tra i giovani. I caratteri della società italiana ne hanno tratto un segno profondo e non possono prescindere dalla sua lezione. Ne conferma la proclamazione a Santo Patrono, che al contempo esprime invito e impegno alla coerenza. Un santo figlio della terra umbra, che respirò l'atmosfera intensa e dinamica del suo tempo. Francesco canta in francese, ma sceglie il volgare per predicare, per diffondere la parola di Dio. E con il Cantico delle Creature, la più alta tra le prime espressioni poetiche in volgare, magnifica e commovente, concorre all'inizio della storia della nostra letteratura, così come la rappresentazione della Natività a Greccio e la diffusione della devozione popolare francescana contribuiscono all'avvio delle forme teatrali religiose medievali. Le comunità francescane portano la vita religiosa fuori dalla solennità dei monasteri e si inseriscono nel tessuto urbano e sociale, nel loro tempo così bisognevole di impegno e di presenza, incarnando un ideale di povertà evangelica e di vicinanza agli ultimi, che traccia un segno profondo nella società medievale, aprendo la strada a forme nuove di solidarietà, a nuovi criteri di relazioni umane. A buon titolo, Francesco appare precursore anche dei santi sociali. Celebrare Francesco oggi, qui, al Sacro Convento, in questo importante anniversario, significa riflettere su un apparente paradosso, forse inspiegabile per una mentalità piuttosto diffusa. Come è stato scritto in una sua importante biografia, Francesco non offriva una risposta politica alle ingiustizie sociali, al problema del male nel mondo. Francesco chiedeva solamente di vivere in povertà, pace e letizia con i suoi fratelli e le sue sorelle al seguito di Cristo e vivendo il messaggio del Vangelo, invitando al privilegio della povertà evangelica, esortazione che lo rendeva distinto dai movimenti pauperistici dell'epoca. Per questa scelta radicale e sconvolgente agli occhi del mondo, l'uomo che per sé e per i suoi seguaci volle la denominazione umile di frati minori è diventato una delle figure più significative, più conosciute, più amate della storia universale. Al giovane Francesco la prospettiva di dedicarsi ai lucrosi commerci paterni andava a stretto, appariva insoddisfacente. Operò dentro di sé e su se stesso una vera rivoluzione. Ricco sarebbe stato colui che avesse deposto ogni bene, coraggioso colui che avesse deposto la spada per parlare di pace, nobile che avesse fatto dell'amore e del servizio ai poveri e agli ammalati la sua missione terrena. La gloria e l'onore, così ambiti dai giovani della sua epoca, andavano dunque ricercati nella povertà, nell'amore per tutte le creature, a cominciare da quelle più piccole, nella vicinanza a Dio nella preghiera. Non fu facile per Francesco professare la sua fede e i suoi ideali così ambiziosi, così distanti dal sentire comune. Fu incompreso, spesso deriso. A volte il suo pensiero fu persino manipolato e strumentalizzato. La ricerca storica ci presenta una figura mite ma tutt'altro che accomodante. Un animo lieto, fiducioso in Dio e insieme sofferente per via della cupidigia, della malvagità, della brama di potere, della violenza, della stoltezza nella vita praticata dagli uomini. La sua povertà, così cercata e desiderata, fu rottura concreta con l'idolatria del denaro. La sua umiltà non aveva nulla di ingenuo, nasceva da una sete esigente di verità. La sua obbedienza non fu remissività, ma una faticosa, ponderata ricerca delle ragioni superiori dell'unità del popolo cristiano e della Chiesa. Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali anch'essi della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale. Nel secolo di Francesco non vi sono le enormi e decisive questioni dell'inquinamento dell'acqua e della terra, della devastazione delle foreste, del surriscaldamento del pianeta, che oggi viviamo con crescente preoccupazione, così ben evidenziate dal Laudato Si di Papa Francesco. La natura dell'Umbria e delle zone frequentate da Francesco nel suo incessante pellegrinare è a quel tempo incontaminata. I suoi frutti sembrano offerti all'umanità in modo inesauribile. Eppure, con quanta delicatezza, con quanta considerazione Francesco guarda all'ambiente che lo circonda. L'acqua, bene oggi, di valore crescente e a rischio di scatenare gravi contrasti in futuro, è utile e tumile, preziosa e casta. Il lupo, simbolo di inconciliabile inimicizia con l'uomo, viene ammanzito, non abbattuto. I fiori, i frutti, l'erba, con la loro semplice bellezza, cantano la gloria di Dio. Nel 1219, durante la Quinta Crociata, Francesco attraversò le linee e riuscì, rischiando la vita, a incontrare in Egitto il sultano Al-Malik Al-Kamil. Desiderava ardentemente convertirlo. La missione, lo sappiamo, non ebbe questo esito, ma il sultano rimase colpito da quell'uomo minuto, dai modi dell'aspetto che devono apparirgli bizzarri, che gli parlava accorato di pace e di fratellanza. Eppure, con quel viaggio di appassionata invocazione, Francesco lasciò un grande segno. Prima che un nemico, prima con infedele, Francesco riconobbe nel temibile interlocutore un uomo, un figlio di Dio e dunque un fratello. Il gesto rischioso, temerario si potrebbe dire, di Francesco non cancellava la violenza né fermava il conflitto. Disegnava piuttosto un atteggiamento di dialogo e di rispetto, straordinariamente nuovo e originale nel contesto del tempo. Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista e operatore sociale.

ardente e incrollabile dalla adorazione di Dio, dall'amore per gli uomini. Non sbaglieremmo, credo, se cercassimo il Francesco più autentico nel mistero di quei silenziosi, lunghissimi, intimi colloqui con Dio nella grotta del santuario della Verna, o se cogliessimo il tratto più caratteristico della sua carità traboccante in quel bacio sorprendente e inatteso dato al lebbroso, sovvertendo le barriere di emarginazione del tempo, segno insopprimibile di amore purissimo che non distingue tra chi dà e chi riceve, tra chi è sano e chi è malato, tra chi cura e chi è curato, espressione di quel servizio agli ultimi che tutti eleva e parifica in quanto figli di Dio e dunque fratelli destinati allo stesso orizzonte. Quanto ci hanno consegnato Francesco e Chiara, la grande e numerosa famiglia francescana è un albero dalle solidissime radici che è cresciuto, ha dato frutti, si è moltiplicato diffondendosi in ogni parte della terra, operando in favore della non violenza, dei poveri, degli emarginati, dei sofferenti. Le grandi testimonianze d'arte, pittura, architettura, letteratura, teatro, cinema, musica, dedicate ai due grandi santi, l'attrazione che Assisi si riveste nel mondo, anche come capitale della pace e del dialogo interreligioso, sottolineano che la forza spirituale e morale di Francesco e di Chiara è e sarà sempre fonte inesauribile di ispirazione. Nell'undicesimo canto del Paradiso, Dante parla di Francesco come di un sole sorto per il mondo intero, tanto che Assisi andrebbe denominata come ascesi, come oriente. In questi tempi, segnati da guerre insensate e crudeli, da tanta violenza, manipolazione e arroganza, che mi ha detto giorni fa Leone XIV, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.

0: E questo era il discorso del capo dello Stato Sergio Mattarella. Tantissime le persone sul piazzale, che arrivano ben oltre il piazzale. Un discorso molto bello, molto denso, ricco di riferimenti civili, ma anche teologici, spunti culturali molto molto molto molto interessante. E ci colleghiamo con Valentino Russo, il nostro quirinalista, che è proprio lì ad Assisi, a pochi metri dalla loggia del Sacro Convento. Valentino.
1: Buongiorno Antonio. Sì, lo dicevi, un discorso molto importante, molto pregno di significati. Anzitutto abbiamo sentito, insomma, Mattarella ha illustrato la figura di San Francesco, l'ha definito un profeta di pace e d'amore, fonte di ispirazione tuttora per milioni di persone. Una figura mite, ma tutt'altro che accomodante, l'ha definita il capo dello Stato, ricordando la rottura concreta con l'idolatria del denaro, ma anche un'obbedienza non remissiva. Insomma, ricordarlo oggi, ha detto Mattarella, vuol dire mettere in luce alcuni aspetti fondamentali, come la dignità di ogni persona e il rispetto per il creato. E qui dobbiamo dirlo, insomma, non è casuale la citazione del Laudato Si di Papa Francesco per evidenziare le preoccupazioni che abbiamo oggi per l'ambiente, ad esempio per l'inquinamento, un tema su cui insiste quasi in ogni messaggio il Presidente della Repubblica. E poi c'è, naturalmente, lo abbiamo sentito, il richiamo alla pace, attualissimo oggi, in cui i terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo, ha detto il capo dello Stato, e Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Infine, poi, la conclusione Mattarella l'ha affidata anche a un'altra citazione, quella di Papa Leone XIV, che ha definito questi tempi segnati da tanta violenza, manipolazione e arroganza, e quindi l'auspicio finale del discorso di Mattarella, forse uno dei passaggi più significativi,

0: è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo e indicare la via della pace qui direttamente anche da Assisi.
1: Grazie a Valentino Russo per essere stato con noi, grazie e buon lavoro. Adesso ci colleghiamo con il professor Balestracci, che è un amico di Radio 1, non è la prima volta che ci viene a trovare.
2: Buongiorno.
1: Storico, buongiorno, storico medievista dell'Università di Siena. Allora, professore, ha sentito il discorso del Capo dello Stato, ma insomma gli spunti sono tantissimi. Ha rimarcato l'importanza di Francesco dal punto di vista spirituale, che non era affatto, come dire, scontato, ma ha rimarcato anche l'importanza di Francesco per l'identità italiana.
3: Buongiorno a tutti, sì certo, ho sentito il discorso del Presidente della Repubblica e c'è un aspetto importante da sottolineare. È stato evocato proprio il pontefice attuale, il quale ha parlato della difficoltà dei tempi, della violenza. Io vorrei soltanto ricordare che quando il 18 giugno del 1939 San Francesco e Santa Caterina da Siena furono proclamati patroni d'Italia, nel documento che li proclamava, che li elevava a questo onore, diciamo così, si legge, scritto dal Papa: nelle difficoltà dei tempi che da ogni parte premono anche le genti d'Italia. Era l'estate del 39, stava per scoppiare la tempesta perfetta, ed era una evocazione importante, un invito alla povertà, alla pace, alla fratellanza, che Pio XII diceva caratterizzano l'anima del popolo italiano. Beh, diciamo che forse la povertà sì, la pace e la fratellanza in quel momento se ne potrebbe discutere, ma non è questo il punto. È che il momento in cui furono proclamati Francesco e Caterina patroni d'Italia, a cui fu chiesto di proteggere la nostra nazione, era un momento terribilmente simile a quello attuale: violenza, paura e speranza che qualche cosa possa o qualcuno possa aiutarci a venire fuori da questa brutta situazione.
1: E il sole di l'auspicio, come ha detto il Capo dello Stato, è che il sole di Francesco continui a splendere, no?
3: Il Pio XII, intanto, quando proclamò Caterina e Francesco, aveva anche, oltre al senso di pace e fratellanza, un senso di patria importante. Di Francesco dice: il più italiano dei santi, il più santo degli italiani, e parla di entrambi come spinti dall'amore di patria. Ecco, sono due personalità, ma parliamo di Francesco, perché oggi parliamo di lui. Il sole che continui a splendere, sì, continua a splendere come un auspicio. Guardate che Francesco è un santo complessissimo.
1: Mi scusi professore, questo riferimento al sole è il riferimento al canto undicesimo del Paradiso, no? Quando Dante, parlando di Assisi, dice:
3: assolutamente,
1: chi di esso loco fa parole non dica scesi, che direbbe corto, ma oriente se proprio dir vuole. Parlando appunto della nascita di Francesco, come la nascita, dicendo: venne al mondo un sole, no? Ecco, per
3: chiamare
1: un riferimento, come dire, letterario importante della nostra cultura.
3: Esattamente, però io vorrei sottolineare a questo proposito, proprio in questa cifra, un aspetto importante. Guardate che San Francesco, se esaminiamo poi la sua vita, alla fine della vita, dico, terrena, fu un perdente, perché fu messo in discussione dal suo stesso ordine, in molta parte dell'ordine si distaccarono da quello che era il suo messaggio. Allora, che cosa ci dice questo sole? Ci dice che bisogna avere il coraggio di combattere contro l'impossibile. È uno scandalo, perché combattere contro l'impossibile può sembrare una forma di pazzia. In fin dei conti San Francesco aveva questo aspetto giullaresco, poteva sembrare quasi un personaggio così un po' borderline. No, in realtà c'è dietro una cultura trobadorica e giullaresca importantissima, ma non è questo il momento di parlarne. Il sole di Assisi, il sole di Francesco, ci dice questo: avere il con il raggio di scalare l'impossibile, avere il coraggio di andare verso il sole. Da questo punto di vista nessuno si senta offeso. Io trovo che San Francesco è tanto simile a Don Chisciotte. Don Chisciotte non è un pazzo, è un tenace assertore dell'utopia, è uno che vuol guardare oltre, che non accetta l'esistente per come è e vuole cambiarlo per come vuole che sia cambiato, cioè è un assertore, e in questo si assomigliano tanto Don Chisciotte e San Francesco, un assertore del senso ultimo del vivere.
1: Molto interessante questa lettura anche del Don Chisciotte. Professore, dal punto di vista civile, culturale, come nasce l'idea di affidare il patronato ad un santo o a dei santi, il patronato appunto delle città, dei paesi, delle nazioni?
3: Nasce dalla necessità che ogni comunità piccola, dal più piccolo villaggio alla più grande nazione, ha di trovare un intercessore. Siamo tutti quanti consapevoli, credenti, non credenti, quello che vogliamo, siamo tutti consapevoli della nostra fragilità esistenziale, della nostra finitudine, della nostra necessità di cercare qualcuno che ci dia una mano, che ci porga un aiuto nei momenti di difficoltà, e trovare il santo protettore. Ripeto, che si tratti dell'ultimo piccolo villaggetto o della più grande nazione, vuol dire a trovare un personaggio che non è necessariamente, a volte sì, certo, il santo protettore, la Madonna, che è una cosa diversa, ma molto spesso è un santo. Restiamo a questo. Che cosa vuol dire quando il protettore, il santo intercessore, per meglio dire, è un santo? Vuol dire che ci si affida a qualcuno che è come noi, è stato un essere umano. La Madonna è stata un essere umano, ma è un discorso tutto particolare. Questo esula, è stato un essere umano, un essere che ha conosciuto la vita con le difficoltà, la paura, il timore, il dolore, così come lo conosciamo noi, e lui o lei, che ha ormai raggiunto una dimensione diversa dalla nostra, è quella che ci può dare una mano, è quella che ci può indicare la strada, o meglio ancora, che ci può porgere un aiuto quando siamo nella peggiore difficoltà. Questo è il senso di affidarsi a un santo patrono.
2: Professore, e quanto incide ancora oggi per la riforma della Chiesa la testimonianza e l'eredità di Francesco?
3: Volendo tantissimo. Francesco è scandaloso perché, attenzione, non è cavaliere San Francesco, come a volte si sente dire cavaliere, no, non era un cavaliere, ma faceva parte della Societas Juvenum della sua città, e quindi frequentava i cavalieri, era pieno di cultura cavalleresca fino ai capelli. Che cosa ci dice? Ci dice di un personaggio che ha il coraggio di rinnegare tutto questo, rinnegare la cavalleria. Fermi, non prendiamo scorciatoie. In questi casi, santi come lui, ma ce ne sono altri, potrei citare San Gargano Guidotti, ma non importa, santi come lui non rinunciano alla cavalleria, fanno una cosa più importante, depongono la fedeltà nei confronti di un signore terreno, un cavaliere, un signore terreno, che non è degno, in funzione di una fedeltà vassallatica, ancora una volta, a un signore più degno. Il signore più degno è Cristo, logicamente. Questi cavalieri che non depongono la mentalità cavalleresca, ma depongono le armi, ed rifiutano di combattere, ma continuano a combattere mentalmente, spiritualmente, per un signore più grande dei signori terreni, per il Cristo. Non a caso San Francesco si innesta in pieno in quel movimento, diciamo così, di ridefinizione del ruolo della cavalleria, che è cominciata con San Bernardo di Chiaravalle, che è andata avanti con tutta la riforma cosiddetta gregoriana spirituale, chiamatela come vi pare, per cui il Miles Christi diventa il Milex Sancti Petri. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il cavaliere combatte per affermare la fede della Chiesa riformata, della Chiesa nuova, della Chiesa rigenerata. Questo ci dice, è un messaggio gigantesco che va capito nei particolari, va capito perfino nelle sfumature, per rendersi conto che non si può semplicemente dire San Francesco voleva la pace, sì lo sappiamo, San Francesco voleva il bene, voleva bene a tutti, sì lo sappiamo, ma come, in quale modo, come si è formato, perché si è formato E che cosa ci dice di questa formazione? Ci dice veramente, ci indica un percorso che chiunque di noi, ripeto per l'ennesima volta, credente o non credente, può seguire e può, se vuole, fare, perché così si arriva al sole, si arriva all'utopia.
1: Su questo io volevo tornare, professor Duccio Balestracci, lo ricordiamo. Allora, volevo tornare su questo, cioè sulle ultime righe del discorso del Capo dello Stato, in cui lui ha detto, San Francesco in pratica, come dire, ha richiamato ad andare all'origine di Francesco, Francesco uomo evangelico, Francesco innamorato di Cristo, Francesco e Chiara, entrambi figure fortemente legate a Cristo, per cui ha detto Francesco non può essere, come dire, scambiato per un pacifista d'antan oppure per qualcos'altro, ma occorre andare alla radice storica del suo messaggio evangelico.
3: Esattamente e giustamente. Vedete, San Francesco, come dire, è stato anche letto, lasciatemelo dire, in maniera un po' naif, niente di male, per carità, non c'è niente di scandaloso, possiamo tranquillamente leggerlo in questa chiave naif, ma San Francesco non è una figura che si presta ad essere letta in chiave naif. Per lui la pace, il percorso di pace, l'andare verso Cristo, e andando verso Cristo, andando quindi verso la fratellanza universale, è un percorso complessissimo, fatto di crisi esistenziali. Quando dopo la battaglia di Collestrada lui ha le prime visioni, la prima visione che ha è quella di una stanza piena di armi e di qualcuno che gli dice: vedi, guarda, qui c'è la gloria delle armi, e è da lì che è quello che rifiuta. Ecco il percorso che ci indica Francesco, e che indica Francesco ancora oggi nel nostro secolo: un percorso che rifiuta la violenza, un percorso che guarda alla uguaglianza, che guarda alla fraternità, non in maniera fricchettona, tanto per capirsi, ma in maniera molto molto attenta e molto consapevole. Da questo punto di vista anche il Cantico delle Creature, cosiddetto, è una pagina di prosa bellissima, tra l'altro, è una pagina che deve essere letta con moltissima attenzione, già mi pare di averlo detto un'altra volta, non è un manifesto ecologista, è un manifesto anticataro, perché la creazione è la creazione del Signore, è la creazione di Dio e non è opera di Satana,
1: esatto,
3: come dicevano i catari.
1: È buona, non è opera del male, e quindi non bisogna disprezzare le creature, no?
3: Esattamente, questo è il percorso. Se si entra in questa chiave è tutto chiaro.
4: Duccio Balestracci, ricordiamo, lo storico medievalista, che ruolo ebbero i francescani nelle città comunali come Siena, come la Toscana, tra pace civile e lotte di fazione?
3: Siena, la Toscana, l'Italia, l'Europa, i francescani sono stati una innovazione strepitosa. Intanto sono stati un'innovazione strepitosa perché venivano molto spesso chiamati come paciari e come costruttori delle paci. Venivano non di rado consultati per quello che riguardava la redazione delle statuizioni, ma soprattutto predicavano al popolo, alla gente comune. I conventi dei francescani stavano dentro la città, nei quartieri più poveri della città, non sulle colline o distaccati come nella vecchia tradizione monastica. Ma non ci dimentichiamo anche un'altra cosa, che francescanesimo vuol dire università. Quando i francescani arrivano a insegnare all'Università di Parigi, che è la più importante dell'Europa medievale, si è concluso un percorso che poi fa pari e va letto in concomitanza con l'altro percorso fatto dai domenicani. Sono un ordine, ora si parla dei francescani, dei domenicani si parla un'altra volta, sono un ordine che, come dire, elabora la filosofia di vita, elabora una filosofia e una, non soltanto nel senso religioso, ma proprio come filosofia della vita, come insegnamento e formazione delle coscienze a altissimo livello. Quindi i francescani sono una bomba, veramente una bomba dirompente per quella che riguarda la società medievale, ripeto, non soltanto la Toscana, non soltanto l'Italia, ma l'Europa, e poi successivamente, quando sarà il momento, anche fuori dall'Europa.
1: Poi un altro aspetto, tanto lei è molto disponibile, quindi approfittiamo, no? Approfittiamo un altro
3: Approfittate.
1: Aspetto.
3: Approfittate.
1: Siamo in attesa dell'Angelus, questo lo ricordo, siamo in attesa dell'Angelus che chiaramente verrà recitato dal Palazzo Apostolico e ad Assisi sono stati disposti dei maxi schermi per appunto seguire l'Angelus del Pontefice anche lì in questa importante ricorrenza. Allora mancano 3 minuti, professor Balestracci, l'importanza di Francesco per l'identità non solo culturale ma anche, come dire, l'immaginario italiano.
3: Beh, l'immaginario italiano, noi italiani ci siamo tutti, lo ripeto per l'ennesima volta, credenti o non credenti, ma ormai questo è un mantra, quindi non lo dico più, chi mi ascolta l'ha già capito. È diventato Francesco in qualche modo un punto di riferimento per tutti, proprio perché è un santo di una complessità incredibile, ci presenta una quantità di aspetti veramente, veramente importanti. Per noi italiani c'è un altro aspetto, e ho sentito che anche nel discorso del capo dello Stato questo veniva sottolineato, che non è mica di poco conto. San Francesco, per quello che riguarda la nostra identità, va a incidere anche sulla nostra identità della lingua. San Francesco è all'origine del volgare, e ci tengo a dire che anche la sua collega patrona d'Italia, Caterina da Siena, è una gigantessa della letteratura. Le sue lettere e i suoi trattati sono dei capolavori di lingua italiana, quindi sono entrambi alle origini nostre e sono entrambi specchio nostro, sì, per quello che riguarda tutto questo aspetto morale, religioso, filosofico, quello che vogliamo, ma anche per quello che riguarda ciò che siamo a livello di scrittura e a livello di parola. Dobbiamo anche a loro tutto quello che siamo, come scriviamo e quella che è stata la nostra letteratura. Anche questo, non solo questo, ma anche questo fa parte di quel tassello di identità italiana che Francesco e Caterina, ma Francesco in questo caso, ha costruito.
1: Grazie al professor Duccio Balestracci. Io le prometto che faremo una puntata su Santa Caterina da Siena, perché lei
3: Senese lo pretendo,
1: poi sappiamo che ha partecipato anche al Palio, importantissima festa senese, e quindi lo faremo. Allora, grazie al professor Duccio Balestracci, ci risentiamo presto e adesso si sta per affacciare il Papa da Piazza San Pietro. Vediamo che la piazza è gremita come ogni domenica e vediamo anche nello stesso momento i maxi schermi posizionati, sistemati sul piazzale della Basilica Inferiore di Assisi. Roma e Assisi oggi sono, come sempre, idealmente unite per questa festività così importante non solo per gli italiani, perché lo ricordiamo è festa nazionale, è tornata ad essere festa nazionale, ma sono unite idealmente per la figura di Francesco. Ecco il Papa.
5: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica parla della vita di Gesù e illumina il senso della sua missione. Egli è il Figlio di Dio inviato nel mondo, che però viene rifiutato proprio da quanti avrebbero dovuto accoglierlo a braccia aperte. Chi è venuto per portare la salvezza riceve una condanna. Chi vuole donare la vita viene messo a morte. Mentre ci fa riflettere sulle tante crudeltà che rovinano il mondo e la storia dei popoli, l'insegnamento di Cristo rivela la sempre più grande misericordia del Padre suo. Quel violento rifiuto, infatti, non spezza la volontà di Dio, che nella sua infinita giustizia trasforma il male in riscatto. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù stesso ricorda queste parole del Salmo che celebra l'opera meravigliosa fatta dal Signore. Proprio lo scarto diventa il fondamento che sostiene tutto. Ecco in che modo l'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita. Secondo l'immagine usata nella parabola, la vigna da coltivare con giustizia è la Chiesa, che costruiamo o danneggiamo con le nostre scelte. A questo riguardo, proprio oggi, nell'ottavo centenario della morte, desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi. A San Francesco Gesù stesso chiese di riparare la sua chiesa. Ispirato dal crocifisso, Francesco edificò anzitutto la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone la povertà, la letizia e le sofferenze, fino al mistico segno delle stigmate. Uomo di preghiera ardente, pieno di carità verso tutti, fu esempio per i primi frati che condivisero la sua ascesi come autentica condizione per la riforma della Chiesa. San Francesco l'ha riparata in virtù della fede nel Signore Gesù, sanando le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno. Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio. Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace. Impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli. In quest'opera ci accompagni sempre l'intercessione di Maria Santissima, nostra Madre, alla quale ora ci rivolgiamo, spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il santuario di Pompei per elevare la supplica alla Vergine del Santo Rosario. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
6: Et concepit Spiritus Sancto.
5: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Ecce ancilla Domini.
6: Fiat mi secundum verbum tuum.
5: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Et verbum caro factum est,
6: et habitavit in nobis.
5: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
6: beneficiamur promissionibus Christi.
5: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
6: Amen.
5: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
5: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
5: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
5: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam Doneis Domini,
6: et lux perpetua luce ateis,
5: requiescant in pace.
6: Amen.
5: Dominus vobiscum,
6: et cum spiritu tuo,
5: sed nomen Domini benedictum,
6: ex nunc et usque in saeculum,
5: adiutorium nostrum in nomine Domini,
6: qui feci celum et terram.
5: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
6: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa a Lourdes ho invitato a pregare il rosario durante questo mese di ottobre con la speciale intenzione che cessino le guerre e si costruisca la pace. Fra i primi a farlo sono stati i bambini e lo stanno facendo. Dal 1 al 7 ottobre la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre promuove l'iniziativa. 1 milione di bambini recita il Santo Rosario per la pace e l'unità del mondo. Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera. E seguiamo tutti il loro esempio, invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza. Nei prossimi giorni, in occasione del 10° anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, avrà luogo in Vaticano un incontro a cui ho convocato i capi delle chiese orientali cattoliche e i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo. Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere per annunciare oggi il Vangelo con le famiglie e le giovani generazioni. Affido alla vostra preghiera questo impegno e soprattutto le famiglie che con l'aiuto di Dio sono segno di speranza e ricchezza inestimabile per la Chiesa e per la società. Sono lieto per le molteplici iniziative che celebrano l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Ricordo in particolare quelle che hanno avuto luogo ad Assisi, con la presenza delle massime autorità dello Stato italiano. E saluto anche i radioamatori di Assisi e Foligno che diffondono il messaggio di pace di San Francesco. E rivolgo ora il mio saluto a tutti voi che siete presenti oggi in Piazza San Pietro. Do il benvenuto ai partecipanti alla International Week of Sacred Music organizzato dal Pontificio Istituto di Musica Sacra, come pure ai fedeli di Puente Alto in Santiago del Cile, agli insegnanti, agli studenti del Gymnasium Sankt Bonaventura di Dillingen in Germania. Saluto i cresimandi di Pinerolo, i fedeli di Fasana Polesine, i ragazzi della Val Brembana che hanno camminato sulla via Francigena da Viterbo a Roma, e l'associazione FIABA che promuove campagne per migliorare l'accessibilità di luoghi pubblici. Il gruppo Mamme che regalano un sorriso di Taranto e l'associazione Studenti con le stellette di Durago d'Erba. Benedico di cuore i fedeli che oggi da questa piazza si recheranno in pellegrinaggio al santuario della Madonna della Rivelazione sulla via Laurentina, proseguendo la tradizione avviata dal Papa Pio XII. A tutti voi auguro una buona domenica.
1: Allora, Ilaria, questo era l'Angelus del Pontefice che, lo ricordiamo, era collegato con i partecipanti alle celebrazioni dell'ottocentenario ad Assisi.
2: Erano circa 4.000 pellegrini presenti oggi ad Assisi per queste celebrazioni francescane, in questa di nuovo festa nazionale per il santo patrono d'Italia, San Francesco. Le celebrazioni sono iniziate questa mattina, ricordiamolo, alla presenza del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha parlato dalla loggia con un messaggio davvero efficace.
1: E poi l'appello, nuovo appello del Pontefice per la pace. Allora, noi chiudiamo qui questa puntata speciale, grazie a Ilaria Menta, grazie ad Alex Messina, a Cecilia Mosetti, alla parte tecnica Massimiliano Savino e Serena Mancarella. L'appuntamento, Ilaria, è domenica prossima, come sempre. Grazie, buona domenica a tutti e buona festa.
3: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve, ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
11: Trento, colpi d'arma da fuoco contro un condominio a Madonna Bianca, nessun ferito ma tanta paura, inquirenti sulle tracce di due sospettati. Dimissioni degli ospedali triplicate in 10 anni, non è questione di soldi, dice il sindacato dei medici altotesini, ma di bilanciamento vita-lavoro. Ultimo giorno del Festival dello Sport, Trento protagonista l'atletica con Nadia Battocletti, Andy Diaz e Gianmarco Tamberi. Oggi ricorrono gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, noto anche per aver inventato il presepe. Per ricordarlo, a Brunico mostra le statuine originali di artigiani napoletani. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del giornale radio regionale. In studio Davide Sigle da Trento e Marco Passarello che vi parla da Bolzano. Collaborazione tecnica di Emilio Molinari e Carl Pfeiffer. Sono le 12:15:53, linea Trento per l'apertura.
12: Quindi in apertura la cronaca, continua la ricerca dei due uomini che ieri pomeriggio hanno esploso dei colpi di arma da fuoco contro le finestre di un condominio nel quartiere Madonna Bianca a Trento. Sentiamo.
13: È arrivata mia figlia dalla camera da letto urlando, dicendomi: mamma, mi hanno rotto il vetro, si è rotto il vetro della camera.
14: I vetri rotti si sono sentiti e poi le macchine che partivano rapide, insomma, che sgommavano.
15: Sono sotto shock i residenti della Torre 13 di Madonna Bianca a Trento Sud. Erano circa le 17:30 di ieri quando da una macchina con a bordo due persone, l'auto è stata trovata poi abbandonata, semi bruciata a Gardolo, sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco contro le finestre del palazzo e contro una macchina nel parcheggio. Secondo la questura si tratterebbe di un regolamento di conti fra famiglie sinti. Gli spari erano destinati alle finestre del primo piano dove risiede un 39enne, ai domiciliari per aver aver partecipato ad alcuni assalti a sportelli bancomat, ma i proiettili hanno raggiunto anche le finestre di altri appartamenti, compresa la stanza al terzo piano dove stava studiando una ragazza. È dunque un caso che nessuno sia rimasto ferito e mentre la polizia continua a cercare i responsabili, a Madonna Bianca la gente ha paura.
16: Cioè, noi non ci sentiamo tranquilli per niente, anche perché qua è successo oggi a quest'ora e ci sono bambini che qui è sempre pieno, che giocano. Io vorrei andare via e io vorrei anche che l'ITEA prendesse provvedimenti, perché non ci sentiamo al sicuro.
15: Tiziana Raffaelli, TGR Trento.
11: Sanità. Dopo i numeri allarmanti diffusi sulla fuga dei medici dagli ospedali, abbiamo parlato col sindacato Anao Assomed.
17: In regione in 10 anni le dimissioni volontarie sono quasi triplicate, una vera e propria emorragia di camici bianchi. Il lavoro negli ospedali è diventato sempre più pesante, basti pensare al pronto soccorso di Bolzano, passato da una media di 175 accessi giornalieri nel 2020 a proiezioni che per il 2026 stimano oltre 300 ingressi a giornata. Attenzione però, chi decide di lasciare non lo fa solo per una questione economica, spiega Alessandro Felici, segretario provinciale di Anao Assomed Alto Adige.
18: Attualmente la valuta principale probabilmente in tutta Italia non è soltanto il denaro, ma soprattutto il bilanciamento vita-lavoro.
17: In Alto Adige i medici lavorano 40 ore settimanali a fronte delle 38 previste dal contratto collettivo nazionale. A causa degli straordinari però spesso si tocca quota 48, urgono misure concrete volte a ridurre i carichi di lavoro.
18: Così come è stato fatto anche per gli infermieri, la riduzione dell'orario di lavoro che permette un miglioramento della qualità del lavoro e quindi anche della qualità di vita, probabilmente c'è necessità anche di traslare questo ragionamento anche sulla dirigenza medica.
17: Matteo Battistella, TGR Bolzano.
12: Luoghi verdi all'interno delle città, sostegno alla sensibilizzazione dei più piccoli ma anche cruciali per la mitigazione del cambiamento climatico. Il WWF li sta promuovendo attraverso una serie di iniziative.
19: Oltre 100 stand nelle piazze di tutta Italia per Urban Nature, un'iniziativa del WWF per promuovere gli spazi natura, ovvero luoghi verdi all'interno delle città, con un'attenzione particolare più piccoli.
20: Questa iniziativa serve in particolare per finanziare la costruzione appunto di aule didattiche naturali all'interno delle scuole che hanno già un giardino per permettere ai bambini e ai ragazzi di rientrare in contatto con dei contesti che magari non sempre sono accessibili.
19: Spazi verdi quindi spesso insufficienti nei centri urbani.
20: Le città, per come vengono pensate e progettate, sono inadatte a resistere alle sfide climatiche che ci attendono.
19: Agli stand è possibile scegliere un vasetto di miele a fronte di una donazione. Il tema, infatti, di quest'anno era l'impollinazione. Eleonora Zocca, TGR Trento.
11: Alla Casa della Pesa di Bolzano oggi è in corso la Vag Festa, occasione per visitare l'edificio storico nel centro cittadino e conoscere le realtà culturali che vi hanno sede, tra cui il Svizzero Jazz Festival e il Bolzano Film Festival Bozen. Il programma arriva fino a sera e prevede workshop, incontri, concerti, proiezioni e un pianoforte a disposizione del pubblico. Alle 15 è prevista una visita del palazzo con le guide del FAI. E a Bressanone, oggi ultima giornata del mercato del pane e dello strudel Alto Tesino. La giornata di oggi si è aperta col corteo storico e la messa solenne. In Piazza Duomo, stand in cui i panifici e le pasticcerie dell'Alto Adige presentano i loro prodotti, inoltre corsi di panetteria per bambini e per adulti.
12: Oggi l'ultima giornata del Festival dello Sport a Trento, tanto spazio per l'atletica a Palazzo Geremia, questa mattina l'incontro con i protagonisti dell'oro europeo della 4x400, nel pomeriggio gli incontri con il campione del triplo Andy Diaz e del salto in alto Gianmarco Tamberi. Dalle 11.30 sono sul palco dell'Auditorium Santa Chiara la cantautrice Malika Ayane assieme a Nadia Battocletti. L'atleta Nonesa ha parlato anche del suo rapporto con il Marocco, terra natale della madre, sentiamola.
21: I primi ricordi che ho del Marocco sono sicuramente la famiglia tanto, tanto, tanto ricca, nel senso che mia mamma è la nona figlia. I miei ricordi sono tanto legati all'ambiente familiare, al mangiare tutti insieme, al caos, ma quel caos che sa di famiglia, che non è pesante. Negli ultimi anni ho faticato a scendere, l'ultima volta che sono scesa è stato 2 anni fa per il matrimonio di mia cugina, con lei ho un bellissimo rapporto perché siamo nate nello stesso anno e quindi quando crescevamo, i periodi che scendevo in Marocco, io dicevo khlib, che vuol dire latte in arabo, mentre mia cugina diceva latte in italiano, quindi giocavamo così.
11: Inaugurata ieri pomeriggio a Brunico una mostra su San Francesco negli 800 anni dalla morte. Il servizio.
0: è salito a Bruni col vescovo Ivo Muser per inaugurare la mostra dedicata a San Francesco d'Assisi, di cui ricorrono oggi gli 800 anni dalla morte. Il locale gruppo Amici di San Francesco ha portato nel capoluogo pusterese una serie di statuine originali realizzate da artisti napoletani. San Francesco è noto anche come l'ideatore del presepe. In mostra ci sono parecchie rappresentazioni della Natività, oltre che diverse scene significative della vita del santo, come spiega padre Piotr Pankzak.
2: Esposizione presenta la vita di San Francesco. Comprende nuove scene, dalla prigionia a Perugia, all'incontro con Lebroso, fino all'Alverna dove lui ha ricevuto le stimmate. Insieme volevamo trasmettere soprattutto questi valori che parla e fascina fino ad oggi San Francesco, nonostante che sono passati 800 anni dopo la sua morte.
0: Nell'occasione è festeggiato anche il vescovo Muser nel 15° anniversario dell'ordinazione episcopale. Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
11: Tutto esaurito al Teatro Studio del Comunale di Bolzano per Eva Dorme, lo spettacolo in lingua italiana e tedesca con sopratitoli è tratto dall'omonimo romanzo di Francesca Melandri. Ha debuttato per la prima assoluta lo scorso 26 settembre e sarà in scena fino all'11 ottobre. Sul palco il racconto di amori e divisioni che si intrecciano alla grande storia del Sud Tirolo dal 1919 a oggi.
12: Ora al basket. Ieri sera in casa sul parquet della BTS Arena la Dolomiti Energia ha incassato la prima sconfitta stagionale. Dopo la vittoria a Reggio Emilia e quella in Lituania nell'Euro Cup, i giocatori di coach Rossi hanno ceduto contro Treviso che si è imposta per 93-90. Bianconeri che durante la partita si sono ritrovati anche a meno 16 per poi rimontare ed arrivare ad una lotta punto a punto, ma nel finale sono stati gli ospiti a portare a casa i due punti.
11: Pallamano femminile European Cup. La partita di andata si era chiusa col punteggio di 32-29 tra le atlete del Brixen Südtirol e le macedoni del Vardar. E anche quella di ritorno è rimasta nelle mani delle brissinesi. 36-25 il risultato finale. In entrambi gli incontri giocati al Palasport di Bressanone è stato determinante il solido lavoro in difesa che ha permesso a Sara Hilber e compagni di qualificarsi per la terza fase della competizione. Per la Tutisine si tratta della sesta partecipazione alla European Cup. Il meteo. Per oggi è previsto tempo molto soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime saranno sostanzialmente stazionarie e comprese tra 21 e 25 gradi. Le temperature minime registrate oggi nei due capoluoghi sono state i 10 gradi a Bolzano e 8 gradi a Trento. Il giornale radio termina qui. Le redazioni di Trento e Bolzano vi augurano buona domenica. Prossima edizione stasera alle 18.45 circa.
10: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai, a ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo. Francesco D'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
0: Notizie del giorno.
7: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
8: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
0: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli e ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
9: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
0: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Assisi celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Papa Leone, il suo carisma porta frutto ancora oggi. Chiediamo con perseveranza il dono della pace. Mattarella, la luce del patrono d'Italia, illumini le menti indurite dall'odio di guerre insensate. Ruppe l'idolatria del denaro, ci insegnò a difendere il creato e la dignità della persona. Ucraina, ha colpito di nuovo il ponte nord di Kiev durante la visita sorpresa di Merz. Il cancelliere tedesco Putin, fermi la guerra, ma Mosca minaccia, intensificheremo gli attacchi. Videomessaggio della Premier Meloni al convegno di Cidi Rotondi. Il centro è una cultura fatta di valori che abbiamo posto al centro dell'azione di governo. Onoreremo il mandato fino all'ultimo. Renzi chiude la Leopolda a Firenze, botta risposta PD 5 Stelle sulle primarie nel campo largo. Manovra, la maggioranza rilancia le misure a sostegno di famiglie e imprese. Paura a Peschiera del Garda, vasto incendio in un camping, coinvolto una trentina di bungalow e molte auto, 7 feriti, uno grave. Ritmi pulsanti incentrati sulla dimensione rituale della musica, ecco, lumina il nuovo album dei Camon Tigre, i brani testati sul pubblico mentre il progetto prendeva forma. Formula 1, in Malesia vince Verstappen davanti ad Antonelli e Hamilton. MotoGP, Marc Marquez protagonista in Giappone. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni della morte di San Francesco, patrono d'Italia. Dopo quasi 50 anni, il 4 ottobre torna festa nazionale. Il presidente Mattarella ha tenuto un discorso dalla loggia del convento e il Papa all'Angelus ha ricordato il messaggio di pace di Francesco, come ci riferisce l'inviata.
4: Mentre celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace. Impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
5: All'Angelus l'appello di Papa Leone nell'ottavo centenario della morte di San Francesco, un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, al quale Gesù chiese di riparare la sua chiesa. Ad Assisi i pellegrini seguono attraverso i maxi schermi, giornata di festa e di preghiera. Nella Basilica Superiore il presidente della CEI, cardinale Zuppi, celebra messa. L'offerta dell'olio quest'anno da parte della Regione Umbria, il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva dei comuni d'Italia. Nell'omelia uno sguardo sul mondo segnato dai conflitti, in un tempo in cui siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza, volgare e invadente, frutto anche di sfacciati ed enormi interessi economici e nazionalismi.
6: Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace è l'unico futuro possibile.
5: Al termine il discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, ai reggitori dei popoli del nostro tempo, sulla scia della lettera del poverello, ricorda che da Assisi e dal mondo sale ancora una richiesta di pace.
7: Che la vita di ogni persona vale più di una frontiera conquistata.
5: Con Sergio Ciani, Assisi, Francesca Paltracca, GR1.
3: E allora veniamo al discorso del presidente Mattarella, in diretta ci riferisce Valentino Russo.
8: Sì, nel suo discorso pronunciato dalla loggia della Basilica di Assisi, il presidente Mattarella ha anzitutto tratteggiato la figura di San Francesco, un profeta di pace e di amore, fonte di ispirazione per milioni di persone, così lo ha definito, e ancora una figura mite ma per nulla accomodante, i cui insegnamenti sono ancora più importanti oggi.
9: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
8: E poi Francesco come uomo del dialogo, della fratellanza e della pace, il suo amore per l'ambiente, ha detto ancora il Capo dello Stato, ci insegna la dignità della persona e il rispetto per il creato. Ci ha lasciato insomma un albero dalle solidissime radici, tanto più prezioso nei tempi attuali che, ha ricordato Mattarella, Papa Leone ha definito di violenza, manipolazione e arroganza.
9: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
8: Assisi con Federico Foroni, lì nello studio.
3: Sono le 13:05, questa è Radio 1, siamo alla guerra in Ucraina, visita non annunciata del cancelliere tedesco Merz mentre il paese continua a essere bersagliato dai droni russi. Vittoria dei filo europeisti intanto alle elezioni in Lettonia.
0: Suonano di nuovo e senza sosta le sirene antiaeree a Kiev. Gli allarmi per l'arrivo dei droni russi anche all'ingresso del cancelliere tedesco Merz nella capitale. Una visita non annunciata per ribadire la vicinanza della Germania. Perché se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà per rivolgersi anche contro di noi, ha detto. Ma la strategia di Mosca è tutt'altra. Gli attacchi alle infrastrutture civili continueranno e anzi si intensificheranno, annuncia il Cremlino. Anche oggi nuovi attacchi ai ponti della capitale. La Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk e secondo il quotidiano britannico Guardian le ambasciate occidentali starebbero affinando dei piani di emergenza per trasferirsi da Kiev a Leopoli, la città più vicina alla Polonia, se la situazione dovesse peggiorare ancora. Appena oltre la frontiera, in Lettonia intanto gli elettori scelgono l'Europa e il partito del premier uscente Andris Kulbergs, conservatore e filo Kiev. Nel paese, con un quarto di popolazione russa, inevitabile che la guerra in Ucraina dominasse la campagna elettorale. Carla Frogheri, GR1.
3: In Spagna, ore di attesa in vista della decisione del premier Sanchez, che domani scioglierà la riserva sulle elezioni anticipate dopo la bocciatura dei due decreti sulla casa. La mobilitazione popolare non si ferma nonostante il maltempo.
2: Grandi teloni di plastica blu a coprire la campada di Madrid. Il presidio contende alla Puerta del Sol. Piove sulla capitale. Allerta rossa in Catalogna, dove le piogge torrenziali hanno persino provocato morti, ma il maltempo e il blackout non fermano la protesta. Resteremo qui, resisteremo, assicura una delle tante persone che hanno passato in tenda questa notte dopo la grande manifestazione di ieri che ha portato a Madrid un fiume di gente per reclamare affitti accessibili, stop agli sfratti e l'esproprio dei cosiddetti fondi avvoltoi. L'attesa è tutta per l'annuncio di Sanchez domani. La maggioranza del Partito Socialista spinge per convocare elezioni anticipate per la prima data utile, il 29 novembre, ma i dubbi non mancano. Il rischio, tra l'altro, è che in 54 giorni di campagna elettorale l'onda della protesta si esaurisca. Resta in silenzio per ora il regista della crisi, Carles Puigdemont, che pur avendo partecipato dal suo esilio volontario in Belgio ai furiosi negoziati sui due decreti casa per arrivare a un compromesso che accontentasse tutti, poi ha fatto mancare i voti del suo partito Junts per Catalunya, portando quindi alla bocciatura. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Le elezioni presidenziali in Brasile, secondo un sondaggio diffuso a poche ore dall'apertura dei seggi in tutto il paese, il leader progressista candidato alla rielezione, Lula, è dato al 45%, mentre il senatore di estrema destra, Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, agli arresti per tentato golpe e sostenuto da Trump, è dato al 42%. Seggi aperti anche in Bosnia Erzegovina, paese diviso in due entità autonome, la Federazione di Bosnia Erzegovina, musulmano-croata, e la Repubblica Srpska. La scelta dei 3,4 milioni di elettori riguarderà in primo luogo i tre componenti della presidenza centrale, un bosniaco, un croato e un serbo, e i 42 deputati della Camera. Ma il clima appare segnato da profonde divisioni comunitarie e si prevede una netta affermazione dei partiti nazionalistici. Video intervento di Giorgia Meloni al convegno della DC di Rotondi a Saint Vincent. Quando all'orizzonte ci sono le elezioni politiche, si torna a parlare di centro e di spazi da occupare, di nuovi contenitori politici, ha detto la Premier. Ma il centro non è un luogo dove stare a metà strada, è una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato che abbiamo messo al centro dell'azione di governo. Onoreremo il mandato fino all'ultimo. Ascoltiamo un passaggio.
10: Oggi come ieri gli italiani chiedono a chi li rappresenta di difendere l'interesse nazionale in Europa e nel mondo, chiedono di costruire uno Stato amico della famiglia, alleato di chi lavora e produce, intransigente con chi non rispetta le regole, attento ai più fragili, meritocratico.
3: A Firenze il tradizionale appuntamento di Matteo Renzi alla Leopolda, in diretta Vasco Pirri.
11: Sì, Vanessa, Matteo Renzi tra pochi istanti salirà sul palco per chiudere la Leopolda che definisce pazzesca e rilanciare quello che chiama il vivaio delle idee. L'ex premier ha duettato con l'ex governatore Campano De Luca, ha incrociato le lame con Fedez, lanciato Mario Calabresi come sindaco di Milano. Poco fa ha annunciato che Italia Viva candiderà una maggioranza di donne per vincere le elezioni con un punto fermo. Sentiamo Renzi.
12: Nel centro-sinistra che vogliamo far vincere, nel centro-sinistra che deve governare i prossimi 5 anni, noi saremo quelli che terranno alta la bandiera del garantismo. Lo dobbiamo a chi è stato ingiustamente arrestato.
11: L'ex ministra Boschi attacca la premier Meloni, vogliamo mandarla all'opposizione, ruolo che le riesce benissimo. Sull'Ucraina troveremo un accordo, dice Renzi, che sulle primarie si allinea alla segretaria PD Elly Schlein, ma candiderà un sindaco del suo partito. Primarie su cui proprio qui dalla Leopolda è tornato poco fa Stefano Bonaccini. Online o no lo vedremo, dice, le regole vanno decise insieme, ma adesso è il momento del programma, ha detto il presidente del PD, con la collaborazione di Max Gambino, dalla Leopolda di Firenze, linea Roma.
3: E dunque primarie, alleanze, manovra al centro del confronto politico.
13: Primarie al più presto, anche online, insistono i 5 Stelle, Giuseppe Conte rilancia, ci attaccano da ogni lato, ma noi andiamo avanti a testa alta con una comunità di persone coraggiose, opposizioni unite nel criticare una manovra tutta elettorale che accusano certifica il fallimento economico del governo e che non sostiene la sanità negli stipendi più bassi d'Europa. A rivendicare le misure in difesa del potere d'acquisto e sostegno di famiglie e delle realtà produttive, Fratelli d'Italia, che incalza Bruxelles, intervenga perché il sistema delle imprese rischia di andare fuori mercato. La Lega auspica una manovra coraggiosa finanziando la flat tax con gli extra profitti. Forza Italia guarda al ceto medio con la riduzione dell'IRPEF e la detassazione della tredicesima. E noi moderati come Maurizio Lupi invoca più flessibilità contro l'inflazione e pensa a politica a favore dei giovani.
14: Per noi moderati la priorità rimangono i giovani. Zero tasse per gli under 30, una cedolare secca del 5% per chi mette in affitto la propria casa a canone concordato e a lungo termine.
13: Filippa Misano, GR1.
3: Economia, Banca Intesa rilancia l'offerta su Monte dei Paschi di Siena con altri 800 milioni. Il 29 ottobre, assemblea decisiva per gli azionisti di MPS.
15: Se l'operazione dovesse andare in porto, nascerà il secondo gruppo bancario dell'Eurozona, con una capitalizzazione da ben 126 miliardi di euro, oltre 27 milioni di clienti e circa 1.700 miliardi di attività finanziarie. Banca Intesa, con una riunione straordinaria del Consiglio d'amministrazione, ha rilanciato l'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi di Siena, con un aumento del corrispettivo in denaro di 25 centesimi per azione, pari a 800 milioni di euro complessivi, che fanno salire il valore dell'operazione a 31,4 miliardi, di cui 27,6 in azioni e 3,8 cash. Un'offerta che decadrà se l'assemblea della banca senese dovesse decidere di andare avanti con le offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali. In questo modo l'assemblea del 29 ottobre diventerà una sorta di referendum tra gli azionisti che deciderà il destino dell'istituto. Intesa intanto assicura che se la sua offerta andrà in porto, MPS manterrà la propria identità e che risultano infondati i timori di una perdita di centralità del Monte dei Paschi. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: A Peschiera, sulla sponda veronese del lago di Garda, un incendio nella notte ha distrutto una trentina di case mobili all'interno di un campeggio, 7 persone finite in ospedale, una in gravi condizioni. Una quindicina agli ospiti soccorsi sul posto.
16: È assolutamente tutto sotto controllo, stiamo ancora operando per lo spegnimento degli ultimi focolai.
17: È Rodolfo Ridolfi dei Vigili del Fuoco di Verona a fare il punto dopo l'incendio che nella notte ha devastato il campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda. Le fiamme sarebbero divampate in modo accidentale.
16: Stiamo verificando insieme ai carabinieri, raccogliendo testimonianze.
17: Uno dei guardiani poco prima delle 6 ha dato l'allarme chiudendo il gas e allertando i soccorsi. Amedeo Cremona è il vice direttore della struttura.
18: In modo tempestivo ha avvisato le persone, per fortuna in queste case mobili non tutte erano occupate, le poche persone che erano presenti sono state evacuate.
17: In poco tempo il fuoco ha avvolto le case mobili distruggendo anche diverse auto.
16: Sono state coinvolte direttamente 20 case mobili, indirettamente altre 7.
17: I vigili del fuoco hanno impiegato ore per domare le fiamme anche con l'aiuto di 4 colleghi tedeschi che erano in vacanza. 7 le persone finite in pronto soccorso, una in codice rosso con ustioni di terzo grado alle gambe. Tranne un addetto alla sicurezza del camping sono tutti turisti stranieri, 3 dei quali minorenni. Una quindicina gli ospiti intossicati dal fumo, soccorsi sul posto. Simone Zazzera, GR1.
3: Appello della moglie di Salvatore Calignano, l'operaio edile morto ieri in ospedale dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano nel primo pomeriggio di venerdì scorso. Se è vero che me l'hanno abbandonato per strada, voglio giustizia per mio marito, dice la donna, secondo cui quel giorno Calignano l'avrebbe chiamata dicendole che stava lavorando alla manutenzione di un tetto di un capannone. E torniamo a parlare delle celebrazioni del Santo di Assisi. Roberto Benigni stasera su Rai 1 alle 20.35 con lo spettacolo San Francesco il Cantico, serata evento per gli 800 anni dalla morte del Santo. Cercherò di raccontarvi un Francesco vero dalla vita quotidiana che vi stupirà, ha detto il popolare attore e regista, che al poverello di Assisi ha dedicato anche un libro. Il 4 ottobre è anche la giornata mondiale degli animali, un'occasione in coincidenza con la festa di San Francesco per contrastare crudeltà, abbandono e maltrattamento, ma serve maggiore consapevolezza fuori dagli stereotipi.
19: Infido come un serpente, stupido come un asino, sporco come un maiale. Gli animali da sempre abitano la nostra lingua, nei proverbi, nelle favole, nelle metafore che usiamo senza accorgercene. Ma proprio il linguaggio che ci ha permesso di raccontarli li ha rinchiusi in figure che somigliano più a noi che a loro, spesso negando o sottovalutando capacità proprie che semplicemente non riusciamo a vedere. Bruno Cignini, zoologo, autore del libro Bugie bestiali.
20: Bisognerebbe imparare ad osservare gli animali, quello che fanno, come si comportano, e non sempre pensare a quello che viene detto in luoghi comuni. Ce ne sono tantissimi, in realtà molti di questi non sono veri e ci danno anche un'immagine distorta di quello che sono i loro comportamenti.
19: E quando la scienza si avvicina alle loro esistenze reali, quegli stereotipi iniziano a crollare.
20: L'intelligenza è la capacità di adattamento, la capacità di avere successo. Ogni animale è intelligente esattamente quanto noi. Lo è la zanzara, come l'elefante, come il ratto, perfettamente adattati per il ruolo che loro svolgono all'interno dell'ambiente.
19: Mauro Zanda, GR1.
3: La musica Lumina è il nuovo album del duo Camontigre, un lavoro che come sempre mette assieme generi diversi, ma stavolta con una decisa svolta verso l'elettronica.
21: Il flusso fatto di ritmi pulsanti, Lumina, nuovo album dei Camontigre, usa l'elettronica come architettura del suono e mette al centro la dimensione rituale della musica, spiega Pietro, fondatore del duo.
22: La possibilità di condividere con la collettività in quel preciso istante non replicabile qualsivoglia di contenuto, che sia musicale, artistico, teatrale, eccetera, crea quella sorta di unicità che secondo noi oggi ha un valore importante.
21: Non a caso i brani di Lumina sono stati ascoltati dal pubblico mentre ancora il progetto prendeva forma, in un'esperienza particolare che Marco, altro fondatore dei Camontigre, racconta così.
23: Eravamo tutti immersi nello stesso ascolto, veniva fruito in cuffia con un audio spazializzato a 360 gradi che era lo stesso ascolto che avevano messo sul palco.
21: Camontigre torneranno sul palco dal 6 novembre a Vicenza, tra il 15 novembre e il 29 gennaio suoneranno a Reggio Emilia, Milano, Torino, Molfetta, Roma e Bologna. Francesco Riccardi, GR1.
3: Ora lo sport, in studio Jacopo Barlotti.
24: Sì, buongiorno. Cominciamo dai motori. Gran Premio del Bahrain di Formula 1, anche se si è corso in Malesia a causa della guerra in Medio Oriente, ha vinto Verstappen davanti ad Antonelli ed Hamilton.
25: Succede di tutto, ma letteralmente. La pioggia che fa ritardare la partenza ad un'ora e mezzo, macchine che si fermano durante il giro di formazione totalmente a caso per problemi di software e vanno resettate come dei computer, incidenti, safety car, ritiri, e dal caos malese sbuca fuori Verstappen, che partiva dalla pole e vince con autorità una gara mai in discussione. Ma la battaglia è dietro la Red Bull dell'olandese. Antonelli finisce secondo, mentre Russell si ritira a pochi giri dal termine con la Mercedes KO quando era terzo. Ora il furetto bolognese ha 84 punti di vantaggio, un colpo potenzialmente decisivo nella lotta al titolo. Sul podio ci sale anche una Ferrari, quella di Hamilton. Al via il muretto di Maranello sbaglia completamente gomme, sceglie quelle da asciutto, ma la pista è ancora troppo bagnata. Lewis e Leclerc finiscono così indietro, ma rimontano, aiutati anche dalla safety car nel finale, chiudono terzo Hamilton, il podio mancava dal Belgio, e quarto Leclerc, distanziando così le McLaren in giornata no. Come detto, ora Antonelli ha 84 punti di vantaggio su Russell, sfortunatissimo a Sepang, ma che al momento del ritiro era comunque alle spalle del bolognese. Fra una settimana si torna in pista a Singapore, ma il titolo, non diteglielo a Kimi, si è avvicina sempre di più. Manuel Codignoni, GR1.
24: MotoGP in Giappone è doppietta per Marc Marquez, che dopo la gara sprint vince anche il Gran Premio e adesso è sempre più vicino alla vetta della classifica piloti.
26: Vittoria numero 78 in top class, la sesta stagionale. Marc Marquez non lascia scampo agli avversari nemmeno a Motegi, teatro di quattro suoi festeggiamenti ridati e quest'anno della sua quinta doppietta sprint Gran Premio, che lo avvicina al decimo titolo mondiale. Se ieri lo aveva aiutato la gomma di Martin distruttasi nel finale, stavolta non c'è stato dubbio. Il madrileno dell'Aprilia gli ha messo le ruote davanti ad inizio gara, ma Marc l'ha seguito con pazienza e all'undicesima tornata ha piazzato il sorpasso decisivo. Poi l'allungo di quel tanto che bastava per tenersi fuori dai guai. Martin Hedorn non può farà altro che accontentarsi e ritrovarsi il ducatista a meno 2. Completa il podio l'altra moto di Noale, con Bezzecchi che tallona i primi due a inizio gara, poi anche lui è costretto ad accontentarsi ed anzi a rintuzzare la rimonta veemente di uno straordinario Bastianini, quarto in volata con KTM. Ora il riminese dell'Aprilia a meno 49 del compagno di squadra, un distacco non insormontabile ma pesante, che va ridotto già dalla prossima settimana, quando il Circus si sposterà in Indonesia se vuole restare in corsa per il titolo. Luca Cesaretti, GR1.
24: Calcio domani per la Nations League Italia-Turchia, oggi rifinitura a Bologna. Fra i volti nuovi degli azzurri c'è Dumbia dello Sporting Lisbona.
1: C'è stato un momento nel quale Issa Dumbia, prestante centrocampista alto più di 1,85 m, era piccolo, esile. Era poco più di un bambino, aveva 11 anni, ora ne ha quasi 23, giocava nell'Albino Leffe, lui nato a Treviglio, Bergamo, da genitori ivoriani. Sono valutazioni che vengono fatte spesso nello sport giovanile, che poi possono essere smentite dalla crescita fisica o tecnica. Puntare o no su un atleta, Dumbia è stato mandato in prestito, gli è sembrata una bocciatura.
4: Sono stato molto male perché non crescevo, dicevo perché non cresco, però alla fine dopo un anno sono cresciuto e sono contento. Devi sempre credere in te stesso, cercare di non pensare sempre in negativo. Ovviamente sì, ci si può star male, ma continuare a lavorare, appunto.
1: L'esplosione con il Venezia lo scorso anno, sorprendente anche per lui, si ispira a Pogba, aveva offerte anche in Italia, ha scelto lo Sporting Lisbona perché, spiega, gli è sembrata la squadra giusta per migliorare. Dumbia, possibile titolare contro la Turchia. Bologna, in una domenica calda di inizio ottobre, ancora affollata di turisti. L'attesa, almeno per oggi, non è per la nazionale, ma è per le celebrazioni della festa del patrono, San Petronio, in Piazza Maggiore. Bologna con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
24: In chiusura il ciclismo, agli europei in Slovenia, oro per Azzurra Ballan, che ha vinto la prova in linea femminile juniores. Azzurra è la figlia di Alessandro Ballan, che nel 2008 vinse il mondiale di Varese. Adesso la gara dei professionisti, fra i favoriti il belga Evenepoel.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Massimiliano Mattia ed Edmondo Cotta. Ora c'è il meteo e poi la musica di Radio 1.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: 13:22 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Brescia-Padova, code per il traffico intenso a Sirmione in uscita in entrambe le direzioni. Sulla A7 Milano-Genova la coda è per lavori, siamo in direzione di Milano tra Genova, Bolzaneto e Busalla. 9 Lainate Como Chiasso, la coda per l'attraversamento della dogana fatto in direzione della Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Le code a tratti sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Ora la A1 Milano-Napoli, il traffico è bloccato per un incidente tra nodo A1, A24 Roma-Teramo e Guidonia-Montecelio. Il traffico scorre su una corsia e siamo in direzione di Firenze per questo incidente. Diramazione Roma-Sud a San Cesario, coda per traffico intenso in uscita in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona, lavori e coda. Sulla tangenziale di Napoli a Corso Malte in entrata a Pozzuoli il traffico intenso e la coda. E sempre sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli la coda per traffico intenso. Concludiamo con la 3 Napoli-Salerno a barriera di Napoli Sud verso Salerno, coda per traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
5: In collaborazione con il CIS.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Meteoradio.
8: Tempo previsto sull'Italia domenica 4 ottobre. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per oggi. Sarà infatti una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio. E sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Non solo parole, proprio così, con Noemi.
10: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
11: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
9: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
11: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
9: Un pezzo fortissimo.
11: Quanto l'amo.
12: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17.15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
14: Amore, la vasca?
27: Leviamo.
14: Le piastrelle?
27: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
27: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
27: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
27: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da Iperceramica.
28: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
29: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21.20 su Rai 3.
30: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

dando segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

0: Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
3: Domenica Sport. Eccoci, ben trovati, Domenica Sport, appuntamento che dalle 14 fino alle 19 vi terrà compagnia, 5 ore belle dense, ovviamente. Ci sono i nostalgici magari della Serie A, del campionato, torneranno il prossimo weekend, non in questo, dove i temi però si affollano. Sarà animatissima questa nostra puntata, si parlerà di calcio, c'è ancora la nazionale, vigilia di Italia-Turchia, è come se ne parleremo. Ringrazio subito Serena Mancarella alla parte tecnica, c'è Umberto Conti in regia, c'è Andrea Pistorio in redazione, anche Stefano Velli. In sostanza una squadra che per 5 ore con i nostri colleghi, devo dire, sparsi un po' sul territorio, ma anche qui al nostro fianco, faremo un po' il punto di questa domenica ricchissima, soprattutto in apertura di giornata, con i motori, il motociclismo e la Formula 1, che hanno significato davvero importanti verdetti in chiave mondiale, in chiave epilogo di stagione. Ci sarà il calcio anche con ospiti che ci permetteranno di evadere un po' dal discorso nazionale. Avremo però diversi collegamenti con Tennis and Friends al Foro Italico, un evento di cui siamo media partner. Avremo diversi ospiti e diversi, insomma, interpreti di quello che sta accadendo in questa giornata importante dal punto di vista dello sport e della salute. Diciamo che il piatto forte dal punto di vista della cronaca sarà l'esordio di Roma in casa in campionato per il basket. Roma Tortona con Massimo Barchesi, che ce la racconterà in diretta. Poi tanto ciclismo, soprattutto perché forse vale la pena andare subito sulla notizia più recente, ovvero la vittoria negli europei di ciclismo, la figlia di Alessandro Ballan, azzurra, che è riuscita a portare a casa una medaglia d'oro, ed è nella categoria juniores femminile, è in corso da poco anche quella che è la gara elite maschile. Insomma, un importante traguardo per noi a questi europei sloveni. Daremo tanti aggiornamenti oltre al basket che gioca oggi. C'è anche, lo ricordo, l'esordio della massima serie della pallavolo femminile. Insomma, troppe cose, forse direi di sintetizzare e partire da quello che hanno detto stamattina le gare dei motori della Formula 1, innanzitutto con il Gran Premio del Bahrain, in via eccezionale in Malesia, con Manuel Codignoni, che ce l'ha raccontato e che ci permette di ritornare su questa vittoria di Verstappen. Manuel, buongiorno, anzi buon pomeriggio a te.
4: Buon pomeriggio a te, a tutti quelli che ci ascoltano e ci hanno ascoltato questa mattina nell'infinita diretta su Rai Radio 1 Sport, dove abbiamo cercato di trasmettervi tutte quante le emozioni, ma anche tutte quante quelle che sono state le incognite di una gara che sarebbe dovuta partire alle 9 ora italiana. In realtà è partita alle 10:33 ed è finita praticamente a mezzogiorno e mezzo, o quasi. Dunque 3 ore e 20 di emozioni che hanno visto prevalere Verstappen, che ha vinto la corsa davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton. Questo recita la fredda cronaca, ma i dati di cronaca più importanti sono innanzitutto nell'elenco dei non classificati, tra cui spicca George Russell, che occupava la terza posizione a pochi giri dal termine. La sua Mercedes si è fermata, un problema alla power unit, e dunque lo zero pesantissimo di George Russell fa sì che Kimi Antonelli, con questa seconda posizione in classifica, allunghi fino ad 84 lunghezze di vantaggio nei confronti del primo degli inseguitori nella classifica del mondiale, che resta il suo compagno di squadra Russell. E quando mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gare al termine della stagione, compresa la sprint del Gran Premio di Singapore che si discuterà la prossima settimana, diciamo che oramai può essere quasi lecito iniziare a parlare di conto alla rovescia per riportare il campionato del mondo piloti di Formula 1 in Italia ben 73 anni dopo l'ultima volta. Alberto Roberto Ascari nel 1953, ma la corsa di quest'oggi è stata molto alta rispetto al mero ordine di classifica. È stata quell'ora e mezzo di attesa in cui il diluvio monsonico che si è abbattuto sopra Sepang ha impedito alle vetture di andare in pista. È stato quella specie di blackout a macchia di leopardo che ha colpito le vetture dei piloti, che nel corso del giro di formazione si sono spente un po' a intermittenza, non si capisce bene perché, un problema della software di gestione delle vetture fornito dalla federazione, che ne ha spente un po' random, quella di Verstappen, quella di Hamilton, quella anche di Nico Hülkenberg, che ha costretto, diciamo, a fermarsi ulteriormente anche una volta che la pioggia si è fermata, per andare a porre rimedio a questo tipo di problema elettronico con un nuovo software che è stato installato sulle macchine e che ha portato ad un ulteriore ritardo. Le scelte strategiche sbagliate, quelle della Ferrari, che al via ha scelto di far partire le proprie vetture entrambe con gomme d'asciutto, la pista era ancora bagnata e i piloti della Ferrari sono stati costretti a rimontare molto bene, dobbiamo dire, fino, per quello che riguarda Lewis Hamilton, al terzo posto e Leclerc al quarto posto. Il disastro McLaren, che ha sbagliato tutte le scelte che poteva sbagliare e dunque ha visto la vettura di Woking chiudere al sesto posto con Piastri e al nono con Norris. La vittoria di Verstappen, che non è mai sostanzialmente di fatto stata in discussione, la rimonta di Ajar, ma soprattutto ripetiamo la saggezza di questo Kimi Antonelli, che è stato bravissimo nel gestire tutte le fasi molto complicate della corsa, giovarsi del ritiro di Russell e avvicinarsi tantissimo alla conquista di questo mondiale.
3: Diciamo conto alla rovescia, che ci permetterà poi piano piano di andare a individuare quello che potrebbe essere il Gran Premio X, chissà ovviamente quello che dirà questo mondiale, chissà appunto anche se le Ferrari riusciranno ad alzare l'asticella, come ci sta raccontando Manuel Codignoni. In sostanza, questo primo, diciamo, squillo sportivo della giornata, insieme a quello di Azzurra Ballan, sono, diciamo, col sorriso, perché insomma per Kimi Antonelli bisogna tifare, direi, no?
4: Beh, ripeto, noi non vinciamo un titolo mondiale piloti dal 1953. Dire che eravamo partiti benissimo, perché dei primi quattro mondiali ne abbiamo vinti tre, nel 50 con Nino Farina, nel 52 e nel 53 con Alberto Ascari. Da lì in poi non abbiamo più toccato palla. L'ultimo pilota italiano che ci si è avvicinato è stato il compianto Michele Alboreto nel 1985, non ce l'ha fatta con la Ferrari. Da allora in poi non abbiamo, ci sono stati anni in cui non abbiamo neanche avuto piloti. Adesso bisogna, giusto, fare il tifo per questo ragazzo che sta facendo cose meravigliose ad appena 20 anni, corre con la grinta dei 20 anni, con l'esperienza di un veterano. Anche quest'oggi, nonostante Russell si sia ritirato, gli era comunque davanti, gli avrebbe comunque recuperato punti. Dobbiamo tifare per lui e dobbiamo anche sperare, insomma, che la Ferrari torni ad essere competitiva. La Ferrari torna sul podio e non lo faceva dal Gran Premio del Belgio. Anche questo, insomma, è un dato importante che consegniamo alle statistiche di questo mondiale. Fra una settimana si torna già in pista a Singapore, pista peraltro storicamente da sempre favorevole alle vetture del cavallino. Ci sarà pure la sprint, l'occasione per i piloti di ritornare in pista subito e di poterci raccontare e regalare ancora tante emozioni.
3: Grazie a Manuel Codignoni, anche Codignoni, per i racconti appassionanti e quotidiani sulla Formula 1. Ebbene, il mondiale per un pilota azzurro un po' più recente nella MotoGP, però quest'oggi, diciamo, ha sventolato la bandiera spagnola in Giappone. Anche qui c'è un racconto che va riconsiderato e ripensato a qualche ora di distanza. È Luca Cesaretti, il nostro cantore della MotoGP. Buongiorno, anzi pure a te, buon pomeriggio Luca.
0: Buon pomeriggio Diego, a te e ai nostri ascoltatori. Dici bene, perché se il mondiale della Formula 1 è sempre più a tinte tricolori, è sempre più deciso, invece quello della MotoGP è sempre più indeciso, sempre più equilibrato e però un po' meno a tinte tricolori. Almeno questo è quello che ci ha raccontato stamattina Italiano, la gara di Motegi in Giappone, prima gara della trasferta asiatica. Perché? Perché ancora una volta ha vinto Marc Marquez, la sesta vittoria stagionale, la quinta doppietta sprint Gran Premio, segno che quando lui è a posto riesce a massimizzare poi il bottino. I 37 punti tra sabato e domenica spesso e volentieri arrivano, non si può dire, non si è detto per gli avversari quando erano loro ad essere più a posto. Fatto sta che Marc Marquez è partito bene, si è messo dietro a Jorge Martin per la prima metà di gara, poi all'undicesimo giro dei 24 ha piazzato l'affondo, sorpasso e allungo, non tanto, ma quello che bastava per metterlo fuori dai guai, metterlo fuori dalla possibilità di risposta del madrileno. E dunque Marquez con Ducati che vince, seconda posizione per l'Aprilia di Jorge Martin, che rimane leader del mondiale, sì, ma con appena due lunghezze di vantaggio sul 9 volte campione del mondo di Borgo Panigale, che peraltro oggi ha festeggiato le 100 vittorie di Gigi Dall'Igna come team manager di Ducati Corse. Terzo posto del podio, terzo gradino del podio, questo sì, parlava e ha parlato italiano con Marco Bezzecchi, ancora con l'Aprilia, però Bezzecchi che ancora una volta ha seguito i primi due per la prima metà di gara, poi si è un po' allontanato nel finale, anzi si è dovuto guardare dietro perché risaliva fortissimo Nea Bastianini con la KTM, la vera sorpresa di questa gara giapponese. Alla fine Bezzecchi per millesimi, meno di un decimo in volato, è riuscito a salvare il podio, ma ha ancora una volta perso qualche punticino. Adesso si trova a meno 49 dal compagno di squadra, Jorge Martin, sempre in terza posizione nella classifica mondiale. È chiaro che però mancano 222 punti alla fine della stagione, ma 49 iniziano a essere un distacco non decisivo, ma importante. Per cui se Bezzecchi vuole rimanere a pieno titolo nella corsa iridata, già dalla prossima gara, che sarà nel prossimo fine settimana anche per la MotoGP come per la Formula 1, deve rosicchiare punti a Marc Marquez e a Jorge Martin. Avrà l'occasione di farlo in Indonesia, nel circuito di Mandalika sull'isola di Lombok. Non ha però più tante occasioni per potersi accontentare, diciamo così, della terza posizione del podio. Ottavo Bagnaia, insomma, ancora una volta lontano, lontanissimo, però almeno è rientrato in top ten in una stagione ancora più disgraziata, se possibile, della scorsa, dove aveva vinto in Giappone. Quest'anno così non è stato ancora. Marc Marquez, poi Martine Bezzecchi.
3: Grazie, grazie a Luca Cesaretti. Giusto una nota, gomme squarciate oggi se ne sono viste?
0: Oggi no, perché oggi alla fine tutti si sono allineati al suggerimento molto caldo da parte del fornitore unico di pneumatici, e quindi hanno usato quella mescola, anzi quella hard denominata, che era in realtà una mescola soft con carcassa dura fatta apposta per dissipare l'eccesso di temperatura all'interno del pneumatico che si aspettava Michelin. E dunque alla fine effettivamente ha avuto ragione il fornitore francese a portare quella gomma che è servita a tutta la griglia per fare la gara senza problemi, tanto che il giro record, un secondo più basso, anzi più veloce dell'anno scorso, è arrivato nelle ultime 3-4 tornate. Quindi no, oggi nessun problema.
3: Bene, bene, molto bene. Grazie a Luca Cesaretti, alla prossima ovviamente per il tuo racconto di quello che accade in questo incerto motomondiale. Tra poco andremo altrove, andremo al Foro Italico per Tennis and Friends. Ci arriviamo con il primo brano musicale di questo lungo pomeriggio di sport.

0: Love Sober, però non dire molto domenicale anche per il testo che ho potuto ascoltare nella parte finale. Comrade, per ancora in musica continuare la nostra Domenica Sport, non l'ho fatto, ecco il numero di SMS e WhatsApp per dialogare con noi, 335-699-2949. I temi sono molti, abbiamo aperto con i motori, tanto ciclismo, oggi vi terremo al corrente su quello che accade in Slovenia per gli europei di ciclismo, che hanno portato oggi un oro per l'Italia, categoria juniores femminile con Azzurra Ballan. Poi ci sarà tanto calcio e parecchio basket nella nostra trasmissione, però anche collegamenti sul posto, non per cronaca sportiva ma anche per eventi come quello che è in corso al Foro Italico di Roma, dove prevenzione medica, sport e intrattenimento per la 15ª volta, se non erro, si incontrano. È un evento che abbiamo sempre seguito, si chiama Tennis and Friends, salute e sport, edizione in pieno corso, dicevamo. Quando si parla di tennis, dalle nostre parti c'è il nome che corrisponde a questa disciplina, è quello di Emilio Mancuso. Eccoci Emilio, buon pomeriggio a te.
1: Buon pomeriggio a voi tutti. Dal Parco del Foro Italico non ci sono gli internazionali di tennis, ma c'è Tennis and Friends, tennis e amici, per così dire, letteralmente. 15ª edizione, come dicevi tu, la prevenzione scende in campo al Foro Italico per l'edizione principale di questo, che è diventato davvero un evento molto molto importante, tantissime persone, migliaia di persone, in nome della prevenzione, della salute, dello sport, medici specialisti, atleti, personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, migliaia di cittadini, tutti protagonisti. In questi tre giorni si scende in campo, come detto, screening gratuiti, esperti, dibattiti, altro. C'è davvero di tutto all'interno del villaggio della salute di Tennis and Friends, visite e consulenze sanitarie gratuite. È davvero un evento importante, perché poi sport e salute spesso e volentieri vanno a braccetto. Con noi graditissimo ospite Beppe Convertini, conduttore, attore, un po' di tutto. Buon pomeriggio, benvenuto. Su Radio 1
2: e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Rai Radio 1. Sì, Tennis and Friends, salute e sport, prevenzione, perché la prevenzione ci salva la vita, e poi la prevenzione aiuta anche il nostro sistema sanitario nazionale a sostenere meno spese, no? Perché curare sicuramente costa molto di più di prevenire. Fondamentalmente è un mondo meraviglioso questo, da 15 anni si riuniscono tantissimi medici, tantissimi artisti che, giocando a tennis, cercano di coinvolgere tutti quanti a fare degli screening. Anche noi in primis facciamo dei controlli, proprio perché dobbiamo prevenire le brutte malattie, no? Perché siamo tutti a rischio, ovviamente. Quindi lo sport, la buona alimentazione e la prevenzione aiutano tutti a vivere più a lungo e meglio.
1: Assolutamente sì, perché poi fare sport, come giustamente sottolineavi, aiuta a vivere meglio, aiuta lo Stato, il Servizio Sanitario Nazionale, a spendere meno soldi.
2: Sì, è davvero fondamentale. Io penso che il tutto passi proprio dalla prevenzione, come ben detto, chiaramente, perché in primis ti salva la vita, no? E poi il secondo fattore è proprio quello. Sappiamo che ci vogliono varie settimane, se non mesi, per fare uno screening, diciamo, di quelli approfonditi. E allora, prima di arrivare a fare questi screening così approfonditi, andiamo molto prima, cioè cerchiamo diciamo ogni 6 mesi di fare delle analisi del sangue e cercare di prevenire, anche perché appunto liberiamo tanti posti per chi ha davvero bisogno, e poi si riducono un po' le spese, che poi quei soldi vengono sempre riutilizzati, perché appunto il nostro Ministero della Salute fa tante iniziative per aiutare tutti, ed è il miglior sistema sanitario al mondo il nostro.
1: Lo sport medicina della salute, c'è anche un provvedimento parlamentare proprio su questo, molto molto interessante. Poi vedere tutta questa gente, ricordiamolo, screening gratuito in coda per giustamente fare uno screening che, come sottolineavamo prima, è davvero molto importante.
2: Eh sì, noi abbiamo di fronte appunto il Dipartimento Cuore, quindi cardiologia, medicina vascolare, chirurgia vascolare, cardiochirurgia, ancora tiroide, diabetologia, dermatologia, pneumologia. abbiamo solo, ecco, i due stand di fronte a noi sono pieni di gente che stanno appunto cercando di fare degli screening che potranno certificare lo stato di salute. Fondamentale. Interessante che quest'anno si faccia anche di notte, no? Ieri sera
1: la notte bianca.
2: C'era tanta gente che faceva appunto dei test, e quindi diamo il benvenuto a tutti quelli che vorranno ancora raggiungerci qui al Foro Italico, perché hanno la possibilità gratuitamente, questo è davvero molto importante, fare qualsiasi tipo di test. E poi ormai è diventato itinerante, no? Tennis and Friends va in giro per tutta l'Italia, questa è una forza di un gruppo straordinario, Giorgio Beneschincheri, ma con te che avete iniziato, e io pure c'ero già nella prima edizione, devo dire che è un gruppo di amici che ha portato avanti in maniera esplosiva un evento che aiuta davvero il prossimo.
1: Ricordiamo anche il professor Pontecorvi, davvero prima edizione, certo. C'era pochissima gente, ce lo dimenticavo perché era all'inizio, e poi man mano durante tutti questi anni invece si è ripopolato con tantissime persone. Questo evento, adesso siamo nel cuore del Foro Italico, accanto al campo centrale dove si giocano le partite.
2: Tu qua ci sei di casa, no?
1: Ci venivo da bambino, a dire la verità. Quindi...
2: E poi ora commenti i grandi campioni, no, del tennis, tu che sei un grande maestro del racconto dello sport italiano, insomma... grandi emozioni in questo posto, no?
1: Tantissime emozioni quest'anno. Poi tra l'altro c'è questo giocatore che ci manca tantissimo, di nome Jannik, che di cognome Sinner, che non ci dimentichiamo quest'anno.
2: È ancora il numero uno e noi vorremmo che rimanesse il numero uno per tanto tempo. Speriamo che torni in campo presto.
1: Esatto, speriamo che torni in campo presto. Quest'anno tra l'altro, dopo 50 anni, un italiano è tornato a vincere gli internazionali, proprio Jannik Sinner. Occhio alla partita in corso, ragazzi, a Pechino, tra Djokovic e Zverev, che ci riguarda molto molto da vicino. Va avanti questa lunga giornata. Il rapporto tuo con lo sport, quotidiano con lo sport, com'è?
2: Oh, guarda, io stamattina sono sveglio dalle 5:30 perché ero in diretta con Uno Mattina in Famiglia su Rai 1, come in tutti i weekend, no? La sabato e la domenica diamo il buongiorno alle italiane e agli italiani. E nonostante questo ho fatto una partita di tennis.
1: Che non guasta?
2: No, non guasta, perché lo sport ti aiuta a stare meglio, non solo fisicamente, ma anche mentalmente, perché lo sport serve a scaricare. Quindi diciamo che anche una buona camminata, una buona salita di scale, può sembrare banale, ma è sempre utile. Quindi fare sport è utile, ma già camminare e magari qualche volta non prendere l'ascensore, salire le scale a piedi, mangiare in maniera sana, non mangiare tutto, perché la dieta mediterranea è la migliore al mondo, mangiare tutto ma non esagerare, ti aiuta a vivere più a lungo e a vivere meglio, perché la verità è che poi ormai si è allungata, no, il nostro diciamo fine vita. Abbiamo tanti centenari in Italia, abbiamo una Blue Zone in Sardegna dove viene protagonisti veramente un'infinità di centenari, però questo perché? Perché bisogna cercare di fare sport, mangiare bene, prevenire, tantissimo, importantissimo. E poi magari ogni tanto respirare anche un'aria pulita, no?
1: Che non guasta. Diego Carmignani da studio, hai qualche domanda, qualche curiosità con il nostro graditissimo ospite?
0: Beh, diciamo che sul fronte Zverev Djokovic, Emilio, volevo aggiornarti sull'attuale parziale 1-0 per il tedesco, 6-4, e questo per quanto riguarda Pechino. E ovviamente non so se l'ombra di Sinner aleggia su questa edizione di Tennis and Friends, ma non credo più di tanto, ovviamente.
2: Ma guarda, io ti dico, se vincesse Zverev può diventare numero uno?
1: Allora, siamo lì, deve vincere, deve fare il filotto, deve vincere, sì. Pechino e Shanghai, vincendo questi due tornei uno dietro l'altro, diventerebbe numero uno.
2: Allora,
1: è già numero uno della race, però.
2: Sì, allora noi naturalmente tifiamo per il nostro, anche se Zverev è un ottimo giocatore, poi mi piace molto perché mi fa tenerezza, no? Perché non aveva vinto nulla, ma ne ha vinti addirittura due, e l'ultimo non se n'era neanche accorto che aveva vinto. vi ricordate, esatto, l'immagine? Esatto, cioè, è bellissima.
1: Era
2: perché...
1: il transagonista, non si era reso conto.
2: Aveva vinto il più importante torneo, uno dei più importanti torneo, uno dei quattro slam, dei grandi slam, insomma, era così così frastornato, esatto, credo, che non si è reso neanche conto che avesse vinto US Open.
1: È una bellissima storia anche quella di Zverev, che lo ricordo, vinse un po' di anni fa gli internazionali d'Italia, e Nicola Pietrangeli, che ci manca tantissimo, mi disse: Emilio, questo è uno che vincerà tanti tornei dello slam, li ha vinti quest'anno, non c'era Jannik Sinner, non c'era Carlos Alcaraz.
0: E poi anche un legame anche con la questione salute, no? Zverev che è riuscito, esattamente, insomma, esattamente, a vincere, possiamo dire che ha vinto questa sfida col diabete, no Emilio?
1: Ma non solo quella, perché guarda, ebbe un infortunio durissimo, ricordo quella partita, una delle ultimissime partite di Rafa Nadal a Roland Garros, il Rafa Nadal vero, con uno Zverev pazzesco, un rovescio incredibile, e quell'infortunio con il grido di dolore sul centrale del Roland Garros per la caviglia è stato davvero straziante. È riuscito a rialzarsi, e quella è anche una bellissima storia di sport, rialzarsi e poi arrivare, tornare e vincere, e bisogna essere bravi a vincere.
2: Assolutamente sì. Poi io ho l'immagine di lui che si fa le iniezioni da solo, no? Cioè, esatto, alla fine, insomma, è uno sportivo davvero forte. Poi un'altra immagine di lui è quella del cane, no? Che,
1: ha un carattere non facile.
2: Io ho dei gatti, oggi la mia Ginevra compie 4 anni, Giulio ha compiuto 2 anni, suo figlio qualche giorno fa, quindi questo legame con il cane, bellissimo, perché ora mi sembra che a Wimbledon non potesse accedere, no? Perché non si può accedere.
1: C'era questo problema.
2: Ecco, però lui lo porta con sé dappertutto, quindi questa gioia di festeggiare con il suo cane, dai, è un ragazzo in gamba, un ragazzo molto in gamba. Con questo speriamo che il nostro Jannik torni presto in campo e che soprattutto continui a vincere e a dimostrare a tutti i giovani che lo sport è fondamentale nella vita, che aiuta a stare meglio, ma che aiuta anche a combattere altre problematiche, no, dei giovani, quali l'alcolismo, quali appunto l'uso di stupefacenti. Ecco, fate sport, perché lo sport vi aiuta a vivere meglio e lontano dalle brutte cose.
1: E non c'è dubbio. Intanto grazie davvero a Beppe Convertini per essere stato con noi in questa bella chiacchierata pomeridiana. Abbiamo rotto il ghiaccio qui dal Foro Italico per i collegamenti per la 15ª edizione di Tennis and Friends. Gennaro Strazzullo e Jacopo Teodoro la parte tecnica. Noi ci ritroviamo tra un'oretta circa con un altro ospite qui dal Parco del Foro Italico, il parco più bello del mondo. Grazie Beppe Convertini.
2: Grazie a voi.
0: Grazie Emilio Mancusa. Tra non molto, pertanto, sì, l'esempio di resilienza di Zverev, che sta disputando il secondo set a Pechino contro Djokovic sul 2-2. Il secondo set, il primo se l'è aggiudicato il tedesco, come detto, numero 1 attualmente della race. Questa è sempre Domenica Sport, insieme fino alle ore 19. Beh, tanti argomenti già sul piatto in questa nostra prima mezz'ora. Tra poco ci addentreremo su altro, andremo a solcare altre strade, quelle del ciclismo, dei diversi tipi di modalità di stare sul sellino, non prima però di un altro brano musicale e dell'appuntamento con l'Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
0: Verde. Viaggiare informati.
2: 14:32 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, traffico intenso e code a Sirmione in uscita in entrambe le direzioni. Sulla A7 Milano-Genova c'è un incidente tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. Siamo in direzione di Milano e proprio verso Milano si è formata la coda. A9 Lainate Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per l'attraversamento della dogana. Sulla A10 Genova Ventimiglia, code a tratti per 2 km in direzione di Genova tra Finale Ligure e Spotorno. Ora la viabilità ordinaria. Sulla statale 8 Via del Mare il traffico è rallentato a causa del traffico intenso tra incrocio Acilia e incrocio Ostia Antica in direzione del Lido di Ostia. Sulla statale Venafrana, la statale 85, code per un incidente 4 km dopo incrocio Macchia di Isernia in direzione incrocio stazione di Vairano. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Domenica Sport.
6: :34 in questa estate, ben ritrovati Domenica Sport qui su Radio 1. 335-699-2949 ci scrivono sms e whatsapp naturalmente, anche per avere qualche più dettaglio su quello che è il confronto Zverev-Sinner da qui alla fine dell'anno per ultimare, diciamo, il 2026 in vetta alla classifica mondiale dopo l'ennesimo forfait di Jannik Sinner. Ebbene, il sorpasso di Zverev avverrebbe, come diceva il nostro Emilio Mancuso, tra l'altro vincendo sia a Pechino che a Shanghai. Il divario dal punto di vista punti accumulati, 11.000 punti per Sinner, 9.670 punti base di Zverev, quindi un distacco di 1.300 e spiccioli, questo per l'immediato. Poi fino alla fine dell'anno ce ne sono di opportunità, ovviamente ci si augura che Sinner si rialzi dal punto di vista fisico per fronteggiare questo assalto. Poi ci saranno anche le ATP Finals e altri titoli che dovrebbe poter difendere, tra questi proprio le Finals torinesi, Parigi-Bercy e Vienna. Naturalmente è un qualcosa di atipico da commentare, come i tabelloni in questo momento si sta giocando a Tokyo e a Pechino, senza italiani, senza Sinner in particolare, ma nemmeno altri possibili candidati tricolore portabandiera per poter fronteggiare questi, diciamo, nemici di Sinner, in particolare al momento con Zverev, che in questo momento sta affrontando Djokovic avanti di un set rispetto al serbo. Poi andranno avanti proprio a Pechino sul cemento cinese, lo hanno già fatto Urkas, Deminaur e Medvedev, insomma stiamo parlando di livelli altissimi. A Tokyo invece si sta destreggiando bene Alcaraz, ha superato Shapovalov per il ritiro del canadese, lì ci sono, diciamo, avversari un po' più abbordabili per lo spagnolo, il suo connazionale Munar, Vacheron e Lechka, questi coloro che sono riusciti a progredire nel tabellone. giorni questi dedicati a un evento in particolare che abbiamo seguito stando lì sul posto a Trento, il Festival dello Sport, davvero un coro di voci, il meglio che offre in questa edizione intitolata Invincibili, tra l'altro, e noi siamo stati sul posto anche raccogliendo voci, incontrando protagonisti dello sport, in questo caso praticamente le vette dello sci italiano al femminile, Federica Brignone e Sofia Goggia, lì presenti. Anche qui possiamo parlare di storie di resilienza, in particolare nel successo olimpico di Federica Brignone, con i successi incredibili loro dopo il rientro dall'infortunio. Invece c'è chi non se la passa bene fisicamente, Sofia Goggia, che ha contratto un virus fuori dall'Italia, deve rimettersi in piedi. Entrambe al microfono di Emanuele Granelli. Iniziamo ovviamente dalla prima, ed è Federica Brignone che un po' racconta il suo stato attuale, la sua attuale situazione, insomma, di fuori gara, non ancora da in condizione di rientrare in pista, anche dal punto di vista mentale si è presa una bella pausa. Ma sentiamo cosa ha detto a Trento.
7: Hai detto: sono focalizzata sullo stare meglio. Cosa vuol dire per te stare meglio in questo periodo in assoluto, in generale?
8: Ma da un anno e mezzo a questa parte il mio focus è quello di tornare a una vita normale. Chiaro che la vita normale mia non è, cioè non è solo camminare in giro eccetera, che comunque l'anno scorso era un problema, questo è migliorato moltissimo, però ho ancora bisogno di tempo per tornare a fare tutte le cose che mi piacciono, e tutte le cose che mi piacciono vuol dire, cioè la mia vita è correre, fare sport tutti i giorni, quello che voglio, al momento che voglio, e questo purtroppo non è ancora possibile. Non, è un anno e mezzo che non corro, non posso giocare a tennis, non posso fare un sacco di cose, non sono riuscita a sciare senza autolesionarmi dal male, per cui questi sicuramente sono i miei obiettivi. Per noi l'estate, so che sembra che gli sciatori non facciano niente, ma noi ci alleniamo veramente tutti i giorni e tutto il giorno, quindi per me è stata un'altra estate molto ancora più complessa, perché comunque non potevo far tutto.
6: Il ginocchio di Sinner, le sventure di Federica Brignone, che comunque delle soddisfazioni ce l'ha regalate soprattutto all'inizio di quest'anno, e poi anche Sofia Goggia, insomma c'è un filo rosso determinato dalle condizioni fisiche che i nostri campioni, le nostre campionesse stanno attraversando. L'ho citata Sofia Goggia, vediamo se riesco a pronunciare bene, due virus contemporaneamente che ha preso in Sud America, che l'hanno messa KO, chikungunya e parvovirus B19, più facile quest'ultimo. Uno stop brusco, non riuscita insomma a continuare la sua permanenza dall'altra parte dell'oceano, è tornata in Italia e si è presentata anche lei al Festival dello Sport di Trento. Sentiamola sempre al microfono di Emanuele Granelli.
9: È una cosa veramente particolare quella che mi è successa, e sinceramente non me lo sarei mai aspettata e tantomeno immaginata. Però è capitato, ho preso questo primo virus che è una zanzara infetta e si chiama chikungunya. Quindi a luglio mi sono sentita molto molto debilitata, dopo probabilmente il periodo di incubazione, io non so bene come facciano a... si chiama chikungunya, quindi a luglio mi sono sentita molto molto debilitata, dopo probabilmente il periodo di incubazione, io non so bene come facciano a capire da

0: a tremarmi, a cedere le gambe, quindi ci sono giornate magari in cui va meglio e giornate invece in cui mi alzo e mi sento estremamente affaticata.
1: Diciamo giorno per giorno, però non c'è un vero e proprio piano di recupero a lungo medio-lungo termine?
0: No, non c'è, perché potrei non essere più in questa situazione tra 10 giorni, come invece potrei esserlo ancora tra 6 mesi, parole dell'infettivologo che mi ha seguita. Quindi vivo veramente un po' alla giornata, ci sono giornate positive, giornate meno positive, devo adattarmi e accettarle.

0: Introduce su un altro argomento. Adesso abbiamo anzi iniziato a parlare proprio dal ciclismo, questa nostra puntata di Domenica Sport, con la splendida vittoria agli europei, medaglia d'oro per Azzurra Ballan, un nome che risuona nel mondo del ciclismo, per ovviamente la categoria juniores. Sono in corso gli europei in Slovenia, vi dico che c'è la squadra belga che sembra dettare il ritmo, c'è un plotone in fuga che non è così distante dal gruppo principale, si stanno inerpicando sulle salite slovene in questo momento. Evento ciclistico secondario rispetto a quello che accade in Chianti, anzi no, sto scherzando ovviamente, adesso sì, diciamo che per i prossimi 10-15 minuti gli diamo tutta la rilevanza che merita, perché è in corso l'Eroica, è il primo weekend d'ottobre, abbiamo con noi l'ideatore di questa ormai leggendaria gara, anzi non gara perché non è la competizione la questione principale, ma è una splendida cornice che regala anche un colpo d'occhio fantastico, la gara vintage su quelle strade bianche. Ben trovata Giancarlo Brocci.
1: Grazie dell'opportunità, ben volentieri anche con Radio 1. Noi siamo stati abbondantemente in diretta con la RAI, credo, per mostrare un popolo bellissimo. Sinceramente il più grande orgoglio è non tanto i numeri, che sono straordinari, ma la qualità di questa gente.
0: E mette su il vestito buono, diciamo, in queste occasioni, Giancarlo.
1: Mette il vestito buono perché è un vestito fatto dei ricordi di quelli che ci hanno insegnato a vivere, cioè la generazione dei nostri nonni e dei nostri babbi, e di quando il ciclismo era nettamente il primo sport per popolarità, soprattutto tra gli umili, tra la gente che lavorava, no? E una volta si faceva fatica. Almeno l'80% delle persone vivevano della loro fatica, e gli eroi più grandi erano quelli che appunto venivano da questo mondo e attraverso la bicicletta raccontavano storie epiche, leggendarie. Insomma, la letteratura del Novecento italiana è stata scritta su Coppi e Bartali, che sono stati l'Ettore e l'Achille del nostro Novecento. Quindi questo è stato ciò che ci ha segnato. Io ero bambinetto, ancora sentivo parlare di quei duelli, e poi ecco, essersi ripresi, la radice autentica di uno sport sembrava una roba da pochi. Si partì in 92 su questa mia idea folle, che rivendico perché è davvero motivo di orgoglio. Oggi ci siamo moltiplicati per 100, e lo spirito di chi la pedala, vi posso garantire, è rimasto quello dei primi 92 moltiplicati per 100.
0: Ricordiamo anche brevemente che l'Eroica, nata nel 97 per idea del nostro ospite, prevede un abbigliamento vintage, diciamo così, anche biciclette d'epoca. Ci dica per bene, intanto, per prepararsi alla prossima edizione, ormai, perché quella attuale è in corso, per i pochi che non conoscano l'Eroica, ma non solo in Italia, ormai stiamo parlando di un fenomeno globale.
1: Sì, siamo l'unica manifestazione sportiva italiana esportata nel mondo. E abbiamo man mano stabilito le regole. All'inizio l'indicazione generale era la riscoperta della strada bianca per la sua salvaguardia, quindi l'idea base era quella di riportare la bici da strada fuori dall'asfalto, andando a cercare superfici dove fosse più protetta, no? Sempre più assalita dal motore, più assediata, quindi sulla strada bianca, cioè le strade che appunto avevano scritto queste pagine di sport e di storia. Quindi in questo senso siamo nati, da lì in poi abbiamo fatto un sacco di strada, anche perché abbiamo coinvolto il mondo, abbiamo coinvolto anche in progetti, oggi si parla tanto e va tanto di moda anche la depavimentazione, no? Perché certo, questo mondo che cambia climaticamente lo cambia anche perché noi abbiamo asfaltato troppo e cementificato anche l'orto in qualche caso, per cui siamo lì a dire noi c'eravamo per dire salvaguardiamo dei tratti identitari. Una volta la strada bianca era un elemento di poca abilità di un sindaco a trovare i soldi per asfaltare, oggi è invece per noi ora in provincia di Siena anche un elemento di sviluppo economico, perché il turismo in bicicletta è diventato un elemento davvero fondante.
0: Un valore aggiunto, questo bisogna dire anche per la legge della sottrazione, insomma, meno ce n'è, meglio è. Io direi che forse è nata nel 97, mi pare che il percorso è rimasto lo stesso, non so se ci sono stati grossi cambiamenti, forse però l'unico cambiamento, l'ha citato lei, è climatico, perché l'appuntamento per il primo weekend di ottobre, magari qualche tempo fa, rappresentava un freddino come clima, adesso forse è estate piena, come sta andando da quelle parti?
1: Oggi assolutamente estate piena, però l'anno scorso giova ricordare che si beccò la giornata più fredda degli ultimi 50 anni, si partì con meno uno, alle 4:30 la mattina i primi che partirono con meno uno, mi ricordo benissimo, feci una foto al vetro della macchina proprio a futura memoria. Prima mi ero perso nel dire rispetto alla domanda che quello che oggi serve per fare eroica sono bici antecedenti l'87 tre caratteristiche fondamentali che sono i fili dei freni esterni, il cambio al telaio e le gabbiette fermapiedi. Ecco, l'abbiamo stabilito noi per convenzione, mano a mano, cioè ci siamo dati un tono anche per selezionare sempre di più, tra virgolette, il nostro cliente a cui vogliamo un bene dell'anima, felicemente ricambiati, perché davvero le testimonianze di amore, di affetto che si hanno nei confronti di questa manifestazione e dell'idea di far ritrovare questa bella gente tutta insieme da tutto il mondo, 41,7% quest'anno record assoluto di partecipanti stranieri.
0: Chi sono i più affezionati? Da dove vengono?
1: I tedeschi. E la lingua tedesca è assolutamente
0: è
1: la più rappresentata. Sono circa 1500 tra Germania, Austria e Svizzera tedesca. Quindi alla lettera K io vado a guardare sempre per darvi un'idea quando facciamo l'esposizione dell'ordine degli iscritti, dell'elenco degli iscritti, mi può guardare la lettera K per vedere quanta internazionalità abbiamo, perché insomma con la K sono poi ho pochissimi cognomi italiani,
0: e
1: no?
0: Ci dica invece di VIP, come si può dire, grandi ciclisti che sicuramente ci saranno stati come testimonial, ma che saranno anche innamorati di questa meraviglia che accade in Toscana.
1: Ma allora, per esempio, c'erano due campioni olimpici e si sono poi dati la mano qua. C'era Pascal Richard, che fu il primo che vinse le Olimpiadi ciclistiche, diciamo per professionisti, a Atlanta a suo tempo. Poi c'è stato Paolo Bettini, che bicampione del mondo, ma anche campione olimpico in Grecia. Poi, tra gli altri, molta altra gente. Giovanni Visconti è stato 3 volte campione italiano. E c'erano vari professionisti. Poi c'è una caratteristica fondamentale: noi non siamo in grado fino in fondo di capire bene chi c'è mischiato nel po', perché se non andiamo a cercarli davvero con la lente nell'elenco dei partecipanti, alcuni vengono, abbiamo avuto l'anno scorso, 2 anni fa, Rolf Goltz, è stato un campione del mondo anche lui, e c'è stato il Thaler, per esempio, tedesco, è stata anche maglia gialla al Tour, ci sono stati Eric Zabel che era sempre venuto, però in genere noi abbiamo un problema logistico, e comprendete benissimo che una manifestazione da 9.000 iscritti su un paesino da 1.000 abitanti significa che noi abbiamo problemi serissimi di posti letto e non siamo più in grado da anni di invitare nessuno, perché non siamo in grado di poter garantire una logistica, un'attenzione, perché dover gestire come organizzazione questo fenomenale afflusso di iscritti è, capite bene, è totalizzante, no? Per cui questo è, ma mano a mano scopriamo, l'anno scorso c'era Roger De Vlaeminck che è portato dalla Brooklyn, dalla vecchia industria dolciaria per cui aveva corso, sono venuti i vari Saronni, in tanti hanno partecipato all'eroica quando c'era ancora in vita Felice Gimondi, era uno assolutamente fisso all'evento a Gaiole, E quindi, va, per esempio, già una che c'era sicuramente, che ho salutato ora, era Edita Fucinskaite, che lei è campionessa del mondo, vincitrice di tour, eccetera. Insomma, dentro questo plotone c'era, per esempio, Fornaciari, professionista, Failli, insomma, dico quelli che ho visto, ecco,
0: Insomma,
1: sinceramente.
0: appuntamento per tutti, grandi e piccini, ciclisti, professionisti e non in Toscana. In queste ore, tra l'altro, meno male che è una bellissima giornata di sole e soprattutto di spettacolo ogni anno con l'Eroica, il primo weekend di ottobre. Purtroppo siamo in chiusura, ma le vicende di questa manifestazione sarebbero infinite. Ci promettiamo di non ricordarla solo mentre è in corsa, perché merita anche tutto un racconto per il contorno di questo evento creato qualche anno fa, diciamo, da Giancarlo Brocci, che è stato il nostro gradito ospite quest'oggi. Grazie ancora, buona continuazione con questa edizione dell'Eroica.
1: Grazie a voi, buona
0: Grazie,
1: giornata.
0: grazie mille.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
3: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo

0: ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. 4 ottobre, festa di San Francesco, di cui quest'anno ricorrono gli 800 anni dalla morte. Nella Basilica di Assisi la messa, celebrata dal Cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Il suo e il nostro è un mondo segnato da conflitti terribili, ma Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, così Zuppi. All'Angelus, in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha ricordato il messaggio di pace del poverello di Assisi.
4: Mentre celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace. Impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
3: E ad Assisi presente anche il capo dello Stato Mattarella, che ha tenuto un discorso dalla loggia del convento. L'inviato.
5: Un profeta di pace e di amore, tuttora fonte di ispirazione per milioni di persone, è San Francesco nelle parole che il presidente Mattarella pronuncia dalla loggia della Basilica di Assisi, occasione per ricordare una figura mite ma per nulla accomodante, i cui insegnamenti sono ancora più importanti oggi.
6: Terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
5: Uomo del dialogo, della fratellanza e della pace, Francesco, prosegue il capo dello Stato, guarda all'ambiente e all'umanità, ci insegna la dignità della persona e il rispetto per il creato, un albero dalle solidissime radici ancora più prezioso nei tempi attuali, che Papa Leone, ricorda Mattarella, ha definito di violenza, manipolazione e arroganza.
6: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
5: Assisi con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
3: La guerra in Ucraina. Kiev continua ad essere martellata dalla Russia sulla base di una nuova strategia del Cremlino che punta a colpire le infrastrutture civili e in particolare i ponti che collegano la capitale. Bombardamenti anche in mattinata con le sirene antiaeree in funzione proprio mentre il cancelliere tedesco Merz entrava in città per una visita non annunciata con l'obiettivo di rimarcare il sostegno della Germania all'Ucraina. Mosca ha rivendicato inoltre la volontà di proseguire il conflitto anche per lo 0,01% della regione ucraina di Donetsk, che la Russia rivendica come parte del suo territorio. In Lettonia i filo-europeisti pro-Ucraina hanno intanto vinto le elezioni.
7: Vince l'Europa in Lettonia. I risultati ufficiali delle elezioni confermano la maggioranza al blocco conservatore e filo Kiev, lista unita del premier uscente Andris Kulbergs. Alla frontiera dell'Europa e con un quarto della popolazione russa, era inevitabile che la guerra in Ucraina dominasse la campagna elettorale. Kulbergs era entrato in carica solo a fine maggio, dopo che il governo precedente era caduto per una crisi politica causata da alcuni sconfinamenti di droni ucraini lanciati verso la Russia. Ed è tutto a sostegno di Kiev, il programma del vincitore, mentre secondo i partiti filorussi lettoni bisognerebbe piuttosto spendere nell'assistenza agli anziani. Carla Frogheri, GR1.
3: Stati Uniti, il presidente Trump ha nominato il capo degli 007 Jack Layton, zar dell'intelligence artificiale. Sul suo social Truth l'annuncio della creazione della Super Intelligence Task Force, che avrà il compito di coordinare e scrive l'impegno del governo federale per garantire che l'America mantenga la leadership mondiale nella superintelligenza, tutelando gli interessi dei cittadini e migliorandone la vita. Torniamo in Italia con la cronaca. Un uomo di 37 anni ha aggredito e tentato di uccidere la compagna 31enne in un quartiere alla periferia nord di Torino. La donna è riuscita a mettersi in salvo a casa dei vicini portando con sé la figlioletta di un anno. L'uomo si è poi tolto la vita lanciandosi dal balcone al decimo piano di un condominio. È probabilmente di natura accidentale l'incendio divampato in un campeggio di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme, partite dall'interno di una delle case mobili, hanno coinvolto una trentina di strutture, alcune auto e bruciato completamente un camper. Dei 7 feriti, 6 turisti e un addetto alla sicurezza del camping, uno è grave perché ha riputato ustioni di terzo grado. In Austria, gli archeologi dell'Università di Innsbruck hanno mappato i resti resti di una città romana finora sconosciuta nel territorio di San Pantaleon Erla, a pochi chilometri dal limes danubiano, il sistema di fortificazioni militari dell'impero romano lungo il Danubio. Potrebbe essere l'antica Claudivium citata da Tolomeo e considerata perduta perché nel secondo secolo d.C. le legioni si spostarono più a ovest, a Lauriacum, e la città venne utilizzata come cava di materiali da costruzione. È tutto, ora torna Domenica Sport, il prossimo GR alle 16.
0: Serata azzurra. A Pescara l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Domani alle 18.10 Italia-Polonia Under 21, alle 20.35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
8: Domenica Sport.
9: 15 e 6 minuti, ben ritrovati. Domenica Sport, insieme fino alle ore 19. Davvero tanti sport abbiamo incastrato in questa nostra prima ora, anche grazie al vostro aiuto. Numero di SMS e WhatsApp 335-699-2949. È sempre caldo. Aggiungiamo un nuovo sport. C'è una prima medaglia certa dai mondiali di judo, che vedono anche diversi azzurri lì a contendersi medaglie. Tra questi c'è Assunta Scutto, che potrà in questo caso difendere il titolo mondiale. Ha avuto una serie di vittorie consecutive impressionante, 4 su 4, e alla fine è arrivata la finale per loro nella categoria al di sotto dei 48 kg. Questo ovviamente ci fa dire che ci sarà una medaglia certa. Non sappiamo se sarà d'oro e d'argento, anche perché chi si opporrà a lei in questa finale di Baku è la giapponese Wakana Koga, che è certificata come avversaria da battere di questa edizione dei mondiali. Dobbiamo dirvi anche che è in corso, oltre all'eroica che ci ha tenuto compagnia finora con nostro grande interesse, l'europeo di ciclismo, con gli ultimi 100 chilometri da correre. Diciamo che potrebbero mancare poco meno di 2 ore alla conclusione. Siamo in Slovenia, c'è un terzetto che se n'è andato e che sta terminando il primo giro nel circuito finale, e nella squadra con più maglie, diciamo, in vista, ovvero quella belga, spicca Evenepoel all'inseguimento di questo terzetto. Vi aggiorneremo ovviamente sul epilogo di questo altro importante appuntamento dopo il recente mondiale, sperando che ci siano squilli azzurri in questo caso, come quello, riassunto della giornata, con cui abbiamo inaugurato questa puntata di Domenica Sport, vale a dire la vittoria di Azzurra Ballan nella prova juniores femminile dell'europeo stesso, una figlia d'arte che è stata, come dire, la sorpresa di giornata per noi. Ricordiamo anche le vittorie di Verstappen in Formula 1 e di Marc Marquez per la MotoGP. Questo nella mattinata densa di appuntamenti, altri ne seguiranno. Torneremo tra poco di nuovo al Foro Italico di Roma per Tennis and Friends. Prima una gradita pausa musicale.

0: Non è che abbia bisogno di tante presentazioni. Bob Marley, Could You Be Loved, un bel ritmo per riaddentrarci in quello che è un pomeriggio di sport pieno di appuntamenti. Uno l'abbiamo tralasciato nell'aggiornamento, ne abbiamo parlato diffusamente con il nostro Emilio Mancuso, ovvero della situazione Zverev, che era avanti, sembrava anche avere in pugno il match contro Djokovic, che invece ha rialzato la testa. Secondo set a Pechino sul cemento se l'ha giudicato proprio il serbo, è un tiratissimo terzo e decisivo set in corso 2-2 fra il tedesco ambizioso per concludere e scavalcare al primo posto l'anno Sasha Zverev, e l'altro è Novak Djokovic. E poi l'altro nome che ho fatto è quello di Emilio Mancuso, da cui torno. Tennis and Friends, Foro Italico, a te Emilio.
1: Buon pomeriggio, ancora buon pomeriggio qui dal Foro Italico. Guarda, questa partita, dicevamo, è importantissima per il numero uno del mondo, ma Djokovic in quel torneo a Pechino ha un record straordinario, ha sempre vinto, 6 partecipazioni, 6 vittorie, 31 vittorie consecutive a Pechino, come Nadal a Roland Garros. Quindi quella partita di oggi è particolarmente importante per il numero uno del mondo, perché Sinner naturalmente, da spettatore interessato, starà guardando, immaginiamo, questa sfida tra Djokovic e Zverev. Però Djokovic ha questo record particolare in quel torneo a Pechino, e dunque sarà un rush finale estremamente estremamente combattuto. Altro ospite qui dallo stand di Radio Rai al Foro Italico per Tennis and Friends, un cardiologo di grande fama, il professor Antonio Rebuzzi. Buon pomeriggio professore, benvenuto su Radio 1.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: E grazie per essere qui con noi. Davanti alla nostra postazione continua il pellegrinaggio, per così dire, le lunghe code per gli screening gratuiti così importanti, perché Tennis and Friends, tra le altre cose, abbiamo detto, offre la possibilità di avere controlli gratuiti, e sappiamo quanto sono importanti.
2: Beh, infatti è una gioia vedere che finalmente la prevenzione, anche quella cardiovascolare fra le altre, ma la prevenzione in generale, sicuramente sta sfondando anche negli italiani, dopo gli americani, gli inglesi e altre popolazioni. Gli italiani hanno compreso che la prevenzione è importante.
1: Alimentazione, sport e salute, però è molto importante, fondamentale, oserei dire, l'alimentazione per aiutarci a vivere meglio.
2: L'alimentazione è fondamentale, soprattutto in questa epoca dove prevalgono vari cibi, diciamo, artificiali, per cui sappiamo benissimo che l'alimentazione è fondamentale per tutte le patologie, quelle cardiovascolari in particolare. Anche perché per quelli cardiovascolari molto importante è il fatto che tutti questi cibi ultraprocessati sicuramente sono dannosi per la patologia cardiovascolare. E quindi l'alimentazione è alla base di una serie di patologie cardiache, per esempio il sale per l'ipertensione, tutti i formaggi o i salumi eccetera per il colesterolo, lo zucchero per il diabete e anche per il colesterolo. Quindi l'alimentazione, prima di fare terapie che sicuramente sono valide, ma non ha senso se una patologia, perlomeno all'inizio, si può curare solo con l'alimentazione.
1: L'alimentazione che è un po' il pane quotidiano anche degli sportivi, dei grandi sportivi, perché i grandi successi sono figli di tante cose, e l'alimentazione fa parte di questo calderone.
2: Assolutamente, ma poi soprattutto noi siamo gli inventori della dieta mediterranea, che è una dieta sana, e adesso importiamo la qualunque da altre nazioni che in realtà riescono a propinarci la qualsiasi, e mentre noi abbiamo un'alimentazione sana, l'olio d'oliva sappiamo che funziona, sappiamo che il vino in piccole quantità, soprattutto se rosse, riduce la mortalità cardiovascolare. Quindi noi abbiamo nel nostro paese un'alimentazione originale, i nostri nonni, diciamo, avevano un'alimentazione perfetta, e noi adesso importiamo un'alimentazione sbagliata per certi versi da civiltà che onestamente hanno delle percentuali di obesi che supera il 40%. Ma le dico di più, anche negli ospedali o nelle cliniche, noi quando vediamo le diete abbiamo una quantità di diete molto modesta, si fa la dieta per liquida, semiliquida, normale, diabetica, appunto. Ora, la medicina, che è diventata una medicina personalizzata, dovrebbe anche comprendere un'alimentazione personalizzata, cioè ogni malato dovrebbe avere un tipo di alimentazione diverso a seconda di quella che è la sua patologia. Mi rendo conto che è il futuro negli ospedali e nelle cliniche, perché attualmente non succede, però sicuramente è una cosa più razionale.
1: Professore, alimentazione è sicuramente importante, è importantissima per un sano stile di vita, per gli sportivi, per i grandi sportivi, ma anche per chi fa sport quotidianamente. E invece, quanto è importante fare sport per il cuore?
2: Fondamentale. Tra le altre cose, diciamo questo: lo sport, l'attività fisica, aumenta la percentuale di colesterolo buono, il cosiddetto HDL, che sicuramente è molto importante, perché in realtà la cosa importante per il cuore è il rapporto fra colesterolo buono e colesterolo cattivo. Quindi noi tendiamo sempre a ridurre il colesterolo cattivo. Non sappiamo, o perlomeno non facciamo in modo di aumentare il colesterolo buono, e teniamo conto che proprio l'attività fisica, ovviamente negli anziani un po' di meno, nei giovani sicuramente di più, aumenta il colesterolo buono, quindi a livello cardiovascolare ridurre il cattivo, aumentare il buono, il rapporto è sempre buono, diciamo.
1: Un consiglio per i nostri ascoltatori: in una giornata ideale quanti minuti di passeggiata bisogna fare?
2: Diciamo questo, si dovrebbe fare nella settimana ideale 150 minuti di attività sportiva medio-alta.
1: In una settimana.
2: 150 minuti.
1: Scusa. Ok.
2: C'è da dire una cosa importante, ed è che soprattutto le persone anziane non possono fare solo il sabato e la domenica, perché che cosa abbiamo? Facciamo un lavoro sedentario per 5 giorni, all'improvviso diventiamo sindaco. Non funziona così, perché
1: magari
2: ci vorrebbe, però il problema è proprio questo, cioè noi abbiamo una serie di persone che pensano di fare attività sportiva intensa solo 2 giorni, 1 giorno alla settimana, ed è sicuramente un modo sbagliato di impostare il problema, perché poi, non avendo l'allenamento, possono incorrere a problemi. Ultima cosa importante: non cercare degli aiuti, cioè tutti quelli che fanno attività fisica, soprattutto quelli che la fanno intensa, vanno incontro a prendere magari delle sostanze che gli vengono vendute su internet piuttosto che dal loro allenatore, eccetera. Ci sono dei lavori sui bodybuilder professionisti che hanno visto, e in genere i bodybuilder professionisti sono quelli, in genere, che comunque fanno uso di parecchie di queste sostanze, si è visto un aumento della mortalità in questi soggetti per motivi cardiovascolari. Quindi fate alimentazione sana con una dieta mediterranea e fate lo sport che vi potete permettere. Questo direi il messaggio fondamentale.
1: Questa è la chiosa finale del professore Buzzi. Il studio, Diego Carmignani, hai qualche curiosità?
0: Beh,
1: con un cardiologo di fama come il professore Buzzi.
0: Ma intanto, solo velocemente, come si colloca tutto questo? Si chiama Tennis and Friends. Il tennis come sport, come lo si inquadra? Allenamenti extra campo, diciamo, a parte.
2: Allora, il tennis, per quanto riguarda il cuore, va benissimo non agonistico. Nel senso che il tennis è uno sport in cui tu fai uno scatto, poi ti fermi, poi fai un altro scatto, poi ti fermi, eccetera. E per le persone non allenate è come andare per la macchina, fare una sgommata, poi ti fermi al semaforo, poi riprendi la sgommata, eccetera. Quindi, diciamo, se fate tennis, se non siete allenati a sufficienza, direi fate i palleggi. Non fate gare, iniziate col doppio e poi andrete al singolo, perché se ci avete l'età mia e la mia esperienza è meglio che fate il doppio, è comunque che giocate con gli amici.
0: E aggiungere il padel forse in questo momento come sport così nevrotico.
2: Il padel come sport è uno problema degli ortopedici.
0: esatto.
2: Però direi la cosa fondamentale per il tennis, come tutti gli altri sport, è non pensare che diventi un atleta all'improvviso. Essere atleti significa fare allenamenti quotidiani nell'ambito dello sport che ti puoi permettere, e soprattutto gli anziani va benissimo fare uno sport, ma non fate agonismo. Ecco, io, è una mia ovviamente idea, non amo molto i master, che pigliare dei vecchietti e mettergli a fare le gare secondo me è una stupidaggine, però è un'idea mia personale, la dico così.
1: grazie davvero, ci ha illuminato tante piccole pillole importanti per il vivere, il saper vivere quotidiano del professor Antonio Orebuzzi. Grazie professore, buona continuazione, perché tennis in prezzo
2: sì,
1: va avanti.
2: Devo andare appunto a giocare a tennis.
1: Devi andare a giocare a tennis. Grazie al professor Orebuzzi, con Antonio D'Alessandri dal Foro Italico vi restituiamo la linea.
0: Grazie Emilio Mancuso, a più tardi ovviamente dal Foro Italico. Ricordo, fino alle 18 è in corso Tennis in Frezza a Roma per screening gratuiti, check-up su tantissimi fronti, e poi c'è stata anche la notte bianca fino a luna ieri, insomma è stata veramente una grande manifestazione su cui torneremo. Ora un po' di musica, andremo ad affrontare altre tematiche tra pochissimo qui su Domenica Sport.

0: Perfect, la voce che sentite, quella dei Fairground Attraction, con gradevole atmosfera anche vintage. Continuiamo la nostra bella puntata di Domenica Sport, ricca anche di aggiornamenti, con i 72 circa chilometri che mancano alla conclusione della gara maschile Elite degli Europei di ciclismo. Ci sono tanti uomini a contendere le primissime posizioni, il gruppo che si è ricompattato, le maglie che spiccano sono quelle del Belgio in particolare, quelle danesi in particolare, mi sembra Pedersen stia cercando di trovare spazio per quelli che sono insomma importanti fasi di questa competizione, che ci ha visto vincere un, lo ripeto ancora, oro quest'oggi nella categoria femminile juniores. E poi c'è da dire che tra poco, tra una mezz'ora, inizieranno delle gare di basket, una in particolare, anzi la gara di basket delle 16, sono 4 le partite della massima serie e noi andremo a Roma per l'esordio casalingo della BC Roma contro Tortona. Ci sarà Massimo Barchiesi a raccontarci questo importante questa importante prima volta. Le altre 3 partite del giorno ve le vado a riepilogare, anche perché le aggiorneremo in corso d'opera: Scafati Varese, Trieste Venezia, Virtus Bologna, Maxima Roma, l'altra romana della massima serie, ore 17:30 e 18:15. Inizierà anche il campionato femminile di pallavolo, anzi è iniziato con la vittoria ieri della Vero Volley 3-0 su Firenze. Oggi ci sono diverse partite, insomma tante cose da dirvi in corso, tutto questo per non farvi mancare il campionato di calcio. Non c'è per la pausa per la nazionale, non stiamo neanche ricordando troppo spesso che domani c'è Italia-Turchia, fra una settimana si riparte con una pausa che sarà stata chissà utile anche alla classe arbitrale per fare luce su quello che è accaduto in queste prime partite. È stata una vera rivoluzione quello che abbiamo assistito, e tant'è che dopo un paio di settimane in sostanza senza calcio ci troviamo nuovamente a analizzare questo nuovo mondo del fischietto medio in Italia. Lo facciamo con un ex arbitro noto, di chiara fama, come si dice, Tiziano Pieri, oggi collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Diego, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, insomma, è chiaro che immagino nel mondo degli arbitri non ci sia momento più fertile, forse dall'introduzione del VAR, di questo qua, visto che abbiamo assistito davvero a quello che possiamo associare il termine rivoluzione. Tra l'altro nel Festival dello Sport di Trento proprio Orsato ha tenuto, invitato insomma come designatore, a ricordare un po' quello che ha voluto fare con questa sua rivoluzione, da ritoccare probabilmente, anche perché si è passato forse da un estremo all'altro. Parliamo di un VAR pochissime volte chiamato in causa, centralità dell'arbitro, pochi rigori assegnati. Il punto è l'opinione personale di un celebre ex arbitro come Tiziano Pieri di fronte a tutto questo. Prego.
1: Ma guarda, ti dico Diego, sinceramente io sono un fan di Daniele Orsato, quindi lo ero in campo e lo sono oggi per questa linea che sta dando, che sta rivitalizzando un po' anche le partite. Vuoi, ora non tutti i meriti diamoli a Daniele Orsato, perché li hanno anche i legislatori che
0: l'hanno recepita, diciamo,
1: in seno all'IFAB hanno fatto delle modifiche, no? La sostituzione, bisogna uscire entro 10 secondi, rimesse laterali, countdown, calcio di rinvio, countdown entro 5 secondi, quindi c'è tutta una serie di azioni che hanno messo in campo gli arbitri guidati da Orsato, che ha permesso questa, chiamiamola come hai detto tu, rivoluzione, che permette di vedere a noi fruitori del calcio un gioco un po' più snello, più veloce, più divertente. Vuoi anche il merito del nuovo corso è quello di aver un po' alzato questa asticella. Permettetemi un dubbio, ora bisogna capire se tutti gli arbitri hanno capito la classe e l'eleganza tecnica che aveva Orsato in campo, questo fiuto di mettere questa asticella molto alta e farla capire ai giocatori. Ora bisognerà capire, perché su 50 partite è troppo facile. Veniamo da un'annata turbolenta per gli arbitri, culminata con l'autosospensione del designatore Rocchi, giustamente, che è stato un uomo fino in fondo per permettere alla classe arbitrale di vivere più sereno, si è autodimesso. Poi abbiamo visto che si è concluso con un nulla di fatto, per onestà intellettuale dobbiamo sottolineare e ricordare che insomma Gianluca Rocchi è stato stralciato tutto la sua posizione era chiara e trasparente, quindi ha finito nel peggiore dei modi, ma purtroppo sappiamo come vanno queste cose, quindi un augurio anche a Gianluca Rocchi di poter ritornare a fare quello che gli piace fare. Questo nuovo corso però ha saputo cambiare qualcosina rispetto agli anni precedenti, dando la centralità dell'arbitro.
0: Volevo riprendere appunto qualche virgolettato, ho citato la festa dello sport perché ha detto a chiare lettere questo Orsato, che è una cosa che ignoravo, non avrei mai sospettato. La norma più importante introdotta secondo me è quella che obbliga un giocatore a stare fuori dal campo un minuto se fermiamo il gioco per lui. Questo insomma soprattutto per l'incremento del tempo effettivo che c'è stato, è un qualcosa che effettivamente controbilancia il rischio di giocare in 10 a lungo, la fretta o il troppo tempo che si prende quando c'è un infortunio. Come diciamo allenatore degli arbitri, spesso no, si dice, non so, un giocatore in campo si vedeva già che sarebbe diventato un allenatore, si può dire questo di Orsato, che già da celebrato fischietto aveva la stoffa della guida per tutti gli altri? Insomma, penso che la risposta già c'è nelle sue prime parole, Pieri.
1: Ma Diego, nel senso che sappiamo che i grandi campioni in ogni campo, nel calcio ma anche in altri sport, in particolare nel calcio, ricordiamo Diego Armando Maradona. Voglio paragonare Daniele Orsato anche a Diego Armando Maradona nel suo modo di arbitrare, no? È sicuramente nell'Olimpo dei grandissimi arbitri per quanto mi riguarda, insieme a Collina, Agnolin, Concetto Lobello, sicuramente c'è anche Daniele Orsato. Però da lì a diventare un grande manager, un grande designatore, ce ne passa. Sappiamo che Maradona, lo ricordiamo ancora oggi, ancora i più giovani, chi non ha i capelli bianchi come me, però sappiamo che non ha lasciato traccia come allenatore, no? Ricordiamo le gesta del campo. Quindi è sempre difficile ipotizzare se si ha la stoffa per poter trasmettere agli altri quello che sapevi fare tu. Daniele Orsato a 50 partite della sua gestione possiamo dire che ci sta riuscendo, a onor del vero dobbiamo dire che è troppo presto, che dobbiamo ancora capire se questa sticella l'hanno recepita gli arbitri o se stanno non fischiando, perché ora è troppo facile. Per ora io ho visto partite che insomma qualche arbitro non fischia, ma non fischia neanche i falli che sono falli, sì. Questa sticella non c'è a volte, quindi deve anche far capire a chi fischiava un po' di più, perché io ricordo due icone del mio tempo, Collina e Braschi, che erano i miei riferimenti di tutta una generazione arbitrale negli anni 90-2000, e Collina fischiava qualche falletto in più, Braschi era più simile a Orsato, tant'è vero che Orsato sicuramente si sarà ispirato a quella tendenza di lasciar giocare Braschi, se vogliamo definirla un po' inglese, no? Come vogliamo dire. Per cui ritengo che dovrà passare ancora un po' di tempo perché gli arbitri capiscano quello che vuole realmente Orsato. Di sicuro a tutti dalla sua parte, allenatori che erano stufi di vedere i giocatori rimanere a terra e quindi hanno responsabilizzato queste nuove regole, in particolare quella che citavi tu in riferimento a Orsato del minuto fuori, a responsabilità dei giocatori a rientrare, a fare meno scene, quello perché non ne potevamo più sinceramente di vedere grandi fisici toccati con un dito e fare sceneggiate, rotolate in campo, ecco, quello era abbastanza imbarazzante per tutti, anche per loro stessi.
0: Beh, diciamo tutti contenti, le squadre di calcio, la classe arbitrale evidentemente, il pubblico, forse anche sono favorite in tutto questo squadre più tecniche o forse e quelle magari più come dire, più rudi in campo sono penalizzate, forse anche questo fa sì che si alzi il livello del calcio italiano nel suo complesso. Prima di salutarci volevo chiedere a Tiziano Pieri, nostro graditissimo ospite, per analizzare questo momento a quanto pare di passaggio importante per il calcio italiano, per la Serie A, con i cambiamenti che sono stati apportati, quello che secondo lei può essere rappresentante adesso in campo fra il numero uno, ecco, dei nostri fischietti, e magari qualcuno emergente che l'ha subita, se vuole farlo, può anche esimersi, perché immagino che non è mai bello parlare dei singoli, come si fa, domanda che si fa spesso agli allenatori fuori luogo, però anche per orientarci, visto che abbiamo un po', no, difficoltà a leggere le cose in campo spesso, quando c'è di mezzo l'arbitro, e a individuare proprio la tecnica arbitrale pura.
1: Allora, io ovviamente non ho nessun problema, anzi, non essendo un allenatore diretto, sono libero di avere anche le mie preferenze, no? Sicuramente chi mi piace tanto è Doveri, sicuramente per me resta un grande esempio, ma mi piace Mariani, Guida con la sua grande esperienza, Sozza che da meno anni ha meno esperienza ma sta dimostrando di essere molto bravo. E voglio fare un'analisi prima di chiudere, come dicevi tu, Diego, su gli arbitri. Gli arbitri, come i calciatori, a volte sono figli della stima del proprio allenatore, dell'intuizione. Non è detto che tutti gli arbitri piacciono, no? Quindi la fortuna degli arbitri a volte sono anche i designatori che si innamorano del loro modo di arbitrare, come i calciatori. Un allenatore sceglie un esterno rispetto a un altro, ma magari il livello è uguale, no? E quindi di conseguenza a volte Sozza è stato preferito a Airoldi. Personalmente ritengo che Airoldi sia un arbitro molto bravo che non ha avuto fortuna con Gianluca Rocchi. Quindi ecco, se dovessi fare un nome quest'anno, butto lì quella fiche, no? Sulla roulette dell'AIA e dico: Airoldi spero che faccia una carriera diversa quest'anno, che abbia la possibilità di riscattarsi da annate che sicuramente ha contribuito anche lui con prestazioni non bellissime, però forse in questo corso nuovo avrà la serenità e spero che possa vedere quello che vedo io in Airoldi, che è un arbitro sicuramente capace, deve avere solo un po' più di fiducia in se stesso e anche qualcuno che gliela dia.
0: Ecco, una utile bussola secondo me anche per noi che raccontiamo le partite, questa che ci ha fornito Tiziano Pieri con questo suo ultimo intervento e con le sue risposte alle nostre domande in questa domenica fatta di sport, in attesa appunto che riparta il campionato. Chissà se dopo quelle prime giornate la musica sarà la stessa, ci saranno delle variazioni. Grazie mille a Tiziano Pieri per essere stato
1: con
0: noi.
1: Grazie a voi e buona domenica a tutti.

0: Silenzio.
1: YouTube con Silenzio, per dirla come loro, questo nuovo singolo, preludio di un nuovo disco per i 50 anni della nascita della band, non del loro primo lavoro, BTG2, la voce di Bonovox, quando sono le 15:41, stavo con il fuso orario di zona Cesarini per un attimo. Siamo con ancora un ospite perché c'è voglia di calcio, di ripartenza per il campionato. E dove eravamo rimasti con i cambiamenti arbitrali? Abbiamo analizzato un minimo quello che è successo e quelle che sono le prospettive con un punto di vista d'eccellenza, l'ex fischietto Tiziano Pieri. Eravamo rimasti anche con quella che è la sorpresa del campionato, e chissà quanto una sorpresa, ovvero un che veleggia in zone Champions. Noi partiamo da qui e poi magari parleremo di altro con il nostro prossimo ospite, Aldo Firicano. Buonasera, eccoci qua.
2: Buonasera a voi.
1: Sì, volevamo partire insomma con la sua lunga esperienza, non soltanto al Cagliari, come ospite, perché quella piazza, quella che gli è rimasta molto più dentro, forse soprattutto perché 225 presenze, ecco, ce l'ho qua davanti la pagina che la riguarda, e le volevo chiedere da subito se è una sorpresa o no questo Cagliari, perché le promesse dello scorso anno c'erano tutte, però i cambiamenti sono stati non pochi per Pisacane, no?
2: Sì, sì, considerando i cambi fatti, la rosa che un po' aveva cambiato 6 o 7 giocatori, sono arrivati giovani promettenti, e indubbiamente è stata un po' la sorpresa di questa prima parte di stagione. Insomma, sono tutti contenti perché comunque il Cagliari rappresenta una società storica, un pezzo importante del nostro calcio, e poi con un allenatore giovane, un ambiente che negli ultimi anni aveva sempre un po' sofferto, questa partenza fa molto piacere. Anche perché analizzando un po' le cose, insomma, è una squadra che propone, appunto, una squadra giovane, non nomi di grandissimo livello, una grande organizzazione e forse anche un tipo di calcio che ultimamente avevamo visto poco, un blocco un po' più basso, ma una grande organizzazione e grande qualità.
1: E poi anche molta italianità, se vogliamo. Ci sono squadre che hanno veramente una quantità di stranieri, piccole magari, che hanno tantissimi stranieri pescati un po' ovunque. Il Cagliari mi sembra abbia una politica molto orientata a cercare ogni anno almeno 2 o 3 profili italiani, anche pescandoli dalla B, che non è mai male, secondo me. Insomma, è una bella mediazione quella della Piazza Rossoblù.
2: Assolutamente sì, è un comportamento virtuoso, secondo me, per un duplice motivo. Intanto per quello che è appunto il rendiconto del Cagliari, che riesce a trovare sempre dei giovani bravi da far giocare con continuità, anche nell'ambiente di Cagliari, che insomma è sempre molto positivo per i giovani, perché si possono esprimere in una piazza che mediamente non mette una grandissima pressione, però comunque una piazza esigente. E poi credo che faccia anche un po' un favore a quello che è il nostro movimento calcistico, appunto, tornando un po' all'attività, l'Italia, i giovani calciatori, giovani che hanno bisogno di giocare per fare esperienza, e poi per migliorare la nostra nazionale, che assolutamente deve tornare, ora non dico ai fasti del passato, ma insomma una nazionale temibile di primissimo livello.
1: Firicano, praticamente direi un giocatore di culto degli anni 90, con noi ospite qui su Radio 1, direi metà annata, metà decade Cagliari, l'altra Fiorentina, insomma forse è un po' scontato fare le domande sempre su queste due squadre, però mi interessa perché
2: è giusto,
1: e soprattutto sono due squadre che vanno comprese ancora e destano curiosità e interesse. Questa nuova Fiorentina che ha avuto un inizio drammatico, io immagino insomma che comunque ci si attacca quei colori e si è tristi per l'annata scorsa, per anche l'inizio, l'addio di Grosso, che è stato un po' traumatico. Adesso le cose si risistemano. È ambiziosa però questa Fiorentina, almeno nella volontà di cambiare, alzano l'asticella, ovviamente con le diverse vicende che hanno vissuto.
2: Assolutamente sì, io poi vivo a Firenze, vivo quotidianamente quello che è l'umore della città, dei tifosi, della tifoseria che è attaccata in maniera viscerale a questa squadra, una grandissima passione, e proprio per questo la campagna acquisti di quest'estate, sommato alla stagione abbastanza negativa dello scorso anno, ha creato, secondo me, perché ancora questo entusiasmo non si è sopito, una grande voglia di incoraggiare questa squadra, che ha al suo interno, anche lei ha fatto una campagna acquisti secondo me importante, ha preso dei giovani di grande prospettiva, e però questa partenza shock

0: un po', come dire, frenato gli entusiasmi, anche se sono pronti a ripartire. La squadra ha dato segnali di ripresa dal momento del cambio di allenatore. E è chiaro che qui la Fiorentina, per gli investimenti fatti, per quello che è Blasone, per quello che poi sono le intenzioni di questa società in quest'anno, insomma, ci si aspetta da qui in avanti una rapida risalita della classifica, perché insomma ancora la classifica non è bellissima, e partendo appunto dall'ultima esperienza dello scorso anno, credo bisogna fare prima una risalita in classifica e poi pensare magari di poter esplodere definitivamente nel giorno di ritorno.
1: Chissà cosa accadrà. Intanto le chiedo un'ultima cosa, Vaticano, legata insomma nazionale, domani si gioca calcio Serie A che è un po' modificato, sembra più attraente grazie alle nuove regole. Lei si è fatto un'idea complessiva di questo momento e di quelle che sono anche le prospettive a, speriamo, a più breve termine possibile per risalire la china?
0: Ma secondo me dobbiamo cercare di analizzare una serie di fattori che poi concorreranno alla nostra crescita. Innanzitutto, quello che mi pare il metro arbitrale di quest'anno favorisce un po' la continuità di gioco, perché dalle altre parti si gioca con più ritmo, e questo dobbiamo acquisirlo assolutamente anche noi. E poi il discorso che si faceva prima, secondo me, va ribadito, nel senso che i giovani che abbiamo, che ci sono ancora talentosi, però a questi giovani va dato fiducia. È chiaro che gli stranieri possono costare meno, possono essere anche più intriganti a inizio stagione, però credo che noi dobbiamo ragionare sui nostri giovani italiani, farli giocare, seguire anche le squadre giovanili dell'Italia, che comunque si fanno rispettare in
1: Eh
0: Europa,
1: sì.
0: e pensare poi tra qualche anno, non subitissimo, di poter, come dire, ritornare a stare stabilmente, insomma, almeno nelle competizioni europee e mondiali, assolutamente.
1: Speriamo bene, speriamo soprattutto insomma di poter risentirci presto con Aldo Firicano per insomma celebrare traguardi
0: Volentieri.
1: importanti. Grazie ancora
0: Grazie a
1: per essere
0: voi,
1: stato con noi.
0: buona trasmissione. Ciao.

0: Original Sin in Excess, ancora un salto al foro italico da Emilio Mancuso annunciandogli la vittoria di Djokovic su Zverev in semifinale. Serbo, non so se ti era arrivata voce, insomma stiamo con te commentando quanto è importante la salute per Tennis in France. Nel frattempo c'è anche il tema longevità nel caso di Djokovic. A te Emilio.
1: Guarda, un esempio super calzante, perché ha giocato, ci siamo visti la partita, ha giocato una partita davvero straordinaria, ha giocato da numero uno del mondo, lui che lo è stato per tantissime settimane, ha battuto Zverev, continua questa striscia incredibile a Pechino, 32 partite, 32 vittorie, va in semifinale e fa questo piccolo regalo a Jannik Sinner, che speriamo di rivedere, non sarà facile, presto in campo. Intanto è rinviato l'appuntamento con il numero uno per Zverev, e Djokovic che invece con questa vittoria vuole magari provare a prendersi all'ultimo respiro anche la qualificazione alle finals di Torino. Con noi in postazione a Radio 1 nel Parco del Foro Italico per Tennis in France, Alessia Messiano, pugile.
2: Esattamente.
1: Ex azzurra della nazionale, olimpionica a Parigi.
2: Sì, sì.
1: E adesso, oggi invece, in questa atmosfera così gioiosa di Tennis in France, intanto come sta andando questa visita qui al Foro Italico?
2: Buonasera a tutti. Veramente una bellissima giornata. Sono qui da oggi pomeriggio, da l'una all'incirca che sono qui. Un'atmosfera bellissima, piena di ragazzi, giovani, grandi, di tutte le età, che cercano di approcciarsi a tutti gli sport che ci sono qui intorno. Quindi veramente una bella emozione, una bella carica sportiva.
1: Perché poi questo è un evento legato allo sport, legato alla salute, alla sana alimentazione, e lo dicevamo nel corso dei collegamenti di questo pomeriggio, quanto è importante per gli sportivi, per Alessia, la sana alimentazione, la salute, un connubio che va di pari passo, no?
2: Assolutamente, un connubio che va di pari passo. Per me, da sportiva, è essenziale, per me è la base, quindi la sana alimentazione, altrimenti non anche perché nel pugilato ci sono le categorie di peso, quindi seguo ovviamente un'alimentazione equilibrata, sana. E a ridosso poi della gara seguo le direttive del nutrizionista, che mi fa arrivare al peso preciso, perché anche se pesassi 100 grammi in più sarei squalificata.
1: È importantissimo il peso nel pugilato.
2: Esatto, nel pugilato come negli sport da combattimento, quindi, ma a prescindere da questo sono le fondamenta per una vita sana, per essere un ottimo sportivo, atleta ancora di più.
1: Il suo rapporto quotidiano con lo sport, quanto l'ha aiutata a vivere meglio?
2: Mi ha cambiato totalmente, mi ha fatto veramente crescere. E lo sport, da quando sono bambina che lo pratico, all'inizio con l'atletica leggera, poi a 18 anni ho iniziato con il 17-18 il pugilato, e da lì ho intrapreso questo percorso in una maniera molto importante. Mi alleno due volte al giorno, ho fatto tantissime gare, ho vinto un mondiale, ho vinto un europeo, ho partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024 e adesso sono passata professionista. Non sono più una giovincella, ho 34 anni, ma mi reputo molto competitiva ancora, e quindi voglio cercare di vincere anche nel professionismo.
1: Una bella età per ottenere ancora tanti risultati. Gruppo sportivo delle Fiamme Oro, perché poi il gruppo sportivo è anche molto importante.
2: Assolutamente.
1: Nella carta di identità di un atleta.
2: Sì, soprattutto ecco in questi sport olimpici dove i più forti entrano nel gruppo sportivo, e quindi mi hanno dato l'opportunità di allenarmi veramente al 100% per poter rendere nel miglior modo possibile in queste competizioni, ed è servito.
1: E poi una cosa bellissima di Alessia, che è testimonial della sua federazione, della campagna contro la violenza sulle donne.
2: Assolutamente, la federazione è sempre stata in prima linea contro la violenza sulle donne, con tutte le campagne sociali inerenti a questo, e io sono orgogliosa di farne parte, di essere ambassador.
1: Ed è sposata con un altro atleta, se non sbaglio, sì, che sì. Non fa il pugile però.
2: No, anche se adesso fa anche pugilato, ha fatto anche qualche incontro, però è un judoka. Io ho detto di lasciar perdere.
1: Che bella sfida.
2: Ma io ho detto, guarda, fai il judo, invece no, niente, ha voluto per forza fare pugilato, quindi adesso insegna judo, è stato un atleta delle Fiamme Oro di judo e adesso si diletta anche nel pugilato.
1: E abbiamo detto, questa giornata così importante, queste tre giornate così importanti nel cuore del Foro Italico per Tennis and Friends, la prevenzione è importantissima, perché poi prevenire sembra
2: è meglio che curare, certo,
1: no?
2: Certo, assolutamente. Quindi questa è la migliore giornata, queste sono le migliori giornate e occasioni proprio per fare questo, per far sì che le persone vadano e si informino come meglio possono, ecco.
1: E poi c'è questa giornata di sole, un sole, oserei dire, praticamente quasi estivo, insomma, che aiuta tanto.
2: Sì, sì, assolutamente. Ecco, vitamina D, quindi esatto. meglio di questa giornata oggi proprio non si può.
1: Sarebbe bello magari un match di box qui nello stadio accanto, no? C'è il Pietrangeli, famosissimo, lo stadio delle statue, e poi c'è il centrale.
2: Sarebbe meraviglioso. Riempire un palazzetto così nel pugilato sarebbe veramente tanta roba, soprattutto in Italia, che purtroppo in Italia la maggior parte delle persone seguono il calcio, che non è che non devono farlo, e il problema sono gli altri sport. Gli altri sport sono importanti, come il pugilato, che è uno sport dove richiede tanto sacrificio, come tutti gli altri sport. E quindi bisogna dare visibilità a tutti gli sport, non solo il calcio. E questa è una giornata proprio importante, proprio per questo, proprio per far vedere a tutti i giovani e i ragazzi che cosa consiste lo sport, non solo in una disciplina ma in tante.
1: Come mai alla fine hai scelto la box?
2: L'ho scelta per caso, ma in realtà sono sempre stata un po' attratta da questo, forse vedendo Rocky, ma guardando così in televisione. Poi avevo degli amici che praticavano questo tipo di disciplina. Ho iniziato e da lì ho capito che era proprio fatto per me.
1: Ci fai un saluto ai nostri radioascoltatori, tra poco restituiamo la linea qui dal Foro Italico. Ancora una volta, fate tanto sport,
2: assolutamente,
1: perché aiuta a vivere meglio.
2: Assolutamente, quindi io auguro a tutte le persone di trovare la disciplina che più piace, di fare sport, di seguire uno stile di vita sano, perché è quello che ci porta a stare bene con noi stessi e così si vede anche dall'esterno.
1: Grazie Alessia Mesiano, qui dallo stand di Rai Radio 1 al Foro Italico per la 15ª edizione di Tennis and Friends con Antonio D'Alessandri. Adesso alla console concludiamo i nostri collegamenti, buon pomeriggio e buona prosecuzione di trasmissione.
0: Ciao, grazie Emilio Mancuso. Djokovic Medvedev, una delle due semifinali del torneo che vi abbiamo detto ha visto prevalere il serbo su Zverev. Parliamo del cemento di Pechino, appunto la prima, quella fra Djokovic e Medvedev, Deminaur Urcas l'altra. Bel finale di questo appuntamento tennistico. L'altro appuntamento imminente è quello con il giornale radio, poi sarà il momento del basket con Massimo Barchiesi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Honda Auto è Automotive Partner della 58ª edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ore 16.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: GR1.
12: Studio Valerio Penna, le celebrazioni per San Francesco. Nella Basilica di Assisi la messa del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Il suo e il nostro è un mondo segnato da conflitti terribili, ma Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, ha detto Zuppi. Presente il capo dello Stato Mattarella, che ha parlato durante la cerimonia per la festa nazionale del patrono d'Italia, di cui ricorrono gli 800 anni dalla morte. L'inviato.
13: Dialogo, fratellanza, pace, le parole che tornano a più riprese nel messaggio del presidente Mattarella, che dalla loggia della Basilica celebra la festa del patrono d'Italia e lo fa definendolo profeta di pace e di amore, tuttora fonte di ispirazione per milioni di persone. Ma ancora non è abbastanza, perché San Francesco ci parla ancora oggi e la sua è una voce inascoltata in diverse parti del mondo.
14: E addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
13: Ecologista ante litteram, precursore dei santi sociali, Francesco, prosegue il capo dello Stato, ci ha insegnato la dignità della persona e il rispetto per il creato, una lezione preziosa per i tempi attuali che Papa Leone, ricorda Mattarella, ha definito di violenza, manipolazione e arroganza.
14: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace.
13: Assisi con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
12: All'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha ricordato il messaggio del poverello di Assisi. Il suo carisma porta frutto ancora oggi, ha detto il pontefice. Chiediamo con perseveranza il dono della pace. La guerra in Ucraina, gli Stati Uniti vogliono colloqui trilaterali con la Russia entro fine ottobre. Così poco fa Zelensky, che in mattinata ha incontrato il cancelliere tedesco Merz a Kiev per una visita a sorpresa, a più riprese accompagnata dal suono delle sirene antiaeree. I russi continuano infatti a colpire la capitale, due feriti nel nuovo raid contro il Ponte Nord, snodo logistico fondamentale. Il Cremlino, combatteremo anche solo per lo 0,01% della regione del Donetsk. In Lettonia vince le elezioni con il 35,3%, la formazione del premier Kulbergs, filo europeista e pro-ucraina. I complimenti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Medio Oriente, gli Houthi rivendicano un attacco con missili balistici e droni contro impianti del colosso energetico saudita Aramco, situati nella capitale Riyadh e nella zona di Quraysh, ricca di giacimenti petroliferi, nella parte orientale del regno. Gli attacchi hanno provocato vasti incendi nei siti colpiti, dice una nota su X del portavoce militare. In Yemen, interrotta anche una vitale via di rifornimento che collega Taiz, importante città del sud-ovest sotto assedio, ad Aden, sede del governo riconosciuto a livello internazionale. Seggi aperti in Brasile per le elezioni presidenziali e legislative. Gli elettori potranno votare fino alle 22 italiane. Per la guida del paese, la sfida tra l'uscente Lula, bandiera dei progressisti, e il candidato di destra Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ora detenuto. I due hanno votato nelle scorse ore senza risparmiarsi ulteriori stoccate reciproche all'uscita dei seggi. La cronaca ci riporta in Italia, a Peschiera del Garda, si indaga sulle cause del rogo di questa mattina in un camping. Un turista è ricoverato a causa delle ustioni. Elena Chemello è andata sul posto e ha sentito Amedeo Cremona, vice direttore della struttura.
15: Il nostro guardiano notturno è stato bravissimo, in modo tempestivo ha avvisato le persone. Per fortuna in queste case mobili non tutte erano occupate, quindi le poche persone che erano presenti in queste case mobili sono state prontamente evacuate.
16: L'allarme poco prima delle 6 l'ha dato uno dei guardiani notturni del campeggio, che ha visto fiamme e fumo alzarsi in alto. Ha subito fatto scattare la procedura di emergenza, chiudendo il gas, allertando i vigili del fuoco e il 118. Tanta paura all'alba al camping Bell'Italia di Peschiera del Garda, sponda veronese del lago. All'inizio il terrore che ci fossero molti più ospiti sorpresi dall'incendio, poi col passare delle ore il bilancio si è ridimensionato. Una ventina in tutto i turisti coinvolti, uno ricoverato in ospedale, altri visitati sul posto o già dimessi. Le fiamme hanno distrutto una quindicina di case mobili, alcune auto. Al momento al camping ci sono 4.500 ospiti su una capienza di circa 7.000 persone. Sulle cause indagano i vigili del fuoco e carabinieri. Si propende per una candela lasciata accesa, forse un fornelletto per le zanzare.
12: Morti per anossia, ovvero per mancanza di ossigeno, è questa la conclusione a cui sono arrivati gli esperti nominati dalla procura di Busto Arsizio su mandato di quella di Roma, che hanno eseguito l'autopsia sui corpi dei 5 sub italiani morti il 14 maggio in un'immersione alle Maldive. Non ci sarebbero dunque altri motivi, come malori, e le bombole che usavano non avevano anomalie. Ora si attendono le decisioni della procura di Roma, titolare delle indagini per omicidio. All'asta a Londra, oltre 400 lettere manoscritti dell'ammiraglio britannico Nelson, celebre per aver distrutto la flotta di Napoleone nella Battaglia del Nilo e per la storica vittoria a Trafalgar nel 1805. Nella raccolta anche 24 lettere indirizzate a Emma Hamilton, moglie dell'ambasciatore britannico a Napoli, che documentano il legame intimo e personale con Nelson. È tutto, prossimo GR alle 17.
9: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound. Domenica Sport.

0: 16, 6 minuti e 30 secondi, ben ritrovati. Domenica Sport, questa è Radio 1. Tanti appuntamenti sportivi, vi abbiamo già fatto il riassunto, se vogliamo, di quella che è stata una giornata significativa per i motori. Stamattina con la vittoria di Marc Marquez in Giappone, la MotoGP, quella di Verstappen in Formula 1 nel campionato del Bahrain, disputato però in Malesia. Gli 84 punti di vantaggio di Kimi Antonelli nella classifica mondiale grazie al piazzamento in questa gara, e poi l'oro nella gara degli europei femminile juniores per Azzurra Ballan, una figlia d'arte. Tutto questo per introdurre anche il fatto che tra poco arriveremo nella parte decisiva del europeo che si sta disputando in Slovenia per la prova elite maschile. Siamo al penultimo passaggio sul monte Mozianca, siamo in Slovenia, c'è un vantaggio di un minuto e mezzo di un gruppo che si è staccato. C'è da tenere d'occhio soprattutto le maglie della squadra belga, sono rientrati nel gruppo Ulissi e Frigo per quanto riguarda gli italiani che sono in gara. C'è da capire se nel gruppo principale, una volta raggiunto questo pezzo di plotone che si è portato in avanti, i vari Ciccone e Pellizzari potranno dire la loro. Non si stanno mettendo in luce come squadra tantissimo gli azzurri in corsa in questo appuntamento. Poi alle 16, cioè adesso mentre vi stiamo parlando, si sta disputando la finale per il mondiale di judo, che vede la nostra Assunta Scutto difendere il titolo con la giapponese Koga. Vi daremo aggiornamenti ovviamente puntuali nel corso dei prossimi minuti, perché alle 16 era anche il momento del via di BC Roma Tortona, prima delle 4 gare della domenica del basket della massima serie. È un esordio importante e significativo, è anche una gara a quanto pare molto sentita e equilibrata. Ce la racconterà Massimo Barchiesi, a cui do il buona domenica, ben ritrovato, buon pomeriggio Massimo.
1: Ciao Diego, buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori dal Palatiziano di Roma per la prima in assoluto della BC Roma di Donny Nelson, Luca Doncic e di Valerio Bianchini, presidente onorario. Parliamo di una delle due squadre romane che da quest'anno giocano in Serie A, BC Roma, che ha acquisito il titolo di Cremona, mentre la Maxima ha acquisito quello di Brescia. Domenica scorsa eravamo al Pala Euro in una cornice di pubblico davvero ottima, con 7.000 spettatori. Oggi ce ne sono 3.000 qui al Palatiziano per la sfida tra la BC Roma e la Bertram Tortona, che vede la formazione romana avanti di due lunghezze, 13-11, quando siamo alla metà esatta del primo quarto, con la BC Roma che era partita fortissima, soprattutto nel tiro da tre, prime tre conclusioni tutte a segno di Mannion, di Strautins e di Stevenson. Gara comunque fino a questo momento assolutamente equilibrata. BC che ha perso sia all'esordio in campionato contro Treviso 109-94, sia all'esordio in Eurocup contro i turchi del Basaksehir di Sasha Djordjevic, una delle formazioni più accreditate a vincere questa competizione, 91-78, ma un divario maturato nei minuti conclusivi. Nel frattempo segna e pareggia i conti Tortona a quota 13, mentre la Bertram ha iniziato bene il campionato vincendo in casa con Verona 101-93, ha perso in volata in Eurocup con i lettoni del Riga Zelli 86-84, una formazione, quella di Mario Fioretti, sicuramente più collaudata rispetto alla BC, con giocatori che già si conoscono, mentre chiaramente sia per la BC che per la Maxima bisognerà aspettare un po' di tempo prima di trovare un'amalgama giusta da parte delle due squadre. Comunque sono due squadre certamente accreditate anch'esse per quanto riguarda il campionato, con tanti punti potenzialmente nelle mani. Nel frattempo c'è stato un fallo antisportivo fischiato e c'è Simonovic, il centro montenegrino di formazione italiana della BC Roma in lunetta, che fa 1-2 e riporta comunque avanti la BC sul 14-13. Tra l'altro BC Roma che sarà rinforzata in settimana dall'arrivo di Kelly Olynyk, un giocatore che tutti conoscono, proveniente dal mondo dell'NBA, 842 partite giocate in NBA per l'ala centro canadese, che sarà a Roma in settimana e potrebbe essere a disposizione di coach Alessandro Magro già domenica per il derby, perché già domenica si giocherà il derby tra Maxima e BC al Palaeur alle 18:15. Vediamo Ayai sotto per Simonovic, canestro più tre nuovamente per Roma, con Simonovic che ha iniziato davvero molto bene, uno dei più positivi nella disfatta di Treviso, con Roma che certamente deve rivedere qualcosa, più di qualcosa, in difesa, visto che ha preso 109 punti a Treviso all'esordio ed è stata la difesa maggiormente perforata del campionato al termine della prima giornata. 16-13 per la BC Roma, 4 minuti e 14 secondi, entra Pecchia, il capitano della Bertram Tortona, che è uno dei giocatori sicuramente più importanti per Mario Fioretti anche dal punto di vista dello spogliatoio, l'ex giocatore di Trento. Vediamo Amar Alibegovic, che conosce molto bene Roma, sbaglia da tre, il rimbalzo in attacco proprio di Pecchia, Prestinab, appoggio sottomano, canestro per un altro giocatore di Trento, 16-15, dicevo, di Amar Alibegovic, che la scorsa settimana ha firmato con Tortona, conosce molto bene Roma perché ha giocato con la Virtus Roma, è cresciuto nella Stella Azzurra, quindi è praticamente di casa qui. Amar Alibegovic, con l'aiuto di Maddox, ruba il pallone, attacca Tortona che ha la possibilità di portarsi per la prima volta in vantaggio. Vediamo il palleggio da parte di Preston Hub. Hub si mette in proprio, attacca Simonovic, l'appoggio, e Simonovic fa una buona difesa. Hub sbaglia, contropiede Roma con Mannion che è già nella metà campo avversaria. Nico Mannion, terzo tempo, canestro e fallo da parte del figlio d'arte, che andrà in lunetta con il tiro libero supplementare. Giocatore fondamentale anche per la nostra nazionale, l'uomo delle grandi rimonte recenti azzurre. Il fallo su di lui, il tiro libero supplementare, torna più tre Roma, fallo proprio di Alibegovic. Nico Mannion, che si è presentato ai 3000 del Palatiziano con una tripla in lunetta, con il libero supplementare, lui che reduce da una super prestazione in Eurocup in Turchia, 29 punti per Nico Mannion, pronto dalla lunetta con il tiro libero supplementare che realizza Nico Mannion. Sono 4 punti di vantaggio ora per Roma, 19 BC 15 Bertrand Tortona. Un po' di riposo per Mannion, rientra Stevenson, altro giocatore importante per Roma, gran tiratore che ha giocato la Summer League con Washington, ex Saragozza e Manisa, squadra turca. Attacca la Bertram, il palleggio che è affidato a Durham, pallone per Andrea Pecchia, Pecchia attacca Iai, lo scambio ancora con Goram, linea di fondo campo in posto basso, Goram stava per scappargli il pallone, sbaglia da sotto, rimbalzo di Simonovic, gran presenza di Simonovic fino a questo momento, sotto i tabelloni corre Roma, Watson dall'angolo da tre punti sul ferro, era un buon tiro costruito da Roma, il ritmo applaude Alessandro Magro, ha ragione perché Roma ha davvero costruito un ottimo tiro in ritmo, in transizione, ancora attacco da parte di Maddox, Amar Alibegovic in punta, scambia con Goram, da due punti se va, e sono due perché va, 19-17, canestro di Goram, altro giocatore che è determinante per la Bertram, che ha esordito in questa stagione nella Supercoppa perdendo in casa alla Nova Arena in semifinale contro la Reyer Venezia, poi battuto al supplementare dall'Olimpia Milano. Watson, gran giocata, linea di fondo, qui dorme, non c'è aiuto, non dorme la difesa di Tortona, non c'è aiuto su Watson che col reverse in sottomano deposita il pallone all'interno della retina, nuovo più 4 per la BC con i primi due punti segnati da Paul Watson. Tanti giocatori nuovi naturalmente che non conoscono proprio il basket europeo, ecco perché parliamo di tempo, ce ne vuole, ce ne vorrà per l'ABC e per la stessa Maxima per trovare l'amalgama giusta. Entra Giovanni Emejuru, il centro della nazionale italiana, centro di 208, italiano nato a San Severino Marche in provincia di Macerata, di origini senegalese, uscito dall'università di East Carolina nel 2000, proprio quest'anno 2026, dopo aver concluso un percorso nei college iniziato nel 2021. E mi giuro che ha già esordito con la nazionale italiana, tra l'altro è stato determinante nella vittoria degli azzurri a Bologna, la clamorosa rimonta guidata proprio da Nico Menion contro la Lituania con 7 punti. Maddox segna il primo tiro libero e segna pure il secondo. Maddox, che è stato uno dei migliori realizzatori al termine della prima giornata, il secondo assieme a Quincy Olivari di Trento con 23 punti alle spalle di JP Macchiura di Treviso, che ne ha realizzati 31. Macchiura che ha replicato l'ottima prestazione della prima giornata, non con lo stesso punteggio, ma 20 punti determinanti nella vittoria della sorprendente Treviso in quel di Trento. Gran terzo tempo splendido di Ayayi, che va a segnare Gerald Ayayi, che è stato il migliore di Roma a Treviso, ha realizzato lui il primo canestro di questo campionato, in quanto Treviso BC Roma è stata la prima gara di questo nuovo campionato. Dall'altra parte c'è l'errore dalla media da parte del centro di Tortona, Olejniczak, il polacco, poi però rimbalzo in attacco e c'è il canestro da parte di Tortona, che va a meno 2, 23 a 21 per Roma, che risponde subito però dall'altra parte con Stevenson. Qui Tortona deve migliorare un po' la difesa, perché sta lasciando parecchio sotto canestro l'attacco della BC. Il palleggio da parte di Maddox con Alibegovic, che con una virata appoggia, sbaglia con la mano destra, ma Alibegovic, ribalzo di Emejuru, ancora Ayayi, giocatore davvero estroso, che reduce da un'ottima stagione a Cholet. Lo scarico sotto è nel traffico, non arriva il pallone a Emejuru, c'è Bortolani che corre. Bortolani è beffato da ferro, ma arriva a rimorchio ad appoggiare il canestro di Maddox, 25 a 23. Anzi, Durham è stato per il 25 a 23, ultimi 5 secondi, ultimo possesso per l'ABC in questo primo quarto. Gioco a 2 Emejuru, scarico Stevenson da 3 sulla sirena e sbaglia Stevenson, però altra ottima giocata da parte della ABC. Ha sbagliato qui lo specialista da 3 Stevenson. Primo mini intervallo al Palatiziano con la BC Roma avanti su Tortona di due lunghezze, 25 a 23, con BC che ha tirato, vediamo un po' le percentuali al termine di questo primo quarto, molto bene da 2 punti, non ha praticamente quasi mai sbagliato se non in una circostanza, 7 su 8 a 3 su 8 dall'arco Roma, 2 su 3 dalla lunetta, 7 i rimbalzi, le palle perse sono 4. Dall'altra parte c'è Tortona, che ha tirato col 57% da 2, 1 su 4 da 3, 4 su 4 dalla lunetta, 6 rimbalzi, 2 palle perse, e fino a questo momento il migliore marcatore del match con 6 punti è Nico Menion. Primo mini intervallo al Palatiziano, BC Roma 25, Bertrand Tortona 23, studio.

0: Il brano più celebre della loro discografia. Sono le 16:23, ancora ben trovati, Domenica Sport, Radio 1, 335-699-2949, da inizio gara della gara di ciclismo per l'Europeo maschile Elite, maglie del Belgio che sono sempre in primo piano, e poco fa purtroppo per Evenepoel, per una caduta abbastanza difficile da digerire in curva, proprio in un momento in cui stava prendendo il giusto ritmo, caduto, si è poi rimesso in piedi. Da decifrare quella che è la situazione in testa, molto incerta, quando siamo a 31 km dall'arrivo per arrivare a decretare quello che sarà il nuovo campione d'Europa. Ma la cosa da dire più importante è che c'è Ciccone che sta insidiando le primissime posizioni da diversi minuti, si è ricompattato il gruppo e ci sono insomma chance per rivedere anche quelle che sono le strategie di squadra in questa tipologia di gara. Naturalmente vi aggiorneremo su quello che sta accadendo in Slovenia. Nel frattempo vi dico anche che, oltre alla serie di basket che oggi prevederà altre tre gare oltre a quella che ci sta raccontando Massimo Barchiesi, ci sono 6 partite della Serie 1 femminile che è ripartita, forse quella da tenere d'occhio maggiormente, proprio quella in corso tra Scandicci e Chieri, iniziata da pochissimo al primo set, punto a punto le due squadre che si stanno affrontando. Invece sul parquet romano c'è BC Roma a Tortona, il primo quarto se n'è andato, ce l'ha raccontato Massimo Barchiesi, continuerà ovviamente nella narrazione di questa partita. A te Massimo.
1: Grazie Diego. 30 ABC, 27 Tortona dopo il canestro di Ali Begovic, il primo per lui, anzi il secondo per lui, 4 punti in questa partita. Roma, che ha avuto 5 punti di vantaggio poco fa, e attacca con un semigancio stilisticamente parlando non bellissimo ma efficace, perché ha ragione Corey Davis che realizza i primi 2 punti della sua partita. 32-27, punteggio particolarmente alto perché mancano 7 minuti e 40 secondi al termine dell'intervallo. Ali Begovic è chiuso sulla linea di fondo, gran difesa da parte di Roma, poi vediamo la palla recuperata inizialmente dalla BC, ma è stato fischiato un fallo alla difesa della formazione di Alessandro Magro. Il fallo, vediamo un po', palla per Tortona, 7:36, fallo che è stato fischiato da Demegiuro, il primo per lui, rimessa in attacco per la Bertram proprio di fronte alla panchina della formazione piemontese, con lungo la linea di fondo campo il pallone arriva ad Ali Begovic, pallone ancora gestito dalla Bertram con il palleggio da parte di Gazzotti. Bortolani da 3 punti, sbaglia ma c'è rimbalzo lungo da parte di Andrea Pecchia, qui ha dormito alla difesa della BC, è sbucata alle spalle di tutti, Pecchia ha trovato il pallone, c'è il fallo, forse anche con canestro da convalidare su Durham, vediamo un po' qual è la decisione degli arbitri, perché la parabola, forse c'è stata un'interferenza, la parabola c'è sembrata discendente del pallone, un'interferenza anche al canestro, vediamo se viene dato canestro e fallo, conciliabolo da parte degli arbitri che danno 2 punti e ci sta tutto, canestro valido e c'è pure il fallo, canestro valido e hanno pienamente ragione gli arbitri, e dopo un breve conciliabolo canestro assegnato a Tortona, c'è vediamo un po', vanno a rivedere Insta Replay, vanno a rivedere, hanno assegnato chiaramente, perché uno degli arbitri, che è il primo arbitro della partita, Giovannetti, ha fatto cenno, proprio il classico gesto con il 2 sulla mano verso il basso, quindi canestro valido, però evidentemente vogliono vederci chiaro e vanno all'Insta Replay per valutare l'azione di gioco di poco fa, per verificare. Il fallo c'è tutto sicuramente, ma vanno a verificare se il canestro è da convalidare o meno. Il tabellone è fermo 32-27 perché gli arbitri evidentemente d'accordo con il tavolo hanno fatto cenno di aspettare prima di aggiornare il risultato per capire appunto se c'è stata l'interferenza canestro sulla conclusione di Durham per convalidare o meno il canestro. Nel frattempo è arrivata un po' di gente, ancora pubblico qui al Palatiziano, siamo sui 3.200 spettatori per questa prima della BC Roma. Come detto, tra una settimana si giocherà già il derby alla terza di campionato con la massima al Palaeuro. in una cornice di pubblico che ci aspettiamo sicuramente migliore di quella attuale, se non altro perché il Palaeur porta una capienza di 11.000 spettatori, e domenica scorsa per l'esordio della Maxima contro Napoli ce n'erano quasi 7.000 di spettatori. La Napoli Yasmin Repescia che sembra davvero fare sul serio, ieri sera ha vinto ancora una volta la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Eurocup, battuta in volata Reggio Emilia, quindi Napoli è a punteggio pieno, così come Treviso, mentre Napoli era la vigilia dell'inizio di campionato validi nel frattempo i due punti, canestro valido e tiro libero supplementare per Durham. Napoli tra le outsider certamente più accreditate, più interessanti di questo campionato, alle spalle delle big, mentre Treviso che si era salvata all'ultima giornata nello scorso campionato è davvero una piccola sorpresa, una piccola perché siamo soltanto alla seconda di campionato, però battere BC in casa e Trento fuori è abbastanza significativo per la formazione di Marcello Nicola. Segna il tiro libero supplementare Durham, 5 punti per lui, 32-30 per la BC che è stata sempre avanti dall'inizio della partita, ma Tortona è sempre lì, non è mai andata oltre 5 lunghezze di svantaggio. Ayayi si gira, gran movimento da parte di Ayayi, 2 punti con l'aiuto del tabellone, sono 4 per Ayayi che come detto è stato il migliore con Simonovic nella partita persa nettamente a Treviso. Ayayi 17 punti per lui con 6 su 8 da 2, 1 su 2 da 3, 2 su 2 dalla lunetta, 6 rimbalzi e 4 assist. Dall'angolo Pecchia liberissimo di colpire e lo fa da 3 punti. Andrea Pecchia 34 a 33 per BC Roma, quindi Tortona è lì ad un passo dalla formazione capitolina. Nico Magnon è entrato in campo, Ayayi ci prova pure da 3 punti, sfortunato, pallone che entra e esce, rimbalzo, tap out di Emegiuro per Nico Magnon, giocata da 2 nazionali, dall'angolo Strautins da 3, errore, altro rimbalzo in attacco però non controllato da Roma, contropiede Tortona, Bortolami per il sorpasso, sbaglia, rimbalzo di Alibegovic, però nuovo possesso per la Bertram, poi c'è Gazzotti che cede a Durham, ancora Durham marcato da Strautins, blocco di Gazzotti, Durham libera Bortolani, step back, 3 punti sulla sirena dei 24, errore, rimbalzo di Strautins, per 2 volte Tortona ha fallito il pallone del sorpasso, in transizione Watson da 3, dall'angolo segna Watson e riporta BC avanti, time out chiamato da Mario Fioretti, 5 minuti 39 secondi all'intervallo lungo, BC Roma 37, Bertram Tortona 33, studio.
0: Grazie a Massimo Barchiesi, vi aggiorno su quello che sta accadendo sulle strade slovene, perché davanti c'è la coppia Evenepoel-Ciccone per un vantaggio, si sta assottigliando, in ogni caso i due protagonisti che ho citato poc'anzi, con la caduta di Evenepoel che si è rialzato, il favorito in assoluto per questa gara, orfana, inutile ricordarlo, di Pogacar, e Ciccone che stava approfittando insomma di una propizio break per andare ad insidiare le posizioni di testa, che adesso sta diventando un duo in sostanza, tirando a vicenda più possibile, si stanno alternando anche reclamando in più di un'occasione Evenepoel un aiuto dall'azzurro, quando non l'ho detto siamo a 23 km dall'arrivo, questa è questa gara che vale il titolo europeo, il vantaggio del duo di testa è di appena 15 secondi, insomma sarà riassorbito a meno che non cerchino appunto di farsi forza e trainarsi più lontano possibile per un possibile arrivo che soprattutto nel caso di Evenepoel potrebbe prevedere anche una grossa mano da parte delle maglie belga che si stanno stagliando all'orizzonte ormai. Insomma, una gara che ha avuto quella caduta di Evenepoel che poteva metterlo fuori gioco, la si è rialzato e invece è ripartito anche con gran voglia di riprendersi quello che poteva essere, potrebbe essere ancora nella corsa per la medaglia d'oro degli europei. Medaglia d'argento invece per Assunta Scutto. Abbiamo seguito l'evolversi di questo suo cammino mondiale. Siamo a Baku, stiamo parlando della finale della judo categoria sotto i 48 kg. Era un avversario complicatissimo, stiamo parlando della giapponese Koga, che è medaglia d'oro. Dunque niente da fare per un bis che sarebbe stato clamoroso per la nostra Assunta Scutto. Nel judo, nel frattempo, le immagini degli schermi che ci possono raccontare la gara dell'Europeo di ciclismo hanno fatto vedere che c'è Pogačar su un'automobile per salutare il suo pubblico, visto che siamo in Slovenia. Ci siamo per il ritorno a Roma, abbiamo fatto il nostro doveroso intervento con questi due importanti aggiornamenti dello sport in presa diretta. Torniamo al basket, Massimo Barchesi.
1: Gran canestro in contropiede in terzo tempo con finta da parte di Nico Mannion. C'è il massimo vantaggio per BC, 39 a 33 con Mannion che sale a quota 8 punti. E qui bruttissimo trattamento del pallone da parte di Preston Hub. Palla persa dunque per Tortona, proprio sotto lo sguardo di coach Mario Fioretti, alla sua seconda stagione da capo allenatore dopo essere stato per 22 anni vice allenatore all'Olimpia Milano. Palla per BC Roma, dunque massimo vantaggio per la formazione di Alessandro Magro, che sta tirando magnificamente da 2, 12 su 13, ovvero 92%. Nico Mannion in palleggio, affrontato da Andrea Pecchia, ottimo difensore Andrea Pecchia. Vediamo Mannion, si libera del pallone, c'è lo scambio con Paul Watson, 46 gare in NBA per lui. Mannion per Watson, attacca Goram sotto per Simonovic, gran palla, si bilancio canestro valido, stoppata con parabola nettamente con traiettoria discendente. Infatti Simonovic con validità di 2 punti ed è più 8 ora per BC, che prova l'allungo, 41-33, primo vero allungo della partita operato da una delle due squadre. A 4:28 dalla conclusione del secondo quarto, 7 punti per Marco Simonovic, che è il secondo miglior marcatore della partita dopo gli 8 di Nico Mannion. Vediamo Iallo a colloquio con uno degli arbitri, si può riprendere a giocare, pronto pronto Dante Maddox a rimettere il pallone al compagno di squadra Prentice Hub, l'ex play di Trento che supera la metà campo, affrontato da Mannion. Hub, il movimento di Maddox per liberarsi e per ricevere il pallone, c'è il blocco di Goram, ancora Maddox, palla per Olejniczak. Vediamo se c'è gioco a due, no, perché azione che si interrompe con fallo e mancavano solo 6 secondi, non aveva costruito molto Tortona. Fallo fischiato alla difesa di Roma, esattamente a Watson. Fallo di Watson, e questo è un problema per la BC, perché è il terzo fallo di Watson, costretto ad uscire dalla partita momentaneamente. Giustamente Alessandro Magro lo richiama in panchina, 3 falli per lui con Olejniczak, che serve ancora a Maddox, una finta su Mannion, Maddox ancora, palleggio con la mano sinistra, step back da 3 punti sul ferro, buona difesa da parte di Roma, in particolare di Nico Mannion su Maddox, rimbalzo della BC che può attaccare con Corey Davis, entrato in campo al posto di Watson, ancora Simonovic, Davis, gran giocata, Davis, assist splendido per Stevenson, stupenda azione, altro timeout perché Mario Fioretti queste cose non le vuole proprio vedere. In difesa 10 punti di vantaggio, l'azione più bella della partita. A 3:46 dall'intervallo sta giocando molto bene la BC Roma, che è avanti 43 a 33, 3:46 all'intervallo lungo studio.
0: Siamo a una ventina di chilometri dalla conclusione del campionato europeo Elite, siamo ancora a raccontarvi del duo di testa Evenepoel Ciccone, chiaramente facendo il tifo per l'azzurro Giulio Ciccone potrebbe insomma cercare di mettere a segno l'impresa della carriera, ma fianco a sé è veramente il candidato numero uno per la vittoria. Devo dire che il vantaggio, che era di 13 secondi, andava assottigliandosi, adesso è incrementato, siamo a 30 secondi avanti al gruppone di inseguimento composto da maglie variopinte, diciamo questo, non c'è un blocco unico come poco fa abbiamo detto, visto che il Belgio si è un po' sparpagliato nel contribuire ovviamente allo slancio del candidato numero uno per la vittoria. Tra i presenti sicuramente due belga, Scaroni per le maglie azzurre, anche il Roglic abbiamo potuto vedere, non ci sono più danesi che sembravano a un certo punto essere i meglio piazzati per andare a centrare insomma la fuga vincente. Siamo, lo ripeto, adesso a 18 chilometri dal traguardo in Slovenia, 36 secondi il vantaggio del duo di testa che sembra insomma abbastanza consolidato, si danno il cambio, si danno una mano per tirare Vanepoel e Ciccone. Vi aggiorneremo ovviamente in corso d'opera, se sarà necessario interverremo anche su Massimo Barchesi, credo che potrebbe cadere nell'intervallo tutto questo, l'epilogo. In ogni caso andiamo a vedere se si è ripresa a giocare al Palatiziano. Ancora a te, basket.
1: Grazie Diego, altra palla recuperata in difesa dalla BC Roma, soprattutto grazie a Nico Mannion che sta disputando un superlativo primo tempo, 3 minuti e 29 secondi all'intervallo lungo, 43 BC Roma, 33 Tortona. Mannion ancora, scarica Simonovic, liberissimo da 3, luce alla mano, sbaglia, rimbalzo in attacco però di Strautins, Roma che sta dominando anche sotto i tabelloni, Simonovic extra possesso per la BC, Mannion scarico per Davis, alza la parabola, sbaglia ma c'è Simonovic che corregge a canestro, massimo vantaggio nuovamente ritoccato, ora è più 12, 45 a 33 con Simonovic, una presenza costante sotto i tabelloni, 9 punti, miglior marcatore della partita. C'è il fallo di Corey Davis sull'iniziativa di Hub, è il secondo fallo di Corey Davis, bonus per la BC, tiri liberi per Hub. Roma che ha avuto un parziale molto molto interessante, esattamente 11-0 di parziale per la formazione di Alessandro Magro, che Tortona interrompe in questo momento con il primo libero realizzato da Prentice Hub, ed è il sesto punto della partita per Hub, ancora il secondo sul ferro, rimbalzo della BC, solo uno su due per Hub e si dimenticano di rientrare i giocatori di Tortona e Davis ringrazia altri due punti per Roma, 47 a 34 più 13, ancora massimo vantaggio Cori Davis, 4 punti per lui. Tortona davvero inguardabile fino a questo momento a livello difensivo, evidentemente risentono anche della stanchezza del lungo viaggio in Lettonia i giocatori di Mario Fioretti. Hub nel frattempo realizza un canestro su azione che la Bertram Tortona non segnava da almeno 4 minuti, 47 a 36, c'è l'errore, fallo ancora su Simonovic, era andato a rimbalzo forte Marco Simonovic, fallo subito dal centro della BC, primo fallo di Olejniczak, duello tutto muscoli sotto canestro tra i due, rimessa in attacco per la BC Roma, due falli di squadra per Tortona, bonus già raggiunto per la BC, 2 minuti e 11 secondi all'intervallo lungo, 47 a 36 per Roma. C'è un time out chiamato da Alessandro Magro, questa volta il tecnico della formazione capitolina, avanti di 11, 47 a 36, studio.
0: Grazie a Barchesi, insomma siamo nel momento, lungo momento di attesa per capire quello che può essere l'epilogo della finale del europeo di ciclismo, visto che la gara più attesa, la categoria elite maschile, aveva un candidato principe che in effetti se n'è andato, ovvero Vanepoel, il belga Vanepoel, ma al suo fianco c'è il nostro Giulio Ciccone, e ogni volta che insomma c'è un time out e torniamo qui in studio ci sono una quindicina di secondi in più di margine che si stanno prendendo i due battistrada con l'alternanza tra i due, insomma si stanno aiuto, ci sono una quindicina di secondi in più di margine che si stanno prendendo i due battistrada con l'alternanza tra i due, insomma si stanno aiutando nel caso di Vanepoel.

0: categoria sotto i 48 kg è una competizione che ci ha visto già raccogliere moltissimo nell'ultimo mondiale, ed è anche da aggiornarvi probabilmente quello che sta accadendo nell'incontro numero uno di questa domenica della pallavolo, con la prima giornata del campionato femminile. Avanti di un set Scandicci su Chieri 25-22, ha vinto il primo set la formazione toscana. Tra poco ovviamente vi ragguaglieremo sull'europeo sloveno, con, vi confermiamo, quasi un minuto di vantaggio del 2 Venepol Ciccone in testa rispetto al plotone che insegue dietro. Massimo Barchiesi, ancora BC Roma Tortona, a te.
1: Altro fallo subito da Nico Mannion, che va in lunetta con i liberi. Abbiamo parlato di un ottimo primo tempo da parte dell'ex giocatore dell'Olimpia Milano, e ne sarà molto soddisfatto il commissario tecnico della nazionale Luca Banchi, che è di fronte alla nostra postazione in parterre a seguire da vicino con attenzione la partita. Nico Mannion in lunetta 47-39, perché poco fa ha segnato da tre punti Yallow per Tortona, l'ex giocatore della Virtus Bologna. Mannion realizza il primo tiro libero, sale a quota 9 punti, ha la possibilità di diventare il primo giocatore in doppia cifra. 48-39, 94 secondi al termine del secondo quarto, ancora Mannion che fa 2 su 2, sono 10 punti per Mannion. 49 a 39, 10 punti di vantaggio per la BC Roma sulla Bertram Tortona, quando manca 1 minuto e 25 secondi all'intervallo lungo. Hub da 3 punti sul ferro, rimbalzo catturato da Roma da Mannion, ancora dopo la spizzata di Stevenson, che va a ricevere subito il pallone, non ci pensa su, da 3 punti Stevenson, fa ancora segno dall'arco, la specialità della casa da parte del giocatore uscito dall'Università di Virginia West. E nuovamente sono 13 punti di vantaggio per Roma, 52-39, ha prodotto tantissimo la BC in questo primo tempo, complice anche una difesa di Tortona più che rivedibile. Olenichuk, fallo un po' ingenuo di Simonovic, che manda in lunetta il centro polacco. 52-39 per Roma, 49 secondi al termine del primo tempo, con Simonovic che abbiamo detto ha segnato 9 punti fino a questo momento. Si sta disimpegnando egregiamente, ha provato anche 2 triple non andate a bersaglio, ha catturato 4 rimbalzi. Simonovic, che tra l'altro ha giocato anche in NBA dal 2021 al 2023, 23 presenze con i Chicago Bulls, lui che è cresciuto in Italia a Moncalieri, ha giocato con Siena, ma per sua sfortuna non nel momento migliore della storia della Mezzana, ma nella stagione 2017-2018, poi Roseto, Mega a Belgrado, Stella Rossa, Besiktas, Basaksehir e Turk Telekom, insomma ha generato parecchie squadre di livello importante con la importante esperienza in NBA. Roma sta tirando davvero molto molto bene, c'è time out nel frattempo, 16 su 18 da 2 punti, pensate un po', ha sbagliato soltanto 2 tiri la formazione di Magro, poi da 3 a 5 su 16, 31%, 5 su 7 ai tiri liberi, 20 rimbalzi, le palle perse sono 6, gli assist sono 12. Dall'altra parte Tortona ha tirato meno bene da 2, 57%, meno bene da 3, 25%, 3 su 12, a 6 su 7 dalla lunetta, 10 i rimbalzi, e qui abbiamo parlato di dominio della BC sotto i tabelloni, certificato dai numeri, perché la BC ne ha presi il doppio rispetto a Tortona, 20 a 10, le palle perse per la Bertram sono 4, 7 gli assist, insomma sono numeri che chiaramente fotografano un primo tempo fino a questo momento, dopo un iniziale equilibrio dominato dalla BC Roma. Ora in lunetta c'è Dominik Olejniczak, il centro polacco di Tortona, che mette a segno il primo tiro libero, lui che nella gara inaugurale contro Verona ha totalizzato 3 su 4 a cronometro fermo, ora fa 1 su 2, rimbalzo di Simonovic. Primo punto della partita di Olejniczak, 52 a 40 per Roman. Magnon, a 1000 all'ora, Magnon! Ancora lui dalla media, 54 a 40, Nico Magnon, questa può essere davvero...

la sua grande stagione, perché chiaramente il motore della BC con Milano veniva utilizzato a singhiozzo da Pepe, poi da forte anche della concorrenza micidiale che aveva davanti a sé. Vediamo da tre punti, falle canestro da parte di Maddox, grande giocata da parte di Maddox che ci mette una pezza qui, perché Tortona era scivolata sul meno 14, ora è 54 a 43, c'è stato anche il fallo su di lui, quindi tiro libero supplementare per Maddox, che fino a questo momento è quello che sta cercando di salvare il salvabile, 9 punti, la possibilità di andare in doppia cifra. Tiro libero supplementare per Maddox e poi 18 secondi praticamente, 17 e 9 decimi per la BC Roma per l'ultimo possesso del secondo quarto. Bisogna asciugare il parquet, fa molto caldo all'interno del Palatiziano. Maddox in lunetta, abbiamo parlato di 3.200 spettatori presenti a seguire questa prima della BC Roma, prima in assoluto nel campionato di Serie A. Vediamo Maddox che segna il libero supplementare, giocata da 4 punti per lui, e allora 54 a 44, in un colpo solo ha recuperato 4 punti la formazione di Mario Fioretti. Allora 14 secondi, ultimo possesso per la ABC di questo secondo quarto, ovviamente azione guidata da Nico Mannion, si allarga Straudins, Mannion va in mezzo, alza la parabola, altro fallo subito, non c'è il possibile gioco del 2 più 1, ma ci saranno i tiri liberi per un immenso Nico Mannion, dominatore assoluto di questo primo tempo al Palatiziano. 3 secondi 8 decimi, tiri liberi per Mannion, ennesimo viaggio in lunetta per lui, e fino a questo momento a 3 su 3 a cronometro fermo, facciamo pure 4 su 4 perché mette a segno il primo. Nico Mannion che sale a quota 11 punti, e facciamo pure 5 su 5 per Nico Mannion, 56 a 44, dentro il primo, dentro il secondo. Ultima azione allora è per la Bertram, perché mancano 4 secondi, vediamo la rimessa e la fuga di Maddox, e grande giocata, è finito il tempo, però è finito il tempo, aveva fatto tutto benissimo Maddox, addirittura superando un paio di giocatori avversari con numeri, con dribbling da giocatore di calcio possiamo dire, e poi ha tentato di appoggiare il pallone a canestro, ma il tempo era scaduto, tra l'altro ha pure sbagliato la conclusione. Dante Maddox, miglior marcatore di Tortona del primo tempo con 10 punti, ma dall'altra parte c'è un Nico Mannion da 14 punti e, come detto, dominatore assoluto di questo primo tempo. Per quanto riguarda le cifre, le abbiamo dette poco fa, ma vale ripetere quella di Nico Mannion, che ha chiuso il primo tempo con 14 punti, 3 su 3 da 2, 1 su 3 da 3, 5 su 5 i liberi, ha anche 4 rimbalzi, mettiamoci pure 3 assist, MVP della partita. A braccia alzate fino a questo momento Nico Mannion. Termina dunque il primo tempo al Palatiziano, 56 BC Roma 44 Bertram Tortona, lì nello studio.

Charlie Gere insieme a Cat Burns, Small Talk, musica soft per forse avvicinarci alla parte serale della giornata, ma insomma caldissima soprattutto per quello che sta accadendo agli europei di ciclismo. A meno di 9 km dal traguardo si sta velocizzando il tutto, anche perché c'è la parte in discesa in questo momento. Ribadiamo che c'è il duo ancora attaccatissimo con Evenepoel sempre avanti, direi, rispetto a Ciccone. Si sono alternati, adesso siamo nella fase di studio perché uno dei due deve prendere il sopravvento sull'altro per raggiungere il traguardo e agguantare una medaglia d'oro. E le medaglie per l'Italia direi che sono con ogni probabilità due, perché si è staccato dal gruppo degli inseguitori Scaroni e ha un margine molto ampio, ormai più di un minuto e mezzo all'inseguimento del duo di testa, ma è molto relativo tutto questo, 46 secondi avanti. In questo momento Ciccone sta in qualche modo parlando molto animatamente con Evenepoel. Questa strategia di andare insieme fino a un certo punto probabilmente dovrà essere interrotta. Uno dei due, chissà quale, potrebbe insomma fare lo sgarbo all'altro quando siamo a 7 km e mezzo dalla conclusione di questo appassionante finale. Sicuramente una medaglia direi che ci sarà, se non due, ma le possibilità sono intorno al 90%. Noi ci auguriamo che sia medaglia d'oro. Vi ricordo che è d'argento invece quella conquistata dalla nostra Assunta Scutto, aprendo così il medagliere dell'Italia ai campionati mondiali assoluti di judo a Baku con una medaglia d'argento, categoria 48 kg, judoka partenopea sconfitta nel combattimento per la medaglia d'oro dalla giapponese Wakana Koga, numero 6 del ranking. È quinta medaglia raggiunta da Assunta Scutto ai mondiali. Ricordiamo brevemente il bronzo del 2022, quello del 2023, argento ad Abu Dhabi l'anno seguente, e poi l'oro di Budapest dello scorso anno, che non è stato pertanto bissato. Direi arriviamo con la musica alla parte conclusiva del nostro spazio. Tra poco torneremo al basket, probabilmente sì, c'è tempo per un po' di musica, l'arrivo ancora lontano. Vi ricordo che insomma Evenepoel e Ciccone sono lì per trovarsi tra le mani la medaglia d'oro europea di ciclismo. Musica e poi il giornale radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.

0: ore 17.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, la guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky annuncia che gli Stati Uniti vogliono organizzare nuovi colloqui trilaterali a fine mese con l'obiettivo di porre fine al conflitto. A Kiev ancora raid durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, mentre il Cremlino minaccia: combatteremo anche solo per lo 0,01% della regione del Donetsk. E dei conflitti in corso ha parlato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto ad Assisi durante la cerimonia per la festa nazionale di San Francesco, di cui ricorrono gli 800 anni dalla morte. Ascoltiamo un passaggio del discorso del capo dello Stato.
3: Addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace.
2: A Firenze si è conclusa la 14ª edizione della Leopolda, la tre giorni politica organizzata dal leader di Italia Viva Matteo Renzi.
4: Matteo Renzi chiude la tre giorni di Firenze guardando alle prossime elezioni. Vinciamo, se non ci dividiamo, si posiziona nettamente nel campo largo, perché le cose che ci uniscono sono più di quelle che ci dividono. E annuncia: candideremo una maggioranza di donne, sprona i giovani a scendere in campo senza reti e garanzie, scommette sul 3% della casa riformista, non mi candiderò nel premio di maggioranza, e dice a Forza Italia: venite con noi. Sulle garanzie chieste da Conte: rispetterò il risultato delle primarie, ma chiedo io garanzie, no Salvini e Giorgetti ministri, e mai dalla parte di Trump. L'Ucraina, avverte l'ex premier, si difende con le armi per arrivare alla pace, ma troveremo un accordo in coalizione. Un Renzi moderato, poco kraken alla Leopolda, perché l'obiettivo è vincere le prossime elezioni, che, dice apertamente, sceglieranno chi andrà a Palazzo Chigi, ma soprattutto al Quirinale, dove vuole andare Giorgia Meloni, per realizzare un presidenzialismo di fatto.
5: La sua idea è molto semplice: io vinco, io vado al Quirinale, poi vediamo chi farà il presidente del Consiglio. O lei va al Quirinale e prende tutto, o lei va a casa. Io lavoro perché Giorgia Meloni al bivio prende la direzione per andare a casa.
4: Con Max Gambino, Vasco Pirri, GR1.
2: La cronaca si rafforza: l'ipotesi dell'incidente sul lavoro per la vicenda di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni, morto ieri in ospedale a Napoli dopo essere stato trovato in una strada di Caivano venerdì gravemente ferito. Secondo i legali della famiglia, è caduto dal tetto di un capannone dove lavorava in nero e poi sarebbe stato abbandonato. Se è vero, voglio giustizia, dice la moglie. Ha tentato di uccidere la sua compagna, ma lei riesce a fuggire. L'uomo poi si toglie la vita. È successo a Torino, in corso le indagini dei carabinieri.
6: La discussione, le urla, l'aggressione, poi un tonfo sordo, un uomo che cade dal decimo piano di un palazzo alla periferia di Torino. È così che i residenti dello stesso palazzo raccontano quanto avvenuto questa mattina. Una coppia, entrambi italiani, lui 37 anni, lei 31, una bimba di un anno, litigano, sembra, per futili motivi. La situazione però degenera in breve tempo. Lui la aggredisce, la spinge sul balcone, tenta di farla cadere. La donna riesce in un primo momento a divincolarsi, ma è stordita e lui le si avventa addosso. Le mette le mani al collo, prova a strangolarla. Ancora una volta la 31enne riesce a fuggire, questa volta definitivamente. Prende la figlia in braccio e scappa dai vicini chiedendo aiuto. E è a quel punto che si sente quel tonfo sordo. L'uomo si getta dal balcone, morendo sul colpo. I carabinieri sono in questi minuti sul posto e stanno raccogliendo la testimonianza della donna, che è in buone condizioni, come la figlia, per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Da quanto emerso finora, non risultano esserci state denunce in passato per maltrattamenti o violenze nei confronti della compagna. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Dalle rivoluzioni astronomiche di Copernico e Galileo Galilei alle leggi della meccanica di Newton. È la collezione di un unico proprietario che sarà all'asta da Sotheby's a New York il 20 ottobre. Fra i pezzi principali, una prima edizione di un volume di Copernico pubblicata nel 1543, con la teoria del Sole al centro del sistema planetario e la Terra in orbita attorno ad esso. Una svolta rispetto alle concessioni dell'epoca. Il suo valore è stimato fra i 700.000 euro e $1 milione. Un viaggio dipinto nello scorrere di un giorno lo propone al visitatore la mostra Un capolavoro di giornata a Palazzo Pallavicini di Bologna. 100 le opere in mostra.
0: Una mostra il cui percorso procede per ora del giorno, come un orologio con precisione. Sono infatti 12 sezioni, 2 ore ciascuna, il giro esatto delle 24 ore. Gli artisti esposti appartengono tutti all'Ottocento europeo. La curatrice Francesca Sinigaglia.
7: L'Ottocento è il secolo in cui i pittori capiscono che andare fuori all'aria aperta è fondamentale per catturare la realtà.
0: Si parte col sole all'alba, poi l'ora di colazione.
7: E poi la città che si risveglia, i negozi, i bambini che vanno a scuola, a pranzo in un caffè importante, nel pomeriggio le donne che vanno nei giardini, i bambini che giocano, poi il tramonto e poi la sera, infine la luna che si alza e illumina ogni dettaglio, compreso delle ninfee importanti.
0: Quelle notturne dipinte da Monet, tra i grandi artisti di questa mostra.
7: Monet, Renoir e naturalmente i grandi macchiaioli, i signorini, i fattori, i divisionisti come Pellizza da Volpedo, una mostra che recupera la realtà, la imprime sulla tela e ce la fa vivere in 24 ore.
0: Federico Pietranera, GR1.
2: È tutto, prossimo GR alle 18.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Meteoradio. Il tempo in Europa. Lo scenario europeo vede l'estensione di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Europa centrale, garantendo condizioni di prevalente stabilità. Parallelamente, una profonda e vasta struttura depressionaria domina il nord Europa e la Scandinavia, mentre un minimo relativo influenza la penisola iberica. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni e lo facciamo partendo da Madrid, dove la presenza del minimo depressionario determinerà spiccata instabilità con piogge e locali rovesci. Temperature comprese tra 17 e 24 gradi. Atmosfera protetta dall'alta pressione a Parigi con tempo asciutto e cieli da poco a parzialmente nuvolosi. Temperature tra 15 e 26 gradi. Condizioni di variabilità a Londra, ma con scarso rischio di precipitazioni significative. Temperature con valori tra 12 e 23 gradi. A Berlino prevarranno condizioni di tempo stabile, seppur con passaggio di nuvolosità stratificata. Temperature tra 12 e 21 gradi. Giornata instabile, molto ventilata a Stoccolma, raggiunta dal margine della depressione scandinava con piogge sparse. Temperature tra 7 e 12 gradi. Tempo ampiamente soleggiato ed asciutto a Praga, grazie alla copertura anticiclonica. Temperature con valori compresi tra 8 e 17 gradi. Chiudiamo con Vienna, dove dominerà il sole con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, temperature che oscilleranno tra 10 e 21 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
11: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
12: Solo parole, proprio così, con Noemi.
13: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
14: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
12: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
14: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
12: Un pezzo fortissimo.
14: Quanto l'amo.
15: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
11: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
9: Domenica Sport.
16: 17, 10 minuti, ben trovati Domenica Sport, ancora Diego Carmignani al microfono, c'è Massimo Chiedroni alla parte tecnica, Umberto Conti in regia, Andrea Pistorio in redazione. Eravamo rimasti col fiato sospeso, eravamo certi di una medaglia d'oro perché c'è stato poco fa il traguardo dell'europeo sloveno di ciclismo, Giulio Ciccone sembrava aver fatto suo il titolo e la medaglia d'oro, un colpo di reni finale dopo che se n'era andato nella volata finale a Remco Evenepoel. Ebbene, alla fine l'oro è arrivato al photo finish con un'attesa non da poco, visto che dopo una lunghissima volata a due, una grandissima fuga a due, tutto è stato risolto con una volata all'ultimo millimetro, per un'unghia ha avuto la meglio Remco Evenepoel. Ciccone frustratissimo per questo titolo che stava per agguantare grazie all'ottima volata sul rettilineo finale. Poi c'è stato il colpo di reni finale del belga, che è riuscito a rimontare quel che bastava per potersi aggiudicare, ripeto, al photo finish dopo un'attesa spasmodica, questo titolo europeo. Non male però per l'Italia come performance, è arrivato un argento amaro per Giulio Ciccone, è arrivato anche il bronzo per Scaroni. Tutto questo lo commenteremo più avanti insieme al nostro Giovanni Visconti, ci soffermeremo su questa prova del europeo con amarezza, ma anche nuove certezze, devo dire, per il ciclismo italiano. 335-699-2949 è il numero di SMS e WhatsApp per dialogare con noi di questo e non solo. Ricordo l'oro di Evenepoel, ma c'è da raccontare ancora in presa diretta quello che è l'esordio della BC Roma in casa contro Tortona. Lo sta facendo per noi Massimo Barchiesi, dovrebbe essere ripreso l'incontro dopo l'intervallo lungo. La linea di nuovo al Palatiziano, a te.
17: Sì, grazie Diego, e l'intervallo dobbiamo dire non ha rinfrescato le idee a Tortona, anzi le ha peggiorate, perché si è ripartiti con un 6-0 che potrebbe diventare 8-0 ora per la BC Roma, perché Marco Simonovic, Andrea Lonetta con i tiri liberi dopo aver subito il fallo, il secondo di Olejniczak. 62 BC Roma, 44 Tortona, più 18 dunque, massimo vantaggio per la formazione di Alessandro Magro, andata a segno subito con Mannion con due tiri liberi su tre di Strautins, e poi con lo stesso Strautins lanciato in contropiede da Mannion. Simonovic in lunetta dunque con i tiri liberi, il primo va fuori, il secondo va, 63-44 dunque per BC Roma, che continua a ritoccare il massimo vantaggio, ora è più 19, doppia cifra per Simonovic, 10 punti per lui, dunque 7-0 per Roma in questo avvio di terzo quarto. Mancano 6 minuti e 43 secondi al termine, palla molto bella da parte di Maddox per Goram, che arrivava a rimorchio ed è andato a subire il fallo proprio da Simonovic quando l'azione di Tortona stava per scadere, mancando soltanto 3 secondi. Tiri liberi dunque per la Bertram con Goram, Austin Goran in lunetta per i tiri liberi, giocatore uscito dall'università di Houston che ha giocato in Lituania nel Ritas Vilnius, va in lunetta, la sua terza stagione con la maglia di Tortona. Goram che si prepara al primo tiro libero, 63 Roma, 44 Tortona, 6 minuti e 39 secondi al termine del terzo quarto, con Alessandro Magro che sta per mandare nuovamente in campo Gerald Agliai, segna il primo tiro libero Goram ed è il primo punto di Tortona in questo terzo quarto, 2 su 2 per Goram, 63 a 46 per la BC Roma, 8 punti per Justin Goram, palla per Roma. Eccolo il cambio, entra dunque Agliai, esce Strautins, l'ex della partita, Arthur Strautins, ha giocato a Tortona dal 2023 al 2026, tre stagioni alla Bertram. Nico Mannion in palleggio, Mannion 16 punti, di gran lunga il migliore in campo. Mannion stavolta ragiona la BC, lo scarico di Mannion per Stevenson da tre punti, precisissimo, e sono 20 punti di vantaggio ora. A segno ancora Stevenson sull'ennesimo assist di Mannion Stevenson, 13 punti, 66-46, e mancano 6 minuti al termine del terzo quarto. Qui fallo netto su Yallo, un buon raddoppio comunque da parte della difesa capitolina, una difesa decisamente migliorata rispetto a quella che ha incassato 109 punti a Treviso all'esordio in campionato una settimana fa. Secondo fallo di Simonovic, va in lunetta Yallo, Karim Yallo, fino alla scorsa stagione con la maglia della Virtus Bologna, altra maglia bianconera però quella della Virtus. Yallo in lunetta con il primo tiro libero che va a segno, 66-47 per la BC Roma. Secondo tiro libero per l'ex virtusino, pronto il giocatore tedesco a fare 1-2, ma c'è gran rimbalzo da parte di Goram, che poi va sulla linea di fondo, cerca ma non trova Ali Begovic per la sporcata del pallone da parte di Paul Watson, che nel frattempo è rientrato in campo. 6 punti nel frattempo per Karim Yallo, 66-47 per la BC Roma. Rimessa in attacco affidata Hub, il play della Bertram, Prentice Hub, vediamo in uscita chi va a prendere il pallone, Maddox, il cambio di marcatura, va Simonovic, Maddox step back da lontanissimo, ci prova, corto, rimbalzo lungo però solo maglie nere, è lo stesso Maddox che va a riprendersi il suo tiro e il pallone, Maddox contro Mannion, Maddox, fallo, tiri liberi. Gran giocata di Maddox, che è l'unico che sta cercando di portare punti alla causa della Bertram. Tortona, fallo di Nico Mannion, tiri liberi per Maddox, secondo fallo per il giocatore della nazionale italiana. 66-47 per la BC Roma, che continua a giocare e a tirare con percentuali notevolissime da 2, 19 su 22, pensate un po', 86% per Roma da 2 punti. Tiri liberi per Maddox fino a questo momento, 10 punti, unico giocatore della Bertram Tortona ad andare in doppia cifra, segna il primo, sono 11 per Maddox, 48 per Tortona, ma Roma ne ha 66-5-41 dalla conclusione del terzo quarto. Ancora Dante Maddox, secondo libero, pure questo segno, 12 punti per lui, 66-49 per la BC, che ora si ripropone in attacco con Ayayi. Da questi a Mannion, abbassato il quintetto, Alessandro Magro con l'inserimento in campo del funambolico giocatore francese. Ancora fallo in attacco qui di Simonovic, blocco irregolare per liberare dal palleggio Nico Mannion per la sua penetrazione. Terzo fallo di Simonovic, palla persa da parte della BC, 5-28 al termine. Ricordiamo che nell'organigramma societario della BC Roma figura anche il nome di Sergio Scariolo come consulente, insomma tanti nomi importanti di alto prestigio, a cominciare da Luka Doncic, che con Donny Nelson ha un po' creato questa squadra. Sbaglia Libegovic, non è in giornata. Ancora Ayayi a tutto campo, Ayayi è da sotto, errore, un cost to cost, pallone recuperato da Libegovic, poi Hub, arriva rimorchio Goram, da due se va, errore, rimbalzo di Stevenson. Ritmi della partita che sono molto alti, soprattutto per merito della BC, perché si sta giocando sul terreno praticamente della formazione di Alessandro Magro, un continuo corri e tira. Adesso sta gestendo di più il pallone Stevenson, servito da Mannion, da tre, altra tripla a segno di Eric Stevenson, che sale a quota Stevenson, 16 punti di Stevenson, raggiunge Mannion e di nuovo 20 lunghezze il vantaggio della ABC, 69-49, e tra poco controlleremo anche gli assist di Mannion, che cominciano ad essere davvero tanti. Bella giocata di Yallo nel frattempo, in arretramento, si è liberato dell'avversario e ha segnato dalla media, 69-51 per l'ex giocatore di Bologna. 8 punti gli assist di Mannion, dicevamo, andiamo subito a controllare, e sono 6, cominciano ad essere davvero tanti gli assist di Nico Mannion. Ancora altro assist splendido per Simonovic, che non controlla benissimo il pallone ma subisce fallo, ma altra giocata sublime, immaginifica direi, di Nico Mannion, davvero una giocata spaziale da parte di Nico Mannion, quasi un no look, poi è arrivato un fendente, davvero un pallone violentissimo dritto per dritto a Simonovic, che ora va in panchina applaudito dal pubblico del Paladiziano, a 3.59 dal termine del terzo quarto. Sicuramente una buona prestazione per Marco Simonovic, che sul suo score, vediamo un po' lo score di Marco Simonovic, 10 punti con 5 rimbalzi. Palla per Roma, attacca Corey Davis. Davis, attenzione in punta, altra tripla in arrivo di Stevenson e altro canestro ed è massimo vantaggio, 72-51. Stevenson ancora da 3 punti, 19 punti per uno dei tiratori più importanti della BC Roma, nonché del campionato italiano, 5 su 6 dall'arco per Eric Stevenson, che con Mannion è il mattatore di questa partita, e sono 21 punti di vantaggio per la BC. Ora perde il pallone Maddox, sta difendendo bene Roma, lo recupera Corey Davis, poi dall'altra parte c'è Watson, fallo su di lui, fallo subito da Watson. Roma che corre tantissimo, come recupera un pallone o come recupera un rimbalzo, va dall'altra parte del campo velocissima, o a scaricare per le triple o a dare palloni sotto canestro o a cercare l'uno contro uno, insomma una varietà di giocate notevole stiamo vedendo da parte degli uomini di Alessandro Magro. Gli arbitri hanno fischiato il fallo a Dalibegovic, vediamo un po', vanno a rivedere perché potrebbe anche esserci la possibilità di un antisportivo. Allora, si vede il tutto, possibilità di antisportivo, o vedremo se verrà confermato il semplice fallo di gioco. 72 BC Roma, 51 Bertram Tortona, con Roma che ha l'83% da 2, 19 su 23, una percentuale davvero che raramente si vede su un campo di basket. Poi 40% da 3 con 8 su 20, 10 su 14 dalla lunetta, i rimbalzi sono 29. Le palle perse sono 8, gli assist sono 17. Dall'altra parte Tortona al 50% da 2 con 13 su 26, 24% da 3, 4 su 17, 13 su 16 dalla lunetta, 14, solo 14 rimbalzi, anzi aspettate un attimo, sì, 14 rimbalzi, no? Pensavo di aver commesso un errore vedendo 29 rimbalzi da una parte e soli 14 dall'altra, no, sono 14. Quindi 15 rimbalzi di differenza tra le due squadre, e palle perse sono 6, assist 10, insomma sono tutti numeri che certificano il dominio assoluto da parte della BC Roma. Si torna in campo per i tiri liberi di Watson, il primo lo sbaglia, viene beffato dal ferro. Quindi punteggio che resta sul 72-51, nel frattempo è stato confermato il semplice fallo di gioco di Maddox su Watson, seconda opportunità per Paul Watson che segna, 73-51, Watson a segno, e sono 6 punti, per il giocatore nato a Phoenix. Attacca in velocità ora Tortona che va sul terreno di Roma ma sbaglia l'entrata, rimbalzo di Olenichak che con un pizzico di fortuna realizza il rimbalzo in attacco, 73-53, quindi 20 lunghezze di vantaggio. Olenichak a segnare, pochi punti per lui, solo 3, aveva segnato un tiro libero in precedenza. Watson con il classico movimento del cameriere, appoggio a canestro, e stiamo vedendo davvero una BC Roma dalla varietà di giocate notevolissime. Mancava il cameriere, l'abbiamo visto, una portata davvero prelibata quella di poco fa di Watson. Replica Tortona dall'altra parte, 75-55, punteggio alto per Roma, 2-25 al termine del terzo quarto. Mario Fioretti certamente non sarà soddisfatto della difesa dei suoi, ecco i falli in attacco di Mgiuro che ha spinto nettamente Olenichak sul l'assist sull'alzata di Ayai, fallo in attacco da parte del centro della nazionale di Luca Banchi, come detto qui presente all'interno del Palatiziano a seguire la partita. Secondo fallo per Mgiuro, palla per Tortona, 2 minuti 19 secondi al termine del terzo quarto. È rientrato in campo Arthur Strautins, nel frattempo al posto di un po' che è uscito, pallone per la formazione ospite con Alibegovic, prova da 3 e sbaglia Maddox, lotta a rimbalzo, c'è un fischio degli arbitri, fallo fischiato alla difesa della BC Roma, che tra l'altro è priva di un suo giocatore americano importante, ovvero Trentin Flowers, che è infortunato alla caviglia. Terzo fallo di Emejuru, bonus per Roma, tiri liberi per Olejniczak. Tiri liberi per Olejniczak, ha dato un po' di riposo a Stevenson, Alessandro Magro Stevenson, che abbiamo detto gran realizzatore quest'oggi da 3 punti con 5 su 6. Olejniczak realizza il primo tiro libero, 75 a 56 per BC Roma, 2 minuti 6 secondi al termine del terzo quarto. Ancora Olejniczak, 2 su 2, 7-5, 5-7, più 18 per Roma, e lo ricordiamo ha avuto anche 22 punti di vantaggio, massimo vantaggio, più 22. Ai, rifiuta la tripla, scarica per Watson, ci va lui a tiro da 3, a segno Watson, e continua Roma a perforare dall'arco con una precisione disarmante la retina di Tortona. Adesso anche Watson a segno da 3 punti, 78 a 57, torna ad essere di oltre 20 punti il vantaggio della BC. Maddox, lo scarico per Bortolani, in ombra anche Giordano Bortolani, Maddox da 3 punti, corto, rimbalzo catturato da Watson per la BC, corre ancora la formazione di Alessandro Magro, Davis e Strautins dall'angolo, da 3 punti Strautins è lungo, rimbalzo, vediamo un po' che premia Iai, che la meglio su Pecchia, ultimo tocco è del capitano di Tortona, e palla dunque per la BC, 1-18 a termine del terzo quarto. Una partita dominata fino a questo momento dalla BC, sinceramente non ci aspettavamo di assistere ad un divario del genere, anche perché Tortona è tra le migliori squadre del campionato dall'altro. Probabilmente lo sarà pure la BC, perché se è questa BC con il rinforzo di che arriverà in settimana, un rinforzo importante di Kelly Olynyk. Insomma, tra l'altro probabilmente ne arriverà anche un altro di giocatore, come ci diceva Valerio Bianchini prima dell'inizio di questa partita, uno stoppatore sta cercando la BC per potenziare il proprio organico sotto canestro. Falla in attacco fischiata da Libegovic. Dunque palla persa per Tortona, un pomeriggio da dimenticare fino a questo momento per la formazione di Mario Fioretti, che come detto è terzo fallo per Alibegovic, che non è riuscito ad entrare in partita nella sua Roma, tra virgolette, visto che lui è cresciuto nella Stella Azzurra e ha giocato anche con la Virtus in passato. Pallone per Straudens, altro fallo in attacco, fischiato dall'altra parte, questa volta la BC e Roma, fallo fischiato credo ad Emejuru, sì è il quarto. Quarto fallo per Emejuru, che quest'anno ha anche giocato la Summer League con i Denver Nuggets, e palla persa dunque per l'ABC. Alibegovic per Andrea Pecchia, movimento a ricciolo da parte dell'ex giocatore di Trento, altro fallo lontano dal pallone da parte della difesa di Roma, e quindi saranno tiri liberi per Tortona. 49 secondi a termine del terzo quarto, con entrambe le squadre in bonus, primo fallo commesso da Gerald Ayayi, ex Portes Bordeaux, e Cholet, e con Cholet reduce da un'ottima stagione con 14 punti di media, 4,2 rimbalzi, 3 assist, è stato il migliore come rendimento, non come realizzatore, della BC in occasione della prima gara contro Treviso, 17 punti. Bortolani segna il primo tiro libero, ma sono soltanto 3 i punti di Giordano Bortolani, lui che 4 punti perché fa 2 su 2 dalla lunetta. Giordano Bortolani che è e deve essere uno dei terminali offensivi principali di Tortona, anche perché è dotato di un ottimo tiro. Giordano Bortolani, ex giocatore di Milano la scorsa stagione a Cantù. 78 a 59 il punteggio largo a favore della BC. Strautins, arresto e tiro proprio in faccia a Bortolani, che lo marca bene, sbaglia Strautins, Maddox corre, si ferma, Durham sotto per anticipo di Simonovic su Olejniczak, gran giocata difensiva da parte di Simonovic, poi vediamo il palleggio da parte di Corey Davis, con calma Roma perché mancano 15 secondi al termine del terzo quarto, discrepanza di 3 secondi tra i due cronometri. Davis arriva al blocco di Simonovic, vediamo se c'è c'è il gioco a due, eccolo pallone sotto, ma si chiude bene Onenichak, poi Davis allo scadere e si inventa letteralmente il canestro che chiude il terzo quarto. Allo scadere Corey Davis 80, BC Roma 59, Bertram Tortona, ultimo mini intervallo al Palladiziano di una partita che la BC Roma sta letteralmente dominando, dando anche spettacolo ai 3200 del Palladiziano. Studio.

0: R.E.M. Live in New York faceva parte del disco del 2004, siamo una ventina d'anni fa, terz'ultimo lavoro della band di Michael Stipe, è sempre un piacere ritrovarli, sono le 17.34, siamo addirittura per quanto riguarda l'incontro di basket che stiamo seguendo tra BC Roma e Tortona, è iniziato nel frattempo Scafati Varese, 23-32 il parziale nel secondo quarto, sono due delle quattro gare in programma quest'oggi di basket, invece poco fa è terminata la cerimonia di premiazione, la medaglia d'oro per Remco Evenepoel che è riuscito a vincere di un'unghia questo oro europeo che sostanzialmente era l'unica cosa che gli mancava in bacheca, aveva vinto nella crono, ha vinto gli europei juniores, mondiali, olimpiadi, insomma forse mancava proprio questo tassello raggiante con l'inno belga a celebrarlo, alla sua destra Ciccone, alla sua sinistra Scaroni, parliamo dell'argento amarissimo di Ciccone e del bronzo direi brillante per Cristian Scaroni. Questa è ancora Domenica Sport, 335-699-2949 numero di sms e whatsapp per dire la vostra, noi che siamo qui in diretta fino alle ore 19 ancora all'insegna del basket in questa ora fino alle 18 sicuramente, poi altri argomenti sicuramente, ciclismo ancora nazionale nell'ultima parte, ma ancora dobbiamo tornare campo libero ovviamente per l'epilogo probabilmente di BC Roma Tortona, Massimo Barchiesi al Pala Tiziano nella capitale, linea a te.
1: Grazie Diego, continua il monologo della BC Roma, 84-59, ultimi 8 minuti con un terzo quarto che si è iniziato con una delle giocate più belle della partita, l'alzata di Nico Mannion per Marco Simonovic che è andato a schiacciare il settimo assist di Mannion, mentre Simonovic continua a salire con il suo tabellino personale, 14 punti per il montenegrino di formazione italiana, 84-59, dunque un dominio davvero clamoroso quello della BC, perché ora è anche massimo vantaggio dall'inizio della partita con questo 4-0 iniziale dell'ultimo quarto. Nico Mannion a palleggiare atteso da Andrea Pecchia che nulla può contro la genialità del figlio di Pace che controlla ancora il pallone, arriva il blocco di Simonovic da tre punti, Nico Mannion pure questa Nico Mannion abbastanza scordinato ma l'ha messa dentro la retina di Tortona, 87-59, assolutamente impronosticabile questo risultato alla vigilia, 19 di Mannion, 19 di Stevenson, 14 di Simonovic e Tortona, altro errore di Bortolani che poi va a riprendersi rimbalzo, sbaglia ancora la difesa dell'ABC con Simonovic a strappare il pallone, Nico Mannion, Mannion prova una tripla impossibile perché cercava il fallo e per un pelo con l'aiuto del tabellone non ha pescato un jolly, se la ride pure Alessandro Magro, stava per pescare un jolly incredibile Mannion, palla, vediamo un po', dovrebbe essere ancora per Roma, 7-0-2 al termine con cominciano ad essere veramente troppi perché nessuno si aspettava una gara del genere, un divario del genere con Tortona che ribadiamo è tra le outsider più importanti, più accreditate di questo campionato ed è sotto di 28 punti con la neonata BC, rientra uno dei grandi protagonisti della partita Eric Stevenson ed esce tra gli applausi Corey Davis che ha chiuso con una gemma il terzo quarto proprio sulla sirena, un canestro sulla sirena, 87-59, 7-0, altro come nel terzo quarto, partita forte la BC in questo ultimo quarto, più 28 Stevenson sotto canestro, Straudinz appoggia, segna addirittura più 30, 89-59, ma non c'è proprio in difesa Tortona. Veramente Tortona è venuta in vacanza qui a Roma perché si è dimenticata di difendere. Ancora l'errore della formazione di Mario Fioretti che ha cercato di spezzare il ritmo dell'ABC con vari time out, uno l'ha chiamato dopo 49 secondi dall'inizio di quest'ultimo quarto, qui c'è violazione di passi da parte di Stevenson sul primo passo dopo l'assist di Mannion e Mejuru rientra al posto di Simonovic, cambio di centri per Alessandro Magro e Mejuru nuovamente in campo, 6 minuti e 36 secondi al termine di una partita già segnata da tempo a favore della BC, che si porterà a casa i primi due punti della sua storia in Serie A tra un po'. Vediamo Tortona con Goran che realizza 89 a 61. Goran di solito è sempre uno degli ultimi ad arrendersi di Tortona, e lo fa anche in questo momento. Mannion elude un tentativo di fallo, Mannion aveva pure segnato, vorrebbe Mannion che vuole l'insta replay, aveva pure segnato, ha subito fallo in precedenza secondo gli arbitri, ma viene annullato il canestro, confermato fallo di Goran, quindi semplice rimessa per Roma. E comunque anche questa aveva segnato Nico Mannion. Rientra Iai, esce Strautins, fa ruotare tanto i suoi giocatori Alessandro Magro, ma tutti hanno dato un ottimo contributo, davvero una prima casalinga della storia della neonata BC, che certamente sarà ricordata per questo club che è composto da nomi di altissimo spessore. Mezzanotte da tre punti, ed è proprio mezzanotte fonda per notte fonda per Tortona, anche Andrea Mezzanotte a segno da tre, 92 a 61, punizione ora molto severa per la Bertram, 31 punti il vantaggio di Roma, 5 punti per Andrea Mezzanotte, altro giocatore ex Trento da lontanissimo, ormai è un tiro al piccione per Tortona, che sbaglia ancora sotto canestro, fallo su Mezzanotte, giallo, fallo su Mezzanotte, 92 a 61, 5 minuti 36 secondi al termine. Altro cambio per la BC, nuovamente Davis al posto di Nico Mannion. Sta già di standing ovation questa. A 5 minuti e 36 secondi e arringa il pubblico del Palatiziano, il capitano della BC Roma, Nico Mannion, che probabilmente, visto l'andamento della partita, con punteggio larghissimo a favore della sua squadra, potrebbe aver terminato qui la sua partita. Allora andiamo a leggerci subito il suo tabellino. Nico Mannion, 19 punti, 4 su 4 da 2, 2 su 5 da 3, 5 su 5 ai liberi, 6 rimbalzi, 9 assist, vicinissimo alla doppia doppia. Il figlio d'arte, che è il faro, la guida della squadra di Alessandro Magro, 19 punti, ne ha segnati 29 in Eurocup al Basaksehir, ma certamente il leader indiscusso di questa formazione, che ha davvero molte molte ambizioni in questa sua prima stagione. 92 a 61 più 31 per l'ABC Roma, che ha fatto divertire anche il pubblico del Palatiziano con delle giocate davvero molto molto belle dal punto di vista tecnico. C'è un time out nel frattempo al Palatiziano, 5 minuti 29 secondi al termine della partita, BC Roma 92, Bertram Tortona 61. Studio 5 minuti 29 secondi al termine della partita, BC Roma 92, Bertram Tortona 61. Studio

0: Ella Langley, Choosing Texas, cantante americano, ci sta bene a quest'ora della giornata, un epilogo della nostra trasmissione quasi, Domenica Sport su Radio 1, vicini al sipario, anche alla Palatiziano, dove c'è BC Roma Tortona, sembra segnato il destino di questa gara. Ricordo anche che sono in corso altre partite della massima serie italiana di basket, stanno giocando anche Scafati e Varese, con Varese avanti 2 punti, 34-32, da pochissimo è iniziato a Trieste e Venezia, già 14-8 per i lagunari. Andiamo di nuovo da Massimo Barchesi, a te.
1: Puoi togliere il sembra, Diego, perché qui stiamo assistendo a giocate davvero di altissimo spessore da parte di Roma. Altra alley-oop poco fa tra Davis e Ayayi per il 96-61, pensa un po', 35 punti di divario, ora 96-63, ma la gara in ghiaccio da un pezzo, garbage time totale qui al Palatiziano da parecchi minuti. Stevenson da tre punti, si alza e corto stavolta, prende il tabellone, c'è Meggiuro sotto canestro, ultimo tocco è suo, palla per Tortona, ma poco fa per la BC Roma, avanti, ripeto, 96-63, obiettivo 100 punti per la formazione di Alessandro Magro, che per come è costruita questa squadra è un obiettivo che probabilmente vedremo spesso toccare dalla formazione capitolina, perché è una squadra da tanti punti nelle mani. Esce anche Andrea Mezzanotte, che Alessandro Magro ha schierato in quintetto, e anche lui ha dato un ottimo contributo alla causa della BC. Ultimi minuti di partita, 3:45 al termine, con la tripla che entra dopo tantissimi errori di Tortona. Adesso è entrata la tripla a Maddox, 96-66, ma percentuali bassissime per la formazione di Mario Fioretti, una giornata da dimenticare questa. Però resta assolutamente la Bertram una signora squadra che è tra le candidate principali a recitare un ruolo primario in questo campionato. Però insomma, una giornata storta può certamente capitare a tutti, a maggior ragione va detto come giustificazione per Tortona, che è reduce dalla trasferta in Lettonia, squadra proveniente da Riga dopo l'impegno in Eurocup. E a proposito di Eurocup, nel frattempo Ayayi in lunetta con i liberi, seconda giornata di Eurocup per entrambe in questa settimana. Mercoledì BC, esordio casalingo qui al Palatiziano contro i lituani del Lietbalis. E poi c'è Tortona contro Le Mans in casa, la Bertram, le squadre che cercheranno di riscattare la prima sconfitta. 97-66, 1-2 per Ayayi, fallo in attacco fischiato contro Tortona nel frattempo. Fallo in attacco, nessun fallo di squadra per Roma, 5 per Tortona in quest'ultimo quarto, 4 falli di Olenichak, ed entra anche

0: Che un altro figlio d'arte, entra un altro figlio d'arte per la BC Roma, Mike Juzzolino Junior, figlio di Mike che ha giocato anche a Roma con la Virtus nella stagione 99-2000, Mike Juzzolino che ha concluso quest'anno il percorso universitario a St. Vincent. Altro canestro per Roma, 99 e me giuro, 99 a 66 ed è un punto dal centello la BC che ha letteralmente travolto Tortona e quindi vediamo un po' chi realizzerà il canestro che toccherà e scavalcherà quota 100 punti. Mancano di tempo ce n'è per Roma, altro cambio, Stevenson fuori. Ozebe entra in campo, quindi ormai chiaramente Ozebe in campo, chiaramente ora Alessandro Magro giustamente dà spazio ai cambi, dalle giuste standing ovation ai grandi protagonisti di questa nettissima vittoria, davvero in attesa nelle proporzioni, soprattutto Lenichak nel frattempo va a schiacciare, ma adesso chiaramente nessuno difende più in questo finale di partita, 99 a 68. E c'è Corey Davis a palleggiare, ancora Davis marcato da Gorham, spalle a canestro, palleggio reiterato, poi subentra Paul Watson, Watson ci prova lui a fare, a segnare e lo segna il canestro che supera i 100 punti, 101 a 68, Watson con una mano ha realizzato, ha alzato la parabola e il pallone che è caduto all'interno della retina, altro canestro notevole realizzato dalla BC dal punto di vista tecnico, qui viene beffato Hub da tre punti, 1,50 al termine, 101 a 68, risultato assolutamente impronosticabile qui al Palatiziano. Ancora Watson si butta dentro, stava per provare il tiro dalla media, poi lascia, scarica Davis da tre, Davis a segno, 104 a 68. Insomma, qui Roma ha mantenuto una ottima costanza offensiva rispetto a Treviso, perché è vero che ha incassato 109 punti ma ne ha realizzati 94, è molto migliorata in difesa perché ha concesso 68 punti al momento a Tortona e in attacco ha addirittura migliorato la percentuale di Treviso come punteggio 104, ma rispetto a Treviso ha notevolmente migliorato anche proprio la qualità di gioco, la qualità dei tiri costruiti e le percentuali, perché qui parliamo di 82% da due punti, ha sbagliato soltanto 6 tiri BC, 28 su 34, 44% da 3, 12 su 27, 12 su 18 dalla lunetta, quindi pure 6 tiri liberi sbagliati, altrimenti il divario sarebbe stato ancora più duro per Tortona. Davis, altra alzata e Meggiuro a schiacciare, spettacolo al Palatiziano offerto dalla BC Roma, 106 a 68. E Meggiuro, 42 rimbalzi contro, vediamo un po', quelli di Tortona che andrà in lunetta con Lenichuk. Tortona 21, ha addirittura doppiato gli avversari a rimbalzo Roma, 42 a 21. Insomma, uno strapotere, ripeto, assolutamente inatteso. Altri cambi, Tavernelli, ex Tortona, al posto di Corey Davis. Qui tutti gli americani veramente hanno dato il meglio di sé quest'oggi. Paul Watson, Corey Davis, Eric Stevenson, che da tre punti ha martellato la retina di Tortona con 5 su 7, anche se il migliore resta Nico Mannion, 19 punti e 9 assist, davvero Nico Mannion che ha deliziato il pubblico del Palatiziano. 106 a 70 con i liberi di Olenichak, siamo già entrati nell'ultimo minuto ed a portare palla è proprio Riccardo Tavernelli, come detto ex giocatore di Tortona, anche Juzzolino, Mike Juzzolino Junior in acrobazia si iscrive al tabellino dei marcatori di questa partita, 108 a 70, impressionante. 36 secondi al termine della partita, 108 a 70 per Roma su Tortona. Step back da tre punti, Hub sbaglia, lungo, rimbalzo catturato ancora da Roma con Tavernelli. Alessandro Magro facendo basta così, può andar bene così, e Tavernelli facendo ai giocatori di Tortona di fermarsi perché Roma non tira. E quindi 108 a 70 il risultato finale, la netta vittoria della BC Roma sulla Bertram Tortona, la prima vittoria nella storia in Serie A di questo nuovo club, e domenica sarà grande spettacolo al Palaeur, perché ci sarà il derby tra la Maxima e la BC Maxima, che alle 18:30 scenderà in campo al Paladozza per affrontare la Virtus Bologna. Abbiamo detto dei tabellini, dei 19 punti di Nico Maignan, dei 19 di Eric Stevenson. In totale, abbiamo detto le cifre della partita con Roma: 83% da 2, 44% da 3, 67% ai liberi, 43 rimbalzi, sono 13, vediamo un po' le palle perse, 13, 29 addirittura gli assist per quanto riguarda Tortona, 15 punti di Dante Maddox, che è stato il miglior marcatore della formazione piemontese, che ha tirato col 47% da 2, solo col 19% da 3, 5 su 26, 86% ai liberi, 19 su 22, 21 rimbalzi come detto, le palle perse sono 10, gli assist pochi, 13. È tutto dal Palatiziano, dove la BC Roma ha stravinto e battuto la Bertram Tortona 108-70, linea che torna definitivamente a Diego Carmignani.
1: E grazie a Massimo Barchiesi per questo racconto storico, se vogliamo, per l'esordio della BC Roma, vincente, anzi stravincente, rispetto a quello che ci ha fatto capire nel suo resoconto il nostro Massimo Barchiesi, che salutiamo e ringraziamo. Aggiorniamo anche gli altri due incontri che sono in corso, che sono iniziati più tardi rispetto a quello romano, Scafati Varese all'intervallo lungo, con Varese avanti 40-38 sui campani, Venezia ancora avanti su Trieste invece nel secondo quarto 21-15. Si sta giocando il quarto set, e parliamo qui del campionato, massimo campionato femminile di pallavolo, tra Scandicci e Chieri. Quello risolutivo potrebbe essere per Scandicci, che è avanti in questo momento 2-1 la formazione toscana. Sono 6 complessivamente le gare di pallavolo per la prima giornata di volley femminile, che è stata inaugurata ieri dal successo, lo ricordo, della Vero Volley 3-0 su Firenze. È il momento ancora di dare la linea all'informazione, ci arriviamo con Cher, poi l'ultima ora insieme per questa puntata di Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
2: Serata azzurra. A Pescara, l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Domani alle 18.10 Italia-Polonia Under 21, alle 20.35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, la guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti vogliono colloqui trilaterali con la Russia entro fine ottobre. Lo ha annunciato Zelensky, che in mattinata a Kiev ha incontrato Friedrich Merz. La visita sorpresa del cancelliere tedesco mentre i russi bersagliavano di nuovo la capitale. Colpito ancora il ponte Nord, 2 i feriti. Mosca promette di intensificare gli attacchi. Combatteremo anche solo per lo 0,01% del territorio del Donetsk, dice il Cremlino. 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco, patrono d'Italia, di cui ricorrono gli 800 anni dalla morte. Nella Basilica di Assisi, la messa del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Il suo e il nostro è un mondo segnato da conflitti terribili, ma Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, ha detto Zuppi. Presente il capo dello Stato Mattarella, che ha poi tenuto un discorso dalla loggia del Sacro Convento. L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo e indicare la via della pace. La cronaca, ha tentato femminicidio a Torino, un uomo di 37 anni ha aggredito in casa la compagna di 31, che è riuscita a fuggire, a rifugiarsi dai vicini con la figlia di un anno. L'uomo si è poi suicidato gettandosi dal 10° piano. Madre e figlia stanno bene, non risultano precedenti denunce a carico dell'aggressore. La Procura di Napoli Nord indaga sulla vicenda di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni, è morto ieri in ospedale dopo che venerdì, gravemente ferito, era stato abbandonato in una strada isolata.
4: Dopo aver sequestrato il cellulare di Calignano, i carabinieri stanno cercando di capire chi abbia chiamato il 118 per chiedere soccorso. L'uomo è stato trovato in una zona isolata di Caivano e poi trasportato all'ospedale del Mare di Napoli, dove è espirato per gravi ferite da politrauma. Il legale della famiglia ha spiegato che Calignano stava lavorando alla posa di materiale isolante sul tetto di un capannone, con ogni probabilità assunto in nero e senza dispositivi di sicurezza. La moglie Carmela ha dichiarato: «Se è vero che me l'hanno abbandonato per strada, voglio giustizia per mio marito, non meritava di essere trattato così». Calignano lascia 2 figlie di 36 e 32 anni. Giancarlo Rossi, GR1.
3: Il delitto di Garlasco, la giustizia ci ha dato un colpevole, per noi è Stasi, se la procura ci darà un altro colpevole ne prenderemo atto, per noi in questo momento rimane Stasi. Queste le parole pronunciate nel pomeriggio a Verissimo su Canale 5 da Giuseppe Poggi, il padre di Chiara, sulla nuova inchiesta che vede come unico indagato Andrea Sempio. Noi vorremmo solo che la storia fosse finita, dopo 19 anni Chiara ha il diritto di riposare in pace, hanno concluso i genitori della 26enne uccisa a Garlasco in provincia di Pavia il 13 agosto del 2007. A Milano una donna di 75 anni è morta nell'incendio del suo appartamento dove viveva da sola. I vigili del fuoco hanno rinvenuto all'interno 3 bombole di ossigeno sanitario, una delle quali incendiata. Per il fumo gli abitanti del piano superiore sono stati fatti uscire dal palazzo. Meteo, cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su quasi tutte le regioni con temperature miti. Sul nord-ovest si segnala il progressivo aumento delle velature e delle nubi alte entro la notte. Primi segnali di un cedimento dell'anticiclone che da metà settimana riporterà la pioggia sulla penisola. E a Genova il sole di queste ore ha favorito un elevato afflusso di visitatori agli appuntamenti domenicali del 66esimo Salone Nautico. Ce ne parla Elena Iannone.
5: Domenica, giornata dedicata al pubblico alla 66esima edizione del Salone Nautico e gli espositori sembrano molto soddisfatti.
6: C'è molto interesse e speriamo di portare insomma a casa qualcosa e siamo contenti.
7: Abbiamo i migliori mezzi, scherzo. Abbiamo prospettive positive e ci porteremo a casa qualche buona vendita.
5: E nonostante la flessione del 2025, anche dalla piccola nautica sembrano arrivare segnali incoraggianti.
8: Il nostro settore arriva fino ai 10 metri, quindi c'è anche richiesta su metrature un pochettino più contenute, tanta affluenza, siamo contenti. Dai, la nautica forse quest'anno ha uno sprint in più.
5: Espositori ottimisti anche perché molti visitatori potrebbero diventare potenziali acquirenti.
9: Stiamo cercando, se vediamo se riusciamo a trovare qualcosa per il cambio vita.
10: Abbiamo un appuntamento per visitare una barca, un catamarano motore. La vela ci piace da morire, però siamo un po' pigri, quindi preferiamo il motore.
3: Ed è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
11: fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni. Ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
13: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
14: Sì?
13: Giura che non lo dirai.
15: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
16: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
17: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
18: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
19: Smettila di prendermi a calcio.
18: Fermati, Bourne.
17: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
20: Amore, la vasca?
21: Leviamo.
20: Le piastrelle?
21: Leviamo.
20: Anche i mobili del bagno?
21: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
20: E i lavori?
21: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
20: Mi hai levato le parole di bocca.
21: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
22: Iperceramica.
5: Domenica Sport.
4: 18 e 7 minuti, ben trovati. Domenica Sport, fino alle 19, ultima ora insieme. Abbiamo vissuto canestro dopo canestro l'incontro di basket che abbiamo oggi proposto, quello tra la BC Roma e Tortona, finito 108-70, risultato altisonante e sorprendente. Ce l'ha raccontato Massimo Barchiesi al 335-699-2949, anche i commenti di chi è rimasto stupefatto dell'impatto all'esordio casalingo di questa nuova formazione della Serie A1. Si stanno giocando anche Scafati Varese, 40-38 il parziale per la formazione lombarda, è sotto Trieste in casa 25-28 per Venezia. Alle 18:15 chiudere il tutto, ancora un'altra delle due nuove realtà romane, la Maxima Roma che sarà alla prova a Virtus Bologna alle 18:15. Ribadisco, ci sono anche gli incontri di pallavolo femminile, al quinto set alla fine andrà Scandicci Chieri, sono sul 2-2, ci sono anche in corso Bergamo Macerata, Conegliano Cuneo, Busto Arsizio Novara, Valle Foglia, Consolini, Brescia, Talmasson, sono tutti incontri che valgono per, lo ricordo, la prima giornata di campionato. Altra cosa che vi abbiamo raccontato in diretta, vi abbiamo ragguagliato su questo incredibile finale degli europei di ciclismo su strada, la prova elite maschile, quella più attesa, ha vinto Remco Evenepoel, ma stiamo parlando veramente di un'unghia davanti a Giulio Ciccone, argento, e poi il bronzo di Scaroni, se ne parlerà diffusamente. Tra l'altro avremo il ciclismo nella nostra ultima parte come tema, di tutto questo ovviamente ci sarà da ragionare anche per quello che è il segnale mandato dalla nostra squadra azzurra al ciclismo. Ma c'è da dare un'occhiata anche, e lo facciamo solo adesso, a quello che accadrà domani. C'è Italia-Turchia, ci sono tra l'altro molte gare interessanti quest'oggi per la Nations League, tra tutte citerei Portogallo-Norvegia, ma c'è anche Olanda-Serbia, c'è Grecia-Germania dopo la vittoria ellenica in casa dei tedeschi, anche Galles-Danimarca, tutto questo in serata, quindi insomma non avremo aggiornamenti rispetto alle altre League B e D della Nations League dove si sta giocando e dove ci sono risultati che poi ci daranno domani i nostri due inviati a Bologna, Francesco Repice e Daniele Fortuna, per raccontarci di Italia-Turchia. Si chiude quindi questo poker di partite di Nations League. Per ora direi il bilancio rimane positivo per quello che stanno mettendo gli azzurri. Noi andiamo dal nostro Daniele Fortuna per fare il punto sulla nazionale, su questa nuova vigilia azzurra. A te Daniele, buonasera.
0: Daniele Fortuna tra poco, eccolo.
1: Buonasera Diego, ti chiedo scusa agli ascoltatori, ci siamo collegati con un attimo di ritardo dalla sala stampa dello stadio dall'ara di Bologna. Insomma, qui tra un bel po' in realtà parlerà Roberto Mancini. La Turchia non se la passa benissimo sulla campo, sono tre sconfitte di fila, le ultime due pesanti, 4-1 in casa con l'Italia e poi il 3-0 in Belgio. Evidentemente le vicissitudini sono anche fuori dal campo, quando va tutto male continua a farlo. Vabbè, insomma, un piccolo inconveniente, perché Vincenzo Montella avrebbe dovuto parlare tra poco, intorno alle 18:45, invece che cosa è successo? Che il volo da Liegi, dal Belgio per Bologna, è in ritardo, quindi conferenza stampa posticipata e problemi in più per la nazionale, che comunque domani dovrà giocare, e quindi anche riposo in meno per i giocatori turchi. Conferenza che adesso dovrebbe cominciare alle 20:15 e poi staremo a vedere. Comunque noi resteremo qui allo stadio dall'ara anche per avere la possibilità di intervistare Nicolò Barella e Roberto Mancini, poi saranno loro a intervenire in conferenza stampa. Parlavi, Diego, del bilancio positivo, aspettiamo domani però, perché è chiaro che il risultato della partita domani influisce, e come, e per l'Italia, dobbiamo dire soprattutto per la nazionale turca, e per il destino anche di Vincenzo Montella, per quello del presidente della federazione. C'è una questione che riguarda anche gli arbitri, è una situazione molto calda quella della federazione calcistica turca in questo momento, e poi ci sono state delle contestazioni furibonde nei confronti della nazionale turca, e abbiamo assistito anche alle contestazioni, ai fischi velenosissimi, assordanti, che sono piovuti sulla nazionale di Montella dopo il 3-0, già nel primo tempo il 3-0 segnato da Kayode, contestazione che è continuata anche nella sconfitta contro il Belgio, il 3-0 in conferenza addirittura un giornalista ha chiesto in maniera molto diretta, molto franca, a Vincenzo Montella se non avesse intenzione di dimettersi. Montella va avanti perché rivendica il suo lavoro, il mondiale raggiunto, le due buone partite però che sono terminate con una sconfitta con l'Australia e con il Paraguay nella girone, i tanti tiri fatti, la Turchia è uscita subito, però adesso cominciano a essere 5 sconfitte nelle ultime 6 partite, quindi una posizione anche difficilmente difendibile se dovesse continuare ad andare male anche domani alla Dallara contro l'Italia, con le squalifiche di Arda Güler e di Yılmaz, quindi due dei giocatori migliori della partita di Bursa. Si aggiungono naturalmente le assenze per infortunio di Çalhanoğlu e di Yıldız. Parliamo dell'Italia però, Diego, di quello che ha fatto oggi pomeriggio in campo nazionale con Roberto Mancini, del poco che è stato fatto vedere ai giornalisti, il primo quarto d'ora aperto alla stampa, e allora erano 30 in campo e Moise Kean invece a parte in palestra, ma non ci dovrebbero essere particolari preoccupazioni sulle condizioni dell'attaccante, che dovrebbe giocare al centro, lì davanti, perché è molto difficile che Pio Esposito faccia la quarta partita consecutiva, però poi vedremo, magari sarà una delle domande che verrà rivolta a Roberto Mancini in conferenza stampa. Possibilità dal primo minuto a centrocampo per Issa Doumbia, il centrocampista dello Sporting Lisbona, che ha avuto una grandissima stagione la scorsa a Venezia con la promozione in Serie A del Venezia. Abbiamo avuto la possibilità, di intervistare Issa Doumbia sulla sua storia, su quello che sta succedendo, lui che sta per compiere 23 anni, e allora possiamo ascoltarla grazie all'assistenza tecnica di Massimo Vasciano.
14: È una grande emozione, sono felice di indossare questa maglia, è un onore per me.
1: Di questa convocazione tu hai scoperto in un modo particolare?
14: Sì, l'ho scoperto dopo la partita.
1: Dopo la partita dello Sporting Lisbona?
14: Sì, che giustamente dovevamo giocare e non volevano che mi disconcentrassi, quindi mi hanno detto dopo la partita ero felicissimo.
1: Quali sono stati i passaggi determinanti della tua carriera?
14: Ho incominciato a 6 anni dalle mie parti, poi sono passato all'Albino Leffe, ho fatto 5-6 anni, poi sono andato in prestito al Ceserano, poi dopo sono stato richiamato ancora all'Albino Leffe, tutta l'infanzia l'ho fatta diciamo all'Albino Leffe.
1: E a un certo punto, visto che eri piccolo, esile, adesso non si direbbe perché sei alto 85 e insomma sei un bel colosso lì in mezzo al campo, però a un certo punto ti danno in prestito perché fanno una valutazione fisica e che poi invece non è veritiera, perché poi tu cresci e ti riprendono. Però tu come hai vissuto? L'hai ritenuto una bocciatura?
14: Beh sì, ci sono stato molto male perché non crescevo, dicevo perché non cresco, però alla fine dopo un anno sono cresciuto e sono contento.
1: E questo è un messaggio anche per chi magari appunto si fa condizionare, per gli osservatori, per gli allenatori, ma anche per gli stessi bambini, per gli stessi ragazzi. Insomma, c'è possibilità magari anche di diventare più forti tecnicamente, non solo fisicamente.
14: Devi sempre credere in te stesso, cercare di non pensare sempre in negativo. Ovviamente sì, ci si può star male, ma continuare a lavorare, appunto.
1: Le tue caratteristiche, tu fai una stagione straordinaria con il Venezia, segni 8 gol, assist in mezzo al campo, il Venezia viene in Serie A. Raccontaci come è successo, è stata un'esplosione oppure è stata un'evoluzione dall'Albino Leffe?
14: Vabbè, è stata un'esplosione, ero in fiducia, mi trovavo bene con la squadra, con i compagni, il mister mi ha aiutato tantissimo e i risultati sono usciti fuori.
1: Giocatori a cui ti sei ispirato però, con cui hai giocato oppure hai visto da vicino, non necessariamente appunto quelli che si vedono nei video?
14: Io mi ispiro molto a Pogba, cioè il mio giocatore preferito, però non ho mai avuto la possibilità di vederlo, posso dire il mio giocatore preferito è lui.
1: Nell'Albino Leffe c'è un progetto che accompagna anche, insomma, abbina il gioco, lo sport allo studio, e tu per 3 anni hai studiato. Com'è stata questa esperienza?
14: Sono stato al Pesenti, a Bergamo, Pesenti di Bergamo, ho studiato idraulico, ho fatto 3 anni lì, ho imparato un po', diciamo.
1: Intanto comunque l'esperienza all'estero, un'esperienza che consigli, come ti trovi a Lisbona?
14: No, mi trovo bene, anche la città mi piace molto, nulla, i compagni mi hanno accolto benissimo.
1: Sogni con la nazionale, un'idea, che cosa, adesso che ci sei, naturalmente vuoi continuare, e poi che cosa vedi per il tuo futuro?
14: Intanto vorrei vedere il presente, vincere qualche coppa, quello è il mio obiettivo, di vincere qualche coppa.
1: Vorresti tornare anche in Italia un giorno oppure magari continuare con esperienze all'estero?
14: Beh, io vorrei continuare all'estero perché mi sto trovando bene, e se c'è un giorno, ovviamente se c'è una squadra che mi chiama qui non è che rifiuto, però sì, preferisco l'estero.
0: Cervelli in fuga, si diceva. Qui stiamo parlando invece di muscoli, talento, quello di Sadumbia. Tra l'altro ha circolato una foto proprio nei giorni delle convocazioni di Dumbia e Zoma nelle giovanilissime dell'Albino
1: Leffe.
0: Sì, piccolini, e insomma stiamo parlando del futuro probabilmente dell'Italia, Daniele.
1: Sì, con la cresta, tutte e due, piccoli, però sono molto amici, si erano anche fatti una promessa, ce l'ha detto Zoma, che abbiamo avuto la possibilità di intervistare la scorsa settimana proprio a Roma, prima della partenza per il Belgio. Si erano fatti la promessa di ritrovarsi insieme ad alto livello, insomma, più alto livello della nazionale davvero non c'è, quindi coronano un loro desiderio, si sono ritrovati insieme, si possono anche definire fratelli, questo aveva detto Zoma. Sulla cresta invece poi le idee, il ricordo magari è discordante, divergente, perché Zoma dice che non l'hanno fatto per Balotelli perché semplicemente la cresta in quel periodo lì andava di moda, invece Dumbia sì, perché Balotelli in quel momento era un punto di riferimento per i giocatori, e poi adesso insomma comunque non va di moda e quindi basta con la cresta. Interessante anche che Dumbia pensi al presente, ecco, quale futuro. Anch'io insomma ripensavo, sì, si fanno sempre queste domande sul futuro piuttosto stereotipate, però per ragazzo, che poi tanto ragazzo non è perché sta per compiere 23 anni, questa è l'annosa questione dei giocatori che noi siamo abituati a chiamare ragazzi ragazzi giovani, giovanissimi, sì, sono ragazzi, però non sono poi così giovani, perché in altri paesi si comincia a 17-18 anni a maturare esperienza, se i giocatori sono veramente forti e se gli allenatori soprattutto hanno coraggio nel farli giocare, allora si comincia a 17-18-19 e non bisogna essere dei fuoriclasse talentosissimi come Yamal, forti ma magari anche di un livello inferiore. L'unica possibilità per accumulare, acquisire esperienze e poi per andare a giocare a grande livello, ad alto livello, con una nazionale così come è la nazionale italiana. E insomma Dumbia forse potremo vederlo titolare domani, possiamo Diego magari anche ipotizzare una formazione, anche se poi sarà decisiva la rifinitura di domani mattina, forse ancora a Castel Debole potrebbe rientrare dal primo minuto Gianluca Mancini in coppia con Bastoni, che comunque ha saltato la prima partita con il Belgio per squalifica. Poi non vedo tanti altri cambi, è ipotizzabile un'altra conferma per Caiode a destra da terzino e dall'altra parte ancora Calafiori, e poi in mezzo con Dumbia Barella, sì, dal primo minuto, non Tonali, per lui sarebbe la quarta partita consecutiva e dunque prevedibilmente riposerà Sandro Tonali, con Frattesi dall'altra parte, davanti e Pio Esposito anche per lui sarebbe la quarta partita, e allora Ken in mezzo o anche Scamacca, però con uno tra Cambiaghi a destra, forse Maldini, insomma lì staremo a vedere, vedremo anche appunto la scelta di per l'altro posto in attacco da esterno sinistro. Lì potrebbe essere confermato Sebastiano Esposito, perché Mancini ha detto che Sebastiano Esposito deve giocare per poter migliorare. Queste potrebbero essere le scelte.
0: Un po', insomma, un po' indecifrabile sempre Esposito, perché a Cagliari dietro le punte, al centro dell'attacco del Sassuolo, è veramente un giocatore per tutte le stagioni, sta crescendo sicuramente. In chiusura, Daniele, ti volevo solo chiedere, c'è da non avere cali di tensione, c'è da non eccedere in esperimenti evidentemente, perché come dicevi il bilancio finale di questo mini europeo verrà fatto solo dopo questa gara, che tra l'altro domani sarà la vigilia dell'altra gara, quella che riguarda il caso Malagò. Insomma c'è da portare a casa i risultati, da brillare ancora,
1: da vincere, perché poi per potersi giocare poi alla fine il secondo posto, l'accesso ai quarti di Nations League nelle ultime due partite, 12 novembre Italia-Francia a San Siro, poi si va in Belgio a Bruxelles per andare a sfidare la nazionale allenata da Mark Van Bommel all'ultima partita, e ci auguriamo che quella sia la partita decisiva per la qualificazione, per l'accesso ai quarti di finale. Però bisogna tassativamente vincere domani con la Turchia e chiudere bene con i pensieri migliori, più rosei, a questa esperienza, queste quattro partite, queste prime quattro partite con Roberto Mancini, commissario tecnico ancora della nazionale italiana.
0: Fondamentale gara quella di domani con la Turchia, altrettanto importante, diciamo, dal punto di vista del verdetto che può scaturirne, è Italia-Polonia. Infatti domani zona Cesarini inizierà dalle 18:10 per Italia-Polonia Under 21, a seguire Italia-Turchia per la Nations League. Naturalmente grazie ancora, la voce che ritroverete proprio domani in queste prossime edizioni dei vari giornali radio, Daniele Fortuna, grazie ancora per il tuo tempo e per l'aggiornamento sul mondo azzurro che ci racconti. Grazie Daniele.
1: Grazie a te, grazie a voi.

Hard People, Empire of the Sun, brano che ascolteremo fino in fondo, dove troveremo poi l'onda verde e in conclusione l'ultima mezz'ora insieme di Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, 18:28, aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4. Il ripristino di un incidente crea delle code tra Ponte Oglio e Seriate verso Milano, sempre in A4. Troviamo code a tratti, traffico tra Somma Campagna e Brescia Est, proprio verso Brescia. Ci sono code per lavori in A26 tra lo svincolo di Carpugnino e Meina verso Genova Voltri. Incidente in A12, code tra Genova Est e allacciamento A7 verso il capoluogo ligure. Un incidente da segnalare anche in A13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. In A1, tratto Firenze-Roma, ci sono code a tratti, il traffico è intenso tra Valdarno e lo svincolo di Firenze Sud, proprio verso Firenze. Tutto, mi fermo da Marina Marini, di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
2: 18:29, ben trovati ancora Domenica Sport, ancora Radio 1, 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp per magari, non so, chiederci anche dei risultati, visto che possiamo stare sul pezzo abbastanza su quello che sono i campionati che stiamo seguendo, in particolare quello di basket, da cui è arrivato il verdetto 108-70 altisonante della BC Roma contro Tortona, l'esordio di questa nuova realtà capitolina sul proprio perché. Ci sono anche altri tre incontri, Varese avanti sempre 68-58 sul campo di Scafati, siamo all'interno del terzo quarto, all'intervallo lungo Trieste avanti 42-39 su Venezia, Virtus Bologna iniziato da pochissimo il suo incontro che la vede avanti 17-8 sulla massima Roma. Ci sono dei finali invece per due dei sei incontri di pallavolo della Serie 1 femminile che inizia con questa giornata, siamo alla prima di campionato. Chieri ha vinto una rocambolesca e avvincente partita sul campo di Scandicci, 3-2, si è andati al quinto set, 3-0 invece netto di Conegliano su Cuneo. Sono in corso Bergamo Macerata 2-1, Busto Arsizio Novara 2-1 per le piemontesi, Vallefoglia e Consolini 1-1 il parziale, un set avanti Talmason in casa di Brescia. Ci sono ovviamente anche le gare di calcio che abbiamo detto essere quelle di Nations League stasera dalle 20:45, però c'è da, se vogliamo dare un finale, quello per la Ligue D della Nations League, la vittoria 1-0 dell'Azerbaigian sulla Lituania. Stanno giocando Kosovo e Austria per la Lega B, Malta e Andorra per la D. Ancora ciclismo tra poco, perché c'è da ripassare un po' quello che è successo in Slovenia, questa possiamo parlare di sconfitta al photo finish per Ciccone, che stava per prendersi l'oro contro il fenomeno Evenepoel. Non è andata così, tra poco un ospite per tornare su quanto accaduto, su questi europei che sono in corso. Ci sono altre gare a venire, 18:31 in questo momento. Ancora musica, quella di LP con la sua nuova Don't Stop.

0: Stop invece, Don't Stop, il brano di LP, e alla fine si chiude improvvisamente questo brano, che non è la prima volta che possiamo ascoltare su queste frequenze. Niente male come ritorno in radio e in musica con la sua proposta di LP. Sono le 18:35, siamo ancora qui a riflettere, a ragionare su come sia andato questo photo finish per un europeo che è sfumato improvvisamente. Era anche stata clamorosa l'azione di Ciccone insieme ad Evenepoel al photo finish. È stata una vittoria che ha avuto una suspense finale, proprio le telecamere che inquadravano i due contendenti e l'esultanza alla fine di un incredulo Evenepoel che ha portato a casa questo oro. Per noi, lo ricordo, dall'europeo sloveno, una prova elite maschile, l'argento appunto purtroppo di Ciccone e invece il bronzo di Scaroni. Come insomma analizzare quello che è accaduto sulle strade slovene se non con chi insomma la sa lunghissima 10.000 volte più di me? Giovanni Visconti, buonasera.
1: Buon pomeriggio, buonasera a tutti voi.
0: Insomma, veramente, sinceramente ero convinto della vittoria di Ciccone, però ovviamente quell'unghia in più e il colpo di reni finale, va analizzata la gara nella sua interezza, evidentemente, come vogliamo recensire quello che è successo in Slovenia, Giovanni.
1: Beh, sicuramente c'è tanto tanto rammarico per noi azzurri, per Ciccone, però se andiamo a vedere come è andata la gara, come si è mosso anche il Belgio e la forza, lo strapotere dimostrato da Evenepoel, che è anche caduto durante l'ultimo giro nel suo primo attacco quando Ciccone aveva già preso la sua ruota, ecco, credo che anche quei pochi millimetri possano indicarci che davvero oggi ha vinto il più forte. Poteva vincere e sarebbe stato fortissimo anche Ciccone, però non possiamo dire che Evenepoel ha rubato qualcosa a qualcuno, assolutamente no. Lo abbiamo visto negli ultimi 10 chilometri tirare da solo senza lamentarsi più di tanto, come è solito fare. Alla fine anche gli azzurri hanno deciso di dare una mano con un cambio in finale, perché era giusto così, Scaroni non sarebbe più rientrato. E per quanto riguarda Ciccone, credo che sia un po' più amaro il sapore della sua medaglia rispetto a quello alla medaglia di bronzo di Scaroni, che ha sicuramente un altro sapore, ecco.
0: Lunga fuga a due Evenepoel Ciccone con insomma l'alternanza per tirare, era chiaro secondo quello che è la lettura di un esperto come il nostro Giovanni Visconti, che sarebbero andati a scegliere di sprintare solo alla fine.
1: Sì, credo di sì. Io dentro di me penso che Evenepoel abbia provato a capire anche se sarebbe stato in grado nel caso di staccare il nostro Ciccone sulla salita, ma Ciccone oggi era fortissimo, come era forte al mondiale, come era forte in tutto questo finale di stagione, meritava davvero tantissimo anche lui. Però poi hanno deciso entrambi di arrivare allo sprint, anche perché lo sprint era uno sprint molto difficile, e abbiamo visto che ai 300 metri, quando c'era da affrontare quella curva in testa, Evenepoel ha commesso un piccolo errore lì, ha rischiato di perdere davvero, perché per cercare di chiudere Ciccone ha sbagliato traiettoria completamente. Ciccone, come in MotoGP, ha ripreso la traiettoria giusta, è entrato dentro la parte interna ed è scattato, ha preso quei 5 metri che gli stavano permettendo davvero di vincere uno sprint che secondo me non aveva storia. Testa a testa 300 metri con Evenepoel non avrebbe avuto lo stesso finale che abbiamo visto, forse sarebbe stata un po' diversa il tipo di vittoria di Evenepoel, però appunto è stato un arrivo molto difficile ed entrambi hanno cercato di giocare le proprie carte al meglio.
0: E alla fine sono arrivate le loro emozioni sincere. Evenepoel anche con un sorriso stampato in faccia anche sul podio, e l'esplosione di gioia al momento della notizia di aver vinto al photo finish, dall'altra parte le lacrime ovvie di Ciccone. Per Evenepoel, magari un abituato a vincere, a campione olimpico, giusto, anche i mondiali, insomma mancava l'europeo, se non ho capito male da quello che è stata la ricostruzione, esatto, che ho fatto della sua carriera. Quindi possiamo parlare di una soddisfazione doppia. L'aveva vinto alla cronometro e nella prova juniores, è evidente che magari mancava proprio questo, anche perché c'erano stati due argenti, insomma sarebbe stata l'ennesima beffa per lui dal punto di vista emotivo. Possiamo empatizzare anche con il belga, insomma.
1: Sì, no, sicuramente se lo merita e sono convinto che qualsiasi campione si trova a vincere una gara del genere è sempre strafelice, non è che perché ne ha già vinte tante può cambiare qualcosa, la sensazione l'abbiamo visto tutti, è sempre bellissima e con oggi ha chiuso il cerchio, ha vinto tutte le prove, tutti i titoli ed è un campione unico. Per Ciccone, tornando ancora a lui, dispiace, a me dispiace anche che Ciccone abbia provato a diventare questo corridore nella seconda parte di carriera. Perché lui è davvero adatto alle gare di un giorno e poteva togliersi tante soddisfazioni anche prima, ma c'è ancora tempo comunque.
0: Diciamo, poteva permettere a tutti noi di toglierci un po' di soddisfazioni l'esito. Amaro perché sono arrivate una medaglia d'argento di bronzo, non da buttare via, naturalmente, segnali significativi per il ciclismo italiano, indubbiamente.
1: Assolutamente ci voleva per noi questo risultato. È chiaro che quando sei lì poi speri sempre che possa arrivare anche la medaglia più importante, però due atleti sul podio con un vincitore così importante, credo che non possiamo chiedere tanto di più oggi e sono stati bravi. La nazionale chiaramente non era la nazionale numero uno, no? Quella che abbiamo visto al mondiale, ma chiunque era in nazionale oggi ha dato il massimo, si sono mossi bene anche i giovani, anche Crescioli, Fancello, forse Pellizzari è arrivato un po' scarico in questo finale di stagione, Ulissi che non è tanto giovane, che fa sempre il suo, direi che è un bel premio per entrambi, sia per Ciccone che per Scaroni, perché una medaglia è sempre importante, sono sicuro che domani già la vedrà in maniera diversa anche Ciccone.
0: Sicuramente, sicuramente. Ricordiamo che però una medaglia d'oro è arrivata quest'oggi, quindi possiamo dire oro, argento e bronzo, visto che Azzurra Ballan nella prova juniores femminile si è portata a casa il primo posto, l'oro. Vogliamo, non so, spendere una parola anche su di lei, figlia d'arte, pertanto possiamo parlare, insomma, di qualcosa in prospettiva di bello che il nostro ciclismo sta regalando.
1: Certo. Beh, figlia d'arte, e quando sei figlia d'arte o figlio d'arte non è così semplice poi rispecchiare sulla strada quello che ha fatto tuo papà o tua mamma, no? Ma le donne ci stanno regalando davvero tante, tante soddisfazioni ed è giusto come le stiamo seguendo perché il movimento italiano nel ciclismo femminile sta facendo tanto e sta venendo su bene e ci regalerà ancora tantissime gioie.
0: Mi dicono i colleghi che sei frequentatore dell'Eroica o Er, insomma, in questi giorni, insomma, mi dicono che sei un buon gustaio. Vogliamo dire anche questo, perché, insomma, il ciclismo in Italia ha bisogno e si sta alimentando anche di questo.
1: Sono reduce dall'Eroica oggi, sì, a Gaiole in Chianti è sempre una festa bella. A fine estate si può dire che è la prima delle feste per me, andando verso il Natale, perché è una giornata stupenda dove incontri tanti ex colleghi, tanti ex corridori e poi vedere lo spettacolo di quelle maglie d'epoca, quelle bici e vivere la strada, le strade bianche in questo modo è fantastico, me la sono goduta davvero.
0: Insomma, l'ultima cosa con il nostro, possiamo dire a ragione nostro Giovanni Visconti, visto che ha raccontato l'ultimo Giro d'Italia con noi, insomma, ci sono ancora delle prove finali di questi europei, mi sa che domani c'è il riposo, se non erro, poi c'è la cronostaffetta juniores, quella elite, la crono individuale juniores femminile, la crono uomini elite, sto leggendo un po' il programma, poi domenica in Lombardia, insomma. Un sabato femminile, la crono uomini elite, sto leggendo un po' il programma, poi domenica in Lombardia, insomma un sabato in Lombardia, uno sguardo su

0: che non darà fastidio in quel senso, quindi Poca sarà lì come oggi a guardarla la corsa, e quindi tutti gli altri saranno lì a cercare di portare a casa l'ultima classica Monumento, che è Lombardia, che è quasi la più importante dell'anno, no?
1: Eh sì, ci siamo, noi la racconteremo naturalmente qui su Radio 1. Grazie tantissimo di cuore a Giovanni Visconti.
0: Grazie a voi.
1: Buon proseguimento di serata e insomma buon riposo anche. Grazie Giovanni.

0: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
1: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
2: Una decina di colpi di pistola per un regolamento di conti, e questa l'ipotesi degli investigatori per la sparatoria di ieri a Trento a Madonna Bianca, almeno 4 gli appartamenti danneggiati dai proiettili. Dimissioni dagli ospedali triplicate in 10 anni, non è questione di soldi, dice il sindacato dei medici altoatesini, ma di bilanciamento vita-lavoro. Ultimo giorno del Festival dello Sport a Trento, oggi protagonista l'Atletica con le star azzurre Tamberi, Diaz e Battocletti, 60.000 le presenze. Sinner numero 1 fino a Vienna, grazie al forfè di Zverev a Pechino, il campione avvistato a Lione in un centro di eccellenza chirurgica del ginocchio. Buonasera e bentrovati alla terza e ultima edizione del nostro giornale radio regionale. In studio a Trento c'è Davide Sigel, a Bolzano Valentina Leone che vi sta parlando, in regia Emilio Molinari e Daniele Mistura.
3: Iniziamo con gli spari nel pomeriggio di ieri contro un condominio a Trento, a Madonna Bianca, inquirenti sulle tracce dei due responsabili, nessun ferito ma il quartiere è sotto shock.
4: Mia figlia stava studiando ieri pomeriggio, improvvisamente è venuta in cucina dove io stavo facendo altre cose e urlando: mamma, mi hanno rotto il vetro. E poco prima avevamo sentito questa raffica che ci sembravano petardi.
5: Invece erano proiettili, una decina, sparati ieri pomeriggio in direzione della Torre 13 di Madonna Bianca, quartiere popolare di Trento Sud. Dietro la sparatoria, secondo la questura, ci sarebbe un regolamento di conti tra famiglie sinte. I colpi, infatti, erano indirizzati al primo piano della torre, dove abita un 39enne agli arresti domiciliari per aver assaltato degli sportelli bancomat. Dopo aver danneggiato a mazzate un'auto in sosta, i colpevoli hanno fatto perdere le loro tracce, bruciando il mezzo su cui viaggiavano. Tra i residenti rimane la paura, anche di ritorsioni. Questa non è la prima sparatoria nell'area.
6: Ho dormito altrove perché comunque ero molto spaventata, soprattutto al rientro a casa, trovandomi dei colpi di proiettile nella camera dei miei figli. Noi coinquilini di questa torre abbiamo appunto più volte segnalato e nessuno ci ha dato ascolto.
7: Mi piacerebbe andarsene.
6: Assolutamente sì.
5: Un problema conosciuto anche dall'amministrazione. Michele Vullo è il presidente della circoscrizione.
8: Ci sono torri dove ci sono situazioni di disagio evidenti e ce ne sono tante situazioni di disagio di questo tipo. Servono altre politiche, io penso altre politiche abitative, servono altre politiche per l'integrazione, altre politiche per l'inclusione.
5: Laura Galassi, TGR Trento.
2: Sanità, dopo i numeri allarmanti diffusi sulla fuga dei medici dagli ospedali, abbiamo parlato col sindacato Anao Assomed. Sentiamo.
9: In regione in 10 anni le dimissioni volontarie sono quasi triplicate, una vera e propria emorragia di camici bianchi. Il lavoro negli ospedali è diventato sempre più pesante, basti pensare al pronto soccorso di Bolzano, passato da una media di 175 accessi giornalieri nel 2020 a proiezioni che per il 2026 stimano oltre 300 ingressi a giornata. Attenzione però, chi decide di lasciare non lo fa solo per una questione economica, spiega Alessandro Felici, segretario provinciale di Anao Assomed Alto Adige.
10: Attualmente la valuta principale probabilmente in tutta Italia non è soltanto il denaro, ma soprattutto il bilanciamento vita-lavoro.
9: In Alto Adige i medici lavorano 40 ore settimanali a fronte delle 38 previste dal contratto collettivo nazionale. A causa degli straordinari però spesso si tocca quota 48, urgono misure concrete volte a ridurre i carichi di lavoro.
10: Così come è stato fatto anche per gli infermieri, la riduzione dell'orario di lavoro che permette un miglioramento della qualità del lavoro e quindi anche della qualità.

0: età di vita, probabilmente c'è necessità anche di traslare questo ragionamento anche sulla dirigenza medica.
1: Alla politica il sindacato chiede di istituire un osservatorio sulle dimissioni volontarie.
0: Cioè sapere perché le persone si dimettono e dove vanno dopo essersi dimesse e poi il dialogo per cercare soluzioni efficaci.
1: Matteo Battistella, TGR Bolzano.
2: Il gruppo Aluminium non ha alcuna intenzione di abbandonare il sito di Bolzano né di trasferirne altrove l'attività. Lo stabilimento di Aluminium Bozen resta centrale nella strategia del gruppo a tutela dei suoi lavoratori e dell'indotto locale. Lo rende noto la società in merito a quanto riportato da alcuni media. Aluminium Bozen e Aluminium Dolomites sono società distinte autonome. Le valutazioni relative allo stabilimento idro di Feltre non hanno alcun collegamento con il futuro del sito di Bolzano. Ogni ricostruzione che mette in relazione le due vicende è priva di fondamento, prosegue la nota della società. Il gruppo prosegue il dialogo con la provincia autonoma di Bolzano sul futuro dell'area.
3: I vigili del fuoco di Riva del Garda sono stati allertati per verifiche strutturali su un edificio a Varone, comune di Riva del Garda. Sul luogo dell'allarme sono intervenuti tecnici municipali e dei vigili del fuoco permanenti ancora all'opera. Per precauzione evacuate 8 persone residenti in 3 distinti appartamenti dell'edificio. E cambiamo ora argomento. Ultima giornata del Festival dello Sport a Trento, bissate le 60.000 presenze dello scorso anno, dicono gli organizzatori. Oggi tanto spazio all'atletica, in città protagonisti molti atleti azzurri, tra i quali Nadia Battocletti e Gianmarco Tamberi. Sentiamo la campionessa nonesa sul suo possibile futuro nella maratona, ma solo dopo le Olimpiadi di Los Angeles, e Tamberi proprio su queste ultime.
4: L'idea è effettivamente concluderò la mia carriera con la maratona, questo sì, non domani, non l'anno prossimo, ovviamente gli occhi attualmente sono puntati esclusivamente su Los Angeles, dove gli occhi sono esclusivamente per la pista. Devi anche comprendere fino a quanto sei competitiva in pista, fino a quanto tu puoi esplorare certi limiti. E quando invece capisci che ok, ho raggiunto tutto quello che potevo raggiungere, non parlo di risultati, parlo più di allenamenti, di soddisfazione personale, e quando scatta quel ok, devo cambiare, bisogna cambiare.
5: Adesso penso a Los Angeles, vedo tante possibilità di provare quantomeno ad inseguire quell'obiettivo. Il punto di forza di quello che è la mia carriera penso che sia che anche quando io non vedo le possibilità lo inseguo comunque, perché visto il 2025 non aveva probabilmente nessun senso investire così tanto. Quando arrivi a inizio stagione con un season best di 2:20 penso che in pochi pensavano fosse possibile saltare 2:37 a fine anno, e io ci ho creduto, e crederci significa poi allenarsi e sacrificarsi per riuscirci a farlo.
2: Oggi la VAG Festa 2026, giornata di musica e arte alla Casa della Pesa, dove fino alle 21:30 si festeggiano i 5 anni dell'associazione. Sentiamo.
6: Una piazza storica, un palazzo antico e le porte spalancate sulla città di Bolzano. Per festeggiare il suo 5° compleanno, l'associazione Casa della Pesa ha scelto di fare ciò che le riesce meglio: accogliere, condividere e far vivere la cultura. Sentiamo la curatrice Greta Marcolongo.
7: Tutti gli spazi sono aperti, all'interno degli spazi c'è un'attività relativa all'associazione che abita questi spazi. Ho pensato appunto di rendere anche la piazza viva, c'è un po' questo filo conduttore all'interno della mia curatela, cioè la piazza che danza, la piazza che canta, la piazza che parla, la piazza che risuona. Tante attività che però hanno un senso se condivise.
6: Linguaggi diversi che si mescolano, superando le barriere culturali e generazionali per dare vita a un ecosistema urbano dinamico, ma anche l'occasione di pensare al futuro con un augurio.
7: Per il futuro della Casa della Pesa mi auguro qualità artistica, chiaramente, qualità relazionale sul territorio e non solo, una grande qualità nelle collaborazioni e che veramente questo centro della città, perché siamo proprio al centro della nostra città, che tanto amiamo, diventi anche un centro e un esempio di come oggi la cultura debba essere trasversale.
6: Una cultura aperta, partecipata e amata sia da chi la fa sia da chi la vive. Anna Zangerle, TGR Bolzano.
2: Inaugurata ieri pomeriggio a Brunico una mostra su San Francesco negli 800 anni dalla morte. Il servizio.
8: È salito a Brunico il vescovo Ivo Muser per inaugurare la mostra dedicata a San Francesco d'Assisi, di cui ricorrono oggi gli 800 anni dalla morte. il locale gruppo Amici di San Francesco ha portato nel capoluogo pusterese una serie di statuine originali realizzate da artisti napoletani. San Francesco è noto anche come l'ideatore del presepe. In mostra ci sono parecchie rappresentazioni della Natività, oltre che diverse scene significative della vita del santo, come spiega padre Piotr Pankzak.
9: L'esposizione presenta la vita di San Francesco, comprende nuove scene dalla prigionia a Perugia, all'incontro con Lebroso, fino all'Alverna dove lui ha ricevuto le stimmate. Insieme volevamo trasmettere soprattutto questi valori che parla e fascina fino ad oggi San Francesco, nonostante che sono passati 800 anni dopo la sua morte.
8: Nell'occasione è festeggiato anche il vescovo Muser nel 15° anniversario dell'ordinazione episcopale. Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
3: Oggi a Predazzo la tradizionale Desmontegada, un'occasione per fare il punto sull'alpeggio.
10: Sfilano le mucche per le vie di Predazzo per la Desmontegada, la discesa del bestiame dalle Malghe in quota a Fondovalle. Allevatori e allevatrici chiudono così la stagione estiva, la più calda di sempre. In altitudine ha pesato la siccità, racconta Antonio Bosin di Heaven Farm.
11: Abbiamo avuto un po' di problemi con l'acqua e speriamo che piova adesso per un altro anno. Però tutto sommato dopo l'alpeggio è andato bene.
10: Un bilancio positivo condiviso anche dalla figlia Emma, che come altre coetanee trentini partecipa all'attività familiare.
12: Riesco a portarla avanti con mio fratello, non sono fissa in azienda, però anche partecipare a queste giornate mandiamo avanti le tradizioni che sono vive ormai da 31 anni.
10: Un giorno di festa, dunque, che attira di anno in anno sempre più persone. Un successo accolto con favore dalla vice sindaca di Predazzo, Leonilde Sommavilla.
13: Diventa realmente una festa in cui si sente coinvolta tutta la comunità, tutte le vallate e chiaramente anche il turista si sente parte di questa grande festa e è spinto ad avvicinarsi e a capire meglio qual è la loro realtà quotidiana.
10: Eleonora Zocca, TGR Trento.
3: Più di 6.000 visitatori al Festival della Polenta di Storo, per la prima volta sfida vinta dalla polenta di patate della Val di Ledro. Intanto la siccità limita la produzione di farina.
14: Il Festival della Polenta di Storo attira visitatori da ben oltre i confini provinciali. 11ª edizione, oltre 6.000 partecipanti per celebrare l'oro giallo della Valle del Chiese. Per il caldo, quest'anno produzione giù del 30% rispetto al 2025 a Storo, un calo compensato dalla produzione maggiore di Bleggio e Lomaso. Vigilio Giovanelli, presidente della cooperativa Agri 90.
15: Ma il segreto è di lavorare sulla qualità e non sulla quantità. Quando ero partito 35 anni fa, sicuramente qualcuno mi ha detto che è un pazzo, dove vuoi arrivare? La farina è un prodotto più povero del mondo. Io ho creduto in questa qualità.
14: La giuria tecnica ha incoronato la polenta di patate della Valle di Ledro, rifinita con farina di Storo, mentre il voto popolare la macafana, quella con le erbette di Cimego. Daniele Benfanti, TGR Trento.
2: Proseguono con successo le repliche di Eva Dorme, tutto esaurito al Teatro Studio del Comunale di Bolzano per lo spettacolo in lingua italiana e tedesca con sopratitoli tratto dall'omonimo romanzo di Francesca Melandri. Ha debuttato per la prima assoluta lo scorso 26 settembre e sarà in scena fino all'11 ottobre, un grande successo. Nelle prossime settimane in scena anche a Vienna. Sul palco il racconto di amori e divisioni che si intrecciano alla grande storia del Sudtirolo dal 1919 ad oggi. Tennis, primo posto della classifica mondiale salvo per Jannik Sinner almeno fino al torneo di Vienna che si giocherà a fine ottobre. Zverev, secondo in questo momento, è stato eliminato da Pechino e dunque non potrà agganciare già nei tornei orientali l'altoatesino. Sinner, il cui ginocchio continua a essere un mistero, e di questi giorni infatti la visita a un centro medico di eccellenza a Lione specializzato nella chirurgia dell'articolazione. Non esclusa un'operazione che terrebbe Sinner lontano dai campi probabilmente per tutto il resto della stagione, anche se il suo staff non ha chiarito ufficialmente il motivo della visita.
3: Calcio Serie C, dopo il pareggio esterno ottenuto contro la Pergolettese, il Trento torna oggi in campo, sempre in trasferta, per l'ottava giornata di campionato. I gialloblu affrontano l'Alcione Milano allo stadio Ferruccio di Seregno. Calcio d'inizio tra poco alle 20:30. Il Trento si presenta all'appuntamento con 13 punti in classifica, mentre l'Alcione ne ha 10.
2: Ice Hockey League, oggi squadre altoatesine nuovamente impegnate in casa al Palaonda di Bolzano, al Palaonda il Bolzano in testa alla classifica contro il Ferencváros. La partita si è chiusa con 4-3 con i Foxes vincitori grazie alle reti di Radcliffe, Leslie, Frigo e rigore di Schneider. Dalle 17.30 all'Inter Cable Arena di Brunico, il Valpusteria invece in campo contro il Fervar, al momento siamo sullo 0-2, Lupi in svantaggio.
3: Prima stagionale oggi in A2 per la Trentino Volley femminile, fuori casa contro Offanengo e prima vittoria. Le giocatrici di coach Beltrami si sono imposte per 3-0, 25-22 nel primo set, 25-16 nel secondo e 25-20 nel terzo.
2: Siamo in chiusura, quindi uno sguardo al meteo di domani, previsto tempo variabile con annuvolamenti accompagnati da qualche rovescio e tratti soleggiati, temperature massime tra 19 gradi e 23 gradi. Le minime e le massime registrate invece oggi nei due capoluoghi sono Bolzano 10-24 gradi, Trento 8-25 gradi. È davvero tutto, grazie per l'attenzione e una buona serata.
16: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
17: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
18: Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ucraina senza tregua, il portavoce del Cremlino Pieskov. Colpiremo le infrastrutture e combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk. Raid su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz. Ottavo centenario di San Francesco nel segno della concordia. Papa Leone, i popoli siano liberati dal flagello della guerra. Il presidente Mattarella, il sole del poverello, illumini il mondo e indichi la via della pace. Il centro nella politica, la Premier Meloni al convegno dei democristiani, la sua cultura guida l'azione di governo. Matteo Renzi chiude la Leopolda, i moderati di Forza Italia vengano con noi. Maggioranza opposizione, confronto sull'economia. Tentato femminicidio a Torino, uomo prova ad uccidere la compagna e lei si salva scappando dai vicini con la figlia. L'uomo si toglie la vita. E poi ci troveremo nel bar in piazza. A Canistro i giovani del piccolo comune in provincia dell'Aquila riaprono lo storico locale chiuso da 10 anni. Non vogliamo vedere il paese morire. La magia di Giorgia, Milano, brividi e tutto esaurito per la chiusura trionfale di un lunghissimo tour. Sul palco Emma, Irama e Annalisa. Formula 1, Verstappen vince in Malesia, Kimi è secondo e allunga le mani sul mondiale. Per Hamilton un ottimo podio. Calcio Nations League, azzurri domani in campo, a Bologna c'è la Turchia. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla guerra fra Russia e Ucraina, mentre Zelensky rilancia l'ipotesi di un trilaterale con gli Stati Uniti. A Kiev i raid russi sono proseguiti anche durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz.
4: Proprio quando Friedrich Merz arriva a Kiev portando in dono oltre 1 miliardo di aiuti che includono anche missili a lungo raggio, il ponte nord di Kiev torna ad essere bersagliato con le auto in transito. È la nuova strategia di Mosca, colpire con i velocissimi droni a reazione i ponti della capitale, i suoi data center, le reti mobili per costringere gli abitanti a lasciarla. Zelensky torna a sottolinearlo promettendo di conseguenza più raid sulle raffinerie russe. Il presidente ucraino si dice tuttavia favorevole al trilaterale con Mosca e Washington a fine ottobre, a cui stanno lavorando gli Stati Uniti. Ma le parole che arrivano dal Cremlino non suggeriscono spiragli. Colpiremo le infrastrutture ucraine ancora più duramente e combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, dichiara il portavoce Pieskov. Tutto questo mentre morti e feriti ucraini quest'anno sono aumentati del 55%, lo denuncia un rapporto dell'ONU che riferisce anche di livelli scioccanti di violenza sessuale sui prigionieri di guerra. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Urne aperte in Brasile per le elezioni presidenziali e legislative. I seggi chiuderanno alle 22 ora italiana. Secondo un sondaggio diffuso a poche ore dal voto, il presidente uscente Lula, leader dei progressisti, è al 45%, al 42% invece il senatore di estrema destra Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ora detenuto. Spagna, ore di attesa in vista della decisione del premier Sanchez, che domani scioglierà la riserva sulle possibili elezioni anticipate in seguito alla bocciatura parlamentare dei 2 decreti contro l'emergenza abitativa. E dopo le grandi manifestazioni di ieri a Madrid e in altre città del paese, la mobilitazione non si ferma, continuano i presidi permanenti con le tende e si punta allo sciopero generale. Medio Oriente, Trump annuncia una decisione sull'Iran a breve. È stato decimato, afferma. A Teheran ci si prepara alla possibile ripresa degli attacchi dopo le elezioni americane di midterm. E resta il nodo Hormuz, il corrispondente.
5: Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore, ma è finito il tempo delle richieste unilaterali. Lo afferma il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, aggiungendo poi che Hormuz resterà chiuso, almeno finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni poste dal regime degli Ayatollah, Tra queste figurano la revoca del blocco navale americano, lo scongelamento dei fondi iraniani all'estero e uno stop agli attacchi su tutti i fronti. Gli Stati Uniti insistono sul dossier nucleare, noi invece sulla gestione di Hormuz, ha riassunto il portavoce del ministro degli esteri Bagai. Un'altra nave cisterna è stata intanto colpita da un proiettile mentre attraversava lo stretto, segnalati danni alla sala macchine. Il capo della diplomazia di Teheran, Araghchi, esclude una soluzione militare, ma avverte: se costretti risponderemo più forte di prima. E proprio per prepararsi al peggio, l'esercito iraniano ha cominciato a fornire addestramento militare di base anche ai civili. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: Israele ha disposto la chiusura dei valichi di accesso in Cisgiordania e nella striscia di Gaza già da domani, in vista del terzo anniversario dell'assalto di Hamas del 7 ottobre. Potranno passare solo i palestinesi considerati lavoratori essenziali nel settore della salute e appunto i cittadini israeliani. Bloccato anche l'ingresso degli aiuti. E l'esercito di Tel Aviv continua a fare fuoco su entrambi i fronti della Palestina. In Cisgiordania è ucciso un 41enne, mentre a Gaza è morto il direttore di una ONG umanitaria turca. 4 ottobre, giorno di San Francesco, patrono d'Italia, di nuovo festa nazionale dopo quasi mezzo secolo. Il suo carisma porta frutto ancora oggi, ha detto Papa Leone XIV all'Angelus, mentre ad Assisi si sono svolte le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte del poverello. L'inviata.
0: I popoli siano liberati dal flagello della guerra.
2: Papa Leone lancia un nuovo appello all'Angelus mentre si celebra l'anno giubilare francescano.
0: Chiediamo con perseveranza il dono della pace.
2: Ad Assisi i pellegrini seguono attraverso i maxi schermi. Giornata di festa e di preghiera. Nella Basilica di San Francesco il presidente della CEI, Cardinale Zuppi, celebra messa. L'offerta dell'olio quest'anno da parte della Regione Umbria, il sindaco di Assisi ha acceso la lampada votiva dei comuni d'Italia. Nell'omelia uno sguardo sul mondo segnato dai conflitti. In un tempo in cui siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza volgare e invadente, frutto anche di sfacciati ed enormi interessi economici e nazionalismi, di campagne che creano il nemico.
6: Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace è l'unico futuro possibile.
2: Al termine, dalla loggia del Sacro Convento sono intervenuti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il custode del Sacro Convento, Fra Marco Moroni. Da Assisi e dal mondo sale ancora una richiesta di pace.
7: La vita di ogni persona vale più di una frontiera conquistata.
2: Assisi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
3: Anche il Presidente della Repubblica Mattarella ha dunque rinnovato il proprio monito contro le guerre in corso nel mondo. L'altro nostro inviato ad Assisi.
8: È un invito ad abbracciare la pace, come ha insegnato San Francesco, quello che il presidente Mattarella esprime dalla loggia del Sacro Convento davanti a oltre 3.000 pellegrini arrivati da tutta Italia. Il capo dello Stato traccia la figura del santo patrono, un profeta d'amore e, appunto, di pace, ispirazione per i giovani, una voce però, la sua, inascoltata in tante parti del mondo.
9: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
8: Ecologista ante litteram, precursore dei santi sociali, Francesco, prosegue il capo dello Stato, ci ha insegnato la dignità della persona e il rispetto per il creato, una lezione preziosa per i tempi attuali che Papa Leone ha definito di violenza, manipolazione e arroganza.
9: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
8: Assisi con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
3: E stasera, in prima serata su Rai 1, andrà in onda lo speciale di Roberto Benigni, Francesco il Cantico, curato da Rai Cultura. L'attore e regista toscano, non nuovo alla realizzazione di serate evento come per Dante Alighieri e San Pietro, racconterà la figura del poverello di Assisi partendo dalla vita dell'uomo attraverso curiosità e aneddoti e illustrandone conflitti, contraddizioni e devoluzioni che lo hanno portato a diventare santo e patrono d'Italia. Anche Giorgia Meloni ha ricordato San Francesco, il suo messaggio universale ha detto continua a illuminare il nostro cammino. La premier è poi intervenuta al convegno della DC di Gianfranco Rotondi a Saint-Vincent parlando del ruolo del centro nello scenario politico. Non un luogo a metà strada ma una cultura di famiglia, lavoro, libertà e senso dello Stato. Le sue parole.
10: Oggi come ieri gli italiani chiedono a chi li rappresenta di difendere l'interesse nazionale in Europa e nel mondo. Chiedono di costruire uno Stato amico della famiglia, alleato di chi lavora e produce, intransigente con chi non rispetta le regole, attento ai più fragili, meritocratico.
3: E alla Premier Meloni si rivolge Matteo Renzi dal palco della 14ª edizione della Leopolda, l'inviato a Firenze.
11: In un mondo politico effimero dove regnano le storie di Instagram, qua si fa politica vera. La Leopolda è il vivaio delle idee. Matteo Renzi chiude la 3 giorni di Firenze guardando alle prossime elezioni. Vinciamo, se non ci dividiamo, si posiziona nettamente nel campo largo, perché le cose che ci uniscono sono più di quelle che ci dividono. E annuncia, candideremo una maggioranza di donne, sprona i giovani a scendere in campo senza reti e garanzie, scommette sul 3% della casa riformista, non mi candiderò nel premio di maggioranza e dice a Forza Italia venite con noi. Sulle garanzie chieste da Conte rispetterò il risultato delle primarie, ma chiedo io garanzie, no Salvini e Giorgetti ministri e mai dalla parte di Trump. L'Ucraina, avverte l'ex premier, si difende con le armi per arrivare alla pace, ma troveremo un accordo in coalizione. Un Renzi moderato, poco Kraken alla Leopolda, perché l'obiettivo è vincere le prossime elezioni, che, dice apertamente, sceglieranno chi andrà a Palazzo Chigi, ma soprattutto al Quirinale, dove vuole andare Giorgia Meloni, per realizzare un presidenzialismo di fatto.
12: La sua idea è molto semplice. Io vinco, io vado al Quirinale. Poi vediamo chi farà il Presidente del Consiglio. O lei va al Quirinale e prende tutto, o lei va a casa. Io lavoro perché Giorgia Meloni, al bivio, prende la direzione per andare a casa.
11: Con Max Gambino, Vasco Pirri, GR1.
3: Ancora politica, con la maggioranza al lavoro sulla manovra, mentre nelle opposizioni si discute di leadership e programma.
13: Primarie il prima possibile perché Meloni è già in campagna elettorale, così 5 Stelle che chiedono una consultazione, anche online, per scegliere la leadership del centrosinistra. Non ci sono alternative, rincara Giuseppe Conte. Un progetto comune per l'Italia, rilancia il PD con Francesco Boccia, che assicura a ottobre il programma della coalizione. Attacca il governo sul fronte economico, la segretaria Schlein ha dimenticato il ceto medio. Da VS l'accusa di Nicola Fratoianni che attacca la destra, coccola gli evasori fiscali. Dal centrodestra priorità ai temi economici e la prossima manovra. Per Fratelli d'Italia attenzione particolare a famiglie e imprese. Bene Meloni che chiede più flessibilità all'Europa, meno tasse anche per Forza Italia, in particolare per il ceto medio. Deborah Bergamini.
14: Meno tasse, più ossigeno per famiglie ed imprese. Vogliamo continuare a ridurre l'IRPEF, detassare le tredicesime e sostenere le imprese giovanili. È prioritario restituire potere d'acquisto e fiducia ai nostri cittadini.
13: Dalla Lega si insiste su una manovra più coraggiosa, grazie anche ad una tassazione degli extra profitti delle banche per finanziare un'estensione della flat tax anche per gli autonomi. Alessandra Allegra, GR1.
3: Ancora temi economici, domani ultimo giorno per il taglio delle accise sul gasolio, intanto i prezzi dei carburanti hanno iniziato a scendere dopo i ribassi decisi dalle principali compagnie petrolifere.
15: Sta per finire la stagione dei tagli alle tasse sui carburanti. Domani infatti scadrà lo sconto sul gasolio da 6,1 centesimi al litro per lasciare il posto al meccanismo delle accise mobili. Significa che quando i prezzi di benzina e diesel diventano particolarmente alti, il governo può decidere di usare gli incassi extra che arrivano dall'IVA per tagliare le accise abbassando il costo alla pompa. Intanto il price cap introdotto dai marchi petroliferi ha portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati in tutta Italia. In base allo studio del Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi, pari ad un risparmio da 5,5 euro a pieno, mentre quello del gasolio è sceso di 13,3 centesimi, con una minore spesa da 6,65 euro a pieno. Una boccata d'ossigeno che arriva dopo mesi di rincari record. Secondo Adusbef, in soli 6 mesi il caro carburanti è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi a titolo di maggiori spese ai distributori.
10: Gelsomina Testa, GR1.
3: Nel frattempo i paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di mantenere invariato il livello della propria offerta di greggio a novembre e dunque per il secondo mese consecutivo, una scelta che riflette lo stato di forte incertezza sul mercato energetico mondiale. Rai Radio 1 alle 19:13 minuti, la cronaca, tragedia a Torino, un uomo si è tolto la vita dopo aver tentato di strangolare la moglie.
16: Quando i soccorsi sono arrivati, l'uomo era a terra, senza vita. Si è gettato dal balcone al decimo piano di un palazzo del quartiere Barriera di Milano, a nord di Torino, dopo aver tentato di strangolare la moglie durante un litigio. Lui 37 anni, lei 31. I vicini hanno sentito le urla, sono stati loro a chiamare i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe tentato di trascinarla sul terrazzo, poi le avrebbe messo le mani al collo, cercando di soffocarla. La donna ha perso i sensi per qualche minuto, credendola morta. Forse l'uomo potrebbe aver deciso di togliersi la vita. Gli altri residenti lo hanno visto in bilico sul balcone e lanciarsi nel vuoto, nonostante i tentativi di fermarlo. La 31enne è riuscita a rifugiarsi dai vicini con la figlia di un anno. Non aveva mai denunciato il marito per violenze. Fabrizia Ralla, GR1.
3: Potrebbe esserci un incidente sul lavoro dietro la morte di un operaio 61enne abbandonato in una zona isolata di Caivano e morto in ospedale a Napoli. Si indaga per ricostruire l'accaduto.
17: Secondo quanto ha riferito il legale della famiglia, Salvatore Calignano, 61 anni, era impegnato in un cantiere per la posa di materiale isolante alla periferia di Caivano, assunto in nero e verosimilmente senza dispositivi di sicurezza adeguati. Sconosciuti hanno chiamato il 118 e i soccorritori lo hanno trovato a terra, poco distante dal cantiere, e trasportato all'ospedale del Mare di Napoli, dove oggi è morto per gravi ferite da politrauma. I carabinieri hanno sequestrato il cellulare di Calignano e sono al lavoro per identificare chi ha chiamato l'ambulanza, straziante il commento della moglie Carmela, al microfono di Enzo Perone.
18: Non ci stava nessuno vicino a lui quando sono preso e caduto, perché non l'hanno soccorso subito. Non ci stava nessuno vicino a lui quando sono andati poi 118, hanno detto non c'era nessuno vicino a lui, era da solo a terra.
17: Calignano lascia due figlie di 36 e 32 anni. Giancarlo Rossi, GR1.
3: Intelligenza artificiale. L'amministrazione Trump ha istituito una task force che farà capo direttamente al presidente, il corrispondente da New York.
19: Super Intelligence Force, forza per la superintelligenza. Trump annuncia il nome del nuovo gruppo di lavoro che in 120 giorni dovrà individuare i principali rischi dell'intelligenza artificiale e gli eventuali spazi di intervento per le autorità federali. A guidare la task force, Jay Clayton, oggi direttore dell'intelligence nazionale, con due obiettivi, spiega il presidente: assicurarsi che gli Stati Uniti rimangano leader mondiali nel settore e mettere interessi e vite degli americani al primo posto.
20: We need to slow down.
19: Dobbiamo rallentare, l'intelligenza artificiale pone rischi esistenziali per l'umanità, aveva denunciato un mese fa Dario Amodei, CEO di Anthropic. Compromissione dei mercati finanziari o della cybersicurezza o terrorismo batteriologico sono gli scenari più foschi che l'AI potrebbe rendere concreti. Trump replica rigettando l'idea che lo Stato debba intervenire. Non frenerò mai la crescita di una tecnologia che avrà un impatto maggiore della rivoluzione industriale, avverte, ma percepisce la preoccupazione dell'opinione pubblica e dà appuntamento martedì scorso alla Casa Bianca a tutti i leader del settore, da Elon Musk a Jensen Wang di Nvidia, da Zuckerberg di Meta ad Amodei appunto. Firmano un documento in cui si impegnano ad autoregolamentarsi e ora arriva anche una task force. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E in tema di progresso tecnologico, i robot umanoidi diventano sempre più simili all'uomo e performanti sul lavoro.
21: Presto potremo stringere la mano anche ai robot. Certo, non sarà proprio come la nostra. Per ora quella degli umanoidi di ultima generazione appena presentati alle fiere di settore è formata solo da quattro dita, ma è in grado di afferrare e azionare con destrezza utensili complessi come trapani e saldatori. La mano robotica è capace anche di modulare la forza che applica ed è destinata ad abbattere nel contesto lavorativo i tradizionali divari tra uomo e macchina grazie agli speciali sensori di cui è dotata. I polpastrelli e i palmi del robot sono forniti di recettori tattili ad alta densità in grado di rilevare variazioni minime di pressione, evitando lo scivolamento degli oggetti e con una sensibilità che finora era stata appannaggio solo degli operai in carne ed ossa. Una buona notizia, indubbiamente, per il progresso tecnologico e per la produzione industriale, un po' meno, forse, per l'occupazione. Daniele Morgera, GR1.
3: Lo spopolamento mette a rischio il futuro di tanti piccoli borghi italiani. In provincia dell'Aquila un gruppo di giovani si è unito per dare nuovo slancio al paese.
1: riaprire un bar e farne un punto di riferimento per chi non vuole andare via. Accade a Canistro, un paese in provincia dell'Aquila, dove un gruppo di giovani si è attivato per riaprire il bar in piazza, chiuso ormai da anni, così come una bottega e il forno. Un modo, insomma, per cercare di non far morire il paese e di convincere le persone a restare. Tanti progetti, tra cui l'Home Restaurant, il portare i turisti a casa di signore del posto che cucinano piatti tipici. Il tenore Aleandro Mariani è il presidente della cooperativa di comunità che ha promosso l'iniziativa.
4: Abbiamo voluto riportare il pane fresco a tutte quelle persone anziane che vivono nel centro abitato e che non sono automuniti, e quindi abbiamo offerto questo servizio con la prenotazione giornaliera. Inoltre vorremmo adesso iniziare delle attività di home restaurant per incentivare anche la nostra cucina tradizionale, collegandola anche a vari percorsi, tra cui quello del Cammino dei Briganti.
1: Flaminia Gullo, GR1.
3: Auguri a Susan Sarandon, che oggi compie 80 anni.
22: Che vuoi fare? Io non mi arrendo.
3: L'attrice premio Oscar è stata recentemente arrestata a New York durante una protesta a sostegno della causa palestinese in occasione dell'assemblea ONU. Instancabile sul piano professionale, dopo il Festival di Venezia, sarà tra pochi giorni alla Festa del Cinema di Roma 2026 per ritirare il Womenland Award e presentare il suo nuovo film The Accompanist. Appunto, a 80 anni compiuti oggi, la stella di Thelma Lewis dimostra un'energia e uno spirito di ribellione che continuano a fare scuola. Hey! Musica. Giorgia ha chiuso a Milano al Palasport Unipol Dome, un tour da record, oltre 40 date, 290.000 biglietti venduti in 2 anni di concerti.
23: Palazzetto sold out, un trionfo di luci e Giorgia a brillare con un magnifico abito rosso. La magia la fa la sua voce unica. Si chiude così a Milano Last Call, coda autunnale del tour. Giorgia.
24: Pazzesco, veramente una location meravigliosa in cui la musica è anche messa al primo posto e anche una sensazione di raccoglimento, di stare tutti così tanti ma così vicini. Molto emozionante. Quante volte ti ho...
23: Sul palco, con lei, 11 musicisti, un quartetto d'archi, tra brani pop su cui scatenarsi e ballate melodiche sotto una pioggia di palloncini rossi. Tra gli ospiti anche Emma Marrone, non poteva mancare Annalisa, e Irama, ancora Giorgia.
24: Bellissimo sempre avere la possibilità di uno scambio sul palco con quelli che sono poi amici, oltre che artisti, leali, appassionati. Ti resta sempre qualcosa.
23: Marcella Sullo, GR1.
3: Per la pagina sportiva c'è in studio Francesco Albanese.
25: Buonasera, in primo piano il calcio. Nations League Italia domani di nuovo in campo. A Bologna si rinnova la sfida con la Turchia. Ci sono notizie importanti dell'ultima ora sulla formazione che schiererà Mancini. L'intervista al CT del nostro inviato.
26: Mancini, la notizia arriva dal campo perché Ken non sta bene e non potrà giocare la partita di domani con la Turchia.
27: No, Ken purtroppo ha questo problema che si porta dietro da un po', ha stretto i denti a Parigi, però adesso ha dolore, quindi abbiamo preferito non rischiarlo e mandarlo a casa.
26: Pochi cambi rispetto alla partita con la Francia, come era successo dalla Turchia alla Francia?
27: No, credo che cambieremo qualcosa di più, sì.
26: Questa nazionale in queste partite ha ridato un po' di gioia di vivere alla nazionale ai tifosi, questo è già un primo punto.
27: Beh, ma questo è il calcio. Il calcio è, insomma, credo sia lo sport che smuove veramente più di tutti i tifosi, quindi è chiaro che il nostro obiettivo è quello di continuare a giocare bene. Se riusciamo a giocare bene, credo che i tifosi ci seguiranno, come stanno facendo adesso.
26: La Turchia è arrabbiata, contestata, un ostacolo in più, si aspetta una reazione, una partita diversa rispetto a quella di Bursa?
27: Sì, sicuramente. Io penso che la Turchia sia un'ottima nazionale, allenata anche bene da Montella. Quindi nonostante le 3 sconfitte credo che sarà una partita diversa, sì.
3: Bologna con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
25: Formula 1 in Malesia, vince Verstappen davanti ad Antonelli che allunga in classifica piloti. Ottimo terzo posto per Hamilton.
0: Ci sono gare che volano via in un attimo, altre che sembrano non finire mai, e poi ci sono giornate in cui c'è tutto, l'attesa, le quasi due ore in cui non si è corso per via del temporale prima e per il software FIA poi, che spegne alcune vetture a caso, incredibile ma vero, e che deve essere sistemato in corso d'opera, ma anche l'azione tosta, feroce, quella che in Malesia ha portato Verstappen a vincere la prima gara stagionale, ma soprattutto ha condotto Antonelli al balzo forse decisivo per il titolo. L'olandese vince la gara con autorità, il bolognese gestisce bene tutte le fasi della corsa, la safety car, le soste, gli imprevisti, ottenendo un secondo posto che vale oro, specie perché il compagno Russell, il rivale principe per il titolo, si ritira quando era alle sue spalle con la Power Unit KO. Ora sono 84 le lunghezze che li dividono, se non è questo il colpo del KO, poco ci manca. E poi c'è la Ferrari, che è un romanzo a sé stante, come sempre, nel male e nel bene. Nel male, la scelta di partire con gomme da asciutto è un autogol colossale, farlo con entrambi i piloti è un mezzo suicidio, ma anche nel bene, la strategia riaggiustata in corso d'opera e la grinta dei piloti che rimontano con ardore fino a un insperato podio, insperato per come si era messa. Hamilton chiude terzo, punti importanti anche per Leclerc, quarto. Ma il tema della gara, oltre all'inquietante KO delle Power Unit, resta l'allungo di Kimi, e nel prossimo weekend si corre ancora a Singapore. Manuel Codignoni, GR1.
25: Restiamo in tema motori, ma passiamo alle due ruote della MotoGP. A Moteghi vince Marc Marquez.
2: I primi tre della classe sono sempre loro, Marc Marquez, Martin e Bezzecchi. In quest'ordine, almeno a Moteghi, con il 9 volte ridato della Ducati che festeggia la 5ª doppietta sprint Gran Premio della stagione, si riporta a -2 da Martin, in testa per la prima metà di gara ma infilato senza appello all'11ª tornata. Il riminese dell'Aprilia è ancora una volta lì, in scia ai due iberici, ma continua a perdere punticini e ora si ritrova a 49 lunghezze dal compagno di squadra, un margine che inizia a diventare importante e che dovrà provare a ridurre già dall'Indonesia tra 6 giorni, se vuole far sì che la corsa al titolo rimanga un affare a tre e non si riduca a 2 soli pretendenti. A Moteghi ha provato a dar battaglia nella prima metà di gara, poi non ha potuto far altro che guardare da vicino, anche perché alle sue spalle arrivava di gran carriera uno scatenato Bastianini, ottimo quarto in volata con la KTM. Ma non c'è tempo per rifiatare, tra 5 giorni la sfida riprende a Mandalika. Luca Cesaretti, GR1.
25: Tennis, impresa di Djokovic a Pechino, il serbo ha battuto Zverev ai quarti di finale con il punteggio di 4-6-6-4-6-4, una vittoria storica perché è la 32ª consecutiva nel torneo cinese, superato il precedente record di Nadal che a Roland Garros vantava una serie di 31 successi senza sconfitte. Sorride anche Sinner, che vede così rallentare la corsa di Zverev verso la vetta del ranking ATP. Finale beffa per l'Italia agli europei di ciclismo su strada in Slovenia. Gli azzurri portano 2 atleti sul podio nella gara da Ljubljana a Senčur di 196,3 km con Giulio Ciccone argento e Cristian Scaroni bronzo. La medaglia d'oro è andata al fuori classe belga Evenepoel, che in uno sprint ristretto mozzafiato ha battuto in rimonta proprio Ciccone al photo finish. Ed è tutto per lo sport.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Massimiliano Mattia. Da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Aldo Cazzullo.
2: Francesco voleva parlare di Gesù a tutti gli abitanti della terra, perché era convinto che Gesù fosse venuto per tutti. Così manda i francescani in missione a volte tragiche. In Marocco 5 frati vengono morti rivati. A volte missione che fanno un po' sorridere. I frati vanno in Germania, non parlano una parola di tedesco, sanno dire solo ya. E gli chiedono: volete mangiare? Ya. Volete bere? Ya. E poi nel vedere che dicendo ya venivano trattati bene, rispondevano ya a tutte le domande. Ma siete eretici? Ya. E quindi avevano avuto qualche problema. San Francesco invece va alle crociate, vuole fare da forza l'interposizione tra le parti, sogna di convertire i musulmani al cristianesimo, così pensa le guerre finiranno, altrimenti morirò martire. E prima va a parlare con i cristiani e li supplica di deporre le armi. Ho fatto un sogno premonitorio, ho visto una grande sconfitta cristiana. I crociati non gli danno retta, vanno in battaglia, vengono sconfitti. Francesco piange nel vederli tornare vinti, feriti, e allora passa le linee e va a parlare con il nemico. E il sultano Al-Malik Al-Kamil resta incantato da Francesco. Secondo la tradizione gli propone la prova del fuoco, accende un rogo e gli dice: se tu passi indenne attraverso il rogo io divento cristiano, se però passano indenni i miei consiglieri, i miei imam, i miei sacerdoti, tu diventi musulmano. Giotto raffigura Francesco pronto a entrare nel fuoco, non fa il miracolo, ma lo crede possibile. Probabilmente si tratta di una leggenda. Però questo spirito di dialogo, di rispetto verso le altre fedi, le altre culture, consapevole però dei valori della nostra cultura, mi sembra lo spirito giusto per affrontare questo tempo di guerre e di migrazioni che ci è dato in sorte. Non a caso, nel Santo Sepolcro di Gerusalemme, dove sono rappresentate tutte le fedi, tutti i vari rami dei grandi alberi del cristianesimo, protestanti, ortodossi, copti, etiopi, noi cattolici siamo rappresentati dai francescani. È un francescano padre Pizzaballa che è rimasto vicino ai palestinesi di Gaza, come era un francescano padre Massimiliano Kolbe, morto per salvare la vita di un padre di famiglia ebreo. San Francesco è stato a Gaza e San Francesco è stato ad Auschwitz.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Serata con nuvolosità in aumento al settentrione e sulla Sardegna, accompagnata da precipitazioni sparse a ridosso dell'arco alpino e del settore occidentale. Sarà più asciutto sul resto del paese. Domani peggioramento al nord e sulla Sardegna, con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco raggiungerà nel pomeriggio anche le regioni centro-meridionali tirreniche, mentre prevarranno ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venti deboli o moderati e meridionali sui bacini di ponente, con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionarie altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone interne del sud. Le temperature minime senza variazioni significative. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Non solo parole, proprio così, con Noemi.
7: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
8: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
6: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
8: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
6: Un pezzo fortissimo.
8: Quanto l'amo.
9: Non solo parole. Dal lunedì al venerdì alle 17.15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
10: Radio 1 Musica.
11: Buonasera da Duccio Pasqua, comincia una maratona musicale su Radio 1, staremo insieme 4 ore circa, fin verso le 23.30, ascoltando classici della storia della musica, un po' di novità, raccontando qualche aneddoto, andando anche a sentire un po' cosa succede in giro, segnalando festival, eventi, insomma curiosità varie. Con me c'è Maurizio Merola in regia, c'è Fabio Cardinali in console e ci siete voi se volete al 335-699-2949. Approfitto della serata, tra l'altro buon San Francesco a tutti i Francesco e le Francesche, insomma da quest'anno San Francesco torna a essere festa nazionale, quindi auguri a tutti i Francesco e le Francesche all'ascolto. Ci sarà anche il tempo di raccontare un po' di anniversari, perché in questo 4 ottobre, ma insomma poi vale più o meno per tutti i giorni dell'anno, però sono successe un sacco di cose nel mondo della musica. Per esempio nel 1980 andava al numero 1 in America la canzone con cui cominciamo questa lunga chiacchierata musicale, restando poi in quel posto, insomma, dominante per 3 settimane. Stiamo parlando di una canzone che scrive John Deacon, il bassista dei Queen, e che i Queen incidono in un disco che si chiama The Game. Michael Jackson, che era molto amico di Freddie Mercury, la sente e dice a Freddie Mercury: ma perché non la pubblicate come singolo? Secondo me potrebbe funzionare. E infatti funziona.

E che bella chiusura, Another One Bites the Dust di Queen nel 1980, un brano che ha grande successo perché ha un sound un po' black, quindi non gira soltanto nelle radio classiche mainstream negli Stati Uniti, ma entra anche nelle programmazioni di radio, appunto rhythm and blues, di artisti, in cui suonavano artisti completamente diversi dai Queen, ma magari molti rapiti da questo suono li avevano confusi probabilmente per una band che poteva appunto far parte di quel mondo, e questo ovviamente contribuì a far vendere ulteriormente quel singolo, questo singolo con cui abbiamo cominciato. Radio 1 Musica, 4 ore insieme, arrivano già i primi messaggi al 335-699-2949 e allora saluto Michele dalla Parabiago Bene, che quest'estate ci ha fatto compagnia quotidianamente al Mangiadischi e che come sempre si presenta chiedendo permesso e dice come chiudere la domenica nel migliore dei modi. Ci provo, non è detto, ci provo. Poi saluto anche Fabio da Milano, che coglie al volo il fatto che ci saranno un po' di anniversari in questa lunga chiacchierata serale, e allora ci ricorda che il 4 ottobre sono nati Mika, Francesco Baccini, Ignazio Del Volo e poi il mitico Mr. People from Ibiza, Sandy Martin. Vediamo, io ci provo a raccontarvi un po' di queste cose. Ovviamente c'è spazio anche per le novità della nostra playlist e c'è Dito nella Piaga, che avete ritrovato anche quest'anno al Festival di Sanremo. È uscito un disco intitolato Miss Italia. C'è stata anche una notevole polemica con Miss Italia, il premio, insomma il festival che premia la bellezza femminile, perché a un certo punto hanno detto a Dito nella Piaga: scusa, ma è un marchio registrato, non lo puoi usare. Invece si poteva usare legittimamente, quindi è rimasto quello il titolo. E dentro il disco c'è una canzone che si intitola proprio Miss Italia e che stiamo per ascoltare, e che è un'analisi ironica dell'insicurezza, delle fragilità umane in quest'epoca, soprattutto in cui dipende un po' qualsiasi cosa dall'immagine, da come ci presentiamo sui social e via dicendo. Miss Italia è il nuovo singolo di Dito nella Piaga.

La Miss Italia di Dito nella Piaga, che ormai è una delle artiste degli ultimi anni che si è affermata di più in questi anni in modo trasversale anche lei, perché è molto amata anche nel giro della musica indipendente e insomma è decisamente brava anche live. Vi consiglio di vederla perché è davvero una ottima performer sul palco. 3356992949, saluto anche Yvonne che dice: che bello ritrovarti in onda con tutta questa musica. E beh, grazie, è bello ritrovare voi e farsi sempre queste chiacchierate virtuali, purtroppo, ma insomma i social, WhatsApp, gli SMS ci permettono di interagire sempre in questo modo. Salutiamo anche Sandra da Trieste, se volete continuate a scriverci anche SMS. E adesso andiamo avanti, c'è un altro c'è un grande secondo me della musica italiana che nasceva il 4 ottobre, e sto parlando di Franco Gatti, ovvero il Baffo, il mitico Baffo dei Ricchi e Poveri. Nasceva il 4 ottobre 42, se n'è andato purtroppo 4 anni fa a 80 anni, però è sempre un'ottima scusa per ritirare fuori dal cassetto uno dei classici dei Ricchi e Poveri. È una canzone che si intitola Sarà perché ti amo e che sta arrivando sotto la mia voce qui a Radio 1 Musica.

Sarà perché ti amo, grande classico del loro repertorio. Siete all'ascolto di Radio 1, una lunga diretta di Radio 1 Musica, se volete anche con i vostri messaggi, ne stanno arrivando tanti. Saluto Mimmo e Antonella che dicono che sono di ritorno da una bellissima giornata in Calabria e dopo i Queen, i Ricchi e Poveri e poi ancora, e vediamo cosa arriva adesso. Poi giustamente Fabio da Milano ricorda che Sarà perché ti amo ha il testo del grande Daniele Pace e la musica del geniale Dario Farina, che ha scritto anche brani per Pupo. Daniele Pace io lo vorrei ricordare anche per aver fatto parte di quel gruppo straordinario, indimenticabile, sovversivo che sono stati gli Squallor. Quindi Fabio, grazie per averlo citato. Allora, anniversari, ma poi non è che sia tutta così la serata, anzi no, prima voglio leggere questo messaggio che sicuramente interesserà anche al nostro regista Maurizio Merola, perché ci scrive un signore che dice: ciao Duccio, è un piacere immenso ascoltarti, la tua favela mi riposa le sinapsi mentre le stimola a viaggiare per mondi fantastici. Ora, chi può scrivere una cosa così delirante se non il nostro amico e collega Luca Torrisi? Ebbene sì, è proprio lui che è lì che ci ascolta. Ma comunque, dicevo, l'altro ieri è stata pubblicata per una cosa che fa gola agli appassionati di musica, e cioè una ristampa di Rubber Soul dei Beatles, che è stata come sempre rimasterizzata, remixata, insomma il suono è stato curato magnificamente da Giles Martin, il figlio di George Martin, e poi dentro c'è una quantità infinita di chicche, di meraviglie. Per esempio un inedito, un demo non completo, ma insomma uno spezzone di demo inedito composto da John Lennon, è intitolato Little Girl, ma poi versioni alternative di tanti classici dei Beatles. Questo stesso trattamento nel 2019, 7 anni fa, era stato riservato a Abbey Road e insomma anche ad altri dischi dei Beatles negli anni. Comunque nel 2019 veniva ripubblicato Abbey Road per il 50° anniversario e anche lì c'era un sacco di cose ghiotte per gli appassionati dei Beatles. Rimase, dopo aver essere stato 17 settimane al primo posto della classifica tra il 69 e il 70, era tornato al numero 1 della classifica nel 2019, proprio il 4 ottobre. Vabbè, noi ci andiamo a ripescare un classico da Abbey Road che è Come Together.

I Beatles Come Together, grande classico da Abbey Road, che dicevamo è stato ristampato e ampliato 7 anni fa. Invece l'altro ieri, proprio il 2 ottobre, la stessa sorte è toccata a Rubber Soul, disco fondamentale dell'evoluzione dei Beatles, e quindi trovate ovviamente, anche se non comprate il cofanetto monumentale che costa un bel po' di soldi, trovate la possibilità di ascoltare questi brani anche sui vari servizi di streaming, e ci troverete tante rarità, tante versioni provvisorie, versioni di lavorazione di classici dei Beatles, e quindi vi potete godere un po' di inediti, di fatto di versioni mai sentite della loro storia, del loro materiale. Saluto Daniela da Roma, che dice che viva sempre Radio 1, sempre buona musica, caldo accompagnamento verso l'ora di cena. E saluto anche Brunella da Lucca, che è una nonna ottantenne e ci segue spesso, segue anche i miei programmi, e per questo la ringrazio molto anche per le cose belle che scrive al 335-699-2949. Mi piace anche il messaggio di Gerolamo, che dice Come Together è anche un classico plagio di Chuck Berry. Vabbè, ma inevitabilmente Chuck Berry e gli altri di quella generazione erano stati degli innovatori tali che quelli arrivati poco dopo sicuramente si erano ispirati molto a loro. Adesso c'è una novità della nostra playlist, lei è Lola Young, c'è un brano che si intitola From Down Here, e Lola Young ha raccontato che l'ispirazione per questo brano le è arrivata il giorno dopo i Grammy Awards, in cui ha vinto un bel po' di cose. Ha avuto un'ispirazione immediata, è entrata in studio con James Blake e ha creato questa canzone, From Down Here.

0: Lola Young, From Down Here, lei è una delle giovani interpreti più interessanti dell'ultima generazione, la trasmettiamo spesso qui su Radio 1 e i suoi brani sono molto spesso nella nostra playlist. Adesso andiamo ad ascoltare un artista che è stato tra i protagonisti della edizione conclusa da poco del Mangiadischi, uno degli artisti che sono venuti a trovarci in studio, e sto parlando di Roberto Colella, che è un cantatore napoletano che per tanti anni è stato il frontman della Maschera e che ha debuttato con un disco solista che è uscito alla fine dell'anno scorso. È un disco che si intitola C'è sta sempre una via e con il quale ha fatto un lungo tour questa estate, si sta concludendo in questi giorni, dopodiché inizierà un tour invernale. Io vi faccio ascoltare un suo brano bellissimo che si intitola La casa sull'albero e che tra l'altro contiene una vaga, o meglio più o meno evidente per chi conosce bene i Queen, una vaga citazione dei Queen, è un omaggio a Freddie Mercury. E Roberto è uno che ama inserire nei suoi brani dei riferimenti a storie difficili, importanti, ha sempre un'attenzione a chi ha vite difficili e di sofferenza e racconta le loro storie. Questa canzone si chiama La casa sull'albero, fa parte di C'è sta sempre una via e lui è Roberto Colella a Radio 1 Musica.
1: Mangia,

E questa coda strumentale in realtà clona, diciamo, mettiamola così, ma è un omaggio, come vi dicevo, gli accordi di apertura di Spread Your Wings, che è una canzone dei Queen del 1977, da News of the World, il disco con We Will Rock You e We Are the Champions, insomma, per dire. E c'è anche nel testo di Roberto Colella la citazione Spread Your Wings and Fly Away. Si chiama La casa sull'albero questa canzone. Vi dicevo che Roberto Colella, che dal vivo è veramente straordinario, sarà in tour per un po' di club italiani dai primi di novembre, il 7 al Locomotive di Bologna e poi l'11 all'Off Topic di Torino, il 12 alla Santeria di Milano, il 19 al Monk di Roma e il 3 dicembre al Duel Club di Pozzuoli. Si chiude giocando in casa, ovviamente, questo tour, ed è bello, veramente bello il suo disco. Dal 335-699-2949 ancora i vostri messaggi. Saluto Giuliana da Roma, che insomma mi scrive anche lei cose belle sulle proposte musicali che state ascoltando. Torniamo a un grandissimo classico, andiamo indietro fino al 1969, perché il 4 ottobre del 1969 andava al numero uno nelle classifiche americane Green River dei Creedence Clearwater Revival, e questa è la loro Bad Moon Rising.

E questi erano i Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. E adesso vi faccio ascoltare invece una canzone, beh, qui eravamo nel 69, e adesso invece torniamo ai tempi nostri, perché c'è Fulminacci, anche lui come Dito nella Piaga, che era nella nostra scaletta verso l'inizio, ha partecipato all'ultimo festival di Sanremo. Non so se c'è già aspettativa per quanto vi riguarda sulla prossima edizione, che sarà diretta da Stefano De Martino, ma insomma, intanto possiamo ricordare cosa è successo nell'ultima. E tra l'altro qui a Saxarubra pochi giorni fa è stato inaugurato lo studio Pippo Baudo, che voglio dire, con Sanremo c'entra più di chiunque altro, ma vabbè, non divaghiamo troppo. Fulminacci, dicevamo, racconta in questa canzone che stiamo per ascoltare un incontro casuale nel traffico di Roma. Quante ore passiamo noi che viviamo a Roma nel traffico? Tantissime, e però possono succedere anche cose belle, e questo incontro casuale riporta alla memoria una vecchia storia d'amore. Questo è davvero uno dei cantautori più interessanti della nuova generazione e ce lo riascoltiamo molto volentieri. Maledetto me, Fulminacci.

maledetto me, Fulminacci, in questa lunga serata insieme di Radio 1 Musica. Di nuovo una buona sera da Duccio Pasqua, staremo insieme fino alle 23:30. Ci sarà modo di ascoltare, come potete immaginare, moltissime canzoni, ma anche di raccontare un po' di festival in giro per l'Italia. Tra poco cominceremo con qualche collegamento e insomma andremo a girovagare dalle isole al sud al nord e a raccontare cose. Però adesso faccio di nuovo un salto nel passato, nel 1982, perché il 4 ottobre del 1982, raccontano le cronache, che ci fu il debutto live degli Smiths in un posto che si chiamava The Ritz a Manchester, come gruppo spalla dei Blue Rondo alla Tark, ed era una serata di moda, un fashion show. Comunque fecero un breve set, tre brani, c'erano The Hand That Rocks the Cradle, Suffer Little Children e anche Handsome Devil, che è quella che ascoltiamo adesso, gli Smiths.

E questi erano gli Smiths con Handsome Devil, un bellissimo diavolo. Ci scrive Claudio al 335-699-2949 e dice: mi raccomando, ricordate il premio pigro stasera a Teramo, sì, sta per cominciare. E dice: mi raccomando, un bel collegamento. In realtà credo che proprio ieri Gabriele Brocani, che era al posto mio in questa stessa fascia oraria, abbia fatto un collegamento con Anna Bischi Graziani per parlare del pigro, e quindi insomma abbiamo avuto modo di raccontarlo. Tra l'altro, io, come sapete, Ivan Graziani lo passo sempre molto volentieri e spesso nelle mie playlist, e stasera al pigro a Teramo c'è anche Irene Grandi, oltre a dei giovani, perché è un premio dedicato a giovani talenti che sono in concorso, e di questa cosa parleremo molto stasera, perché ce ne sono altri belli di premi in arrivo. Nel frattempo c'è un'altra novità freschissima, il nuovo singolo degli Editors, che sono anche stati ospiti qualche giorno fa da John Vignola alla Nota del Giorno Dopo, quindi sicuramente trovate il podcast. C'è un nuovo disco in arrivo, Surface Echo and Sound, arriverà il 30 ottobre, ma nel frattempo c'è un singolo che è arrivato. Tom Smith ha detto: è stata un'estate molto produttiva, eravamo nella verdissima campagna del Gloucestershire, c'era il sole, in una piccola e anonima zona industriale, il disco è nato così. Seriously, gli Editors.

0: Editors, Seriously, il nuovo disco arriva il 30 ottobre, quindi ancora qualche settimana di pazienza e poi scopriremo le nuove canzoni di questa band inglese che ormai da tanti anni è un punto fermo del rock internazionale. I vostri messaggi 335-699-2949. Luciano da Genova mi scrive: ma un po' di jazz mai? Ma come, Luciano, tu che sei stato, proprio tu che sei stato uno degli ascoltatori più assidui del Mangiadischi e sai che ne abbiamo messo tanto, abbiamo anche ospitato vari artisti che arrivano dal mondo del jazz, abbiamo raccontato festival, insomma, di certo non ce lo facciamo mancare. Poi a me personalmente piace molto, quindi ovviamente ogni volta che posso passo anche un po' di jazz. Adesso vi faccio ascoltare invece una giovane artista che si chiama Julia May, è una delle cantautrici più interessanti di questa generazione giovane e nel suo disco più recente c'è anche un duetto con Mille, che parimenti è un'altra artista interessantissima. Julia May e Mille insieme cantano Cara Allegria.
1: Abbassa la musica, che c'ho mal di testa. Credevo davvero che fosse abbastanza, invece non basta. Credevo di essere il contenuto e sono la busta.

Bravissime Giulia May e Mille in questa Cara Allegria, loro davvero due talenti notevoli della nostra musica, insomma sono passate tutte e due dalle nostre trasmissioni, da Stereo Notte, dal Mangiadischi, e torneranno sicuramente. Mi piacerebbe fare una playlist con loro notturna a Stereo Notte, chissà. Non so se le avete ascoltate l'altra notte, capisco che l'orario non è comodo. Comunque nella notte tra venerdì e sabato dall'una alle tre, tra l'altro avevo il piacere di avere con me l'altra notte il maestro Luca Bernardini, che qui su Radio 1 conoscete bene, e abbiamo dedicato una puntata alle canzoni che hanno grandi, belle intro strumentali, e se legittimamente dormivate a quell'ora ci sono i podcast che potete ritrovare su RaiPlay Sound e lanciarvi in queste storiche canzoni con grande scrittura musicale. Adesso c'è una grande Lady Gaga con un classico della canzone che si intitola That's Life e che lei ha reinterpretato per la colonna sonora di Joker, Follia di cui è stata anche protagonista insieme a Joaquin Phoenix. Questo disco tra l'altro usciva esattamente 2 anni fa, il 4 ottobre 2024. Lady Gaga, That's Life.

That's Life, la voce inconfondibile di Lady Gaga. Continuano ad arrivare tanti messaggi al 335-699-2949 e saluto ancora Michele che dice: mannaggia, ho perso il maestro Bernardini, vedrò di rimediare. Beh, vabbè, ma i podcast stanno proprio lì apposta. D'altronde capisco bene che non tutti possiate essere all'ascolto di Stereo Notte, vista l'ora tarda, dall'una alle tre nella notte tra il venerdì e il sabato. Luciano, la gente che dice: non ha fatto rimpiangere Frank, ovviamente Sinatra, riferendosi a Lady Gaga in questa sua bellissima interpretazione di Death Life, che trovate nella colonna sonora di Joker Folie à Deux, cioè il secondo episodio di Joker. Adesso vi faccio ascoltare Peter Gabriel. C'era anche lui nella puntata di Stereo Notte dedicata alle grandi introduzioni strumentali, andata in onda più o meno 48 ore fa, e c'era lui con Sledgehammer, ma io vi faccio ascoltare adesso una canzone dal suo disco nuovo, che è stato finalmente annunciato per il 27 novembre. In realtà il disco lo conosciamo quasi tutto, perché come aveva fatto per l'album precedente, Peter Gabriel ha svelato una canzone a notte, nelle notti di luna piena, e questo è il singolo più recente, e ormai ce ne sarà ancora un altro, e poi il 27 novembre potremo ascoltare tutto Oh I, che è il titolo di questo nuovo album. Questo è il Dark Side Mix di Face the Wall, e allora ce lo godiamo insieme. C'è anche Peter Gabriel in questa lunga serata insieme a Radio 1 Musica.

0: E insomma, Peter Gabriel non riesce a fare una cosa brutta neanche se si impegna. Un'altra meraviglia da questo artista straordinario, Face the Wall, nel Dark Side Mix, perché ogni canzone del disco viene pubblicata in un Bright Side Mix, cioè un mix luminoso, e uno più oscuro, come era questo. Ovviamente ci scrive Matteo, il nostro amico da Trieste, grande appassionato della musica di Gabriel e dei Genesis, che ci ringrazia. Salutiamo anche Sandra, che dice che stasera ha un orecchio su Radio 1 e gli occhi alla TV perché c'è Benigni con San Francesco. E allora buonasera anche a te, Sandra. Peter Gabriel, inglesissimo, però lo possiamo dire, ormai è un po' sardo, vive lì da tanto tempo, ha una bellissima casa nel nord della Sardegna, è un grande conoscitore della musica sarda, tant'è che con la sua etichetta Real World ha pubblicato la musica dei Tenores di Bitti, e insomma chissà che prima o poi non riusciamo a vederlo anche sul palco di una manifestazione a cui qui a Radio 1 siamo molto legati perché siamo media partner, e che è il premio Andrea Parodi. E di premio Andrea Parodi parliamo con la presidentessa della Fondazione Andrea Parodi, che è Valentina Casalena. Buonasera Valentina, ben ritrovata su Radio 1.
1: Ciao Duccio, buonasera a te e a tutti.
0: Ecco, allora io dico che prima o poi un salto lo fa Peter, secondo me viene a trovarvi. Che
1: ne Ma dice? Guarda, hai toccato un nostro sogno fin dalla prima edizione, abbiamo provato a invitarlo, finora non è mai stato possibile, ma come hai detto tu, Peter è mezzo sardo, ha amato la Sardegna in tempi non sospetti, quando era meno conosciuta di adesso dal punto di vista culturale e musicale. E quindi insomma il palco del premio Andrea Parodi sarebbe perfetto per lui, anche perché Andrea stesso lo amava.
0: Immagino. Insomma, vediamo, ora faremo una manovra a tenaglia, tutti cercheremo di convincere Peter Gabriel a venire al premio Andrea Parodi.
1: Lo cerchiamo.
0: Ma comunque, anche se quest'anno non ci sarà, è un'edizione straordinaria, intanto perché capita in coincidenza con purtroppo una ricorrenza triste, cioè la scomparsa, il ventennale della scomparsa di Andrea, ed è infatti la 19ª edizione. E ovviamente per voi che portate avanti il suo nome da tanto tempo, per te che eri la moglie di Andrea Parodi, insomma questa è un'edizione particolarmente importante.
1: Sì, assolutamente sì, la serata finale cade proprio nell'esatto anniversario, il 17 ottobre, della sua scomparsa, e a volte ci sembra veramente strano pensare che siano passati 20 anni.
0: Sì.
1: Però sono passati 20 anni e grazie al premio e anche ad altre iniziative, ma il premio in particolare, siamo riusciti ad arricchirli, a tenerli vivi questi anni di assenza fisica, con la musica che lui sicuramente avrebbe amato, con il palco che avrebbe amato, sarebbe stato un giocattolino per lui il premio Parodi, si sarebbe divertito tantissimo, quindi di questo ne sono sicura, dare voci a tanti artisti giovani, a tante espressioni culturali che vengono da tutto il mondo, questo lo conferma ogni anno il premio Parodi, per merito degli artisti che vengono, oltre che della nostra super direttrice artistica Elena Ledda.
0: È vero, allora hai detto un po' di cose che saranno lo spunto per questa chiacchierata, perché il premio Parodi è ormai appunto grande, ha superato la maggiore età ed è diventato tante cose importanti, perché è un palco su cui ogni anno passano artisti affermati del mondo della world music, ma non solo, ed è un palco che si è aperto all'ascolto di giovani talenti della musica veramente da tutto il mondo, perché gli iscritti, diciamo, al contest del premio Parodi arrivano da ogni parte del mondo, e lo vedremo poi citando quelli di quest'anno, ma ho anche la sensazione che ormai quella sia un'occasione per farsi conoscere al di là della competizione, no? Al di là del fatto che poi ci sia un vincitore, è comunque importante per tanti ragazzi passare dal palco del Teatro Massimo di Cagliari al Parodi.
1: Sì, assolutamente, io lo dico sempre, ma lo dico e mi rendo portavoce degli artisti stessi, quello che ci riportano gli artisti dopo della gara, perché se non un premio c'è anche l'aspetto gara, quindi c'è un vincitore, però la cosa più bella che dicono tutti è che si respira un'aria di grande condivisione artistica al premio Parodi, e questo effettivamente è vero, perché si vince già arrivando a Cagliari, vivendo queste 3 giornate di musica tutti insieme, col pretesto, tra virgolette, della gara, si fa musica tutti insieme, si creano sempre tante belle sinergie, tante collaborazioni, si conoscono operatori culturali, giornalisti, artisti tra di loro, nascono nuove collaborazioni artistiche, nuovi dischi,
0: Certo.
1: nuove storie di vita, nasce tanta bellezza il Premio Parodi e quindi questo è un po' questo festival che per me è una festa della musica, oltre ad essere un premio, è un contest.
0: Sì, insomma, quello che dici è importante, poi va detto che ci sono dei premi per chi vince il contest del premio Andrea Parodi, premi importanti, ma secondo me la cosa più bella per chi viene è che entra di fatto in un circuito, perché poi c'è la possibilità di esibirsi magari di nuovo a Cagliari in un'altra edizione del
1: Sì.
0: Parodi, ma poi in tanti festival che sono ormai gemellati con voi, quindi si entra di fatto in un circuito live importante di questi tempi.
1: Assolutamente sì, di questo devo dire grazie anche di questo alla direttrice artistica che è stata lungimirante tanti anni fa e aveva visto subito l'importanza di ciò che avremmo potuto e dovuto offrire agli artisti, appunto quello che ha appena detto. Quest'anno nello specifico la vincitrice del 2025, quindi Luisa Briguglio, sarà ospite d'onore al premio Parodi di quest'anno
0: Sì.
1: e durante l'anno è stata ospite appunto dei vari partner gemellati come il Folkest, come il Festival del Torto, è stata ospite a Mare Miniere, all'anteprima del premio Parodi stesso,
0: Che è stata pochi giorni fa, tra l'altro.
1: è stato pochi giorni fa all'Arthus and Crelin.
0: Ma poi vedo che comunque altri vincitori tornano quest'anno con una sorta di produzione originale, un collettivo che si chiama Vente Mari, che Vento di Mare, giusto o sbaglio,
1: Sì,
0: Valentina?
1: assolutamente sì.
0: Vedi, qualcosa ormai ho imparato in anni di frequentazione. E c'è la
1: Se no non ti
0: direttrice.
1: invitiamo più.
0: Esatto, è giusto, è giusto. E c'è la direttrice artistica Elena Ledda e poi Matteo Leone, che è stato un vincitore del Parodi, Marzouk Mejiri, che anche lui con i Fanfara Station è stato un vincitore, e Roberto Taufik, grande chitarrista brasiliano. Quindi insomma c'è modo di ascoltare tante cose. Poi ci sarà Bungaro, Gigi Marras, che è stato un amico di Andrea. Poi arriviamo anche all'ospite d'onore che prenderà un premio importante. Ma se ti va di stare qualche minuto con noi, Valentina, ascoltiamo anche la voce di Andrea insieme a quella di Elena Ledda, così mettiamo insieme il protagonista del premio e la direttrice artistica. Che ne dici?
1: Molto volentieri.
0: E allora questa è Rusaiu, Andrea Parodi e Elena Ledda, e poi torniamo a parlare ancora un po' con Valentina Casalena, che è la presidente della Fondazione Andrea Parodi.

0: Questa meraviglia è Rusaiu, le voci di Andrea Parodi e di Elena Ledda, e noi siamo virtualmente a Cagliari a raccontare il premio Andrea Parodi che arriva fra un paio di settimane, dal 15 al 17 ottobre. Dicevo, c'è Valentina Casalena collegata con noi, che è la presidente della Fondazione Andrea Parodi. Dicevo, Valentina, che quest'anno i finalisti arrivano veramente da ogni parte del mondo. E sì, ne leggo qualcuno, poi tu correggimi se sbaglio i nomi. Per esempio, Koyel Basu è un progetto misto che arriva da India, Messico e Inghilterra. E sì, ne leggo qualcuno, poi tu correggimi se sbaglio i nomi. Per esempio, Koyel Basu è un progetto misto che arriva da India, Messico e Inghilterra. È incredibile.
1: Sì,

0: Friuli, Angelica Perri dalla Calabria, insomma, rappresentata tutta Italia e tutto il mondo.
1: Sì, assolutamente sì. E questo per noi ogni anno è proprio una bellissima sorpresa perché vedere, abbiamo insomma tra le 200 e le 300 iscrizioni ogni anno, quindi vedere che una buona percentuale, circa la metà, vengono da fuori Italia, addirittura da oltremare negli
0: Sì.
1: ultimi anni. Oltreoceano, intendo,
0: Sì.
1: è proprio una soddisfazione perché vuol dire che c'è bisogno anche di piattaforme come la nostra, no? Come
0: Sì.
1: il premio Andrea Parodi per dare, gli artisti hanno bisogno di esprimersi, soprattutto in questo settore, in questo contesto, anche se parlare di settore di world music mi viene
0: No, certo.
1: difficile perché
0: Poi si apre un discorso infinito
1: si
0: su
1: apre un
0: cos'è la
1: discorso
0: world music.
1: infinito,
0: Sì.
1: però ecco, in questo campo vedo che c'è parecchia esigenza, c'è molta, la chiamo impropriamente fame, di farsi ascoltare, di far conoscere i propri progetti, quindi il fatto di poter dare un palco e un contesto dove c'è ascolto appropriato, attenzione a questi artisti che vengono da tutto il mondo a Cagliari, in Sardegna, a casa nostra, per noi è importantissimo
0: Ma
1: e
0: poi
1: dà un po' il
0: evidentemente
1: senso.
0: credo, Valentina, che ci sia ormai un notevole passaparola tra artisti, perché di certo
1: Sì, assolutamente.
0: non andate a fare promozione in Messico o in India, quindi la voce arriva tra artisti sul fatto che quello sia ormai un palco molto importante. E questa è
1: Sì.
0: una bella conferma del lavoro, della qualità del lavoro che avete fatto. Dicevamo, c'è un ospite che va citato perché ogni anno voi attribuite un premio, che è il premio Albo d'Oro, ed è un premio che va a sottolineare il lavoro fatto da chi ha portato in alto la cultura sarda in Italia e nel mondo.
1: Assolutamente, quest'anno abbiamo l'onore e l'enorme piacere di conferirlo a Paolo Fresu,
0: Sì. Beh.
1: che è un artista che non ha bisogno quasi di essere definito, no? È un artista sardo ormai internazionale, apprezzato, conosciuto in tutto il mondo. E il fatto di avere l'onore di dargli questo premio, questo riconoscimento in nome di Andrea, tra l'altro. Si conoscevano bene, per me è importantissimo. Tra l'altro, Paolo Fresu si esibirà con altri due musicisti importantissimi, che sono Bebo Ferra, che è
0: Sì.
1: stato anche ha lavorato anche con Andrea nel progetto Abacada, e Pierpaolo Vacca.
0: E beh, insomma, quindi due artisti siciliani di generazioni diverse, ma tutti e due molto importanti, sardi ovviamente, scusate, è stato un
1: Sardi, sardi,
0: lapsus,
1: sì.
0: sì, ma molto importanti. Le serate
1: Sì.
0: al Teatro Massimo sono gratuite, bisogna prenotare i biglietti online gratuitamente su Boxhall Sardegna. Temo che per la serata finale, se non siamo al tutto esaurito, ci siamo molto vicini, però,
1: Siamo quasi,
0: però insomma.
1: provateci.
0: Se siete a Cagliari, se volete fare un salto a Cagliari a metà ottobre, dal 15 al 17, dove si sta benissimo, devo dire, c'è ancora modo di vedere le prime due serate. Tra l'altro, noi, essendo media partner del Parodi, faremo anche cose da lì, Stereonotte, la mia Stereonotte, ma anche quella di Max De Tomasi sarà in diretta da Cagliari con gli ospiti del premio. Quindi, Valentina, mi dispiace, ti toccherà stare in piedi fino a tarda notte per venire a chiacchierare con noi.
1: Saremo felici di questo.
0: Allora, Valentina, io ti ringrazio, insomma, ormai manca poco, 2 settimane, 19ª edizione del premio Andrea Parodi a Cagliari, saranno 3 grandi serate. Grazie, grazie per essere stata con noi, Valentina Casalena. E
1: Grazie a te, Duccio, grazie a tutti e buonanotte.
0: buonanotte, buonanotte a te. Ci ascoltiamo un altro brano di Andrea Parodi, perché insomma riascoltare la sua voce è sempre un grande piacere. Questa si chiama Pandela, e con lui sentirete anche la voce di Monica Mureddu. E tra l'altro c'è da dire che gli artisti che arrivano in finale al Parodi devono anche reinterpretare le canzoni di Andrea, ed è sempre una sfida interessante.

La voce di Andrea Parodi dice: una grande emozione, Matteo da Trieste, riascoltare la voce di Parodi con le Launeddas in appoggio, in sottofondo. E beh, vi ricordo ancora una volta le date di questo festival davvero di altissimo livello, il premio Andrea Parodi dedicato a questo cantante straordinario, dal 15 al 17 ottobre al Teatro Massimo di Cagliari. Chiudiamo questa ora insieme di Radio 1 Musica con il nuovo singolo di Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi. Dopodiché diamo la linea al GR1 delle 21 e torniamo ancora per una lunga serata insieme con Radio 1 Musica e con tante canzoni da farvi ascoltare. Questi sono i Paparazzi di Cesare Cremonini, a tra poco da Duccio Pasqua su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Serata azzurra. A Pescara l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Domani alle 18.10 Italia-Polonia Under 21, alle 20.35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ore 21.
4: GR1.
5: Buonasera da Massimo Cecchini in apertura di giornale. Le novità sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, dove il copilota aveva accoltellato il comandante. L'uomo voleva prendere il controllo dell'aereo e farlo schiantare sull'aeroporto Ben Gurion. Secondo Channel 12 preparava l'attentato da mesi e aveva già studiato lo scalo durante precedenti voli. In Israele intanto è scontro sui controlli di sicurezza. Netanyahu ha ordinato un'inchiesta. Restiamo in Medio Oriente. Si è dimesso il ministro iraniano del petrolio nel pieno della crisi dei carburanti provocata dalle ripercussioni del conflitto con gli Stati Uniti. Teheran non ha reso note le motivazioni della decisione, al suo posto ad interim il capo della compagnia petrolifera nazionale. Altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina, visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev, ancora sotto attacco. Se Mosca non verrà fermata, prima o poi colpirà anche noi, ha affermato ribadendo il sostegno al paese. Dal Cremlino intanto la linea resta dura, combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk. Zelensky annuncia nuovi test con la Germania su missili e droni intercettori contro gli attacchi russi. In Italia migliaia di persone ad Assisi per la festa di San Francesco, patrono a 800 anni dalla morte. Presente il capo dello Stato Mattarella, in un tempo segnato da guerre insensate e crudeli, ha affermato il suo messaggio: illumini il mondo e indichi la via della pace. Per la premier Meloni, Francesco ha lasciato un messaggio universale che continua a illuminare il nostro cammino e alla pace è dedicato anche l'appello di Papa Leone XIV all'Angelus.
6: Mentre celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace. Impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
5: E in onda in questi minuti su Rai 1 lo speciale di Roberto Benigni, Francesco il Cantico, curato da Rai Cultura. L'attore e regista toscano, non nuovo alla realizzazione di serate evento come per Dante Alighieri e San Pietro, racconta la figura del poverello di Assisi partendo dalla vita dell'uomo attraverso curiosità e aneddoti, illustrandone conflitti, contraddizioni ed evoluzioni che lo hanno portato a diventare santo e patrono d'Italia. Adesso la cronaca con un tentato femminicidio a Torino. Un uomo si è tolto la vita dopo aver provato a strangolare la moglie.
7: Un volo di 30 metri, 10 piani. Qualcuno ha cercato di fermarlo, gli ha urlato di non farlo, non è bastato.
8: Mi ha sentito solo urlare e poi il tonfo.
7: Prima le urla dietro quella finestra, la lite violenta. Lui 37 anni, la moglie 31, litigano, racconta lei per futili motivi, i vicini sentono. Lui forse cerca di spingerla giù, le mette le mani al collo cercando di strangolarla. Lei si divincola, poi prende la loro bambina di un anno, scappa, trova rifugio in una casa vicina e a quel punto, da solo, che avrebbe deciso di lanciarsi nel vuoto. Non ci sono denunce precedenti, i vicini dicono di conoscerli solo di vista, si erano trasferiti poco più di un anno fa, quando lei era ancora incinta. Una coppia tranquilla, serena, così la descrivono tutti, sono sconvolti. La donna è stata soccorsa, è al sicuro, la bambina è con lei. I carabinieri continuano ad indagare. Da Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
5: Il delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio in un'intervista in TV a proposito della nuova inchiesta su Andrea Sempio. Dichiarano: per la giustizia, per noi il colpevole resta Alberto Stasi e se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto. La famiglia ha poi lanciato un doloroso appello: vogliamo solo che questa storia sia finita, Chiara ha il diritto di riposare in pace. Ancora cronaca con la morte di un operaio. Ieri a Napoli era stato abbandonato per strada venerdì a Caivano.
4: Secondo quanto accertato dagli inquirenti che stanno indagando sulla morte di Salvatore Calignano, l'uomo era stato assunto da una ditta edile di Caivano il 1 ottobre, il giorno prima della sua morte. Un'assunzione che all'avvocato Petruzzi, che assiste la famiglia, appare quantomeno strana. Alla moglie lui non aveva mai detto di aver firmato un contratto di lavoro.
9: Cioè, dicevano i dottori, è potuto cadere da una grande altezza per avere questo tipo di frattura.
4: Gli inquirenti stanno cercando chi poi ha portato l'uomo in una strada isolata della città, dove poi è stato soccorso. La salma di Salvatore Calignano è stata posta sotto sequestro in attesa dell'autopsia. Per la famiglia restano gli interrogativi. Se davvero l'operaio fosse stato in regola, perché abbandonarlo in fin di vita in periferia? Perché non chiamare subito aiuto? Dubbi che verranno dipanati dalle indagini che proseguono senza sosta.
9: Voglio giustizia per mio marito, perché voglio capire cosa è successo.
7: Napoli, Lilli Viccaroteo, GR1.
5: Il meteo, tempo stabile, clima mite su quasi tutta l'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone, ma già dalla notte sono attese le prime avvisaglie di cambiamento al nord-ovest con l'arrivo di nubi alte e velature. Si tratta dei primi segnali di un cedimento dell'alta pressione che cederà il passo al ritorno della pioggia su tutta la penisola a partire da metà settimana. E chiudiamo con lo sport. Formula 1, Verstappen vince in Malesia davanti ad Antonelli ed Hamilton. Nella MotoGP Marquez vince in Giappone davanti a Martine Bezzecchi con Bastianini quarto. E ci fermiamo qui su Radio 1, torna la musica, il prossimo GR1 è alle 22.
0: Radio 1 Musica.
10: E di nuovo buonasera da Duccio Pasqua al microfono, con me sempre Maurizio Merola in regia, Massimo Chiadroni in console, e i vostri messaggi se volete, se vi va, al 335-699-2949. Il menù di stasera in questa lunga fascia musicale insieme fino alle 23.30 è quello di ascoltare un po' di classici, di ascoltare un po' di novità e anche di raccontare cosa succede in giro per l'Italia in fatto di festival, di appuntamenti musicali di rilievo interessanti. Io adesso ricomincerei davvero da una delle grandi del rock, del soul, sto parlando di Janis Joplin, che purtroppo il 4 ottobre del 1970 se ne andava, ci lasciava dopo una carriera brevissima ma molto luminosa. Questa è la sua Piece of My Heart, Janis Joplin.

0: infatti, perché delle cose lei non le capiva, perché ovviamente i ragazzi avevano una fascia d'età più alta e quindi delle dinamiche di classe le capiva meno, però lo seguivamo, ci appassionavamo.
1: E allora tra pochissimo lui sarà con noi, perché non solo diciamo è un professore ed è anche un attore, diciamo protagonista del collegio, ma è anche uno scrittore, quindi fra poco con noi Andrea Maggi.

0: The Weeknd, I Feel It Coming. The Weeknd, ovviamente, cosa di più a tema di questo, se non in questo weekend? No, ti è piaciuto questo gancio a Maschio Selvaggio?
1: Sì, perché a Radio 2 così traduciamo le canzoni durante le nostre pause. Ma io, cara Flora Canto, io sono nessuno.
0: No, non dire così. Ma guarda, io sono nessuno. Devi buttare, ma non ti devi buttare
1: ma
0: giù.
1: Ma io sono nessuno, è il titolo di un libro. Edito da Giunti e scritto dal nostro professore Andrea Maggi. Andrea, sei con noi?
2: Eccoci, carissime, grazie.
0: Buonasera, professore.
1: Ci senti? Allora, buonasera. Dal collegio alla scuola, perché poi è il tuo vero lavoro, e poi arriva Io sono nessuno. Innanzitutto ti devo chiedere il perché di questo titolo.
2: Io sono nessuno è la storia di un adolescente che si chiama come me, Andrea, che ha 13 anni e che si trova a vivere una strana storia di vita che assomiglia straordinariamente alla storia di Odisseo, e quindi la storia di Andrea si incrocia con quella di Odisseo, e da qui il titolo Io sono nessuno, così come Odisseo si fa chiamare da Polifemo.
1: Ah, senti, ma nella storia, appunto, nel romanzo c'è un tredicenne che si trasferisce in una città nuova, fatica praticamente a trovare il proprio posto, ad essere considerato dagli amici. Non spoileriamo tutto il libro, però ci sono i bulli che proprio lo chiamano nessuno. Tu ti sei mai sentito così in mezzo agli altri?
2: Beh sì, è capitato credo a tutti, no? Di almeno una volta nella vita di sentirsi nessuno. Andrea cambia vita, con la madre si trasferisce in una città nuova, grande, che lui sconosciuta, e ha a che fare con questi ragazzi che lo considerano effettivamente nessuno, anzi gli dicono tu per noi sei nessuno, ed è una condizione che almeno una volta nella vita tutti abbiamo provato, ed è disorientante, è umiliante.
0: Anche perché Andrea molto spesso trattiene proprio le lacrime per paura di essere deriso da questi bulli. E devo dire che io, da mamma, avendo una figlia femmina che è anche molto sensibile, il maschietto e la femminuccia, a volte non capiamo se loro hanno paura proprio a esternare le emozioni, o se un maschio oggi ha paura, no, di farsi vedere in difficoltà, di piangere. Secondo te, prof, è ancora oggi un problema molto evidente, o ci stiamo lavorando, c'è stato un miglioramento?
2: Beh, ai maschi è sempre stato insegnato che bisogna reprimere le proprie emozioni, perché il maschio non deve piangere, non deve mostrare fragilità, non deve mostrare paura, cosa che invece Omero ci racconta essere completamente sbagliato, perché se ci pensiamo sia i personaggi dell'Iliade che dell'Odissea piangono tantissimo, a partire dallo stesso Achille, ma anche Odisseo piange tantissimo, soprattutto quando le emozioni esplodono. Ecco, noi maschi, se c'è una cosa che dobbiamo imparare è proprio quella di esternare le nostre emozioni, e Andrea impara proprio questo in questo romanzo, che le emozioni vanno vissute, vanno abbracciate, anche quelle tristi, anche quelle che ci fanno stare male. Dobbiamo imparare, noi maschi in particolare, ad abitare la nostra tristezza e le nostre frustrazioni, perché solo così siamo in grado di affrontarle, di superarle e di migliorarci. No.

0: con te.
1: Domenica sera Maschio Selvaggio con Nunzia De Girolamo, Flora Canto e il nostro professore Andrea Maggi, che ci stava raccontando della difficoltà dei giovani che molto spesso sono proprio dei parafulmini, nel senso che vengono derisi, come il protagonista del suo libro, da questi bulli che molto spesso sono più che aggressivi.
2: E ricordiamo che il professor Maggi, oltre a essere un professore nella vita, era il professore protagonista del collegio e oggi è lo scrittore, perché Io sono nessuno è il suo libro, edito da Giunti, e stavamo parlando appunto del protagonista, delle difficoltà, del sentirsi solo, del sentirsi nessuno. Però professore, a un certo punto noi facciamo tutti il tifo per il protagonista, per questo ragazzo che ha difficoltà ad inserirsi in una nuova società, ma tu fai un'operazione particolare, cioè mostri il lato peggiore anche del protagonista, cioè lui da ragazzo bullizzato e isolato dalla società a un certo punto diventa un po' cattivo. Perché hai sentito la necessità di raccontare anche la parte peggiore del protagonista?
3: Beh, perché è un ragazzo buono, Andrea, solo che a contatto con la prepotenza prova tristezza e prova a sua volta odio. Questa cosa lo fa stare molto male, però il fatto di essere trattato male coltiva in lui il desiderio di vendetta. Ed è una cosa molto naturale, perché nel romanzo si ragiona sul fatto che noi abbiamo tutti un nostro doppio e non c'è niente di male nell'ammetterlo. Sì. C'è il bene, c'è il male, c'è l'amore così, e c'è l'odio. L'adolescenza in particolare è un momento della vita in cui si accende un fuoco, ma in questo fuoco noi dobbiamo capire dove stare. Se stare dentro il fuoco, e dobbiamo starci per forza per un certo periodo, ma dobbiamo sapere che cosa fare di questo fuoco, se trasformarlo in energia oppure lasciarci bruciare da esso. Sì. Molto spesso molti ragazzi purtroppo si lasciano bruciare dal fuoco.
1: Però l'amore ci tiene vivi, insomma, l'amore è anche un filo conduttore importante del libro, no? Giusto, prof? Perché ci sono delle storie parallele d'amore anche raccontate in questo libro. E c'è una notizia proprio sull'amore, sulle coppie, che si sta facendo strada nelle app di incontri, che io non ti dico, ma te lo dico tra pochissimo.
2: Certo.

0: David Bowie, Changes.
1: Senti, che voce calda.
0: Sì, su Changes. In
1: sì,
0: questa
1: sì, ti lasci proprio andare.
0: Sera.
1: Domenica sera a Radio 2, sono quando rilassata. Ti viene il maschio selvaggio che è in te. Ma tu volevi, hai
0: eravamo
1: annunciato una notizia, no?
0: Certo.
1: Parlavamo col professor Maggi del suo libro Io sono nessuno, della sua carriera sia televisiva che nelle scuole, però hai detto una cosa a proposito dell'amore, cioè questa nuova tendenza, professore, di andare su app diverse dal passato, cioè per trovare l'affinità amorosa con un'altra persona, con un compagno, con una compagna, si cercano le passioni comuni, quelle più letterarie, cioè diciamo le affinità a proposito di libri, cioè sono piattaforme attraverso le quali ci si incontra, non come si faceva in passato con piattaforme note che non staremo qua a dire, ma selezionando in base a ciò che leggono, a ciò che ascoltano,
0: ai
1: libri,
0: gusti,
1: agli scacchi, alle escursioni, sì, agli hobby, quello porta molte persone, anche di generazioni Z, che sono generazioni che lei conosce abbastanza, ad avvicinarsi.
0: A fare match, si dice.
1: Ma brava, a fare match.
0: Fare match, senti che...
1: Brava, sei contemporanea. Professor Maggi, ma i ragazzi a scuola si confidano con lei anche su questo aspetto, l'aspetto amoroso della conquista, le app, i social, il nuovo modo di amare e di stare in connessione fra di loro?
2: Sì, i ragazzi sono molto aperti, ne parlano molto di amore, di sentimenti e amano parlarne con adulti che, con, diciamo, di cui si fidano. E quindi capita, ed è vero che ai ragazzi in particolare piaccia prima instaurare un rapporto, diciamo così, platonico, capendo
0: digitale
2: un pochino se c'è. Esatto, un'intesa di anima prima che fisica, e diciamo che l'attrazione fisica forse arriva in un secondo momento, paradossalmente, perché poi noi pensiamo sempre, no, che l'attrazione fisica sia quella che, diciamo, fa partire la scintilla. A loro interessa di più questa connessione di anime, e
1: sì,
2: effettivamente la notizia che avete dato va in
1: è
2: questo
1: vero.
2: Senso.
0: Ma tante scintille partono proprio su queste app. Ora te ne dico un paio.
1: Sì,
0: che so
1: vai.
0: Che tu conosci, ma lo stai negando pubblicamente.
1: Vai.
0: Ma io so che non sia, ma lo
1: ma
0: so che frequenti
1: dicendo?
0: Le app, ma sì, te ne dico un paio che tu conoscerai.
1: Vai,
0: per esempio c'è Hinge, Bumble, Badoo, Lovo è famosissimo.
1: Ma che ne so,
0: ma
1: sono orgogliosamente boomer.
0: Lovo è famoso perché l'amore te lo consegnano a casa. Lovo, ordiniamo su Lovo l'amore
1: ma professore,
0: di questa sera.
1: A quelle simpatiche come Flora Canto, lei quanto mette in condotta a scuola? Qual è il voto proprio che darebbe a Flora Canto?
0: Di più,
2: direi un 10 periodico, direi.
0: Grazie.
1: Sul 10 periodico proprio mi fermo.

0: Sunshine, bello, mi piace questo brano, mi piace molto in questa domenica di sera a Maschio Selvaggio. Ma adesso, cara Nunzia, sì, abbiamo un ospite, anzi diciamo un abitué di questo programma, che è la nostra dottoressa psicoterapeuta Emilia Sannini. Buonasera dottoressa, ben trovata.
1: Ciao, buonasera,
2: dottoressa, buonasera. Ha sentito, parlavamo con il professor Maggi un po' del suo libro Io sono nessuno, un po' dell'esperienza di professore nella vita e in televisione, ma soprattutto di amore, di queste app attraverso le quali troviamo l'amore, però in base alle nostre affinità intellettuali, agli hobby, ai libri che leggiamo. Che cosa indica questo? Cioè, cosa sta cambiando da questo punto di vista? Cioè, non è che poi rischiamo di trovare un ottimo compagno di letture con cui scambiarci i libri piuttosto che l'amore?
1: Ma sicuramente non c'è una relazione diretta tra affinità elettive e scelta del compagno, questo lo sappiamo tutti noi, no? Ci troviamo tanto bene, però poi sposiamo un altro, ci fidanziamo con un altro. Questo è uno dei misteri dell'amore, anzi non è un vero mistero, perché il nostro cervello riconosce essenzialmente ciò che è familiare, perché la familiarità dà sicurezza, quindi come se si attivasse quando incontriamo l'altro una sorta di copione antico dove noi riconosciamo il modo con cui siamo stati amati. Ad esempio, se abbiamo avuto, che ne so, dei genitori che ci hanno fatto meritare l'amore, spesso incontreremo dei partner che hanno rispetto a noi sono molto esigenti, molto frustranti sull'aspetto della perfezione. E poi c'è anche l'aspetto biologico che non dobbiamo mai dimenticare. Quale? La ricerca del partner, indipendentemente dai gusti, dà una sorta di attivazione di cortisolo, adrenalina, dopamina.
0: Vero.
1: Per cui ci si innamora un po' della sensazione di essere innamorati.
2: Poi rimanere... Sei innamorati dell'amore, però, poi così.
1: Sì, del desiderio, guai a non avere desideri, no? È un amore che spesso, indipendentemente dalle affinità elettive, che sono importanti per costruire un amore, ma inizialmente l'amore è anche un po' amore, come si dice anche nel gergo popolare, non c'è rosa senza spine, se non arrivi fino alla montagna non puoi godere del tramonto. Dire che è un amore complicato.
2: A me mi è venuta, dottoressa, immediatamente in mente invece non è amore,
0: cosa,
2: è un calesse. Proprio la poesia della dottoressa è appunto.
1: L'amore è una cosa.
2: Se non era amore, era un calesse, mia cara dottoressa.
1: Sì. Anche perché amore è uscire da una comfort zone comunque, sentire quel disequilibrio che ci mette in ansia, perché dobbiamo sperimentare l'insicurezza e costruire con l'altro una sorta di sicurezza. Questo è.
0: Grazie dottoressa, noi non so se andremo a cercare nelle app, temo di no, perché io e Nunzia siamo felicemente sposate, felicemente scritto sul copione, quindi io ringrazio dottoressa Emilia Sannini come sempre.
2: Anche perché dottoressa è domenica sera e noi qui a Maschio Selvaggio poi dopo dobbiamo tornare dai mariti selvaggi e quindi
0: e non è un lieto fine.
2: È il caso di non continuare, a tra pochissimo però con il nostro professor Maggi. Salve dottoressa.

0: Ligabue, qualcosa per te in questa domenica sera qui a Maschio Selvaggio con il nostro professore Andrea Maggi, che non so se ama Ligabue. Professore, lei perché è un cantante molto seguito dai giovani. A lei piace Ligabue?
1: Sì, ma... l'ho ascoltato tantissimo quando ero ragazzo, adesso meno ascolto più musica classica.
2: Ascolta musica classica, professore. Ma lei, a proposito d'amore, no? Parlavamo d'amore precedentemente in Io sono nessuno, si trattano vari temi. Lei ha fatto riferimento anche all'Odissea, alla crescita adolescenziale, a quanto poi sia diventato un po' uno specchio, no? Nella crescita. Mi sono sempre chiesta, da quando ci siamo incontrati la prima volta in TV, ma lei ha imparato di più da professore oppure qualcosa gli era sfuggito e l'ha imparato dalla TV, dove comunque si è confrontato costantemente anche con ragazzi che comunque erano degli studenti o comunque dei giovani?
1: Beh, tenendo conto che insegno da 20 anni, quindi insomma di ragazzi me ne sono passati davanti alla cattedra, e no, devo dire che anche l'esperienza televisiva mi ha insegnato tantissimo, perché mi ha dato il privilegio, soprattutto con il collegio, di avere a che fare con una platea di studenti provenienti da tutta Italia, da tutte le classi sociali, tutte le possibili provenienze, ed è stato un grandissimo arricchimento.
0: Ecco, adesso diciamo che lo scontro molto spesso c'è addirittura fra il genitore e il prof, ma lei ha dovuto mai chiedere scusa per un errore fatto magari al figlio, cioè al bambino, al ragazzo, o poi dopo anche ai genitori per qualcosa che magari aveva sbagliato involontariamente?
1: Ma errori si fanno continuamente, perché l'unica persona che non sbaglia è quella che non fa niente. Sì, esatto, però si impara dagli errori. Nel momento in cui qualcuno sbaglia, però riconosce l'errore e impara dall'errore, l'errore può diventare una risorsa importante. Lo spiego ai miei studenti, proprio perché questa cosa l'ho imparata dalla mia esperienza personale. Gli errori non sono degli sbagli, gli errori sono dei momenti in cui si impara qualcosa. Non ho mai dovuto chiedere scusa a nessuno, ma non perché non lo dovessi fare, ma sicuramente
0: non è capitato.
1: Ma soprattutto perché da quegli errori, ho ringraziato per gli errori che ho commesso, e sono molto grato agli errori che ho commesso, perché da lì ho imparato le lezioni più belle della mia vita.
0: Bravo professore.

0: domenica sera Maschio Selvaggio con Nunzia De Girolamo e Flora Canto in compagnia del professore Andrea Maggi, ma adesso è arrivato un momento che a me piace un sacco.
1: Per
0: e
1: la sigla.
0: Sai perché? Perché ci sono le notizie dal mondo e allora sigla!

0: Yes, questa
1: ci piace.
0: È troppo carina. Allora ti leggo la prima curiosità, la leggo anche al professore, chiederò un suo coinvolgimento. I gatti imparano più velocemente dei bambini ad associare una parola ad un oggetto. Uno studio giapponese ha sottoposto alcuni gatti a un test normalmente utilizzato con i bambini, dovevano associare un'immagine a una parola inventata, quindi completamente nuova per loro. Risultato: al gatto sono bastati ben 9 secondi per creare l'associazione, a un bambino ne servono 20,
1: a un marito 40,
0: anche 50. Quindi non è vero che l'uomo è la razza superiore, direbbero gli animalisti spinti, professori.
2: Prof. Beh, è vero, però? Nel momento in cui si chiede a un gatto la parola, risponderà sempre miau.
1: Questo è vero.
0: Bravo professore, ha pienamente ragione. Leggila tu un'altra.
1: Allora, questa è una notizia un po' hot, ma essendo di sera la possiamo leggere. Beh. Riguarda il sesso. Attenzione, perché la riproduzione sessuata esiste in natura da circa 800 milioni di anni. Ma c'è qualcuno che evidentemente ha deciso che non si poteva farne a meno. Sono i timema. Sì, sono dei piccoli insetti stecco che vivono sulla costa occidentale degli Stati Uniti, e alcune di queste specie si riproducono per partenogenesi,
0: che
1: cioè
0: paura,
1: senza bisogno del partner maschile. Ma tu hai capito che fortuna?
0: Che figata!
1: Questi da 2 milioni di anni si riproducono così a lungo.
0: Senza il partner maschile?
1: Sì, senza preparare
0: professore,
1: la spesa.
0: Professore, questa è un'evoluzione da io non sono nessuno proprio. Io sono nessuno del suo libro. Prof, le pare una notizia positiva pensando all'evoluzione della
1: specie? Considerando che è un uomo il prof, io credo che lo stiamo chiedendo alla persona sbagliata.
2: Beh, esattamente come l'intelligenza artificiale cancellerà molti posti di lavoro, questa cosa cancellerebbe il valore proprio sessuale del maschio, quindi noi saremmo completamente inutili se non esistesse la riproduzione sessuata.
0: Ci manca solo questo.
1: È vero, no, quello diamo a Cesare quel che è di Cesare. Dai, a qualcosa servono questi mariti, questi uomini, questi compagni.
0: E noi lo stiamo ancora scoprendo.

0: Jolier, Achille Lauro per noi, il nostro regista Luca Bono, e non ci può credere che a me piace da morire questa canzone. Che se hai un problema d'amore,
1: ma
0: cara Flora, canto ti proprio viene
1: dillo
0: definitivamente.
1: Come lo hai detto prima, se uno tiene un po', come hai detto,
0: se uno tiene un problema moro proprio,
1: ecco, che rende di più.
0: E adesso il professor Maggi mi rimanda a scuola con questo modo di parlare un po' arcaico, ma che rispetta le mie origini. Certo, professor Maggi, stavamo parlando prima di tante cose, notizie dal mondo, notizie d'amore, del suo libro, del tuo libro Io sono nessuno, della tua esperienza al collegio in televisione, del tuo essere un professore. Flora mi è rimasto impresso che ti ha chiesto nel rapporto con i giovani se è più facile avere a che fare con i ragazzi o con i genitori. Allora mi è venuto in mente che oggi è veramente complicato fare il professore, perché si uniscono queste due esigenze e queste due aspettative, genitori, adolescenti. Ma chi sopporta peggio un brutto voto, il figlio o il genitore?
2: Beh, il genitore senz'altro, perché il genitore vive l'insufficienza come del figlio come un insuccesso suo, non dello studente, del proprio figlio. Tant'è vero che molti genitori dicono: ma com'è possibile che mio figlio abbia preso 5? Abbiamo studiato tutto il giorno prima. E il problema è proprio questo, che il genitore non deve studiare. Il genitore deve supportare, deve fare il tifo, deve fare tante cose, ma il lavoro deve essere del figlio, il voto è del figlio. E per questo purtroppo il genitore vive come se fosse una valutazione sulla propria genitorialità, la valutazione insufficiente del figlio. Questo è completamente sbagliato, è snaturare il voto.
1: Ora le faccio cambiare parte, la metto nella parte dei genitori. Lei, in quanto genitore, c'è, non so, un qualcosa in cui magari sua figlia era fissata e quindi non, sai, quando i giovani si impuntano e quindi magari doveva cambiare idea? C'è stato un qualcosa su cui magari avete discusso, per cui lei aveva il suo punto di vista, ma in quanto genitore lei, prof, doveva convincerla del contrario magari?
2: Ma sì, mia figlia e io abbiamo discusso molte volte.
1: Su che si impuntava?
2: Si impuntava su certe idee. Lei era molto, diciamo, tranchant, io molto più morbido circa certe posizioni, ma è normale. Io riconoscevo che la sua caparbietà era una cosa sana, e quindi alla fine le davo sempre ragione, un po' perché le voglio tanto bene.
1: Allora parla, dice, ma poi
0: no, devo fare un'ultima domanda al professor Maggi, perché voglio capire. Io sono nessuno è un libro che tu hai scritto di più, poiché parla molto di adolescenti, no, e anche di questa solitudine. L'hai scritta più da figlio o più da padre? Cioè, hai cercato più te stesso o hai più cercato risposte in qualità di padre da dare ai tuoi figli?
2: Ma io l'ho scritto moltissimo per i figli, ma soprattutto per i padri, perché la figura del padre oggi è una figura molto fragile, è una figura che si sta ricostruendo. I padri molto spesso sono disorientati nel loro ruolo di padre. E quale padre più assente di Odisseo esiste nella storia del mondo? Ecco, Odisseo ci può aiutare a

ricostruire questa figura di padre, che non deve più essere un padre autorevole, autoritario, ma soprattutto deve avere due cose: deve essere amorevole e comprensivo.

0: The Control Club, questa sera, in questa domenica sera che sta quasi addirittura d'arrivo qui a Maschio Selvaggio con Nunzia De Girolamo, il professore Andrea Maggi
1: e Flora Canto.
0: E certo ci sono anch'io, ma stavamo chiedendo al professore delle cose molto interessanti, ma prima so che tu, come al tuo solito, lo vuoi mettere in difficoltà con il nostro gioco Chi vuole essere Maschio Selvaggio.
2: Chi vuole essere Maschio Selvaggio.
1: Professore Andrea Maggi, adesso facciamo un gioco, lei ha solo due possibilità per scegliere, dovrà usare l'istinto, non deve farci ovviamente una lezione, ma deve rispondere l'una o l'altra cosa. È pronto?
3: Prontissimo.
1: Una nuova edizione del collegio oppure il suo libro che vende 100.000 copie?
3: È il mio libro che vende 100.000 copie.
1: Vincere il premio Strega oppure essere lo scrittore più letto dagli adolescenti?
3: Vincere il premio Strega.
1: Una classe di ragazzi indisciplinati oppure una riunione di genitori convinti di poter insegnare meglio di lei?
3: La classe di indisciplinati tutta la vita.
1: Ha ragione. Tua figlia che legge tutti i tuoi libri e li critica oppure che dice a tutti che sei un genio ma non ne ha mai aperto uno?
3: No, la prima sicuramente, anche perché è successo.
1: Ah, perfetto. Un alunno che copia ma poi confessa, uno che non copia ma ti consegna in bianco.
3: Ma preferisco quello che non copia e che consegna in bianco, perché almeno è sincero.
1: È onesto. Tornare studente al collegio con le sue regole o fare il preside della tua scuola per un anno?
3: Ah, tornare al collegio. Diventerei il peggior alunno che c'è mai stato in 10 lezioni.
0: Ma no, non si dice.
1: Una dichiarazione d'amore bellissima, ma pienissima di errori, oppure un messaggio d'addio, ma con tutti i congiuntivi giusti?
3: Ma scherziamo, una dichiarazione d'amore tutta sbagliata, è romanticissima.
0: Bravo prof.
1: E allora prof, l'ultima, visto che ha fatto anche TV, il suo romanzo diventa una serie di successo ma cambiano il finale oppure resta solo un libro esattamente come l'hai scritto?
3: Che resti solo un libro, perché è bellissimo.
1: Oh, bravo. Io sono nessuno, Andrea Maggi.

0: Radio 2 domenica sera, ma è un good night in realtà.
1: Che
0: fantasia, ho studiato per fare questi agganci.
1: Io non ti riconosco quando sei tutta così precisa, brava.
0: Perché io quando arrivo alla fine, hai capito, mi rilasso.
1: Capisci qual è il mestiere?
0: Capisci, buono. Arrivo alla fine. Ma non è arrivato alla fine il nostro professor Maggi, Io sono nessuno. Comprate il suo libro, leggetelo dal collegio ai banchi di scuola fino ad essere un bravo scrittore. Grazie professore, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie, è stato un piacere, grazie mille.
1: Grazie, grazie al professor Maggi. Allora Nunzia, stasera intanto che fai? Abbiamo ancora sì, usciamo, andiamo.
0: Allora, facciamo una cosa, io e te andiamo a bere un bel bicchiere di vino e voi riposatevi, perché noi torniamo sabato prossimo. Vabbè. Ora la porto a bere e a mangiare, visto che il marito mangia quel piatto suo.
1: Ciao, ciao. Buona serata.

Magia, la magia della domenica sera di Musical Box, la magia di Rubel, cantautore brasiliano, uno dei più originali della musica brasiliana di oggi, uno che non si lascia chiudere in un suono solo. È il suo secondo album, questo, un disco dove dentro ci sono le drum machine, le orchestrazioni sinfoniche, la tradizione della musica popolare brasiliana, arrangiamenti ampi, cinematografici, e poi dentro appunto la durezza, la concretezza delle batterie elettroniche, musica di sintesi, insomma musica che sintetizza anni, decenni di storia della musica brasiliana. Siamo partiti così a Musical Box questa sera su Rai Radio 2, con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band, ci sono venuti a trovare anche due ospiti molto importanti questa sera, poi domani li vedrete, ecco, nelle foto, quando pubblicheremo le playlist sui miei social, Raffaele Costantino su Facebook e su Instagram, è lì che le trovate, mentre invece su Rai Play Sound trovate i podcast, quello della puntata di ieri sera e quella ovviamente di questa sera, che finirà alla mezzanotte, il sabato e la domenica dalle 22 alla mezzanotte su Rai Radio 2, Musical Box, si comincia.

Il gusto è quello, è quello della musica confortevole della domenica sera. Musical Box, ci saranno tante cose questa sera, vi racconteremo un po' di novità, faremo dei salti indietro come spesso succede con delle perle che vengono tirate fuori da cantine polverose, rispolverate e restituite all'umanità. Beccheremo delle chicche che arrivano dall'Africa, davvero straordinarie. Ascolteremo tanto jazz, tanto soul, tanta musica contemporanea. E andremo ovviamente in giro per il mondo. Siamo partiti con il Brasile, adesso siamo in Australia, Melbourne, da dove arriva Don Glory, che sta rilasciando una serie di singoli che anticipano il suo nuovo album che uscirà per la Mr. Bongo Records. E dentro c'è tanto jazz, c'è tanto R&B, ci sono tante atmosfere notturne e ci sono delle sue reference, che sono quelle che ha dichiarato nel comunicato stampa di uscita di questo disco. Cioè, lui sostiene di essere ispirato da Ahmad Jamal e San Ra, così, due piccole reference. E poi il nostro Stefano ha riconosciuto anche, non riconosciuto, insomma intuito, un approccio armonico, ecco, molto simile a Roy Ayers in generale, ad Everybody Loves the Sunshine come riferimento verticale. C'è anche il corretto, vedi? Sun Dancer, questo è il nome del brano. In regia c'è Federico Scoppio, in console c'è Andrea Perrone, in redazione c'è Stefano Macitti, il nostro curatore è Pietro Lucchetti, io sono Raffaele Costantino e questa è Rai Radio 2.

God by your side. Che tiro questo pezzo di Isaiah Collier. È uscito quest'estate questo EP di 5 tracce per la Brownswood Recordings. Un disco davvero molto molto consapevole. Un disco che parla di gioia, ma di gioia come radice e come atto politico insieme. C'è tanta consapevolezza qui dentro.

0: Viviamo in un tempo paradossale, tutto ci sembra politico e i nostri cuori sentono il peso nell'aria, ma io vi dico di non disperare, perché adesso la cosa più politica che possiamo fare è condividere la gioia. Beh, dai, questo pensiero di Isaia Collier direi che ce lo portiamo per tutta la serata. A proposito di pensieri, fateci sapere i vostri al 348-7300-200.
1: Hold the elevator for the order, I lift three floors up, he's won over, best order of business. How's the niece, sir? How's the missus? It's hard on the bends, my lad, but they still go the distance. Nobody tells you true love comes with a cost. My darling has the wanderlust. Itchy feet, but our heads gone soft. Goes for a little wander, gets lost. Phones on standby, but will she remember to call? She saw our eldest daughter, her face she couldn't recall. The leaves fell harder that autumn.

State ascoltando Musical Box su Rai Radio 2, ma ve ne sarete accorti, sono le 22:30, è passata così la prima mezz'ora in diretta dalla sala C di Via Asiago. Abbiamo ascoltato prima un pezzo di Joshua Haydn, il pezzo si chiamava Could Be Forever. Joshua Haydn, poeta inglese che adesso vive in Danimarca e di origini nigeriane. E subito dopo siamo andati proprio in Nigeria con questo pezzo clamoroso di Lekan Animation, che è stato per anni il band leader di Fela per la sua band gli Africa 70, e questo pezzo è stato prodotto proprio insieme a Fela Kuti a metà degli anni 80 in Nigeria. Che te lo dico a fare? Allora, un po' di sms al 348-7300-200. C'è chi dice: che beat ieri sera, l'ultima mezz'ora con Donato Dozzi. Raga, ma qui Musical Box vende sogni e non solide realtà. Vabbè, c'è anche un po' di solida realtà, insomma. E poi cominciano le polemiche sulle playlist. Io lo sapevo, eh. Cioè, non le polemiche, insomma, dai. Raffaele, ma le playlist? Ho visto un'apparizione di 2 secondi in reel. Era una provocazione, di la verità. Dai, fai i soliti post, leggibili. E poi però aggiunge: ripartenza di Musical Box alla grande e viva. Ciao Robby. Robby, hai ragione, il discorso delle playlist è un discorso molto delicato che dobbiamo approfondire, perché ultimamente ci sono stati degli indizi che mi hanno fatto capire che ci sono delle persone che scaricano solo le playlist, cioè non ascoltano la puntata e si vanno a cercare solo le playlist. Allora ho deciso di mantenerle un po' più intime, quindi se volete le playlist mi dovete scrivere in privato una parola d'ordine. La parola d'ordine di questa settimana è Scoppio dalla voglia.

Allora, ieri sera vi ho fatto ascoltare i Multibeat, questo progetto che ha appena pubblicato un album che si chiama 000. E insomma, mi piace così tanto che stasera volevo dedicargli un piccolo trittico. Loro sono un trio di Utrecht. Ieri abbiamo parlato di questo loro modo di unire l'hip hop, il jazz, l'elettronica, davvero molto fresco, molto contemporaneo. Quindi vi faccio ascoltare tre pezzi usciti adesso freschi freschi da questo disco e da questo progetto. Allora, intanto dobbiamo aggiornare Stefano Mascitti, perché lui non c'era prima, era andato a prendere l'acqua. Ora, non perché ai redattori di Musical Box mandiamo a prendere l'acqua, però era l'unico in quel momento che non doveva andare in onda. Però Stefano, tu non sai che ho risposto ai messaggi che ci chiedevano le playlist dicendo che d'ora in poi devono darci una parola d'ordine, ecco, quindi mi devono scrivere in privato domani e dirmi la parola d'ordine, che scoppio dalla voglia. No, ma non è vero, in realtà no, volevo solo prendere in giro il nostro regista Federico Scoppio. No, qui facciamo divulgazione pubblica e la RAI, siamo pagati anche per questo, quindi non è vero, le playlist saranno a disposizione di tutti da domani sui nostri social. Verranno pubblicati dai due grandi personaggi, le due star che ci sono venuti a trovare in trasmissione questa sera. Non vi posso dire chi sono, ma domani, insomma, li vedrete. Allora, continuiamo con i beat dei Multibeat.

c'è poco da fare, quando sono bravi sono bravi. Si chiamano Multibeat ed è un trio appunto al quale mi sono affezionato nell'ultima settimana. Avete sentito gli ultimi tre pezzi di Musical Box che avete ascoltato, sono proprio firmati da questo trio di Utrecht. Un disco pieno di ospiti, oltre alla loro bravura, oltre ai loro riferimenti ovviamente che vanno dal jazz inglese a J. Dilla, a Glasper, a Kamasi Washington. Un disco, dicevo, pieno di ospiti, ma ci sono i momenti in cui il trio resta da solo. E abbiamo ascoltato proprio tre brani in cui ci sono solo loro a suonare questa musica straordinaria, dinamica, eccitante, moderna. Davvero tanta roba. Ben trovato maestro, a te e a tutta la famiglia di Musical Box. Appena cominciato il turno notturno qua in autostrada a Metauro Est e appena sintonizzato sono stato letteralmente spettinato dal pezzo di Lekan Animation. Madonna mia che roba. Buon lavoro a tutti voi per un'altra grandiosa annata di Musical Box. Grazie Teo, tra l'altro hai scritto il nome benissimo, come hai fatto? Hai usato Shazam, direi la verità, ti stacco con le manine, eh? E poi un abbraccio da André dalla Contea di Dublino. A proposito di Beats, ecco DJ Crush ieri notte a Dublino. André non perde neanche un concerto, davvero. Sei un grande. Ti dobbiamo assumere prima o poi, André, dobbiamo fare una retta qui alla Rai. 3487 300 200, siamo in diretta dalla sala C di via Asiago, con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band e c'è la migliore musica che voi possiate mai ascoltare, dal passato al presente al futuro, a queste perle qui come questo nuovo progetto che si chiama Playtime. Il pezzo si chiama Q&A.

po' di improvvisazione, un po' di minimalismo alla radio nazionale, Rai Radio 2, questo è Musical Box. E il progetto si chiama Playtime, formato da Ben Vida, Brooke Stardam e Will Epstein. Sono tre musicisti che in realtà suonano già con tantissime formazioni diverse e che solo mentre registravano questo disco si sono resi conto di essere diventati effettivamente una band. L'album si chiama Magic Object e dentro appunto c'è tanta improvvisazione, tanto minimalismo, c'è il sassofono, la batteria, i sintetizzatori, Moog, tempi che si sovrappongono, lavori complessi intellettualmente parlando, la musica che ha un concetto dietro e che poi corrisponde all'istintività dell'improvvisazione, del mettersi insieme e suonare, dialogare, senza parlare, a proposito del discorso che si faceva ieri, che ritroverete su Rai Play Sound nel podcast della puntata di ieri di Musical Box. Tra l'altro uno di loro, Booker Stardam, sta anche nella nuova raccolta Future Sound of Jazz, la raccolta che ogni anno esce per la Compass Records e dalla quale abbiamo già tirato fuori un paio di pezzi. Il pezzo si chiama Q&A, eh? Bellissimo, bellissimo, un po' come i momenti di Q&A che facciamo da queste parti quando vi chiedo di darci qualche feedback al 3487-300-200 e arrivano puntuali le vostre risposte. Adesso vi faccio ascoltare un altro grande compositore, sperimentale, concettuale, compositore, chitarrista, produttore, e facciamo di nuovo un salto in Brasile con Lorenzo Rebetes, il pezzo si chiama Maestro.

bene, non ho capito perché, ma c'è tutto il resto della band con le valigie che sta andando via. E che dicono, questo è proprio uno di quei pezzi che ti vuoi far cacciare. Ma non è vero. Ma non è vero, perché in realtà, a parte sono le 11 di sera sulla migliore radio d'Italia, e sono 19 stagioni che ci permettono di fare anche queste cose, perché insomma sanno che abbiamo un pubblico molto esigente e anche molto consapevole. Adesso vi dimostrerò che al 348-7300-200 arriveranno tantissimi messaggi con su scritto Maestro è il pezzo più bello della serata. Cioè, non Maestro io, il pezzo si chiama Maestro. Lorenzo Rebetes, disco, tra l'altro, per dire, prodotto da Arthur Lindsay, con dentro musicisti impressionanti come Cass Overall, Jason Lindner, Big Yuki, ritmi afro-brasiliani, jazz, improvvisazione, hip hop, produzione molto molto fresca. Tutto convive come appunto convivono il presente e il passato anche da queste parti. Quindi 348-7300-200, se volete salvare questa trasmissione dopo aver messo in onda questi due minuti, ecco, scrivete al 348-7300-200 Maestro è un pezzo bellissimo, Maestro è un pezzone, wow, ma che cosa incredibile, vogliamo due ore di pezzi come questo, Maestro. Adesso mettiamo qualcosa di un po' più radiofonico, lo facciamo con i Jemba Groove, che tornano con un EP e collaborano con la grande Fatoumata Diawara.

questo pezzo firmato da Don Richard, una delle artiste più originali e sperimentali dell'R&B di oggi. Il suo nuovo album Creole Culture esce venerdì per Merge Records e chiude un trittico iniziato nel 2019. La notizia è che Don Richard, Don, tra l'altro un nome bellissimo, si chiama Alba, sarà con noi perché la prossima settimana ci racconterà il suo disco dalla sua viva voce con il nostro format Track by Track. Disco invece che è uscito quando Musical Box non era in onda è quello di quest'altra talentuosissima artista che si chiama Kelela.

Le 23 e 13 minuti a Musical Box qui su Rai Radio 2. Un po' di amici che ci scrivono. C'è Luca da Collegno che scrive: sto tornando a casa, ho appena finito di vedere Nazza con il cuore e la mente a pezzi, e ci credo. Accendere l'auto e sentire che Lela allevia un po'. Lo so Luca, è un po' il nostro ruolo, dai. E poi bella sta svolta Jungle, ci scrive Nunzio, amico di André da Dublino, se avete fatto un clan. Questo è lo stile invece originalissimo, dolcissimo, morbidissimo di Saint Sinner, cantante, produttore americano e produttrice.

con il cuore spezzato, con un'identità molto fiera, in cui racconta di essere tornata a creare una nuova consapevolezza di sé, con una nuova chiarezza di sé. Davvero un bellissimo lavoro. Il pezzo si chiama Young Sane, l'aveva scritta quasi 10 anni fa e solo ora la pubblica davvero. Insomma, un ponte, no? Tra chi allora c'era, oggi c'è, prima si vedeva in un modo, poi ha cominciato a vedersi in un altro, perlomeno ad ammettere di vedersi in un altro. Ci vuole coraggio e ci vuole anche supporto. Sono le 23:15 minuti, abbiamo ancora 45 minuti di tempo, continuiamo ad ascoltare la migliore musica che l'umanità, questa grande, varia, bellissima umanità ci offre.

C'è tanto stile qua, eh? Oxbow, progetto di due fratelli di Zurigo, Christoph e Georg Kiss. Ed è uscito il loro nuovo album. Wow, si chiama Frozen Flashes. Ed è un seguito perfetto del loro primo lavoro. Avevamo già suonato tanto quel disco l'anno scorso, un disco bellissimo. E questo secondo disco conferma perfettamente le loro capacità. Il pezzo che stiamo ascoltando si chiama Root Tree ed è stato suonato in collaborazione con un amico di Musical Box, un amico della grande musica, Tenderlonius, che in questo caso suona il flauto, flautista, produttore, sassofonista, una delle anime più cool del jazz londinese, anche più libere, veramente indipendente, così indipendente che ha deciso di crearsi una sua etichetta discografica, la 22A Records, con la quale stampa le sue cose, quelle dei suoi amici e dei vari cugini che lui ha a Londra, e stanno tutti nel giro, eh? E ovviamente si affaccia in Svizzera per questa bellissima collaborazione. Allora, prima vi avevo accennato di questa nuova uscita, di questa nuova pubblicazione della serie Future Sound of Jazz, curata da Michael Rainbow, fondatore della Compost Records ed ex membro dei Jazzanova insieme a Michael Rutten, e ha tirato fuori un'altra raccolta bellissima di cose straordinarie, sempre in quell'ambito in cui la pista da ballo e i jazz club si incontrano grazie alle visioni di questi musicisti, come appunto a Londra lo fa Tenderlonius e come in Germania e in Europa in generale lo fanno in tantissimi. E adesso infatti ce ne andiamo a Monaco con una formazione ormai storica della famiglia Compass Records e di questi ambiti musicali. Loro si chiamano Binfield. Incidono per la Compost Records dal 1993 e dentro The Future Sound of Jazz c'è un loro brano che si chiama Catalpa, che invece è appena uscito, una bellissima gemma che gira su un campione, insomma, che magari molti riconosceranno, Stefano sicuramente, perché qui lui è il nostro nerd del riconoscimento del campione. Ora, se non lo riconosce va in crisi e lo abbiamo distrutto.

insomma non ho resistito, non si poteva resistere. Abbiamo citato i Beanfield, abbiamo sentito i Beanfield con una nuova produzione e poi ho voluto tirare fuori questo grande classico Tides insieme a Baika alla voce, ma nelle mani di Carl Craig, che remixò questo pezzo e diventò immediatamente un classico, il grande maestro dei remix, il maestro di Detroit, che remixa un brano e lo trasforma in un movimento, quasi una suite, infatti lo intitola così. Questo remix si chiama Carl Craig Movement numero 1 e insomma i remix di Carl Craig sono rimasti alla storia, a parte che sono i remix classici che permettevano ai DJ, magari, che ne so, di assentarsi 10 minuti dalla console, andare al bagno, perché c'erano queste suite, questi movimenti che crescevano e sviluppavano nella pista una dimensione davvero tribale. E a questo punto continuo a cedere alle tentazioni e voglio farvi ascoltare un altro suo grande classico, il maestro dei remix davvero, Carl Craig, insieme ad un altro paio di musicisti, di DJ, insomma, ha segnato questo stile, questo ambito produttivo, quello del remix, con dei lavori incredibili su tutti, questo che fece per la grande Cesaria Evora e la sua Angola.

insomma delle vere e proprie suite, i remix di Carl Craig, che durano tanto non per un vezzo, per delle manie da protagonismo, perché appunto all'interno di questi pezzi si sviluppa tantissimo ragionamento musicale, ritmico, con dinamiche che non sono proprio classiche della musica da ballo e delle produzioni dei pezzi dance, con questi crescendo, con queste pause, dinamiche in cui la musica respira, sale, cresce, si inseriscono elementi che poi vanno via, che poi ritornano, insomma un grandissimo lavoro da parte di Carl Craig, e anche un bellissimo modo di ricordare la grande diva dai piedi scalzi, Cesaria Evora. A Musical Box su Rai Radio 2 alle 23.44 ci avviamo verso la fine della puntata, e lo voglio fare facendovi conoscere un'etichetta che si chiama Unearthed African Recordings e il suo lavoro preziosissimo, perché vanno a cercare i vinili africani degli anni 70 e 80 che non sono mai stati pubblicati in digitale, li restaurano con cura e li rimettono in circolazione per costruire un vero e proprio archivio culturale. Gli autori di questo progetto sono uno e Dele Sosimi, che ha suonato per tanto tempo con Fela Kuti negli Egypt 80s, e poi lo storico della musica Ed Kizer, e hanno passato 4 anni a cercare dischi in tutto il continente, dal Ghana al Congo, dal Kenya alla Tanzania, passando al vaglio circa 1500 album. Poi cosa hanno fatto prima di ripubblicarli? Hanno rintracciato uno per uno gli artisti o le loro famiglie, perché ricevano quello che spetta a loro e possano anche raccontare la propria storia, perché tanti di questi artisti, di questi musicisti, sono stati lasciati indietro o sfruttati addirittura da un'industria che poi è passata al digitale senza di loro. E questa sera voglio farvi ascoltare un paio di pezzi estratti da questo meraviglioso catalogo, al quale forse dovremmo dedicare un'intera puntata di Musical Box, e perché no, insomma, visto che adesso abbiamo 2 ore a disposizione, dobbiamo cominciare a lavorare un po' anche su le cose verticali. Intanto queste prime puntate servono anche per recuperare un po' di uscite che abbiamo perso durante la nostra pausa estiva. In questa 19ª edizione, che va in onda dalle 22 alle 24 su Rai Radio 2 con Raffaele Costantino, con tutta la band, e adesso appunto ce ne andiamo dalle parti di Sirshina de Wale insieme ai Superstar International. Arrivano dalla Nigeria sud-occidentale, il pezzo si chiama Yizu Ngba Mi.

etichetta discografica che negli ultimi 4 anni ha cercato in giro per tutta l'Africa questi tesori nascosti, Unearthed African Recordings è il nome dell'etichetta. Abbiamo ascoltato prima Sircina de Wale e The Superstars International con un pezzo classico della tradizione musicale Juju, cioè la musica Yoruba della Nigeria, e adesso siamo andati a Kinshasa con la rumba congolese di Johnny Bokelo, che era un chitarrista e compositore, e questo brano faceva parte di una raccolta che si chiama Stars of Zaire Verse 2, cioè il secondo volume, una raccolta che era uscita nel 1980 nell'allora Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo, e oggi restaurata appunto da questa etichetta. Si canta in Lingaya. Vabbè, quante cose ci sarebbero da dire su questo meraviglioso paesaggio musicale che la Unearthed sta raccogliendo, e appunto magari pensiamo di dedicare un momento speciale. Sono le 23.53, siamo in diretta dalla sala C di Via Asiago, manca pochissimo alla fine di questa trasmissione, giusto il tempo di ascoltare magari un altro paio di brani. Uno è questo. Si

Lazy Days, il nome di questo EP firmato da Bacino, nome dietro il quale si cela un produttore italiano. Questo lavoro discografico che è stato ispirato, diciamo, da un suo viaggio tra le spiagge delle isole del West, tantissima ispirazione tropicale. Il disco che mi è appena arrivato tra le mani e subito sono stato catturato da questo pezzo nello specifico. Molto esotico, bello, bellissimo. A Musical Box su Rai Radio 2, adesso diventiamo molto meno esotici, perché come ultima traccia di questa puntata volevo farvi ascoltare una cosa degli Autechre. Direte voi, ma come? Cosa c'entrano? Beh, perché comunque volevo darvi una bella notizia. Parliamo di un progetto che è attivo dal 1987 e da quasi 40 anni portano avanti sicuramente una delle ricerche più radicali della musica elettronica. E la cosa bella è che stanno arrivando in Italia, perché saranno il 10 ottobre all'Hexagon di Bologna per il Robot Festival e poi l'11 all'Alcatraz di Milano. Come sempre saranno performance indimenticabili, spesso nel buio totale, senza immagini, perché appunto conti solo il suono. Stasera ascoltiamo una delle loro tante cose uscite per la mitica Warp Records. A Musical Box su Rai Radio 2 alle 23.57, subito prima della fine, ci sono gli Autechre, che sembra una frase biblica. Subito prima della fine ci sono gli Autechre.

insomma finisce così. Finisce così Musical Box di questa sera, di questo weekend. L'appuntamento per quanto ci riguarda è a sabato e a domenica prossimi dalle 22 alle 24 qui su Rai Radio 2. Intanto vi ricordo, in questa settimana, se siete dalle parti di Bologna o di Milano, andate a vedere il live degli Outtech, che sentite ancora sotto la mia voce. Da domani allora abbiamo deciso che le playlist, dai, forse le pubblichiamo sui miei social, Raffaele Costantino, su Facebook e su Instagram. E sapete che su Rai Play Sound, alla pagina di Musical Box, trovate tutte e due le puntate con 4 ore di musica. E che musica, mi verrebbe da dire. Da parte di Raffaele, Federico, Stefano, DJ Paccioni, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Ecco che Pietro vi saluta. E vabbè, è sempre difficile chiudere, ma prima o poi bisogna andare. Da Musical Box è tutto.

0: Politiche con Giodi Alivernini e Barbara Venditti.
1: Ma con questa sigla meravigliosa, ma come si fa a non essere già felici di essere in onda? Sigla magistralmente realizzata dalla bionda del gruppo Lunatiche, la nostra regista, la prima che salutiamo, Giovanna Romano.
2: Buonanotte, buonanotte anche a te, buonanotte Andrea Perrone che si trova dall'altra parte del vetro e che ha la parte tecnica, e noi chi siamo?
1: E poi Giorgia siamo Livernini. Noi due. E Barbara Venditti.
2: E noi siamo le Lunatiche. Noi. Ci siete voi. 063131, perché questo è il nostro spazio. Quando noi diciamo nostro intendiamo nostro e vostro di voi ascoltatori. 063131, le linee sono aperte, lo sapete. Si chiacchiera, si raccontano ciascuno le

0: No, e che dimentica? Noi ci ricordiamo di tutti voi, di tutto quello che è successo ieri sera e che continuerà a succedere anche questa sera. Questa comunque era il nuovo singolo di Elisa, si intitola Kintsugi. C'è anche Pietro Lucchetti, è arrivato.
1: C'è anche il nostro curatore che ci osserva, ci guarda e quindi dobbiamo stare attenti a quello che diciamo.
0: Che facciamo?
1: Abbiamo un ottimo curatore, il migliore del palinsesto Rai, ci è stato dato proprio a noi.
0: Questo è il naso
1: e quindi,
0: che si allunga.
1: Quindi grazie di essere, di curarci minuto per minuto, istante dopo istante, ma è arrivato anche con la sua estrema eleganza.
0: C'è
1: come sempre Stefano Mascitti, colui che risponderà a tutti e tutte voi allo 063131, perché la prima voce che ascoltate appena chiamerete le lunatiche sarà proprio quella di Stefano. E come sempre regola il programma, lo fate voi, raccontateci che ci fate svegli a quest'ora di domenica notte.
0: Sapete che c'è anche un numero, se non lo sapete magari è la prima volta che accendete su Radio 2 a quest'ora nel fine settimana, è il 348 7300 200, per un messaggio, una nota audio, sempre la raccomandazione, note audio brevi, perché se volete dire qualcosa di più 063131 ci chiamate, noi pronto?
1: Chi è? ci raccontate un po' come state e ieri appunto, che non si dimentica, non dimentichiamo la nottata di ieri che è stata ricca anche di arte e di poesia, che in qualche modo credo che riprenderemo anche questa notte, perché io mi aspetto Angelisa, mi aspetto Oscar da Taranto, insomma mi aspetto i poeti che come ogni notte sono presenti, come del resto aspetto tutti coloro che non dormono per tanti altri motivi, quali state andando a recuperare figli, avete pene d'amore, state lavorando. Che
0: per esempio ieri
1: essere?
0: Abbiamo parlato di quei lavoratori piccoli, piccoli artigiani, no? Chissà quanti ce n'è magari di voi che sta realizzando la sua piccola opera d'arte poi da mettere in vetrina, o anche i fornai. Perché è ora
1: certo.
0: Viene fame pure.
1: È anche un po' di fame. Viene, beh, di fame ci verrà durante la notte, perché abbiamo anche un argomento che riguarda il cibo che affronteremo più tardi. Tutto questo accade di nuovo nella notte delle lunatiche qui su Radio 2. Poi la musica inconfondibile. Subito Sean Paul, Dua Lipa, No Lie.

0: Chiediamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace, impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
1: Un monito contro le guerre anche dal presidente della Repubblica Mattarella, che ha partecipato alle commemorazioni. L'inviato:
2: profeta di pace, di amore, di rispetto per il creato. Il suo insegnamento è patrimonio universale.
3: Sergio Mattarella parla dalla loggia del Sacro Convento, definisce Francesco una figura mite ma per nulla accomodante, e ricorda il suo messaggio di pace e fratellanza che da 800 anni risuona nel mondo, una voce che tuttavia resta oggi spesso inascoltata.
2: E addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
3: Davanti a 3.000 pellegrini il capo dello Stato cita Papa Francesco per sottolineare la natura ecologista del santo, la sua attenzione all'ambiente, l'amore per il creato. Ci ha insegnato la dignità e il rispetto per la persona, aggiunge. Una lezione attualissima, conclude Mattarella evocando le parole di Papa Leone sui tempi attuali, fatti di violenza, manipolazione e arroganza.
2: L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
3: Assisi con Federico Foroni, Valentino Lusso, GR1.
1: E Rai 1 ha dedicato al Santo Patrono una serata evento con Roberto Benigni.
4: Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tue sono le laude, la gloria.
5: Il Cantico delle Creature, composto da Francesco d'Assisi nel 1224. Roberto Benigni lo recita, chiudendo la serata che lo ha visto protagonista, con il suo appassionato racconto dell'opera poetica di San Francesco e della vita del santo patrono d'Italia. Il primo in tutto, dice.
6: Il primo pacifista, cioè no, sapete, il primo ecologista, il primo non violento, il primo animalista, il primo femminista, il primo ambientalista. Una personalità incontenibile, eroica.
5: Un anticipatore e un rivoluzionario.
6: Francesco di Pietro di Bernardone, figlio del mercante di stoffe, guida una rivolta generazionale in tutta la città. Tutti figli contro i padri, contro le famiglie, altro che 68.
5: Capace di affascinare i ragazzi della sua generazione. Una vita straordinaria, simbolo di amore assoluto per l'umanità e per il creato.
6: Ogni cosa è più di quello che è a prima vista. Si può dire che la chiarezza fa parte del mistero. L'universo cantato da Francesco nasconde un tesoro.
5: Miriam Mauti, GR1.
1: Caro carburanti in cima all'agenda di governo, la Premier Meloni ha sentito nelle scorse ore il presidente emiratino Bin Zayed.
7: Il peso delle incognite geopolitiche sui mercati dell'energia e in particolare la libera circolazione a Hormuz, Giorgia Meloni ne discute al telefono con il presidente degli Emirati Arabi Uniti. Il colloquio si sofferma anche sulla cooperazione bilaterale con l'Italia, intelligenza artificiale e data center, energia e aerospazio. Sono i settori della collaborazione che i due leader rinnovano l'impegno a rafforzare. La Premier volerà a Riyadh in Arabia Saudita a fine mese per il vertice Unione Europea-Golfo, asse fondamentale, pensa la Presidente del Consiglio, sia per garantire stabilità nella regione che per la sicurezza degli approvvigionamenti in Europa e in Italia. E sempre sul fronte internazionale, Giorgia Meloni riceverà oggi pomeriggio a Palazzo Chigi l'omologo sloveno, domani il Presidente della Repubblica di Lituania. All'ordine del giorno il rafforzamento della sicurezza comune e della difesa in ambito NATO. Non bisogna rispondere alle provocazioni di Mosca, ma lavorare per una de-escalation, la linea ferma del governo italiano. Federica Ionta, GR1.
1: Manovra economica e alleanze al centro del dibattito tra i partiti.
8: Continuare ad abbassare le tasse e dialogare sulla flessibilità con Bruxelles. Questa è la linea di Fratelli d'Italia per sostenere salari, potere d'acquisto e imprese. Giovanni Donzelli.
9: Le responsabilità nella gestione dei conti pubblici, come abbiamo sempre fatto, ma al tempo stesso sostenere famiglie e imprese, a differenza della sinistra che pensa soltanto a sprecare denaro e tassare gli italiani.
8: La Lega chiede coraggio ad una manovra che guardi, anche con l'aiuto delle grandi banche, in particolare alle nuove generazioni. Per Forza Italia, che dice no all'apertura di Renzi e che replica il centro è uno e siamo noi, bisogna continuare continuare ad aiutare famiglie e imprese. Dalla Leopolda Matteo Renzi ricorda gli alleati: uniti si vince, divisi si perde. Quindi l'auspicio che il campo largo includa anche altre forze progressiste. L'avversario spiega il governo Meloni, che in 4 anni non ha fatto nulla, attacca il PD. Marco Sarracino.
10: La prossima manovra sarà un colpo durissimo a chi è in difficoltà e al ceto medio, ma la priorità per Giorgia Meloni è solo aumentare le spese militari, nonostante 6 milioni di italiani siano costretti a rinunciare alle cure mediche.
8: Nell'anniversario di nascita dei 5 Stelle, l'affondo di Beppe Grillo ad un movimento che accusa è diventato strumento di arricchimento personale. Ci attaccano, ma andiamo avanti a testa alta, la replica di Giuseppe Conte, che insiste nel criticare il governo sulle spese militari. Alessandra Allegra, GR1.
1: Ultimo giorno di taglio delle accise sul gasolio. Nei distributori dei marchi che non hanno applicato il tetto salirà dunque il prezzo del diesel.
11: Stop alla riduzione automatica di 6,1 centesimi sul gasolio. Sembra dunque terminata la stagione delle proroghe degli sconti fiscali sui carburanti, una decisione che si farà sentire soprattutto in quei distributori che non hanno applicato il price cap imposto in quelli a marchio Eni, IP, Kuwait e Tamoil. Il governo punta però a utilizzare il meccanismo delle accise mobili, uno strumento che lega la possibilità di ridurre l'imposta all'extragettito IVA generato dall'aumento del petrolio. Intanto il tetto massimo ha portato nell'ultima settimana ribassi generalizzati in tutta Italia. Secondo il Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi al litro, con un risparmio di circa 5,5 euro per un pieno. Ancora più marcato il calo del gasolio, sceso di 13,3 centesimi, pari ad una minore spesa di circa 6,65 euro. Una boccata d'ossigeno dopo i rincari degli ultimi 6 mesi, costati agli automobilisti, secondo Adusbef, 4,7 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte e 14 minuti, la cronaca, caso Garlasco. La Procura di Pavia indaga sulla mancata trasmissione al pubblico ministero dell'esito negativo del test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. E dopo un lungo silenzio parlano in TV i genitori di Chiara Poggi.
12: In quale punto della catena di comando e di comunicazione con la procura è scomparsa l'informazione che 2 test del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi avevano dato un esito negativo? È questo uno dei punti sui quali sono al lavoro i pubblici ministeri nella nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Ma a segnare la giornata di ieri è stata soprattutto l'intervista di Giuseppe e Rita Poggi a Verissimo su Mediaset. Per noi vale quello che ci ha detto la sentenza. Quando la giustizia italiana ci darà qualcos'altro ne prenderemo atto, hanno dichiarato. Sul risarcimento da parte di Stasi hanno chiarito che i soldi sono fermi su un conto corrente. Non ci siamo mai opposti a tutti gli accertamenti, hanno aggiunto. In questa fase afferirli è l'assedio costante dei mezzi di informazione, le insinuazioni sulla figlia. Vorremmo solo, hanno concluso i genitori di Chiara, che la storia fosse finita, perché dopo 19 anni lei ha diritto di riposare in pace. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Tentato femminicidio a Torino, un uomo di 37 anni ha aggredito in casa la compagna, che è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di 1 anno. L'aggressore si è poi suicidato gettandosi dal 10° piano. Madre e bambina stanno bene, la donna non aveva mai presentato denunce contro il compagno. La morte dell'operaio abbandonato a Caivano. In corso le indagini per appurarne le circostanze, e con ogni probabilità si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro.
13: Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, è stato trovato venerdì pomeriggio dai soccorritori del 118, avvertiti da sconosciuti, nella periferia di Caivano, entroterra di Napoli, con diverse fratture compatibili con una caduta da una certa altezza, e poi morto sabato all'ospedale del Mare di Napoli. Fino alla fine di settembre aveva ricevuto l'indennità di disoccupazione. Risulta un'assunzione dal 1 ottobre presso un'azienda di Caivano, ma la moglie Carmela afferma di non esserne a conoscenza. Il legale della famiglia, Francesco Petrucci, al microfono di Enzo Perone, sottolinea che il luogo in cui è stato abbandonato Calignano è lontano dal cantiere in cui stava lavorando.
14: Il suo veicolo è stato ritrovato lì dove invece c'era il cantiere in fase di esecuzione, quindi Salvatore era da una parte e la sua macchina da un'altra.
13: Le indagini sono coordinate dalla procura di Napoli Nord, che ha disposto l'autopsia e il sequestro del cellulare di Calignano. Si sta cercando anche di identificare chi ha chiamato i soccorsi. La moglie di Calignano, che lascia anche 2 figlie, non riesce a darsi pace per le circostanze circostanze della morte del marito.
15: Si è caduto perché non l'hanno soccorso subito.
13: Giancarlo Rossi, GR1.
1: Meteo, tempo ancora stabile ma in arrivo un netto cambio. Nella mattinata sole e clima mite al sud, mentre al nord aumenteranno le nubi. Preambolo di un forte peggioramento atteso martedì, quando una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, venti forti e un calo termico a partire da Sardegna, Toscana e Lazio, in estensione al resto d'Italia nei giorni successivi. Al via la settimana dei premi Nobel che compiono 125 anni. Si comincia oggi a Stoccolma alle 11.30 con l'assegnazione del riconoscimento per la medicina.
16: Tra poche ore sapremo a chi andrà il Nobel 2026 per la medicina. Le maggiori chance di vittoria, secondo gli esperti, ce l'hanno scienziati a cui dobbiamo importanti conquiste, come la tecnica anticancro CAR-T, i farmaci antiobesità GLP-1, la comprensione del ruolo di un neurotrasmettitore, l'orexina, per la regolazione del sonno. Martedì Nobel per la fisica, qui gli indizi portano alle ricerche sulla superconduttività, sull'informazione quantistica e sulla luce, con i cosiddetti mantelli dell'invisibilità, tra i papabili anche l'italiano Federico Capasso, docente ad Harvard. Via via a seguire, fino al 12 ottobre, con il Nobel per l'economia, gli annunci degli altri ambiti riconoscimenti: il 7 ottobre quello per la chimica, l'8 ottobre quello per la letteratura, il 9 quello per la pace. Tra i candidati ci sono la relatrice ONU per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese e la Stazione Spaziale Internazionale, dove malgrado la guerra in Ucraina gli astronauti russi, americani e di tante altre nazionalità continuano a collaborare. Daniele Morgera, GR1.
1: Torna a Torino Reset Festival, la rassegna che da 18 anni mette in dialogo talenti emergenti, grandi nomi della musica, pubblico, professionisti, abbattendo le barriere tra palco e backstage.
17: Ciò di cui mi pento è l'ipocrisia.
1: Daniele Silvestri, che sentite in sottofondo, Dente, Naip, francamente sono i nomi che affiancheranno i quattro progetti musicali emergenti. Torna anche Levante per presentare il suo nuovo album. Il festival è ideato da Daniele Citriniti, che lo dirige insieme con Anna Rita Masullo, che lo presenta ai nostri microfoni.
18: Reset Festival sarà una grandissima festa perché quest'anno compie 18 anni e lo festeggeremo con tantissimi amici e tantissime le professionalità che invece affiancheranno i futuri addetti ai lavori della musica, e insomma sarà una grande festa piena di musica, piena di nuovi inizi e piena di talento.
1: Prima di chiudere, un aggiornamento sulla notizia di apertura: le elezioni in Brasile, urne chiuse alle 22, spoglio al 64%. Il candidato di destra Flavio Bolsonaro è in vantaggio con il 49% dei voti, il presidente in carica Lula al 42%. Continueremo ad aggiornarvi nelle prossime edizioni del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia e Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
19: GR1 Sport.
20: Mezzanotte e 21, cordiale saluto da Giorgio Germanò. Calcio in apertura questa sera: Bologna, Italia-Turchia, quarta partita nel girone di Nations League. Azzurri al terzo posto con 4 punti, dietro a Belgio 6 punti e Francia 7. Al Dallara la Turchia di Montella arriva con 0 punti. Un'altra sconfitta potrebbe essere fatale al tecnico italiano, ma il commissario tecnico azzurro Mancini, che di Montella è stato compagno con la maglia della Sampdoria, afferma di aspettarsi un avversario più competitivo di quello sconfitto con un vistoso 4-1. Sentiamo.
21: Due settimane e la fatica affiora. Meglio non correre rischi. Che non giocherà Scamacca a questo punto è il candidato attendibile per giocare al centro dell'attacco, visto che più Esposito ha giocato le prime tre partite. La stanchezza fisica è di tutti, così le ultime scelte di formazione sono rimandate a stamane dopo la rifinitura. Ci sarà qualche cambio in più rispetto ai due tra Turchia e Francia, anticipa Mancini, che al Dallara Kvara ha debuttato in A con il Bologna a 16 anni, con Burnic in panchina. Forse anche da quell'esordio precoce ha origine la sua filosofia: offrire possibilità ai ragazzi. L'età media è già stata portata verso il basso, intorno ai 25 anni contro la Francia. Il rinnovamento continuerà, i veterani sono pronti a collaborare. Barella in panchina dall'inizio contro la Francia e prima a Coverciano, mentre la nazionale era in Turchia, non fa polemiche. È disponibile a giocare anche un minuto, dice, ma stasera dovrebbe partire dall'inizio, in una sfida diversa rispetto a quella di Bursa. Per la voglia di reagire alle difficoltà, alle contestazioni della Turchia, prevede Mancini.
0: Io penso che la Turchia sia un'ottima nazionale, allenata anche bene da Montella. Quindi, nonostante le tre sconfitte, credo che sarà una partita diversa, sì.
21: Bologna con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
20: I risultati di ieri in Nations League: Gruppo A, Galles Danimarca 0-1, Grecia Germania 0-0, Olanda Serbia 2-1, Portogallo Norvegia 2-1. Per quanto riguarda il gruppo B, Kosovo Austria 1-1, stesso punteggio in Irlanda Israele. Gruppo D, Azerbaigian Lituania 1-0, Malta Andorra 1-0. Parliamo adesso di motori sulla pista malese di Sepang, Gran Premio del Bahrain con l'accelerata di Antonelli in chiave campionato del mondo.
2: La pioggia, l'attesa, le macchine che si spengono a caso, colpa di un software della federazione che impazzisce in condizioni estreme, l'aggiornamento in corso d'opera, insomma, l'ora e mezza abbondante di attesa prima del via del Gran Premio non è stata banale, affatto. Ma non è stata banale nemmeno la corsa, anzi, quella che in Malesia ha portato Verstappen a vincere la prima gara stagionale, ma soprattutto ha condotto Antonelli al balzo forse decisivo per il titolo. L'olandese vince la gara con autorità, il bolognese gestisce bene tutte le fasi della corsa, la safety car, le soste, gli imprevisti, ottenendo un secondo posto che vale oro, specie perché il compagno Russell, il rivale principe per il titolo, si ritira quando era alle sue spalle con la Power Unit KO. Ora sono 84 le lunghezze che li dividono, se non è questo il colpo del KO poco ci manca. E poi c'è la Ferrari, che è un romanzo a sé stante, come sempre, nel male e nel bene. Nel male, la scelta di partire con gomme da asciutto è un autogol colossale, farlo con entrambi i piloti è un mezzo suicidio. Ma anche nel bene, la strategia riaggiustata in corso d'opera e la grinta dei piloti che rimontano con ardore fino a un insperato podio, insperato per come si era messa. Hamilton chiude terzo, punti importanti anche per Leclerc, quarto. Ma il tema della gara, oltre all'inquietante KO delle Power Unit, resta l'allungo di Kimi, e nel prossimo weekend si corre ancora a Singapore. Manuel Codignoni, GR1.
20: Piloti italiani bravi anche in Giappone, parliamo di moto.
22: L'imperatore del Giappone è sempre Marc Marquez. 12 mesi fa Motegi ha festeggiato il nono titolo, quest'anno piazza la quinta doppietta stagionale per continuare a giocarsi il decimo iride. Martin stavolta gli mette le ruote davanti alla prima curva, ma Marc non lo molla e a metà gara fa la sua mossa. Sorpasso e allungo di quel tanto che basta per mettersi al riparo da tentativi di replica. Il madrileno dell'Aprilia deve così accontentarsi della piazza d'onore e di ripartire dal Giappone con appena due lunghezze di vantaggio sul connazionale. Terzo Bezzecchi, che segue i primi due per la prima metà di gara, poi nel finale è costretto a rintuzzare la rimonta prepotente di un ottimo Bastianini, quarto in volata con la KTM. Per il riminese ora i punti di distacco dal compagno di squadra sono 49, un margine non insormontabile ma sicuramente importante. Dall'Indonesia settimana prossima deve iniziare a rimontare se vuole che la lotta per il titolo sia ancora un discorso a tre invece che a due. Luca Cesaretti, GR1.
20: Impresa storica per il judo italiano nella giornata d'apertura ai campionati del mondo alla National Gymnastic Arena di Baku in Azerbaigian. Assunta Scutto ha conquistato la medaglia d'argento nella categoria 48 kg firmando un primato assoluto per lo sport azzurro. Si tratta della sua quinta medaglia iridata consecutiva, record mai raggiunto prima da nessun atleta italiano nella storia della disciplina. L'oro è andato alla giapponese Koga. Ci fermiamo qui. Grazie per l'attenzione e buonanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, 26 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 1 Milano-Bologna, in atto il ripristino di un incidente, siamo tra allacciamento a 22 Reggio Emilia verso Milano. Incidente anche in Napoli-Salerno, tra lo svincolo Cava dei Tirreni e barriera di Nocera Inferiore verso Napoli. Un incidente sta creando delle code e un tratto chiuso sulla statale Adriatica. Siamo tra San Salvo Marina e Vasto Marina e il tratto chiuso è al chilometro 522. Andiamo sulla statale 7B di Terra di Lavoro, rallentamenti, un incidente 18 km prima di Nola della 30 in direzione di Piano d'Ardine. Poi sulla nord occidentale sarda, anche qui rallentamenti, siamo tra Villa Nova e Monte Leone Rocca Doria. Prima di chiudere però sulla A25 Torano Pescara, prudenza, una perdita di carico tra Cocullo e Pescina in direzione della A24. È tutto, mi fermo, da Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere, dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Monica Setta conduce La Mezzanotte di Radio 1.
3: Buonanotte da Rai Radio 1. Voi ormai lo sapete, ci seguite da tempo, durante la settimana, dal lunedì al venerdì alle 17:40 noi andiamo in onda con Cantiere Italia, approfondiamo le notizie della settimana di attualità politica, economica, finanziaria, poi la domenica invece ci dedichiamo agli incontri con quelli che io chiamo, diciamo, gli italiani che stanno facendo nel loro piccolo la storia, no? La storia con la S maiuscola, ma insomma i nostri eroi del quotidiano, personaggi che fanno grande il sistema paese anche nel mondo. E allora parleremo sempre di più in questa edizione di Cantiere Italia 2026-2027 di intelligenza artificiale, che sostanzialmente è un po' il tema del momento. E torna a trovarci, è tornato questa notte qui negli studi di Saxa Rubra un amico di Cantiere Italia, quindi anche della mezzanotte da oggi, Antonio Sciuto, che è il CEO di Elai, anche cofondatore, azienda di intelligenza artificiale predittiva. Buonanotte, dottor Sciuto, grazie di essere con noi.
4: Buonanotte, dottoressa Setta, piacere di essere di nuovo insieme.
3: Allora, partiamo da qui. Donald Trump lancia l'intelligenza artificiale, forse promette di non soffocare la crescita appunto di questa nuova tecnologia. Voi siete appena entrati nel mercato americano. Che clima avete trovato? Sia sincero.
4: Beh, allora, il clima negli Stati Uniti è estremamente pragmatico e orientato all'azione, anche in linea, io ho lavorato tanti anni negli Stati Uniti, in linea con come si muovono le aziende. L'AI dagli inizi è stata vista come una leva di crescita, una leva di produttività, di competitività, e il sistema, già prima di queste novità, ha sempre premiato la spinta, l'innovazione, per cercare praticamente di accelerare l'impatto economico e di fare delle AI una leva infrastrutturale. Oggi ovviamente con i temi alla ribalta c'è un po' di pressione, ma comunque negli Stati Uniti rimane un atteggiamento dove il focus più che a regolamentare le AI rimane sulla velocità con cui scalarle, con cui creare valore. È normale che ci sia una maggiore attenzione, ma comunque sperimentare rapidamente, misurare e scalare ciò che funziona rimane un po' il modo in cui si continuano a muovere gli Stati Uniti, che dettano un po' le regole del gioco a livello di investimenti, di chip, di aziende come Anthropic, OpenAI, che dettano le regole del gioco.
3: Senta, dottor Sciuto, cosa cerca un'azienda americana nelle AI italiana?
4: Ma io sono, pur avendo vissuto tanti anni all'estero, ovviamente tifoso dell'Italia, italiano nel cuore, felice di
3: lei essere... è tornato in Italia con la famiglia, esatto. Pur avendo la moglie, credo, americana, vero?
4: Esatto. Sì.
3: Quindi i suoi figli li ha riportati a studiare in Italia.
4: Esattamente. Poi vabbè, sono nati in giro
3: per il mondo.
4: Uno è canadese, sì. Uno è americano, e certo. L'ultima, solo l'ultima è nata in Italia. Però pur essendo fiero ovviamente delle nostre origini, dico che in America la bandiera conta relativamente poco, nel senso buono e cattivo del termine. Il fatto di essere in italiani è un'azienda di AI italiana, dove comunque la nostra, cioè in Nord America, è un'americana di grande successo, perché lei è stata alla guida delle organizzazioni di data science di aziende come State Farm, Prudential, Unilever a livello mondiale. Però diciamo che la bandiera, come dicevo, conta relativamente poco, perché in America le aziende cercano la tecnologia migliore per risolvere un problema reale, quindi le origini contano relativamente. Direi che più che questo le cose che guardano sono la velocità con cui le soluzioni riescono a risolvere problemi concreti aziendali, l'impatto che generano a livello di conto economico, quindi un impatto misurabile, e poi soprattutto un tema di scalabilità, cioè quindi riuscire a mettere a sistema su tutte le funzioni che copre un perimetro aziendale una soluzione che risolva i need predittivi che queste hanno. Quindi alla fine credo che ci sia un'opportunità enorme per le aziende italiane che sono capaci di portare tecnologie e competenze che risultano verticali sul mercato statunitense e più in generale sul mercato globale.
3: Globale. Allora, noi ci fermiamo. Primo brano musicale dedicato ad Antonio Sciuto, cofondatore e CEO di Elai, azienda di intelligenza artificiale predittiva, una delle prime e anche una delle più quotate. Musica, e poi torniamo qui alla mezzanotte di Rai Radio 1. You and me.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 e bentornato ad Antonio Sciuto, cofondatore e CEO di Elai, un'azienda di intelligenza artificiale predittiva. Stiamo parlando con lui di quanto, diciamo, le aziende americane cercano nelle Elai italiane e soprattutto, diciamo, adesso la domanda, riparto da qui, Sciuto, mi sta a cuore questo, ma l'Europa rischia di restare indietro, sì o no?
1: Questo è veramente un punto centrale. Diciamo che in Europa siamo molto forti sul talento, siamo fortissimi sulla ricerca e abbiamo grandissime competenze industriali. Questi elementi ci danno, diciamo, le basi per poter competere, ma il gap che abbiamo accumulato sull'intelligenza artificiale oggi è abbastanza grande. È grande rispetto a Stati Uniti e Cina, che invece sono partiti da prima, hanno, come dicevamo prima, un po' tutte le carte in regola per competere, hanno investimenti che sono infinitamente più grandi dei nostri, ma soprattutto mettono un'enfasi enorme su creare scala di questi sistemi, creare impatto e un'accelerazione continua. Quindi il contesto europeo è stato molto attento a regolamentare, a creare praticamente le condizioni giuste, i perimetri su cui innovare, investire e crescere, però non serve solo regolamentazione, nonostante oggi sia giustamente tema di dibattito e di discussione, ma serve anche innovazione. Servono entrambe, quindi il rischio per l'Europa, nonostante il grande dibattito di oggi, non è regolamentare l'intelligenza artificiale, ma è regolamentarla senza poi riuscire a scalarla e quindi rimanere ancora più indietro.
0: Allora, entriamo un po' nel vivo di questa intervista notturna con Antonio Sciuto. Jacob Coxon, che è uno dei ricercatori di Anthropic, ha lasciato l'azienda e lo sappiamo tutti. Una notizia che ci ha un po' anche fatto clamore, ci ha scosso, ci ha portato a discutere, a riflettere, ad approfondire. Ha lasciato l'azienda dicendo: state attenti, vi metto in guardia dai rischi estremi delle AI. Allora, quando l'allarme arriva da chi queste tecnologie le costruisce, ci dobbiamo preoccupare davvero tanto?
1: Beh, secondo me vanno ascoltati molto, ma molto seriamente, ed è un momento che deve portare a fare delle riflessioni importanti. È ovvio che chi sta dentro questi ecosistemi, come anche io ho la fortuna di essere, si rende conto che la potenza di queste tecnologie è qualcosa che non ha confronti con tutto quello che è successo nella storia dell'innovazione nel nostro mondo. Però secondo me bisogna anche evitare gli estremi, no? Da entrambe le parti la minimizzazione dei rischi è sbagliata, ma trasformare comunque ogni progresso in uno scenario apocalittico lo è allo stesso modo. Io mi sono personalmente interrogato tanto e credo che possa fare chiarezza distinguere tra due rischi che sono molto diversi tra di loro. Il primo è quello di perdere il controllo di queste tecnologie. È ovvio che questi sistemi diventano sempre più potenti, più autonomi, sono in grado di usare strumenti, di accedere a sistemi, possono eseguire azioni, possono prendere decisioni, quindi il rischio non dipende solo da quanto l'intelligenza artificiale è intelligente, ma da che autonomia le viene concessa. E quindi qui andiamo proprio a chi la tecnologia la sviluppa, dove è fondamentale che le risposte a contenere questi rischi derivino proprio dal modo in cui vengono disegnate, quindi prevedere che ci sia una supervisione umana, prevedere che ogni qualunque cosa venga fatta dalle AI abbia quella che viene definita explainability, cioè sia possibile spiegare tutte le decisioni, il perché, documentare come vengono prese le decisioni fatte dalle AI e anche le risposte che ci ritornano indietro. Deve essere possibile anche fare dei controlli molto profondi, bisogna definire dei permessi e alla fine di tutto è comunque fondamentale che la responsabilità finale rimanga umana.
0: E sì, mi pare che la parola chiave l'ha detta lei, cioè la supervisione deve essere umana, cioè l'uomo non deve essere sovrastato, ma deve continuare ad essere nodale, centrale, strategico, vero?
1: Direi in sintesi che l'intelligenza non richiede autonomia, ma l'intelligenza richiede responsabilità e la responsabilità deve essere umana. Quindi questo primo macro gruppo di rischi della perdita di controllo deve trovare soluzioni nel disegno delle soluzioni stesse.
0: Allora, noi ci fermiamo, un altro brano musicale e poi torniamo a parlare con Antonio Sciuto di AI, cioè parliamo di intelligenza artificiale predittiva. Musica.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 e bentornato ad Antonio Sciuto, cofondatore e CEO di Elai, che si occupa appunto di intelligenza artificiale predittiva. Allora, ripartiamo da qui. Il presidente Sergio Mattarella, il nostro presidente della Repubblica, ad Amatrice, all'inaugurazione dell'anno scolastico, ha detto che l'intelligenza artificiale non potrà sostituire un insegnante. Allora, io le faccio questa domanda. Nel mondo del lavoro, Quali professioni potranno dire lo stesso?
1: Beh, secondo me
0: un medico, un ingegnere, un architetto, un giornalista?
1: Beh, secondo me tutte le professioni saranno soggette a un cambiamento. Cioè, secondo me la domanda giusta non è chiedersi quali lavori spariranno, perché è una semplificazione di...
0: Ma come cambierà?
1: Succedendo. Esattamente.
0: La modalità.
1: Secondo me, ma per tutti quanti noi, io faccio un esempio concreto. In questi giorni mi sono incontrato con il preside della scuola dove vanno i miei figli e ho ragionato su come l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare il ruolo degli insegnanti, ma mai sostituirlo. Intanto perché l'insegnante ha un ruolo formativo, deve motivare, deve capire i ragazzi, deve educarli, deve creare la fiducia, deve formare il carattere. Queste cose non possono essere delegate a nessuno. Però è anche vero, e mi trovavo a riflettere con questa persona, del fatto che modelli predittivi possono anche aiutare in una scuola altamente digitalizzata, dove tutto quello che viene fatto in classe è documentato, viene veicolato tramite delle applicazioni, possono esistere dei modelli predittivi che ci aiutano a capire quali sono effettivamente le opportunità per migliorare il percorso di sviluppo dei bambini. Cioè, possiamo valutare quello che è l'attuale ranking che hanno rispetto a comportamenti, valori nelle discipline che studiano, e da lì l'intelligenza artificiale può raccomandare agli insegnanti come ottimizzare il percorso di sviluppo bambino per bambino, alla fine portando a un risultato migliore. Quindi questo esempio che cosa ci dice? Che l'intelligenza artificiale ha il potenziale per trasformare un po' tutti i lavori, magari ce ne sono anche alcuni altamente ripetitivi che rischiano di sparire, ma il bilancio netto, da tutti gli studi un po' più attendibili, è che si creeranno più occupazioni di quante ne spariranno.
0: Senta, è una curiosità che mi viene così estemporanea. Lei ha tre figli, cosa sanno loro dell'intelligenza artificiale? Ne avete parlato?
1: Sì, parliamo anche
0: cosa
1: perché...
0: le chiedono? Quali sono le domande principali che fanno? Hanno età tutte diverse, no?
1: Intanto mi prendono abbastanza in giro, perché io sono un super user dell'intelligenza artificiale, quindi mi dicono che papà tanto lo chiede all'intelligenza artificiale.
0: Esatto. Si fa una risposta. Ma qualcuno, adesso la domanda mia è capziosa, ma un po' per alleggerire, visto che insomma questa è, ormai siamo quasi verso lunedì e la notte, abbiamo la domenica alle spalle, iniziamo una nuova settimana, ma qualcuno di loro ha detto: papà, ci dai la chiave per farci fare i compiti dall'intelligenza artificiale?
1: Allora, loro alla fine la utilizzano
0: sì,
1: già,
0: sì.
1: Ma la cosa che mi stupisce è che la grande, ovviamente, sì, i più piccoli no, la grande la utilizza e non la utilizza per risolvere i compiti che le vengono assegnati, ma la utilizza per capire bene quello che deve fare, e non le piace personalmente trovare una soluzione. Poi
0: questo voglio dire, la mela non cade mai troppo lontano dall'albero, no? Con un papà così.
1: Beh, forza. Non lo so. Spero di essere fortunato con gli altri due.
0: Sicuramente, perché... sicuramente. No, questo è molto, molto interessante. Allora, fermiamoci, ancora un brano musicale e poi torniamo in questa lunga notte, in questa lunga e approfondita intervista ad Antonio Sciuto. Parliamo di intelligenza artificiale predittiva e anche di molto altro. Musica. Lunga e approfondita intervista ad Antonio Sciuto. Parliamo di intelligenza artificiale predittiva e anche di molto altro. Musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 e abbiamo alle spalle ormai il 4 ottobre, lo ricordo perché ormai è notte, lo sa che noi, dottor Sciuto, lei è venuto spesso ospite a Cantiere Italia. Durante la settimana approfondiamo temi di attualità politica, economica e finanziaria, invece alla mezzanotte, dopo il GR della mezzanotte, ci dedichiamo agli incontri con gli italiani che fanno sistema nel mondo e lei è sicuramente uno di quelli più rappresentativi. Allora, il 4 ottobre alle spalle, stiamo per entrare nella nuova settimana che parte dal 5 e abbiamo detto prima che il presidente Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice ha dichiarato in maniera molto chiara che l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire un insegnante. Sciuto ci diceva che insomma dovrebbe non poter sostituire neanche altre professioni perché il, come dire, il super controllo, no? L'ultima parola deve spettare, diciamo, all'umano. Però io le faccio un'altra domanda in questo ultimo blocco di intervista e la domanda è legata alla formazione. Come prepariamo chi invece vedrà cambiare radicalmente il proprio mestiere? Perché qualcuno vedrà cambiare radicalmente il proprio mestiere.
1: Beh, certo che sì, e soprattutto prenderei come punto di riferimento i giovani, no? Siamo ancora in tempo per far sì che il percorso scolastico, formativo sia ideale per farli arrivare a lavorare avendo un po' l'intelligenza artificiale come companion, perché è quello che un po' mi immagino succeda. Ognuno di noi, chi più o meno, a seconda delle professioni, comunque si appoggerà all'intelligenza artificiale. Secondo me è importante che non imparino il tool per sé, ma bisogna investire ulteriormente in quelle che sono capacità invece più legate alla sfera emozionale, cognitiva. Bisogna insegnare a formulare i problemi, a fare domande migliori, ad avere senso critico per verificare le risposte, pensare in maniera critica. Quindi un po' tutte le attività che vengono erogate nelle scuole devono essere più legate sullo sviluppo di queste aree un po' emotive e meno su concetti nozionistici, che senza perdere ovviamente la cultura, che è un elemento fondamentale, però bilanciando meglio le due. Perché alla fine, in un mondo in cui tutti avranno accesso alle risposte, il vero vantaggio competitivo sarà saper fare le domande giuste e avere il senso critico

0: decidere cosa farne.
1: Mi piace il richiamo all'umanesimo di Antonio Sciuto, è sempre presente in tutte le nostre chiacchierate e mi fa veramente piacere. Senta, abbiamo davvero un paio di minuti, una manciata di secondi. Come è arrivato lei a Adelaide?
0: Ma sono, come in tutta la mia vita, stato molto fortunato.
1: Sì.
0: Ho avuto un fondo che mi ha chiesto di guardare in questa società di grandi promesse italiane. Ho conosciuto un gruppo di ragazzi straordinari che, partendo da un progetto di ricerca, sono riusciti a vincere tanti grant europei, a creare un'azienda e a portarla in più di 100 clienti in 15 paesi del mondo. E mi sono sentito in dovere di ripagare la gran fortuna che ho avuto professionalmente e mettere anima e cuore per lavorare con loro e cercare di farne qualcosa ancora più grande.
1: Grazie davvero Antonio Sciuto, noi l'aspettiamo ancora, ma l'aspettiamo anche a Cantieri Italia, perché torneremo a parlare di intelligenza artificiale predittiva, sarà un po' il nostro leitmotiv di tutto l'anno, tutta la programmazione, quella almeno che mi riguarda, cioè quella quotidiana di Cantieri Italia e quella settimanale della mezzanotte, sarà attraversata da questo tema che è un po' il tema dei temi, no? Interessa tutti ed è importante cercare di entrare maggiormente nel dettaglio, è importante farlo con le persone giuste, lei è una di quelle. Grazie davvero,
0: grazie,
1: buonanotte, buonanotte.
0: Presto,
1: e un saluto,
0: buonanotte.
1: Ai figli, tutti e tre.
0: Grazie di cuore.
1: Grazie, buonanotte. Grazie a Roberta Di Casimirro che, oltre a firmare quotidianamente la regia di Cantiere Italia, è anche qui di notte negli studi di Saxa Rubra a firmare la regia della mezzanotte di Radio 1. Grazie all'ottimo coordinamento di Tommaso Margiotta. Io vi ricordo che l'intervista ad Antonio Sciuto è riascoltabile, scaricabile tra virgolette dalla piattaforma Rai Play Sound immediatamente. Noi, siccome è già lunedì, ci risentiamo tra qualche ora alle 17:40 con Cantiere Italia, sempre sulle frequenze di Rai Radio 1. Buonanotte e un bacio affettuoso da Monica Setta.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Le elezioni per il presidente in Brasile. Con il 65% dei voti scrutinati, la situazione vede Flavio Bolsonaro, il figlio di Jair, al 49,5%, il presidente uscente progressista Lula fermo al 42,2%. Con questi risultati si va al ballottaggio, ma non è ancora detto, perché manca poco a Bolsonaro per raggiungere la vittoria al primo turno. Bombe su Kiev durante la visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz. Colpito ancora il ponte Nord. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha dichiarato. Se non fermiamo Mosca, prima o poi attaccherà anche noi. Il presidente Zelensky fa sapere che gli Stati Uniti vogliono nuovi colloqui a tre nel mese di ottobre. Intanto un rapporto dell'ONU rivela che nel 2026 sono stati 15.000 finora i morti e feriti causati dalla guerra, registrati anche livelli agghiaccianti di stupri da parte dei russi. In Italia oggi scade lo sconto sulle accise del gasolio, il taglio da 6,1 centesimi lascerà il posto alle accise mobili, una situazione che potrebbe portare a un rialzo dei prezzi nonostante i ribassi degli ultimi giorni dovuti al price cap, il tetto imposto da alcune compagnie petrolifere. Garlasco parlano i genitori di Chiara Poggi. Nostra figlia merita di riposare in pace, così il padre e la madre della giovane uccisa nel 2007 in un'intervista televisiva. Se ci sarà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, vorremmo solo che questa storia finisse, hanno dichiarato, chiedendo la fine del circo mediatico che da mesi ormai va avanti su questa vicenda. Tragedia scampata a Torino, dove una donna si è salvata dal tentativo di ucciderla del compagno. Secondo una prima ricostruzione, il 37enne l'ha strangolata fino a che non ha perso i sensi accasciandosi a terra. Poi l'uomo si è ucciso lanciandosi dal decimo piano nonostante le urla dei vicini che tentavano di farlo desistere. Gli stessi vicini sono poi entrati nell'appartamento dove la 31enne si stava riprendendo e le hanno prestato soccorso. In casa c'era anche la figlia di appena un anno. Sport, Formula 1, Verstappen trionfa al Gran Premio del Bahrain, Antonelli secondo, sempre più vicino alla vittoria del mondiale, terzo Hamilton, quarto Leclerc, sulle due Ferrari penalizzati in avvio di gara dalla scelta delle gomme. Calcio, Nations League, stasera Bologna in campo, l'Italia contro la Turchia di Vincenzo Montella. Noi ci fermiamo qui, ora c'è Stellanotte Brasil.
3: Eccoci qui, buonanotte a tutti, l'una a due minuti qui su Rai Radio 1, puntata 1191 di Stereonotte Brasil in questa domenica 4 ottobre 2026, diciamo che siamo già lunedì 5 con Pino Itri. Ciao Pino, alla parte tecnica Federico Scoppio in regia, programma a cura di Andrea Cacciagrano. Primo brano, immediatamente. Arriva. Eccolo qua. Gilberto Gil con Nana Caymmi, che cantano una canzone dedicata a Dorival Caymmi, Buddha Nagoo.

Beh, ci sento Gil con Nana Caymmi che parlano di Dorival Caymmi con questa bellissima frase che dice: Dorival è a nação, balança, mas não cai. Dorival è la nazione, balança, balla, ma non cade. Ebbene, carissimi ascoltatori di Radio 1 Rai, questa notte saranno con noi molti ospiti. Sarà con noi Luigi Ferracci, musicista, percussionista, artista visivo. Dopo la formazione all'Accademia di Belle Arti di Roma, ha approfondito in Brasile la musica e le tradizioni afro-brasiliane, sviluppando un percorso tra percussioni, arte e cultura. E poi è venuto a trovarci così inaspettatamente, ma in maniera molto gradita, Jonathan Ferr, brasiliano di Rio de Janeiro, uno dei più importanti pianisti di jazz contemporaneo brasiliano. Da Rio de Janeiro poi ci colleghiamo con il giornalista Rocco Cotroneo, che ci darà le ultime notizie su questo importante momento sociale e politico che il Brasile sta vivendo. La nostra programmazione musicale sarà ricca di importanti novità, fra queste ascolteremo molti brani candidati al Latin Grammy 2026 di Las Vegas. Non mancano i classici della musica brasiliana, incursioni nel mondo sonoro sudamericano. Vi invito a interagire con noi, noi siamo su Instagram e su Facebook Max De Tomassi, quelli sono i miei social, oppure se volete potete mandarci dei messaggi su WhatsApp 335-699-2949. Restiamo nell'ambito della famiglia di Caymmi, Dorival Caymmi. La sua nipotina Alice Caymmi ha cantato recentemente nel suo album intitolato semplicemente Caymmi questa Mojinha pra Gabriela. Thank you.

0: Virginia tra Gabriella che Alissica mi ha voluto ricantare. Dopo tanti anni questa canzone viene reinterpretata da un'artista brasiliana. La prima che aveva cantato questa canzone era Gal Costa, proprio nella colonna sonora del film Gabriella, quel film interpretato da Marcello Mastroianni e da Sonia Braga. 1:11, con noi ci sono due amici carissimi, uno viene da Rio de Janeiro, un altro viene da qui, da Roma. Luigi Ferracci, buonasera.
1: Buonasera Max.
0: Buonasera Jonathan Ferr.
2: Buonasera.
0: Adesso
2: buonasera.
0: Non abbiamo voluto invitarvi insieme, cioè di proposito, Ferr e Ferracci.
1: Ah, sì.
0: Però è curiosa questa cosa, no? Non è demais?
2: Io gosto.
0: Ferr
2: e Ferracci.
0: E Ferracci, né?
2: È come quasi una dupla sertaneja.
0: È quasi un, sembra quasi una coppia,
1: un gruppo,
0: un duo sertanejo.
2: È vero. Un duo sertanejo.
0: Ah, Luigi, tu sei venuto qui diverse volte nel passato,
1: sì,
0: remoto,
1: un po' di anni fa, sì.
0: E ti sei divertito, ovviamente. Avvicinati un po' al microfono.
1: Moltissimo, sì, sì.
0: E adesso giustamente mi hai rimandato un messaggio dicendomi: guarda Max, vorrei tornare perché ho tanti argomenti da trattare.
1: Sì.
0: In particolare che cosa?
1: Beh, vorrei parlare un po' di arte, musica, scultura.
0: Tu tra l'altro lavori con il ferro, no?
1: Io sì, lavoro con
0: Ferracci.
1: Ferracci, non potevo fare altro, insomma. Lavoro con ferro riciclato.
0: Sì, e sì. Riesci ad avvicinare il ferro al Brasile come concetto d'arte?
1: Sì, perché la mia ispirazione viene proprio da là. Dall'arte afro,
0: sì.
1: Di origine africana.
0: Dagli orisciasi, ho orisciasi. Visto dei disegni tuoi molto belli.
1: Sì, sì, sì.
0: Você já viu os desenhos deles?
2: Os desenhos ainda não.
0: Ferro, não é visto?
2: No.
0: Lui fa un lavoro sul ferro bellissimo ed è ispirato dagli orishas.
2: Sì.
0: Quindi poi tu che comunque sì, recentemente hai sviluppato molto la tua musica dal punto di vista ritmico e melodico sulle origini africane.
2: Sì, che perfetto. Algumas musiche tenho feito no piano ispirados também, ispirados no, são pontos de orixá.
0: Alcune canzoni che lui
2: canzoni
0: ha scritto sul piano sono ponto di orixá, quindi canzoni
2: ponto di Umbanda.
0: Create su questa religione,
1: sì.
0: Umbanda. Quindi è questo quello che stai cercando di fare. Ovviamente oltre al fatto che tu nasci come percussionista.
1: Nasco come percussionista e comunque sempre con questa influenza, perché poi io sono stato a studiare a Salvador, dove proprio la culla della
0: percussione e dell'afrodiscendenza brasiliana.
1: Esatto.
0: Tra l'altro Luigi, devi sapere che Jonathan, quando ti ha ascoltato parlare portoghese, ha detto: come parla bene portoghese?
2: Come no, io dice sì. De che parte del Brasile sei?
0: Gli hai chiesto di che parte del Brasile sei?
2: È dell'Italia.
1: È verdade.
2: No.
0: Sì, sì.
2: Non credo.
0: Evidentemente Bahia ti è servito molto, no?
1: Ah sì, Bahia mi ha segnato proprio nella vita, diciamo. Ha cambiato molto la mia vita, sì.
0: Io inizierei ascoltando un po' di musica e ascolterei il nostro Jonathan Ferr con Sino da Igrejinha, un brano che è diventato un tuo classico.

0: Veleno da Igrejinha del nostro Jonathan Ferre, il primo brano che ascoltiamo di questo grande compositore brasiliano e pianista jazz, giusto Ferracci?
1: Sì.
0: Una bella entrata davvero.
2: Molto, sì.
0: Abbiamo aperto le strade a Brios Caminhos ed è un brano che è dominio pubblico questo?
2: Sì, è dominio pubblico, è una canzone di... cantata in molti terreiros.
0: Una canzone cantata in molti terreiros.
2: Terreiros sono ambienti onde si praticam os cultos de matriz africana.
0: Certo, sono quei luoghi dove si celebra il culto di radici africane. Luigi Ferracci, tu a proposito di culto di radici africane ne hai visti tanti, perché a Bahia è molto attiva, molto forte questa attenzione nei confronti di queste religioni.
1: Sì, assolutamente, io l'ho scoperto, sono andato lì a cercarlo perché non lo conoscevo e volevo conoscerlo, l'ho scoperto in Brasile ma poi l'ho rincontrato qui in Italia, questa religione l'ho rincontrata qui in Italia.
0: Dove esattamente?
1: In Sabina, frequento un terreiro sì, da 18 anni.
0: In quale città?
1: Sta vicino a... aspetta, come si chiama lì? Non mi ricordo bene, perché poi è campagna, quindi io vado diretto.
0: Sabina è bella, eh?
1: Sì,
0: c'è
1: molto.
0: L'olio buono, no?
1: Sì, lì è una bellissima zona.
0: Senti, quindi tu hai per esempio vissuto a Bahia e hai frequentato molto Itapuã.
1: Itapuã è il quartiere dove sono stato per la maggior parte del tempo e lì...
0: Io non penso mai a Itapuã come quartiere, penso più che altro a Itapuã come spiaggia.
1: Beh sì, io l'ho vissuto come quartiere, sì, assolutamente.
0: Perché lì c'era la casa di Vinicius de Moraes.
1: Sì, per non parlare poi di Lago di Abaeté, insomma, che...
0: Caetano Veloso l'ha citata abbastanza chiaramente in una canzone sua.
1: Sì, assolutamente.
0: Abaeté, se non sbaglio, si intitola.
1: Abaeté, sì.
0: Comunque, tu, tra le canzoni che hai scelto, c'è questa Targi Itapuã di Toquinho e Vinicius.
1: Proprio per questo.
0: Una delle prime canzoni che hanno scritto insieme.
1: Sì.
0: Quindi che cosa evoca per te Itapuã?
1: Beh, per me, a parte tantissimi ricordi, ma mi fa proprio rivivere quell'odore, quel profumo che c'è, quella maresia che si sente.
0: Tipica poi del Brasile,
1: perché
0: nord al sud si ascolta, si sente molto questo sapore, questo odore del mare. Sentiamo Vinicius de Moraes che introduce il brano Targi in Itapuã e poi ci ascoltiamo il brano.
3: E essa a mia prima canzone con Toquinho. Feita para recordar essa maravilhosa praia da Bahia que eu tive a oportunidade de mostrar ao meu parceiro.

0: 23 in diretta su Radio 1 con Stereo Notte Brasil. Tanti messaggi che ci arrivano al 335-699-2949. Da tanto tempo non leggevo messaggi di Luigi Bernardini, che è molto contento per il programma, diventato secondo lui un'istituzione nel palinsesto di Radio 1. Dice: fra un po' vado a dormire, vi ascolto in differita, congratulazioni per i 27 anni di Brasil. Mi sembra ieri quando il primo anno andavate in onda nel pomeriggio, eri in diretta con Sergio Bardotti quando avvennero gli attentati delle Torri Gemelle, e lui era molto contento di ascoltare, è stato molto contento di ascoltare Gin Porto qualche giorno fa. Poi Sergio Brasil, che salutiamo anche Gin Porto, insomma sono molto contenti gli ascoltatori, in particolare Luigi Bernardini, anche di poter ascoltare su Rai Play Sound il programma. C'è stato nel passato un periodo in cui non eravamo in rete su Rai Play Sound per motivi tecnici, adesso ci siamo, quindi riascoltate il programma o ascoltatelo magari la mattina quando avete maggiore voglia di stare in piedi. I notturni, i nottambuli come noi hanno la fortuna di ascoltarlo così nella prima edizione, quindi noi ti ringraziamo tantissimo Luigi Bernardini, come salutiamo anche il nostro amico Renato Gala, salutiamo Gioacchino Stallone che ci segue da Marsala. Renato Gala, come al solito, molto puntuale, sempre presente nell'ascolto di Stereo Notte Brasil. Angela da Roma dice: Vinicius, che emozione, che musicista straordinario l'ospite di stanotte, un jazz brasiliano straordinario. Stiamo parlando ovviamente di Jonathan Ferr, anche perché Luigi Ferracci ancora non ci ha fatto ascoltare nulla del suo repertorio, ma adesso arriva. E hai creato tante cose sulla base di quello che poi hai appreso a Itapuan, perché lì è stato il tuo ingresso nel mondo della musica brasiliana e culturale. E non era un Brasile quindi immaginato, ma un'esperienza che hai vissuto proprio sulla tua pelle. Hai iniziato a suonare lì le percussioni.
1: Lì ho iniziato a studiare, sì, ho iniziato a studiare prendendo le prime lezioni, andando lì a guardare, ad ascoltare, a rubare con gli occhi, a fare la mia ricerca, poi anche etnomusicologica, perché poi è importante contestualizzare.
0: Cioè, quali sono le radici di questo, sì, utilizzo di percussioni?
1: Esatto.
0: E ti sei divertito?
1: Beh, mi sono divertito e ho appreso tantissimo, tutto quello che volevo.
0: Eri arrivato già lì con il ritmo nel sangue, oppure hai acquisito questo ritmo lì? Cioè, ti sei sentito un pesce fuor d'acqua oppure no?
1: No, era partito tutto dalla capoeira, quello è stato lo start.
0: Che hai provato a Roma?
1: Sì.
0: Quindi hai iniziato qui a Roma e hai poi intrapreso questo viaggio in Brasile.
1: Sì, perché ero bassista prima, facevo rock, quindi sì, venivo proprio da un altro mondo.
0: Certo, e il Brasile ti ha trasformato.
1: Sì.
0: In che cosa ancora adesso ti ha trasformato il Brasile?
1: Beh, il Brasile mi ha trasformato soprattutto nel modo di percepire un po' la vita, un po' il giorno per giorno, tante cose.
0: La fatalità, il fatalismo.
1: Sì, esatto, sì, assolutamente.
0: C'è un brano che si intitola Artista, che hai scritto, che ci hai mandato. Devo dire che hai fatto un bellissimo lavoro.
1: Grazie.
0: Jonathan, ascolta il brano di Luigi Ferracci, ti piacerà tantissimo. È un'espressione brasiliana di un artista italiano.
2: Sì.
0: E c'è sempre questa grande interazione fra Italia e Brasile.
1: Sì.
0: Ed è bellissimo vederlo e constatarlo giorno dopo giorno. Tra l'altro, il giorno 28 ottobre all'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro, presso il Consolato di Rio de Janeiro, io realizzerò una conferenza proprio sulla storia, sull'incontro, sì, fra la musica italiana e la musica brasiliana. Luigi Ferracci, Artista.

0: Artista.
1: Grande, bravissimo Luigi Ferracci con questo artista, Max. Bel testo, tra l'altro voglio dire, tu non sei madrelingua portoghese, hai scritto un testo davvero molto profondo, molto diverso, molto originale.
2: Grazie mille.
1: Complimenti. Grazie. Da bonta?
3: Gostei
1: Jonathan
3: muito,
1: Ferrer,
3: gostei com muito, com os arranjos bonitos e tal.
1: Arrangiamenti belli.
3: As melodias, tá?
1: Melodia, molto bello.
3: Muito belo.
1: Davvero, complimenti.
2: Obrigadão.
1: Sai che Jonathan Ferrer è qui perché, visto che tu in qualche modo utilizzi il ferro per creare, il ferro tra l'altro di scarto, per creare delle creazioni che sono più che altro artistiche, Jonathan invece è qui in Italia ed è voluto venire qui a Roma ad incontrarci a Stereonote Brasil perché era a Cremona a fare che cosa?
3: Che cosa?
1: Fez o que in Cremona?
3: Eu fui a Cremona para participar de uma feira de instrumentos musicais.
1: Sei stato a Cremona per partecipare ad una fiera di strumenti musicali. Come si chiamava la
3: feira? Cremona Musica.
1: Cremona Musica.
3: É. Bueno. E já é uma feira que acontece há bastante tempo já.
1: É uma feira que succede da molto tempo.
3: Muito tempo. E Cremona é conhecida por ser uma cidade com muitos luthiers.
1: É de uma città conosciuta per esserci molti luthier.
2: Lutai.
3: É, e como conhecido lá é o Stradivarius, que parece que morou ou nasceu lá.
1: É, sim. Non so se è nato lì lo Stradivari, però insomma è lì che si fabbricano
3: sì,
1: ancora.
3: Sì, tem uma,
1: questi
3: tem,
1: violini meravigliosi.
3: Tem un museo do violino là também.
1: C'è il museo del violino.
3: Sì, então foi uma feira bem legal.
1: Tu però sei un pianista, che hai fatto?
3: Como?
1: Tu sei un pianista, você é um pianista.
3: Eu sou pianista.
1: Sei então, andato a suonare il piano?
3: Toquei muito piano lá, conheci o pessoal do Faccioli.
1: Ah, que... hai conosciuto i proprietari di una importantissima fabbrica di pianoforti italiani,
3: sì, Faccioli,
1: sì.
3: E conheci o fundador, eu fiquei impressionato.
1: Hai conosciuto il fondatore?
3: Que eles fundaram em 1981.
1: Che è stato fondato nel 1981.
3: Então tem como 40.
1: È giovane.
3: É muito jovem. E ele em 40 anos ele já fez 4.000 pianos.
1: In 44 anni ha fatto 4.000 pianoforti.
3: Então,
1: di altissimo livello qualitativo.
3: Di altissimo livello,
1: lo sappiamo, no?
3: È una impresa boutique, né? Di piano boutique.
1: È una impresa, una boutique. Società boutique relativamente alla fabbricazione di piano.
3: È come se fosse una Dior do piano, sim. Che era mais una Dior, una Yves Saint Laurent.
1: È una specie
3: di
1: Dior, di Yves Saint Laurent del piano.
3: È sì.
1: Bello.
3: E muito bom, assim. Fiquei impressionado, porque 4.000 pianos dá quase 112.
1: 4.000 pianos, vuol dire che loro hanno fabbricato 112 piani l'anno.
3: E ele fazia sozinho no começo.
1: Ed è davvero un record.
2: Devo fare il conto pure dei tasti.
1: Veramente, complimenti. Luigi, parlavamo prima di afrodiscendenza, dell'importanza dell'africanità nella musica brasiliana, e tu fra le canzoni che hai scelto c'è questo brano che si intitola Vento Bravo, che è una delle canzoni che io più amo del repertorio di Edu Lobo. Un brano bellissimo, pieno di energia. Per quale motivo l'hai scelto?
2: L'ho scelto perché mi piace molto il concetto di trasformazione, e qui c'è un forte concetto di trasformazione, perché si parla di schiavi, di schiavitù, e poi di questo vento che arriva, fa un sangue nuovo, che rinnova.
1: Che sembra essere un vento pericoloso, al contrario, travolge e rivoluziona.
2: Esatto.

argola, ferro, chibata e pau. Era a morte, o medo, o rancor e o mal. Era a lei da coroa imperial.

0: Arrivano tanti messaggi, Luigi Ferracci e Jonathan Ferr, arrivano molti messaggi per esempio criticando o in senso buono il tuo brano artista. C'è Angela da Roma che dice: complimenti, un pezzo bellissimo, che melodiosa pronuncia brasiliana. Questo? Ti vuole bene Angela?
1: Grazie.
0: Poi vorrei salutare Caterina Squillace che ci segue da Brisbane in Australia. Tu dice tu mi accompagni il mio viaggio all'inizio della settimana. Proprio grazie alla differenza di fuso orario riesco a seguirti quasi sempre in diretta. Difatti in Australia è prima mattina, no? Penso che saranno le 8, le 9 di mattina. Si sa che la diretta amplifica le emozioni perché si crea una connessione unica con il conduttore, gli ospiti e tutti noi ascoltatori. Grazie per contribuire alla conoscenza della musica e cultura di quello che è splendido, di quello splendido paese chiamato il Brasile. È una mujer che ti sta mandando recado di Brisbane, wow. In Australia.
2: Wow.
0: Incredibile,
3: kisses from Australia.
0: Iran,
3: eh?
2: Yeah.
0: Meraviglioso. Allora c'è un'ascoltatrice che ha fatto il conto dei tasti, che è Alessandra da Napoli, dice: sono 35.200 tasti in 40 anni.
1: Ma io scherzavo.
0: Come? No, ma lei però non si fa mai prendere. Chi sono 35.200 teclas in 40 anni.
2: Wow!
0: È molta cosa,
2: è molta cosa.
0: È vero, tante cose. Poi altri messaggi che mi arrivano, però in questo caso attraverso i miei social, su Instagram mi ha scritto Elis Prodon, grande amica, brevissima cantante, che bello riascoltarvi in diretta, rivivo l'emozione degli studi di Saxa Rubra, bellissima musica come sempre. A presto, grazie Elis. Elis è venuta da varie volte qui, e poi c'è anche Franco, c'è anche Renato Gala che ci segue anche e ci manda messaggi anche su Instagram. Ebbene, 1:39, abbiamo ascoltato Vento Bravo, una canzone scelta da Luigi Ferracci. Che cosa ti dice al di là di quello che hai detto mentre la presentavamo?
1: Beh, sicuramente è un tema a me molto caro, perché poi insomma l'afro-brasilianità proviene proprio da questo tema della schiavitù, no? Quindi certo. Insomma è un tema profondo.
0: Meglio, la schiavitù in un certo senso è un tema centrale dell'afrodiscendenza.
1: Assolutamente sì.
0: Perché purtroppo non sono arrivati in Brasile questi afrodiscendenti, o meglio gli africani, per loro scelta.
1: Non è stata una passeggiata.
0: La cosa più curiosa è che arrivavano in questi navios negreiros, in queste navi che trasportavano questi schiavi, ovviamente navi comandate dai portoghesi, e arrivavano all'interno di queste navi persone che appartenevano a diverse classi sociali, sì, e diverse storie culturali di diverse regioni dell'Africa. E quindi se pensiamo che gli schiavisti e i portoghesi che li ricevevano e che li utilizzavano per la gestione delle fazendas facevano tutta un'erba un fascio, è davvero ridicolo, non è davvero terribile, sì, il fatto che magari una principessa, sì, con la storia di una etnia, di una discendenza prestigiosa, aristocratica, venisse in qualche modo mescolata con persone che invece avevano un, sì, approccio più umile alla vita, al quotidiano, al lavoro.
2: C'è una storia molto interessante che è del re del Congo.
0: C'è una storia molto interessante del re del Congo.
2: Che ele vem foi escravizado para o Brasil.
0: Que arrivò schiavo in Brasile.
2: E ele foi e os súditos dele sabiam que ele era.
0: E i sudditi di questo re del Congo sapevano che lui era il re.
2: Sim, e ele era muito inteligente, então ele conseguiu em um ano juntar.
0: Era molto intelligente, in un anno è riuscito a mettere insieme.
2: Juntar ouro e comprou a alforria dele.
0: Ouro
2: e
0: de alguns, a comprare la libertà sua. Sim.
2: E de alguns outros.
0: E di alcuni altri.
2: E depois ele foi trabalhando para libertar mais gente.
0: E ha iniziato a lavorare per liberare più persone.
2: E algo como em 3 ou 4 anos eles já tinham toda a comunidade montada.
0: E em 3 ou 4 anos, em 4 anos, aveva già una comunità montata. Forse in un quilombo?
2: Sim, não foi o quilombo não, ah, foi não. Um reino livre, pouco se fala disso, foi um reino livre em Minas Gerais.
0: In un regno libero a Minas Gerais.
2: É, no meio da escravidão.
0: E aí, in mezzo alla schiavitù.
2: E aí criou-se a cultura do congado.
0: E si è creata così la cultura del congado.
2: Sim.
0: In sottofondo c'è Jonathan Ferr, sim, con...

0: Jonathan Fair con Marcos Valle. Come vi siete incontrati?
1: Então, a gente se encontrou a primeira vez num programa de TV.
0: Um programa televisivo?
1: É, o programa Conversa com Bial.
0: Ah, famosíssimo.
1: Esse famosíssimo. E eu dei entrevista.
0: Um importante programa da TV Globo que se chama Conversa com Bial.
1: Sim, um jornalista incrível também. E eu dei uma entrevista primeiro, na sequência foi ele que deu entrevista para a gravação de um outro programa.
0: Ah, tu hai dato un'intervista e poi successivamente lui ha dato un'intervista per un'altra puntata.
1: Isso. E aí nos encontramos no corredor dos camas, bastidores, e conversamos. É. Na época eu ia fazer uma turnê aqui na Europa.
0: Stavi partendo per l'Europa.
1: E ele também.
0: E anche lui.
1: E aí, mas eu chegava numa cidade e ia para outra. Eu chegava numa cidade e a gente desencontrou.
0: Diciamo que in questa tournée europea tu arrivavi in una città e partivi e lui arrivava.
1: É, não consegui encontrar.
0: Sim.
1: E aí a gente se reencontrou no Rio de Janeiro num show de 40 anos, um disco que ele lançou, bem famoso.
0: Sim, assim. E vi siete poi reencontrati a Rio de Janeiro in occasione di un concerto di celebrazione dei 40 anni di un album suo molto famoso. Marcos Valle ha scritto delle canzoni incredibili, è uno dei più grandi compositori brasiliani, immediatamente esploso dopo l'esplosione della bossa nova,
1: sì.
0: Ha preso questa onda ed è andato avanti per molti anni e soprattutto all'estero molto apprezzato. Sì. E in questi giorni
1: nesse show io convidei ele para eu falei, tem uma música que eu comecei a escrever e eu queria terminar essa música contigo. E a gente conversou.
0: E in questo concerto al quale Jonathan ha partecipato ha detto, guarda, io ho cominciato a scrivere una canzone e vorrei terminarla con te. E avete scritto questo brano che si intitola? Qual o nome dessa música?
1: Al Mar. É, foi uma invenção dele.
0: É uma invenção, neologismo,
1: né? Porque é amar com alma.
0: Amare con anima. Isso. E c'è anche il mare di mezzo.
1: Al mare.
0: Andiamo al mare. Ecco. Tra l'altro, mentre Jonathan è stato a Cremona ieri ed oggi è qui a Roma a Saxa Rubra, Marcos Valle è a Venezia a fare vacanza.
1: Sì, di coincidenza.
0: Abbiamo visto delle fotografie sui suoi social, magari ci sta ascoltando, lo abbracciamo, lo salutiamo, davvero una persona molto molto bella, molto in gamba.
1: Molto incredibile.
0: Luigi, volevi dire qualcosa? No, vedo che stavi...
2: No, stavo ascoltando Endo e stavo seguendo.
0: Senti, però Luigi ha scelto un'altra canzone, un classico della musica brasiliana, che si intitola Costrução ed è scritta da Chico Buarque e Giollanda. Perché questa canzone?
2: Beh, innanzitutto perché è un capolavoro, insomma, questo sicuramente bisogna dirlo. Poi c'è...
0: Musica brasiliana che si intitola Costrução ed è scritta da Chico Buarque e Giollanda. Perché questa canzone?
2: Beh, innanzitutto perché è un capolavoro, insomma, questo sicuramente bisogna dirlo. Poi c'è un discorso legato...

0: nel riciclo, per esempio, di un'attività artistica, professionale, c'è la possibilità di una seconda vita.
1: Infatti il mio progetto si chiama Second Life Iron, vi invito ad andare a sbirciare in rete.
0: Benissimo. L'1.50 sentiamoci il classico di Chico Buarque per eccellenza, Construção.

0: altro sound classico di Chico Buarque, scelto da Luigi Ferracci per raccontarci il suo Brasile, un Brasile che è iniziato a Bahia e che termina, però, anzi non finisce mai, possiamo dirlo tranquillamente.
1: No, non finirà, non finirà.
0: Così come non finisce la musica di Jonathan Ferr, che ci accompagna al prossimo appuntamento con l'informazione. Il brano è Inteiro e poi lo commentiamo dopo il GR1 delle ore 2. Tra l'altro ci sono notizie importanti relative alle elezioni in Brasile, che ovviamente il GR1 ci racconterà. Jonathan Ferr.